0: Di Joseph Strauss avete ascoltato Sphärenklänge, Armonie Celesti, Walzer Opera 235. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Maris Jansons.
1: Enrico VIII Tudor, re d'Inghilterra. Pastime with good company, a due voci e strumenti. Ensemble für alte Musik, Zürich.

0: Di Enrico VIII Tudor, re d'Inghilterra, abbiamo ascoltato Pastime with Good Company a due voci e strumenti, Ensemble für alte Musik Zürich.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Fantasia in Do minore K475, pianista Alexander Longwich.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Fantasia in Do minore K475. Pianista Alexander Longwich.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, The Hebrides, concerto ouverture opera 26 in si minore, Freiburger Barock Orchester, diretta da Pablo Eras Casado.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato The Hebrides, concerto ouverture opera 26 in si minore, Freiburger Barock Orchester diretta da Pablo Eras Casado.

Johann Hermann Schein. Grünhain, 20 gennaio 1586, Lipsia, 19 novembre 1630. Suite in La minore a 5 per viole da gamba e tiorba. Paduana, gagliarda, corrente, alemanda tripla. Complesso strumentale Esperium XX.

0: Di Johann Hermann Schein avete ascoltato Suite in La minore a 5 per viole da gamba e tiorba, complesso strumentale Hesperion XX.
1: Marco Uccellini, 4 sonate strumentali. Sonata 27esima a 3. Sonata seconda a violino solo con basso continuo La Luciminia contenta. Aria 13esima a 3 sopra Questa bella sirena. Sonata 26esima a 3 sopra La Proserpina. Elementi del complesso strumentale Aurora. Violinista e direttore Enrico Gatti.

0: Di Marco Uccellini avete ascoltato quattro sonate strumentali, elementi del complesso strumentale Aurora, violinista e direttore Enrico Gatti.
1: Luciano Berio, Franz Schubert. Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua decima sinfonia in Re maggiore D936A, mai completata. Allegro, andante, allegro. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.

0: Di Luciano Berio, Franz Schubert, avete ascoltato Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua 10ª sinfonia in Re maggiore D936A, mai completata. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto in Do maggiore per archi, K465, Le dissonanze, quartetto dedicato a Haydn. Adagio allegro, andante cantabile, menuetto allegro, allegro molto. Quartetto Mosaic, Erich Oberth e Andrea Bischoff, violini, Anita Mitterer, viola, Christoph Kwan, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato quartetto in do maggiore per archi K465 Le dissonanze, quartetto dedicato a Haydn. Quartetto Mosaic, Eric Oebert e Andrea Bischoff violini, Anita Mitterer viola, Christoph Kwan violoncello.
1: Rai Radio 3 Classica.

Max Reger, Variazioni e fuga per pianoforte in si minore, opera 81, su un tema di Bach. Pianista Andras Schiff. Registrato dal vivo presso il Concertgebouw di Amsterdam nel dicembre 1994.

Di Max Reger avete ascoltato Variazioni e fuga per pianoforte in si minore, opera 81, su un tema di Bach. Pianista Andras Schiff. Registrato dal vivo presso il Concertgebouw di Amsterdam nel dicembre 1994. Ludwig van Beethoven. Sonata numero 5 per violino e pianoforte in fa maggiore, opera 24. La primavera. Allegro, adagio molto espressivo, scherzo, allegro, rondò, allegro ma non troppo. Isabelle Faust, violino. Alexander Melnikov, pianoforte.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato sonata numero 5 per violino e pianoforte in fa maggiore, opera 24, La Primavera. Isabelle Faust, violino. Alexander Melnikov, pianoforte.
1: Alexander Borodin. Petite suite. Orchestrazione di Alexander Glazunov. Al convento, andante religioso. Intermezzo, tempo di menuetto. Mazurka, allegro, meno mosso, allegro. Mazurka, allegretto, più animato ed appassionato, tempo primo. Sogni, andante, serenata, allegretto. Finale, scherzo, allegro vivace, notturno, andantino, scherzo. Orchestra Sinfonica di Gothenburg. Neeme Jarvi, direttore.

di Alexander Borodin abbiamo ascoltato Petite Suite, orchestrazione di Alexander Glazunov. Orchestra Sinfonica di Gothenburg, Neeme Jarvi, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Robert Schumann, Quartetto per archi in La minore, opera 41, numero 1. Introduzione. Andante espressivo, allegro. Scherzo, presto, intermezzo. Adagio, presto. Quartetto Cherubini. Christoph Poppen e Harald Schönewegg, violini. Hariolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer-Dieskau, violoncello.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Per un essere umano, diventare un'opera d'arte significa liberarsi dalla schiavitù, rendersi immune alla violenza, evitare di essere utilizzato come mezzo per il bene sociale, diventare oggetto di protezione. Il termine curatore viene dal latino cura. Il curatore si cura della salute delle opere d'arte come un medico si cura della salute degli esseri umani. Entrambe queste forme di cura sono intimamente interconnesse. Buongiorno, questo sabato 23 maggio, sono le ore 6 e 2 minuti quasi, siamo a Qui comincia. Buongiorno da Federico Capitoni, in regia questa mattina troviamo Erika Manni, il tecnico per la messa in onda è Gabriele Cioni. E diventare un'opera d'arte si può, non si può, possiamo diventare noi stessi un'opera d'arte, forse lo siamo già diventati, forse lo diventeremo inevitabilmente, o forse siamo due cose completamente diverse. Beh, questo che si chiede su cui cerca un po' di fare un'indagine filosofica questo libro, Diventare un'opera d'arte, l'ha scritto Boris Groys, lo pubblica Timeo Edizioni. Boris Groys è un massmediologo, diremmo, ma sarebbe un po' riduttivo, è un filosofo dei mass media, è un filosofo anche dell'arte, lì dove l'estetica ormai dei media è diventata una filosofia dell'arte in senso ampio, perché i media e l'arte contemporanea soprattutto sono inevitabilmente interrelati, perché esiste l'arte ipermediale, multimediale, intermediale, perché attraverso i media gli artisti e l'arte possono essere fruiti, perché i media stessi a volte sono una forma d'altre, d'arte, i media vecchi e nuovi. Noi abbiamo un numero di telefono 335-5634-296, fateci sapere sempre ciò che pensate della nostra musica, degli argomenti che trattiamo. Anche questo è un argomento interessante, non così semplice a prima vista, ma insomma forse riusciamo un po' a dipanarne il senso e il significato. Io, prima che mi dimentichi, però faccio un annuncio riguardo alla campagna AMREF a cui la RAI partecipa. È una campagna che si intitola La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere 185.400 persone a rischio malnutrizione in Etiopia, Kenya, Burkina Faso. Si può contribuire donando attraverso un SMS o chiamando direttamente il numero 45587. 45587 sono i due numeri a cui si può o telefonare o inviare un SMS fino al 25 maggio, data in cui ci sarà anche un concerto proprio qui a Via Siago nella Sala A, un concerto per l'Africa Day dedicato proprio a questa iniziativa. Io però partirei subito con il nostro percorso musicale e poi ci addentriamo nei contenuti del volume.

Narcissus, Narciso di Benjamin Britten per oboe solo dalle Sei Metamorfosi tratte da Ovidio, questa dedicata appunto a Narciso, Wilhelm Weberka, l'oboista, è un pezzo molto bello e veramente molto difficile da scrivere per questo strumento solo, a questo incedere così antico, ci ricorda veramente l'antichità, è una delle cose più riuscite proprio di Britten per strumento solo. E Narciso, perché? Perché questo libro, Diventare un'opera d'arte, parte proprio dal mito di Narciso, parla del narcisismo contemporaneo, che si differenzia per un dato da quello classico. Narciso, specchiandosi, insomma, conosce del mito, nel lago vede la sua immagine riflessa, chissà poi se sapesse davvero che era la sua immagine riflessa, ma fatto sta che quello gli basta, non vuole più altro. Tutta la realtà si riconduce e si riduce a quell'immagine, tutto il mondo diventa quel tipo di soddisfazione lì, quel riflesso lì. Ecco, oggi non è più solo quello, il narcisismo non è più guardarsi e bearsi della propria immagine, ammesso che appunto poi ci riconosciamo come persone gradevoli da guardare, ma c'è la questione che riguarda l'immagine pubblica, cioè l'idea che noi diamo agli altri, di noi stessi, o quantomeno ciò che pensiamo, l'idea che pensiamo di dare agli altri, quindi come veniamo percepiti. E c'è una sorta di spostamento da una soggettività, da un'interiorità a un'esteriorità, dove l'oggettività non è qualcosa di obiettivo, ma è qualcosa che ci rende oggetto dello sguardo altrui. E questo altro è la nuova, come dire, il nuovo scopo della vita di molti, cioè piacere agli altri, insomma, soprassiedo su questioni ovvie, come per esempio l'uso che si fa dei social network, in cui mi piace, le visualizzazioni contano moltissimo e, diciamo, il proprio valore viene tarato proprio su questo tipo di quantificazione. Ma sono interessanti certe osservazioni che fa l'autore. Dice: una volta l'altro, cioè quello a cui dovevamo piacere era Dio. A Dio doveva piacere la nostra anima, noi sapevamo che Dio poteva scrutare la nostra anima, cosa che era interdetta alle persone comuni, e avrebbe decretato se fossimo dovuti andare all'inferno o in paradiso, sulla base appunto della nostra anima. Oggi l'altro sono gli altri che giudicano non tanto la nostra anima quanto il nostro corpo ed eventualmente gli effetti che la nostra anima ha nella vita quotidiana, cioè i nostri successi, i nostri insuccessi. Ecco, noi siamo giudicati sulla base di questo. E c'è un aspetto interessante anche dal punto di vista proprio visivo, quello fisionomico, cioè il fatto che gran parte poi di questa nostra immagine è davvero un'immagine esteriore. La fotografia. La fotografia dice: beh, forse Narciso, lo specchio che si rispecchia, è stato il primo selfie della storia. Ecco, noi veniamo spesso riconosciuti attraverso la nostra immagine fisica. Pensate ai documenti di identità: i documenti di identità sono tali, no? Ci andiamo identificati attraverso la fotografia. Ma fa delle osservazioni quest'autore, perché dice, con Barth, Krakauer, insomma, cita diversi autori dei primi del Novecento che ancora non riuscivano a staccarsi da un modello ottocentesco, un po' antico, della visione dell'anima, cioè come qualcosa di eminentemente interiore e non esteriore, dimenticandosi quanto anche la nostra esteriorità è effetto di ciò che siamo dentro. Quindi dicono: no, io non riconosco mia nonna o mia mamma nelle foto che si sono fatte fare all'inizio, insomma, della vicenda della fotografia, perché si erano imbellettate, si erano truccate, si erano vestite come normalmente non facevano. Io mi ricordo di un rapporto particolare con questi affetti, con queste persone che non riconosco in queste immagini. Però qui sembrano questi autori perdere di vista il fatto che in realtà anche quando ci si espone in un certo modo, ci si trucca, ci si veste in un certo modo per farsi fotografare, beh, questo effetto di ciò che si è interiormente. Quindi ecco che l'anima esce fuori, e qui c'è un altro interessante passaggio che richiama anche la teosofia, per cui l'anima non è più una cosa interiore, ma è una specie di involucro del corpo e non il contrario. E l'anima oggi è uscita fuori dal corpo. E pensate al concetto di aura, che noi ha un portato importante nella filosofia del Novecento, pensate a Benjamin, ma oggi è proprio nel gergo comune molto usato, per esempio dei giovani. Si dice che quella persona ha un'aura. E di che si tratta? Si tratta di una specie di carisma oggettivato, plasticizzato, cioè il fatto che un gesto, un look, un abbigliamento,
un'espressione facciale, un modo di parlare, costituiscano appunto un'aura, cioè qualcosa per cui questo carisma, questa anima è riconoscibile, plasticizzata, oggettivata e quindi in qualche maniera condivisibile.

La sinfonia iniziale da Amor d'un ombra e gelosia d'un aura, anche conosciuta come Ego e Narciso, conosciuta fino a un certo punto, questa è veramente una chicca, un'opera rara di un 29enne Domenico Scarlatti, recuperata negli ultimi anni, esistevano già dei frammenti, è stata ricostruita pressoché interamente una decina d'anni fa, Roma Baroque Ensemble, diretta da Lorenzo Tozzi. Insomma, mi piace sempre provare a scegliere dei pezzi di raro ascolto, abbastanza inauditi, insomma, così conosciamo anche un po' di musica nuova, vecchia ma nuova allo stesso tempo. Ancora Narciso, che percorre un po' tutto questo libro, Diventare un'opera d'arte di Boris Groys, e Groys continua la sua indagine per arrivare poi all'arte, passa anche per altre questioni, per esempio lo sport. Dice, beh, lo sport da quando esistono i giochi olimpici, insomma, è diventato uno spettacolo, e quindi anche gli atleti sono dei corpi che producono e propongono un'immagine che deve avere una certa coerenza tra l'aspetto performativo, quindi la vittoria di una gara, e però anche una fisicità, la fisicità atletica che noi tutti riconosciamo fatta in un certo modo, quindi devono tornarci i conti. Un atleta vincente deve avere un certo corpo, e un certo corpo dovrebbe procurare poi eventualmente un certo tipo di performance. E così funziona anche il design, il design che sappiamo che è ottimale quando ha una buona linea, un buon disegno, unisce anche la funzionalità. Se ci sono solo una o delle due cose, il design non funziona, anche se la tendenza spesso, proprio per quest'idea di aura, insomma, in qualche maniera è quella di produrre oggetti molto belli da vedere, poi poco funzionale. E poi il design, appunto, dal design si passa all'arte, perché il design ormai in qualche misura una delle ricadute dell'arte contemporanea. E a chi la fa l'arte? Gli artisti. Allora, dice, oggi soprattutto con l'arte contemporanea, con certa arte contemporanea, gli artisti devono posizionarsi, devono sapersi posizionare, cioè l'immagine che l'artista dà di sé è importante tanto quanto l'opera d'arte, se non a volte in alcuni casi di più. Lo è soprattutto nei casi in cui l'artista, e qui lui lo ammette, l'autore, l'artista non è un artista che produce, realizza attraverso una tecnica particolare l'opera d'arte. Lo sappiamo, in tanta arte contemporanea, pensiamo ai dadaisti, no? Non necessariamente si era tecnicamente particolarmente preparati come pittori, come scultori, per esempio, ma era il gesto artistico a contare di più. E questo oggi è molto importante anche per l'immagine che l'artista ha di sé o che non dà di sé. Beh, pensiamo a quegli artisti di cui non si riconosce l'identità. Beh, io sono abbastanza convinto che molte delle loro opere sarebbero molto meno importanti e meno di impatto se avessimo saputo fin da subito, no, che faccia avevano gli artisti che si sono nascosti. A questo funziona molto, no? Funziona la comunicazione, cioè l'immagine pubblica o la non immagine pubblica, che comunque è un'immagine. Infatti un altro punto a cui approda l'autore è quello della privacy. La privacy, il diritto che rivendichiamo alla nostra privacy, è narcisistico quanto la voglia di apparire. Perché? Perché anche gestire la privacy significa intervenire sulla propria immagine pubblica, quindi che si intervenga per farla conoscere o per non farla conoscere è sempre una forma di narcisismo. Ci si può chiedere, dice l'autore, ma perché uno dovrebbe rincorrere la privacy? Alla fine, se uno non ha fatto nulla di male, perché non dovrebbe essere ripreso dalle telecamere di sicurezza, non dovrebbe essere registrato ogni volta che naviga su internet? Effettivamente, se ci pensiamo, se davvero condividiamo quell'idea che l'anima è una cosa interiore, quindi nessuno, da nessuna fotografia o da nessuna nostra traccia lasciata sul web si può risalire alla nostra anima, non ci dovremmo preoccupare. Beh, la verità è che invece la nostra anima è trascritta nei nostri corpi, e quindi poi apparire col nostro nome, con la nostra faccia, con le nostre idee, inevitabilmente anche apparire con la nostra anima.

Il proverbiale gusto orchestrale di Richard Strauss, questa parte finale di Morte e Trasfigurazione, uno dei suoi poemi sinfonici più famosi del 1890-1891, David Zimmern e l'orchestra tonale Zurich. Qui Richard Strauss rifletteva già in giovane età sugli istanti che potevano precedere la morte di un uomo, ma un uomo particolare, l'artista, l'uomo dai grandi ideali a suo avviso. Leggo un messaggio di Monica, appunto, che sembra secondare quell'idea di fotografie che non danno mai davvero conto di come era una persona. A me piace essere me stessa senza trucchi, a volte occorre indossare una maschera, ma mi spiace. Mia madre per una foto si era ghindata in modo più elegante, stava bene, ma una mia amica non piaceva in quanto non la riconosceva. Ecco appunto quello che si diceva prima, queste nostre fotografie quanto dicono di noi. E se arriviamo al tema dell'immortalità, un'immortalità che già è data un po' a tutti attraverso per esempio il web, che è un vero e proprio al di là. C'è il deep web, c'è un cloud, insomma ci sono luoghi dove sembra che tutto ciò che abbiamo fatto attraverso internet, attraverso la rete, sia depositato da qualche parte, e quindi come in una seduta spiritica noi potremmo ogni volta interrogare il web e risumare fantasmi di chissà quanto tempo fa, che riguardano cose che abbiamo scritto, foto che abbiamo pubblicato, o anche interventi che abbiamo fatto, o semplicemente le nostre navigazioni. C'è l'archivio di tutti i siti che abbiamo visitato, però questa cosa qui, insomma, di avere un'immagine pubblica, cioè le nostre azioni che poi in qualche maniera vengono depositate, non è soltanto delle, insomma, oggi anche delle persone comuni, ma c'è sempre stata in realtà. Proprio con gli artisti, gli scrittori, pensate ai musei, alle biblioteche, quelli sono dei cimiteri, come dice Boris Groys, cioè sono dei mausolei in cui c'è tutto il prodotto di queste persone che adesso sono in decomposizione, chissà da quanto tempo, chissà quale cimitero, non ci devo neanche sapere in che stato di deterioramento sia il loro corpo, ma hanno lasciato qualcosa di immortale che noi possiamo vedere, visitare per un periodo però limitato di tempo. Cioè l'arte viene curata, e quindi l'immagine pubblica di queste persone viene curata in maniera tale che non muoia mai, che non si consumi mai, che non deperisca mai. E in che maniera? Attraverso una modalità che si dice contemporanea. Ecco, la fruizione dell'arte odierna è fatta in termini contemplativi, che non è ciò che succedeva nell'antichità, come ci ricorda l'autore. C'era una vita attiva nei confronti dell'arte, un'interazione nei confronti dell'arte. Dopo la Rivoluzione francese e poi insomma tutta l'attività museale che conosciamo noi oggi, tutto è stato messo nelle teche, è stato protetto, quindi noi abbiamo un tempo e un modo ben definiti per fruire delle opere, quindi l'arte è passata a uno stato più contemplativo. Questo nella musica, per esempio, che in questo libro non viene citata, è vero soprattutto per la musica classica, la cui fruizione è effettivamente contemplativa. I concerti di musica classica non si parla, non si fanno foto, non si disturba, si ascolta e basta, in religioso silenzio. Non avviene nella musica pop, nella musica leggera, non avviene nel jazz, dove possiamo cantare col cantante, fare le fotografie, fare anche un po' di confusione, ballare, anzi questo è quasi richiesto, c'è un'interazione. Ecco, quindi quest'idea dell'arte fruita in maniera contemplativa appartiene sicuramente all'arte dei grandi musei, alle biblioteche, no? Insomma, alle prese con un manoscritto, ma nel campo della musica appartiene forse quasi esclusivamente alla musica classica.

Ecco, il Narciso, questo è un balletto del russo Aleksandr Chirip'nin, abbiamo ascoltato una parte, Eco abbandonata, con Gennadij Rajdestvensky alla testa dell'Orchestra Sinfonica dell'AIA, quindi ancora un pezzo musicale che riguarda Narciso, anche questo di raro ascolto, ci sono poche incisioni di questo balletto che ha un sapore molto debussiano, insomma fa parte poi di un'estetica e di una poetica di primo Novecento, tipica di quegli anni, almeno di una parte di quegli anni. E appunto ancora il mito di Narciso. E sulla copertina di questo libro, Diventare un'opera d'arte di Boris Groys, presenta uno specchio rotto e l'idea di Narciso che si rispecchia nel lago, appunto ci ricorda quest'idea speculare di rivedersi o di vedersi per la prima volta. Ma appunto, come non sappiamo effettivamente se poi Narciso sapesse che l'immagine che vedeva nel lago era la sua, noi non sappiamo neanche, in pochi hanno riflettuto su questo, uno di questi è Oscar Wilde, non sappiamo neanche però cosa provasse il lago, cioè nessuno si è mai messo forse davvero nei panni del lago, chissà il lago cosa vedeva, se vedeva Narciso o come Narciso vedeva esso stesso riflesso in Narciso. In qualche maniera forse anche al lago faceva piacere che Narciso si specchiasse, perché nella bellezza di Narciso vedeva la sua stessa bellezza. Allora, questo rispecchiamento è proprio il tema di questo libro, cioè il fatto che c'è questa continua mediazione tra il nostro sguardo su di noi e quello che gli altri hanno su di noi o quello che crediamo gli altri abbiano su di noi. Però diventare un'opera d'arte, cioè uscire così tanto fuori di noi per diventare un'immagine pubblica, è anche molto pericoloso, perché poi una volta che si è diventati un'opera d'arte bisogna sottostare alle regole della gestione dell'opera d'arte, cioè stare in una teca, ovviamente qua metaforicamente e non metaforicamente, quando poi produciamo davvero un'opera d'arte, quindi avere gli orari del museo, cioè essere visti in un certo modo ed essere anche performativi in un certo modo, come gli atleti, come gli influencer che sono condannati poi a fare che? A pubblicare tutti i giorni, ad avere un certo aspetto, a mantenere una certa linea, un certo look, no? Ecco, questo è sì, diventare un'opera d'arte, ma poi esserne anche vittime. Allora, visto che il tema è proprio uno dei temi, è proprio lo specchio, mi sembra giusto finire, concludere con un pezzo di Freddie Hubbard, grande jazzista, si intitola proprio Mirrors, Specchi. Qui il tema, però, insomma, è più tecnico, perché è una composizione a specchio con delle frasi che si rispecchiano l'una nell'altra, quasi in maniera palindromica. Però, insomma, ecco, lo specchio mi pare un tema inevitabilmente che ha percorso tutto questo libro, Diventare un'opera d'arte di Boris Groys. Noi ci sentiamo domani, vi lascio al GR, la rassegna stampa estera.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Medè.
2: Carmen ha bisogno di una casa per bene, perché le parlano dietro.
3: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
4: È una ragazzina, Alfred.
2: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
5: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
6: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
8: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
9: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
8: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
9: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Una buona giornata da Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Negoziati Stati Uniti-Iran. Il segretario di Stato americano Rubio parla di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse lo stretto di Hormuz.
3: A Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati. I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa, che potrebbe essere firmata nelle prossime ore. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico, ma la Repubblica Islamica frena. Non possiamo dire che un accordo sia imminente. L'amministrazione Trump si sta a sua volta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta la CNN, spiegando che al presidente sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra, ma Trump non ha ancora preso una decisione definitiva perché vuole lasciare più tempo alla diplomazia. Intanto l'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Ancora una volta è una donna a lasciare. Si dimette Tulsi Gabbard, capo degli 007, ufficialmente per motivi personali. Ma la stampa sottolinea che da tempo era in rotta di collisione con il presidente proprio sulla guerra in Iran. Azzurra Meringolo, GR3.
4: Nota congiunta di Regno Unito, Italia, Francia e Germania contro gli insediamenti in Cisgiordania. Si chiede a Israele lo stop della politica espansionistica e la revoca delle restrizioni finanziarie nei confronti dell'autorità nazionale palestinese. Nel mirino la violenza dei coloni. Bruxelles intanto accoglie la richiesta del ministro degli esteri Tajani sulle sanzioni al responsabile della sicurezza israeliano Ben-Gvir per il caso Flotilla.
2: E a Roma interrogati i primi attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e abbordata in acque internazionali al largo di Cipro, i PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. Sentiamo.
5: In tanti hanno riportato ferite gravi e sono sotto shock. Tra i 50 attivisti della Global Sumud Flotilla in cura ad Istanbul, riferisce la portavoce italiana dell'organizzazione, c'è anche il 69enne Ruggero Zeni, racconta di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. Gli altri connazionali, tornati a casa, confermano gli orrori del sequestro da parte degli israeliani, denunciando almeno 15 casi di violenza sessuale, incluso lo stupro.
6: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molestia sessualmente.
7: Spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser.
6: Vale ancora la pena manifestare per la Palestina? Sì.
8: Era tipo un campo di concentramento.
5: Testimonianze che integrano l'esposto già depositato dai legali della flottiglia. Oltre al sequestro di persona, i magistrati capitolini valutano la tortura e la violenza sessuale. Sugli abusi hanno già ascoltato il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. Agli atti anche il filmato diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti in ginocchio, ammanettati e derisi. Elena Baiocco, GR3.
4: Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto contro il caro carburanti. Il governo proroga fino all'8 giugno il taglio delle accise. Resta dunque lo sconto di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina. Giorgia Meloni torna sulle richieste italiane all'Europa di allentare il patto di stabilità per frenare i rincari dell'energia. Ascoltiamola.
9: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza.
2: Sulla deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia non sono arrivate le sperate aperture dall'Eurogruppo che si è tenuto a Cipro. Il governo comunque insiste mentre si guarda anche alla possibile revisione sotto la soglia del 3% del deficit 2025.
10: Non sono venute particolari aperture dall'Eurogruppo alla proposta dell'Italia di maggiore flessibilità sulla spesa pubblica contro lo shock energetico. Solo misure mirate, hanno detto il commissario Dombrovskis e la presidente BCE Lagarde. Per il ministro Giorgetti, invece, anche se ci sono strade diverse, come la revisione dei fondi della coesione e del PNRR, quella della deroga resta una proposta ragionevole.
11: Continuiamo a insistere perché riteniamo di essere nel giusto.
10: Un altro spazio potrebbe forse aprirsi se il deficit italiano del 2025 fosse sotto il 3% con l'uscita dalla procedura di infrazione. Ora siamo al 3,07, ma si stanno verificando gli ultimi conti del superbonus. Se ci fossero frodi o irregolarità per almeno 3 miliardi, si potrebbe scendere sotto quella soglia, ha detto dal Festival dell'Economia di Trento la presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, Lilia Cavallari. Con Alessio Caranzetti da Trento, Fabio Comini, GR3.
4: Polemica per le parole di un esponente leghista che durante il comizio di Elly Schlein a Lecco ha auspicato che qualcuno potesse ripetere quanto fatto a Modena, ma stavolta contro la folla radunata dalla segretaria del PD. Condanna della Lega che la sospende. Solidarietà dalla Premier per il gravissimo commento, scrive Giorgia Meloni, parole che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico.
2: 34 anni fa la strage di Capaci, vittime il giudice Giovanni Falcone, la moglie magistrata Francesca Morvillo e tre uomini della scorta, molteplici le iniziative per non dimenticare. C'è ancora molto da scoprire, così il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, ascoltiamolo al microfono di Roberto Ruvolo.
0: Emergono delle responsabilità oggettive nell'isolamento e nella sovraesposizione prima di Falcone e poi di Borsellino. È evidente che ciò crei grande imbarazzo in tutta la magistratura, che un po' si è manifestato anche recentemente nelle posizioni dell'Associazione Nazionale Magistrati, che è stata un po' tiepida nel manifestare solidarietà nei confronti della famiglia Borsellino.
2: Prossimo GR3 alle 8:45, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
13: RAI, Radio 3.
14: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
13: Radio 3 Mondo.

Noi benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. A salutarvi insieme a me stamattina ci sono alla console Gabriele Cioni, in regia Filippo Travaglio. Questo è il momento di sfogliare insieme le pagine delle edizioni online dei giornali stranieri. Salutiamo naturalmente sia chi ci ascolta. Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. A salutarvi insieme a me stamattina ci sono alla console Gabriele Cioni, in regia Filippo Travaglio. Questo è il momento di sfogliare insieme le pagine delle edizioni online dei giornali stranieri. Salutiamo naturalmente sia chi ci ascolta la radio, sia tutti coloro che ci ascoltano su RaiPlay Sound oppure sulle altre piattaforme.

internazionale, con le notizie, i titoli, i commenti, le cronache che abbiamo visto sui siti di informazione sfogliati prima di venire in studio qui in K2, e stamattina c'è un nome che si fa largo in tantissimi titoli che troviamo in apertura su molti giornali, un nome che avrebbe voluto forse, anzi senz'altro, dimenticare, cancellare, archiviare: il nome di un'epidemia, Ebola. Siamo sulla prima pagina della BBC. Il rischio di Ebola è stato elevato a molto alto nella Repubblica Democratica del Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha innalzato il livello di rischio per la salute pubblica derivante dall'attuale epidemia da alto a molto alto. La rara variante di Ebola, nota come Bundibugyo, non ha un vaccino comprovato, uccide circa un terzo delle persone infette, ricorda la BBC. Finora l'epidemia è concentrata nella Repubblica Democratica del Congo. Ha causato 177 decessi e 750 casi sospetti. La notizia, continua la BBC, giunge mentre gli scienziati dell'Università di Oxford stanno sviluppando un nuovo vaccino che potrebbe essere pronto per le sperimentazioni cliniche entro 2 o 3 mesi. A Oxford sono già in corso i test sugli animali. Questa è la BBC, la notizia in apertura anche sul Guardian. I casi sospetti triplicano in una settimana, mentre l'OMS avverte della rapida diffusione nella Repubblica Democratica del Congo. La situazione è stata definita profondamente preoccupante dall'autorità perché i tagli agli aiuti e la sfiducia della comunità ostacolano i soccorritori. Dunque, rischio molto elevato è l'espressione che viene sottolineata in molti titoli. C'è Al Jazeera che dà conto poi delle prime tensioni sociali che nascono e crescono intorno alla recrudescenza dell'epidemia, in particolare dà conto dell'attacco avvenuto a Ruampara, nella provincia di Ituri, che è una delle più colpite in questo momento. Un centro di assistenza sanitaria è stato preso d'assalto perché in un primo momento è stato rifiutato la concessione e la consegna di farmaci. Insomma, è spiegabile il tipo di tensione che rischia di verificarsi. Ancora il Guardian: gli Stati Uniti semplicemente scelgono di non fermare l'epidemia. E questo in ragione dei massicci tagli alla sanità pubblica, affermano molti esperti. L'epidemia finora non rilevata si sta diffondendo in alcune zone dell'Africa centrale e gli Stati Uniti sembrano fare ben poco per fermarla, soprattutto dopo i massicci tagli ai finanziamenti per la sanità pubblica a livello globale e a livello nazionale. Il riferimento è allo smantellamento di USAID, lo fa nell'occhiello dell'articolo, e alla cancellazione di importanti ricerche scientifiche. Ricordiamo che è stata la prima agenzia ad essere chiusa nel piano di rinnovamento e di ristrutturazione della funzione pubblica all'inizio di questo secondo mandato del presidente Trump. USAID è l'agenzia che, o meglio, era l'agenzia che sovraintendeva a tutta la politica di aiuti internazionali, un importante capitolo della politica estera degli Stati Uniti, ma soprattutto un importante capitolo di storia del sostegno alla salute globale. Gli Stati Uniti affermano che la squadra della Repubblica Democratica del Congo deve isolarsi a causa dell'Ebola prima di arrivare ai mondiali. Siamo tornati su Al Jazeera. La squadra giocherà la sua prima partita ai mondiali di calcio di giugno contro il Portogallo il 17 giugno a Houston, ma prima dovrà osservare un periodo di isolamento. Andrew Giuliano, direttore esecutivo della Task Force della Casa Bianca per i mondiali, ha confermato che la delegazione congolese deve mantenere una bolla in Belgio, dove si sta attualmente allenando, e isolarsi per 21 giorni, pena il divieto di ingresso nel paese. Giriamo pagina, o meglio rimaniamo naturalmente su una virtuale prima pagina del nostro quotidiano. Certamente un titolo importante e centrale se lo guadagna purtroppo l'epidemia di Ebola, ma rimangono in primo piano le vicende della guerra
tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti si preparano a nuovi attacchi contro l'Iran, mentre lo staff militare annulla

0: programmi per il fine settimana. Siamo sulle pagine di Haaretz, ma questo è un live che hanno molti giornali stamattina. E a proposito di Iran War Live, leggiamo un altro titolo su Al Jazeera: Tehran says diplomacy continues but no deal yet with us, with US. La diplomazia certamente continua, ma non c'è un accordo con gli Stati Uniti. La notizia è che sono arrivati il feldmaresciallo, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir a Teheran ieri, proprio nello sforzo di intensificare una mediazione per un accordo di pace. Se andiamo sul New York Times troviamo le stesse notizie, un articolo dedicato ai mediatori regionali che si danno da fare per salvare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Pakistan e Qatar hanno inviato squadre di negoziatori in Iran proprio in ragione dell'incombente minaccia di una ripresa della guerra dopo che settimane di negoziati non sono riusciti a produrre un accordo. Emissari in Iran, questo viene riferito da funzionari e diplomatici, mentre appunto i mediatori intensificano gli sforzi. Il capo dell'esercito e il feldmaresciallo Syed Azim Munir, scrive il New York Times, che ha svolto un ruolo centrale negli sforzi di mediazione del suo paese, ha guidato una delegazione atterrata a Teheran venerdì sera. La visita di alto profilo sembra indicare che gli sforzi diplomatici stiano accelerando in un contesto di crescenti timori di un ritorno a una guerra aperta. Poi il quotidiano di New York riporta le dichiarazioni del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, che dice: per ora la nostra priorità è porre fine alla guerra, la diplomazia richiede tempo. E analogamente, qui riprende le dichiarazioni di ieri del segretario di Stato Marco Rubio, ci sono stati alcuni progressi, ha detto, ma i diplomatici non sono ancora arrivati a una conclusione, i negoziati sono in una fase di stallo da settimane, ci ricorda il giornale, a causa del programma nucleare iraniano e del controllo dello stretto di Hormuz, rotta cruciale per le spedizioni globali di petrolio e gas, è uno dei principali punti di pressione del conflitto. I pilastri fondamentali di questo tipo di accordo includono le questioni dello stretto e le scorte iraniane di uranio altamente arricchito, ha detto Rubio, mentre Baghei ha detto: i colloqui sono in corso e sono incentrati esclusivamente sulla fine della guerra. Anche Arab News dà in apertura l'arrivo del Pakistan Army Chief e dei negoziatori a Teheran. Il Pakistan ha assunto un ruolo di mediazione sempre più attivo dall'inizio della guerra, alla fine di febbraio, ricorda il quotidiano di Jeddah. Munir è accompagnato dal ministro degli esteri pakistano Mohsin Naqvi e si trova già nella capitale iraniana. Il segretario di Stato americano Rubio ha dichiarato venerdì, ieri, appunto ieri sera, che si sono registrati lievi progressi. Se andiamo sulle pagine online di Tehran Times troviamo in apertura un articolo con questo titolo, con tanto di punto interrogativo: la diplomazia di Trump è una farsa? Il feldmaresciallo Munir arriva a Teheran per promuovere gli sforzi di mediazione per ottenere una fine definitiva della guerra. Trump sembra determinato a mantenere la pressione su Teheran piuttosto che cercare una soluzione politica duratura, scrive il Tehran Times. Il Pakistan ha continuato a impegnarsi per colmare il divario tra le due parti, ma appunto il giornale si poi impegna lungo l'articolo a verificare le affermazioni di Trump, parla nel titolo di un paragrafo di un altro possibile inganno, anche qui è una domanda che si pone il giornale, poi ci ricorda che le richieste dell'Iran includono garanzie di non aggressione, la revoca delle sanzioni contro l'Iran, lo sblocco dei beni iraniani, un risarcimento per i danni inflitti da USA e Israele durante la guerra, il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz e la fine degli attacchi israeliani in Libano. Sembra improbabile, scrive Tehran Times, che la Casa Bianca accetti queste condizioni. Questo perché l'obiettivo di Trump nei colloqui con l'Iran sembra essere la capitolazione iraniana. Di fatto appare intenzionato a ottenere attraverso i negoziati ciò che non è riuscita a ottenere sul campo di battaglia. Di conseguenza, l'approccio degli Stati Uniti ai colloqui con l'Iran non appare sincero. E rimanendo sulle pagine del Tehran Times, andiamo all'altro conflitto, quello tra Israele e Libano. I droni di Hezbollah seminano il caos tra le forze israeliane nel Libano meridionale, titola il Tehran Times. Hezbollah continua a scontrarsi con le forze di occupazione israeliane dell'IDF, prendendo di mira con i droni assembramenti di soldati e veicolo. Cita poi il giornale, il sito di notizie israeliano Valla, che riportano le dichiarazioni di ufficiali dell'IDF. La situazione nel Libano meridionale rappresenta una sfida importante per le forze di occupazione israeliane, poiché rimanere nella stessa area per un lungo periodo mentre Hezbollah utilizza droni a fibra ottica molto difficili da individuare e intercettare costituisce una sfida operativa molto significativa. A parlare della guerra in Libano c'è anche il Times of Israel, il titolo che troviamo in apertura sul giornale israeliano è questo: le forze di difesa israeliane uccidono militanti di Hezbollah in Libano mentre i droni fanno scattare le sirene al confine. Secondo il Ministero della Salute libanese, scrive Times of Israel, i raid israeliani sul Libano meridionale hanno ucciso almeno 9 persone nella giornata di ieri, venerdì, tra cui un bambino e 6 soccorritori appartenenti a organizzazioni legate a Hezbollah e al suo alleato sciita Amal. Contemporaneamente nel nord di Israele sono risuonate diverse sirene durante la giornata a causa di attacchi di droni di Hezbollah che non hanno causato feriti. Questa la cronaca. Sulla guerra proponiamo la lettura di un editoriale de L'Orient Le Jour: quando Hezbollah trascina il Libano nella pace con Israele. Relazioni segrete, guerre, invasioni, accordi diplomatici tra i due vicini, le relazioni sono state marcate da più di un secolo da una alternanza costante tra sfiducia, contatti segreti e confronti violenti, scrive L'Orient Le Jour, che propone una serie in 6 atti che ripercorre la storia di questo vicinato conflittuale dai primi pourparlers maronito-sionisti sotto il mandato francese fino alle dinamiche contemporanee dominate dall'asse iraniano. Una lettura che certamente potrà fare un po' di luce allargando all'indietro la prospettiva su questo conflitto. E veniamo alla NATO e al rapporto degli alleati europei con gli Stati Uniti. Tanti i titoli dedicati alla riunione che si è tenuta in Svezia, un'anticipazione del vertice di Ankara. Siamo tornati sulla BBC. Rubio tries to reassure NATO allies over US troop deployments. Insomma, Rubio cerca di rassicurare gli alleati della NATO sul dispiegamento di truppe statunitensi in Europa. Rubio ha cercato di rassicurare gli alleati in merito alle decisioni sul dispiegamento di truppe in Europa. L'intervento di Rubio al termine di una riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia è giunto dopo che il presidente Trump aveva annunciato l'invio di ulteriori 5.000 soldati americani in Polonia, una decisione presa una settimana dopo la cancellazione del previsto dispiegamento di 4.000 soldati nel paese e pochi giorni dopo l'annuncio del ritiro delle truppe statunitensi dalla Germania. Queste le premesse. Dunque il BBC cerca un tono positivo nel titolo, Rubio che rassicura gli alleati europei. Se ci trasferiamo sulle pagine dell'edizione online di Hurriyet, quindi andiamo in Turchia, troviamo in apertura invece il titolo, un titolo da un tono diverso: gli Stati Uniti esortano la NATO ad affrontare la delusione di Trump sull'Iran. Rubio ha dichiarato che la delusione del presidente Trump nei confronti della NATO per la guerra in Iran sarà un tema centrale di quello che ha definito uno dei vertici più importanti nella storia dell'alleanza che dovrebbe tenersi ad Ankara nel mese di luglio prossimo. Trump ha ripetutamente espresso frustrazione per il fatto che diversi alleati della NATO non abbiano fornito un supporto sufficiente durante il conflitto con l'Iran, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle basi militari e alla cooperazione operativa, ci ricorda Hurriyet, ha inoltre criticato i membri della NATO per la loro riluttanza ad aiutare ad aprire lo stretto di Hormuz. Le opinioni del presidente, francamente la sua delusione, ha detto Rubio, nei confronti di alcuni alleati sono ben documentate e dovranno essere affrontate. In Svezia gli europei tentano di smorzare le critiche di Trump prima del vertice della NATO a Ankara, ecco, sintetizza un po' così in equilibrio il Le Monde, appunto la riunione in Svezia e l'anticipo del vertice di luglio, disorientati dalla moltiplicazione di annunci che concernono l'impianto di truppe americane nel vecchio continente, gli europei hanno cercato di convincere Rubio degli sforzi messi in opera per prendere appunto sulle loro spalle la maggior parte della difesa collettiva, così come di aiutare nella riapertura dello stretto di Hormuz. Nonostante la comunicazione caotica, e adesso siamo su Politico, un collaboratore polacco afferma che Trump è determinato a mantenere le truppe in Europa. E a proposito di NATO, è sempre Politico a dare conto di un'esercitazione a cui ha partecipato in via eccezionale proprio un inviato del giornale. Esercitazioni militari britanniche che simulano un conflitto NATO con la Russia basato sull'intelligenza artificiale. Essere pronti per la missione entro il 2030 non è uno slogan, è quello che dobbiamo fare. Nelle profondità del sottosuolo, sotto una stazione della metropolitana nel centro di Londra, l'esercito britannico ha simulato un conflitto terrestre su larga scala previsto per il 2030 tra la NATO e la Russia, scatenato dall'aggressione del Cremlino nell'Europa centrale. Sotto la stazione in disuso di Charing Cross, che si è trasformato in un posto di comando sotterraneo in Estonia, appunto finzione, per simulare uno scontro diretto tra NATO e Russia. Velocemente, a riguardare l'Europa, c'è un titolo che troviamo in apertura sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, ma era anche su altri giornali. L'Unione Europea e il Messico hanno rafforzato la loro partnership con un nuovo accordo commerciale. Prosciutto di Parma, birra bavarese e pancetta tirolese, l'accordo commerciale riattualizzato tutela le specialità europee, riduce i dazi, ma non si tratta di solo commercio. Data la situazione geopolitica, la nostra partnership è più importante che mai, ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa a Città del Messico. Dunque eliminazione di tutte le tariffe attualmente in vigore sull'importazione dalla UE in un paese che conta 130 milioni di abitanti e della seconda economia più grande dell'America Latina. Dunque non solo commercio in questo accordo. Velocemente, notizie interne degli Stati Uniti, appunto risaliamo il continente da Città del Messico a Washington, lo sentivate dal GR, le dimissioni di Tulsi Gabbard, che si dimette dalla carica di direttrice dell'intelligence nazionale a causa della malattia del marito. C'è un'altra notizia che riguarda i richiedenti di green card, la danno molti giornali americani, devono lasciare gli Stati Uniti per presentare domanda. È possibile che questo cambiamento abbia ripercussioni su centinaia di migliaia di persone e potrebbe aumentare anche il numero delle separazioni familiari, perché coniugi o parenti devono attendere la decisione sulla propria domanda. È una politica che rappresenta una grave escalation degli sforzi dell'amministrazione Trump per limitare l'immigrazione legale e riflette come la stretta del presidente si sia estesa oltre gli immigrati che vivono illegalmente nel paese, scrive il New York Times. Ancora sul giornale di New York, un altro titolo: la rottura tra i repubblicani e Trump riflette i limiti della tregua post 6 gennaio del partito. Hanno concluso la vicenda rompendo nettamente col presidente, ribellandosi al suo piano di utilizzare fondi federali per risarcire le persone che affermano di essere state vittime del governo, potenzialmente inclusi i rivoltosi che assaltarono il loro luogo di lavoro in quel violento giorno di oltre 5 anni fa. Ecco, interessante rottura tra il presidente. La settimana che ha spezzato il controllo di Trump sul Congresso è il titolo che sceglie anche il Wall Street Journal. Noi ci dobbiamo fermare qui, voi rimanete in ascolto di Radio 3, perché adesso arriva la rassegna della stampa italiana. Buona giornata da Anna Maria Giordano.
1: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. In diretta dalla Cappella Paolina, un concerto che nasce come omaggio a uno dei più grandi e celebrati musicisti indiani, il Gaan maestro Zakir Qureshi. Il tributo sarà eseguito dal Triveni Duo, con Ustad Fazal Qureshi alla tabla e Kala Raminat al violino. Per partecipare vai su palazzo.quirinale.it. Domenica 24 maggio alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.

RAI Radio 3. RAI Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini.
9: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buon sabato e buona giornata a chi ci ascolta in diretta e chi invece lo farà poi attraverso le piattaforme, i podcast. Parto subito con la Repubblica, l'Europa contro Israele, Ben-Gvir, l'Unione Europea apre a sanzioni. In Regno Unito, Francia, Italia e Germania dicono stop insediamenti dei coloni. Ultima trattativa intanto tra USA e Iran, ma l'accordo ancora non c'è. Delegazione pakistana a Teheran. Accise carburante, sconto dimezzato per 2 settimane, scrive ancora Repubblica in prima pagina. USA e Iran, sprint per l'intesa, il titolo principale del Corriere, che dà spazio però anche all'ossessione di El Kudri. Volevo lavorare, lo devo ai miei. Siamo Modena e queste sono le frasi riportate dal legale. Spazio nella fotonotizia sul Corriere: a grotte, cunicoli, nuvole di sabbia, ecco dove erano i corpi dei sub. Le immagini del recupero a meno 50 metri. La Stampa dedica il titolo principale a Iran USA, pace vicina, la rabbia di Israele, però c'è anche un bel reportage di Domenico Quirico da Cuba, il tramonto di Cuba e quel piano di una baia dei porci al contrario. Poi un editoriale sul patto di stabilità, no dell'Unione Europea alle deroghe, Giorgia Meloni dice dovete agire con coraggio. 2 articoli di Barbera e Bresolin fanno il punto rispetto al patto di stabilità. Grande spazio sulla Stampa, ma anche su molti giornali oggi in edicola, alla terra padre, cioè al dolore per la morte di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Mattarella dice dalle sue intuizioni una nuova cultura del cibo. Lui ha fondato Terra Madre ed ecco che si gioca con questo dicendo terra padre, perché lui è stato davvero il padre di una certa idea di agroalimentare, di prodotti italiani, di valorizzazione del nostro territorio. Partite IVA, proroga a pagamenti al 20 luglio, dimezzato il taglio alle accise del diesel. Questo è il titolo scelto invece dal Sole 24 Ore di oggi, Sole 24 Ore che dà ancora una volta ovviamente tanto spazio al Festival dell'Economia di Trento, con sale piene, record di giovani, e sia nel giornale sia nell'inserto dedicato al Festival dell'Economia si parla degli argomenti principali trattati ieri nella kermesse di Trento. Tremonti in particolare ha detto: donazioni e liberalità siano svincolati da tutte le tasse, per far ripartire il sistema Italia il supporto di dati solidi. Ci sono poi alcuni dei protagonisti messi nelle foto in prima pagina sul Sole 24 Ore. Si parla di Prodi che dice: l'Unione Europea deve ripartire da energia e difesa senza unanimità. Vespa che parla di Moro e Craxi e spiega la Repubblica. Il Sole lancia il piano multimediale e Bazzoli dice che vanno posti dei limiti all'intelligenza artificiale per impedire nuove disuguaglianze. Passo al Messaggero, che titola invece sulla benzina: prorogato lo sconto, caro carburante, via libera in Consiglio dei Ministri al nuovo decreto accise. Meloni vede gli autotrasportatori, aiuti al settore per 300 milioni, stop al fermo. 100 milioni anche per l'agricoltura, energia, i segnali dell'Europa all'Italia, possibili fondi da PNRR e coesione. La fotonotizia sul Messaggero è dedicata invece a Totti e Hillary che dicono: è finita. Ieri c'è stata l'ennesima udienza per un tentativo di conciliazione, ma sarà divorzio fra 2 mesi. Avvenire, declino americano, e questo è il titolo scelto dal quotidiano legato alla CEI. Nel corso del 2025 più uscite che ingressi negli Stati Uniti, non capitava dagli anni 30. Per l'amministrazione Trump è un successo, ma il calo pesa su manodopera e consumi. Molto spazio a quella che Avvenire definisce ecologia integrale, dicevo molto spazio alla visita di Leone XIV nella Terra dei Fuochi, occasione di bilancio per il documento di Francesco pubblicato 11 anni fa, in questo caso riflettori accesi su Laudato Si. Oggi appunto arriva il Papa nella Terra dei Fuochi. Vi segnalo anche un editoriale molto interessante di Don Particello, dove il male non ha vinto, dopo anni di veleni e lotta civile. Lo cercai, ci incontrammo, scrive Don Maurizio. Don Patriciello: non fummo noi a cercare loro, furono loro a cercare noi. Le parole di Carmine Schiavone, ex cassiere del famigerato clan dei Casalesi, risuonavano nell'aria come i rintocchi di una campana a morte. Loro erano gli industriali disonesti che dal centro e nord Italia, senza pudore, erano scesi in Campania per convincere i camorristi ad aderire alle loro proposte. All'orizzonte si intravedevano affari d'oro. Possibile? Possibile che con i rifiuti si guadagni tanto ma non si rischi niente? Proprio così, ed eccoli i figli degeneri della nostra amata terra campana, gettarsi a capofitto nella mortifera impresa. Una pagina nera scritta col sangue della povera gente. L'ex mafioso, Schiavone ci teneva a sottolineare la differenza, poi collaboratore di giustizia, continuò: se non avessimo avuto gli agganci con la politica saremmo rimasti solo una banda di delinquenti di periferia. Un patto scellerato che ha permesso a tonnellate di scorie industriali provenienti da ogni dove di terminare il loro macabro viaggio tra la campagna a cavallo delle province di Napoli e Caserta, scrive ancora Don Particello in prima pagina su Avvenire di oggi. A secco è invece il titolo scelto dal Manifesto: proroghe, bonus e sconti a termine, il governo si avvita nella spirale del caro energia e brucia risorse per puntellare un'economia fossile che fa dell'Italia la malata d'Europa. Senza soldi, se non per misure tampone, Meloni aspetta un aiuto da Bruxelles, che non arriva. Poi si parla anche di quello che accadrà domani sul Manifesto, con Umberto Eco, 10 anni dalla morte, divagazioni sulla sua saggistica filosofica, dall'estetica medievale alla guerriglia semiologica. Mi piace ricordarvi anche questo appuntamento con il decennale appunto della morte di Umberto Eco. Il giornale, anche in vista delle elezioni comunali di domani, dice: prove di sinistra islamista, il porta a porta dei candidati bengalesi Dem, vota in nome di Allah e chiedono cercano di fermare il modello securitario. Come si vede, insomma, a volte anche i giornali, in questo caso Il Giornale, entrano a piedi uniti nella campagna elettorale. Poi c'è lo scontro sulle ferrovie, c'è questa pubblicità che ha fatto fare Matteo Renzi sui ritardi dei treni imputandoli a Giorgia Meloni, e scrive Il Giornale: "Toh, da quando c'è lei i treni sono più in orario". Su questo io potrei scrivere un trattato, perché l'orario davvero non è quasi mai rispettato, ahimè. Il Fatto Quotidiano dedica il titolo principale, legato alla fotonotizia, alle torture e alle violenze sessuali: si indaga su Ben-Gvir e compagni. A Istanbul 50 feriti in ospedale, mi hanno sparato sulla nave, dice un testimone. E i primi testimoni sono del Pubblici Ministeri, e dicono che l'Unione Europea valuta di sanzionare il ministro, e la polizia di Israele accusa i militari. Parla poi Francesca Albanese al Fatto Quotidiano, la relatrice ONU dice: per Israele non ci sono più linee rosse, su flottiglia e Gaza indignazione selettiva. Da oggi firmate l'appello su Change.org, petizione del Fatto: il governo Meloni tolga il veto in Unione Europea a sanzionare Israele. Domani, caos tra i repubblicani e nei servizi, a Trump serve la pace con l'Iran. I conservatori cancellano il voto sulla risoluzione per paura di spaccarsi. Si dimette Tulsi Gabbard. Secondo i media arabi, l'intesa con Teheran sarebbe imminente. Lo stretto di Hormuz, subito liberi. Cuba in piazza intanto per Castro, e Rubio dice: l'isola è una minaccia per la sicurezza nazionale. Su Libero, la verità sulle rotte migratorie: terrorista sul barcone espulso, arriva in Italia grazie agli scafisti e subito chiede protezione. In Tunisia rischio la vita, i cognati mi vogliono morto, ma aveva combattuto con le milizie islamiche in Libia, scrive Libero in prima pagina. Il Giorno dedica il titolo principale USA Iran, l'ipotesi di accordo decisive le prossime ore, ma c'è anche in questo caso molto spazio per la tragedia delle Maldive, la grotta fatale ai subitaliani. Temevamo di non trovarli. I team di SpeleoSub finlandesi, che ha recuperato i corpi dei subitaliani alle Maldive, ha diffuso le prime foto della grotta dell'immersione fatale. Si tratta di una grotta molto impegnativa, temevamo di non trovare i loro corpi. Il Foglio: PIL giù, debito su. E poi l'Istat racconta anche buone notizie sull'Italia. Smettere di nasconderle può aiutare a risolvere molti guai del nostro paese, scrive Claudio Cerasa. Quello che non sappiamo fare lo sappiamo, e l'Istat, con il suo mastodontico rapporto di due giorni fa, ce lo ha ricordato, mostrando con forza i principali vizi economici dell'Italia. In sintesi, crescita bassa, debito molto alto, produttività così così. Quello che non sappiamo fare lo sappiamo, e i vizi dell'Italia vengono periodicamente recitati dagli italiani più o meno come gli interisti recitano la formazione della grande Inter. Ma una volta messo a fuoco ciò che non sappiamo fare, esiste un'altra faccia, scrive ancora Claudio Cerasa, un'altra faccia della medaglia, presentata sempre dall'Istat, che molti osservatori hanno scelto di mettere diligentemente da parte per ragioni opposte e speculari. Chi odia il governo Meloni non può permettersi di dire che oltre ai classici vizi dell'Italia esistono anche delle virtù clamorose, perché non sia mai che qualche buona notizia sull'Italia possa permettere a Meloni di dire che non tutto va male. Chi ama il governo Meloni, d'altro canto, non può permettersi di dire che oltre ai classici vizi dell'Italia vi sono alcune virtù che andrebbero valorizzate, perché mettere a fuoco quelle virtù significherebbe ricordare, per esempio, quanto il governo faccia poco per puntare forte su un Made in Italy diverso dalla promozione di caciotte. La crescita va male, il debito pure, l'energia non ne parliamo, ma l'Istat ci dice anche altro. Ci dice che nel 2025 le esportazioni italiane di merce sono cresciute del 3,3%. E poi fa un elenco, Cerasa, anche di altre buone notizie raccontate dall'Istat. La Verità titola: l'attentato di Modena è terrorismo. ex dell'intelligence, spazza via la nebbia ideologica su Salim. Bortolotti, direttore dell'osservatorio sul radicalismo, dice: in genere quelli che colpiscono in Europa non fanno parte di organizzazione. Titolo Italia Oggi, il fisco all'attacco dei conti correnti. Titolo Milano Finanza, guadagnerai con un gioco con l'intelligenza artificiale. Vi segnalo che oggi c'è anche Internazionale in edicola, che titola in gara con se stessi. Ci fermiamo dopo la rassegna dei titoli, ci sentiamo tra poco per gli approfondimenti.
8: Prima pagina, gli approfondimenti.
9: Il primo approfondimento è un po' curioso, perché visto che molti danno spazio alle notizie dei sub, della tragedia delle Maldive e dell'intervento per recuperarli, ebbene c'è un punto di vista interessante, che è quello di Concita De Gregorio su Repubblica, che scopre che i salvatori, anche se chiamarli salvatori non ha più molto senso perché sono arrivati ai metardi, però sono quelli che sono riusciti a recuperare i corpi delle vittime di questa tragedia, ebbene non hanno voluto essere pagati. I tre speleo sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani morti nella grotta sottomarina dell'atollo di Vavù hanno chiesto di non essere pagati per la loro missione. Lo ha riferito, scrive Concita De Gregorio su Repubblica di oggi, Christian Pellegrini di Dan Europe, la fondazione no profit che si occupa di sicurezza nelle immersioni. È una notizia che mi colpisce molto. In questo tempo dominato dal denaro e dalla protervia dei più forti, vediamo a scoprire che tra i migliori al mondo nel loro campo, le persone che sono intervenute, hanno immediatamente risposto all'appello. L'operazione di recupero, molto pericolosa, si è conclusa in 5 giorni. Hanno riportato in superficie le salme di Monica Monfalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Il corpo dell'istruttore Gianluca Benedetti era stato recuperato il primo giorno della tragedia. Il team finlandese ha lavorato a 60 metri di profondità utilizzando la rebreather a circuito chiuso e scooter subacquei. I tre specialisti, che avevano già partecipato insieme a missioni estreme come il recupero nella grotta di Plura in Norvegia nel 2014, hanno condotto le operazioni in condizioni di visibilità quasi nulla. La priorità, hanno dichiarato, era restituire i corpi alle famiglie con dignità. Le istituzioni stanno valutando un riconoscimento ufficiale per il coraggio dimostrato dai tre componenti del team finlandese, 2 uomini e una donna, giovani. Penso a queste 3 persone e ritrovo fiducia nell'umanità. Ce la possiamo ancora fare, dice Concita De Gregorio. E mi piaceva partire con questa notizia. L'Europa, vi dicevo, contro Israele è il titolo principale di Repubblica, che dedica il primo sfoglio a questa notizia. L'ultima trattativa USA-Iran, sul tavolo la fine della guerra, scrive Anna Lombardi, ma l'accordo ancora non c'è. Trump dice: i Pasdaran vogliono l'intesa. Per i media arabi pronta la bozza di pace. Poi gli Ayatollah frenano e i mediatori pakistani volano a Teheran e a Pechino. Senza un risultato immediato resta il timore di un attacco americano. La vignetta di LK è emblematica, c'è un Trump stralunato che dice: se non riapre Hormuz urge un eclatante piano B, quasi quasi bombardo l'America. Ironia feroce, ma che fa riflettere. Intanto Malley dice: uscirne si può, se Donald non lo capisce finirà come in Vietnam. Il negoziatore dell'intesa nucleare del 2015 avverte: il presidente non otterrà la capitolazione, si accontenti di risolvere i problemi che ha creato. Essere più forti non basta, anche Johnson e Nixon contavano i nemici morti ma poi furono sconfitti. La forza del regime è aver creato una guerriglia che colpisce il punto debole dell'America, ovvero l'economia. Si parla anche di Rubio su Repubblica, che spaventa gli alleati sui soldati in Europa dicendo: siamo pronti a tagliarli. Il segretario di Stato al vertice NATO di Helsingborg dice: Trump è deluso, restano i militari in Polonia, disimpegno in Germania e altri paesi. Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino, scrive su Repubblica: poco dopo l'ennesima decisione umorale di Donald Trump, quella di regalare 5.000 soldati in più al collega sovranista polacco Nakrowski, il ministro degli esteri della NATO si è riunito a Helsingborg insieme agli altri colleghi in Svezia in vista del cruciale summit dell'alleanza ad Ankara, ma il vertice non è servito a diradare la fitta nebbia in cui è precipitata la NATO riguardo all'impegno futuro degli americani in Europa. A 6 settimane da un summit che, secondo il segretario di Stato Marco Rubio, sarà uno dei più importanti della storia della NATO, è già chiaro che gli americani non verranno in pace. Trump è deluso, ha fatto sapere il capo della diplomazia statunitense. Di recente la decisione della Casa Bianca di ritirare 5.000 uomini dalla Germania e di stracciare l'accordo sullo stazionamento di missili Tomahawk in Europa aveva già creato sconcerto. Ma ora le cancellerie europee si preparano a nuovi annunci destabilizzanti. Rubio ha confermato che la decisione degli Stati Uniti di rivedere la propria presenza militare in Europa non è una misura punitiva, ma il disimpegno comunque ci sarà. Anche il segretario generale della NATO, Mark Rutte, non ha potuto che confermare che il ritiro delle truppe avverrà, ma sarà graduale e strutturato. Intanto Kiev colpisce ancora, scrive Repubblica, strage in uno studentato e Putin annuncia: ci vendicheremo. Il presidente accusa il nemico di aver colpito apposta i civili, secca la replica che arriva dall'Ucraina: era una base di dronisti di Mosca. Ne scrive Paolo Brera su Repubblica di oggi e dice che nei giorni neri come questo, quando la guerra sembra più grave e inevitabile, che sono arrivate le piccole schiarite di questi anni, come la tregua di 3 giorni inattesa e sorprendente di 2 settimane fa. Ieri Zelensky ha auspicato un rilancio degli sforzi diplomatici, dicendo di aspettarsi proposte dagli Stati Uniti sui nuovi formati, visto che la situazione al fronte è favorevole all'Ucraina. Ha liberato, dice, 590 chilometri quadrati nel 2026. Putin sostiene l'esatto opposto. La strage di ieri sarebbe il frutto avvelenato del nervosismo di Kiev, la cui situazione al fronte sta peggiorando, da grave diventata catastrofica, con diserzioni e sconfitte. All'indomani delle esercitazioni nucleari ai confini NATO, accusa Kiev e i suoi gestori occidentali per l'escalation che mina, dice ancora Putin, gli sforzi politici e diplomatici. Ma nelle prossime settimane attende a Mosca gli inviati americani Witkoff e Kushner. Poi si parla dell'Unione Europea che dice stop alle violenze dei coloni, sanzioni a Ben-Gvir, sì all'Italia, pronte azioni dei 27, scrive Anaïs Ginori, corrispondente da Parigi di Repubblica. Dichiarazione congiunta di Gran Bretagna, Germania, Francia e Roma. Basta insediamenti. Bruxelles si muove sul ministro come chiesto da Palazzo Chigi e Madrid. L'Europa valuta nuove sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, dopo la diffusione delle immagini in cui gli attivisti della flottiglia per Gaza vengono sottoposti a violenze e umiliazioni. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, ha confermato che la proposta, avanzata in particolare da Italia e Spagna, sarà discussa al prossimo Consiglio degli Affari Esteri del 15 giugno. Bruxelles procede con prudenza in attesa di verificare l'esistenza di una maggioranza tra i 27. Il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri ha spiegato che sulle eventuali misure contro Ben-Gvir in questa fase non è possibile condividere nulla. Parla con Repubblica un attivista che dice: molestata e fotografata, ora provo più rabbia che dolore. Dopo essere stata minacciata con le armi, mi hanno portata sul cargo prigione, lì mi hanno tolto tutto, dai vestiti al passaporto. Ho ricevuto pugni e schiaffi in faccia, mi hanno rotto il labbro, ma sul lato interno. Sono bravi a pestare senza lasciare molti segni. E a proposito di... Li voglio portare sulla stampa perché si parla molto appunto in questi giorni anche di Cuba, in particolare del tramonto di Cuba. Ebbene, c'è un reportage sul Mondo in bilico firmato sulla stampa da Domenico Quirico, che sapete ormai da tanti tanti anni è inviato su tutti i fronti caldi, anche quelli meno visibili del mondo. Ci parla di una Cuba in crepuscolo, continua l'accanimento di Trump che sogna una baia dei porci al contrario, nell'isola allo stremo si salva la lotta orgogliosa per non diventare protettorato. Non hanno soldi, non hanno petrolio, non hanno niente di niente, soltanto dei paesaggi carini. Così parlò dei cubani Donald Trump senza ricamarci tanto sopra. Allora, perché spedire la portaerei ancora? Un'altra volta? Perché minacciare invasioni e possibili prelievi di un Matusalemme di 94 anni, Raul Castro, per una vicenda molto dubbia di 40 anni fa? Volete sapere la verità? Perché io posso fare quello che voglio, sempre lui, sempre Trump a dire questo, ci ricorda Domenico Quirico sulla stampa di oggi. Questo ennesimo, ultimo capitolo della lunga fine del castrismo e del corpo a corpo con l'America puzza. Emana un insopportabile odore di marcio, di stantio, di materia storica, politica, umana in decomposizione. Si sfaglia un regime ucciso da un'embolia economica letale, senza benzina, senza medicine, senza tutto, per colpa delle feroci sanzioni americane, ma anche di un potere che, finite le egre massime di Fidel del Jefe, è rimasto senza idee, da grammaticalizzare se non quella di un controllo repressivo e totalitario della popolazione. Gli unici conti che tornano dopo decenni di epopea sono quelli del gruppo Gaesa, la solita società in mano a militari e gerarchi che capitalizza tutto, persino la penuria. Il soave liquore del socialismo caraibico si è ridotto a un farmaceutico veleno difficile da trangugiare. Essendo sulla stampa, ci tenevo a leggervi anche un pezzo di quanto scrive Mannocchi, Francesca Mannocchi, su Ben-Gvir, perché lo definisce il nemico facile. Il ministro della sicurezza israeliano è l'estremista grottesco e crudele che permette agli stati occidentali di indignarsi senza però interrogarsi, ma è solo il figlio più rumoroso di una politica che lo ha reso possibile. Il video di Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale israeliano, scrive Francesca Mannocchi sulla stampa di oggi, il video in cui lui cammina tra le centinaia di attivisti della Global Sumud Flottiglia, inginocchiati sul ponte di una nave, mani legate dietro la schiena, volti a terra, ha fatto il giro del mondo. Ben-Gvir ha la bandiera israeliana in pugno, si avvicina a uno di loro e dice: benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa. Da un autoparlante si diffonde l'inno nazionale, una donna urla Free Palestine e viene buttata a terra da un agente. Lo sdegno è stato immediato e pressoché universale. Canada, Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi hanno convocato gli ambasciatori israeliani. Il presidente Mattarella ha parlato di trattamento incivile e Tajani di linea rossa superata. Persino Netanyahu ha preso le distanze, scrive ancora Francesca Mannocchi sulla stampa di oggi, definendo il comportamento del suo ministro contrario ai valori e alle norme di Israele. Ed è esattamente qui, in questo sdegno compatto e soddisfatto, che si annida il problema. Le immagini, dice Mannocchi, sono insopportabili non perché mostrino qualcosa di sconosciuto, ma perché lo mostrano senza più mediazioni. Ed è precisamente qui che comincia l'ipocrisia, perché Ben-Gvir è un nemico facile. È volgare, esplicito, compiaciuto della propria brutalità. Non chiede neppure lo sforzo dell'interpretazione. È l'estremista che si presenta come estremista, il ministro che fa della crudeltà una scena pubblica, l'uomo che consente alle democrazie occidentali di indignarsi senza interrogarsi troppo. Se il problema è lui, allora basta sanzionare lui. Se il problema è la sua oscenità personale, allora basta espellerla simbolicamente dal perimetro della rispettabilità. Ma Ben-Gvir, scrive ancora Francesca Mannocchi sulla stampa di oggi, non è il contrario del sistema israeliano, ne è una forma più esibita, più sfrontata, più impaziente. Non è l'incidente che contraddice la norma, è l'estremo che permette di leggere il centro. Da anni, e con un'accelerazione feroce dopo il 7 ottobre, Ben-Gvir ha fatto delle prigioni uno dei luoghi centrali della sua politica. La novità è che questa volta i corpi inginocchiati erano corpi europei, occidentali, riconoscibili all'opinione pubblica, che di solito riesce a distogliere lo sguardo quando gli stessi gesti e umiliazioni ben peggiori vengono inflitte ai palestinesi. È questa la soglia morale che il video rivela. Per anni la detenzione palestinese è stata raccontata come un capitolo interno alla sicurezza israeliana, un materiale opaco, periferico, confinato nelle denunce delle organizzazioni per i diritti umani. Quando la stessa grammatica è stata applicata agli attivisti stranieri, è diventata scandalo internazionale, non perché fosse più grave, ma perché era leggibile come violazione di un corpo che l'Europa riconosceva come simile a sé. Ma l'errore più grave sarebbe fermarsi al carattere grottesco del ministro. Ben-Gvir non nasce nel vuoto, non cade dal cielo sulla politica israeliana come una deviazione improvvisa. È il prodotto, scrive ancora Francesca Mannocchi sulla stampa di oggi, di una lunga abitudine al doppio regime. Democrazia per alcuni, dominio militare per altri. Cittadinanza piena da una parte, permessi, checkpoint, detenzione amministrativa, demolizioni, espropri dall'altra. Diritto come garanzia interna e diritto come amministrazione della subordinazione nei territori occupati. Una democrazia può continuare a chiamarsi tale mentre governa per decenni milioni di persone senza concedere loro sovranità, uguaglianza, libertà di movimento, rappresentanza politica? La domanda non nasce con Ben-Gvir. Lui la rende soltanto più difficile da eludere. E questo è un tema, tra l'altro, sollevato ieri anche in alcune delle vostre telefonate. Passo al Corriere della Sera per parlarvi in particolare dell'ossessione di El Khoudry. Volevo lavorare, lo devo ai miei. E un articolo che in questo caso è firmato da Alfio Sciacca, che scrive sul Corriere: «I miei genitori sono stranieri, hanno fatto tanti sacrifici per farmi studiare, non potevo deluderli. Avevo il dovere di trovare un lavoro adeguato, ma si erano messi tutti contro di me. Salim El Khoudry, per la prima volta, prova a spiegare ciò che lo tormentava e che lo avrebbe spinto a lanciarsi con l'auto in corsa sulla folla in pieno centro a Modena. Ieri ha incontrato il suo legale, Fausto Giannelli, oltre 2 ore di colloquio. Ha parlato di quello che nella sua mente era una sorta di complotto per impedirgli di trovare un'occupazione, lui che è italiano ma si sentiva trattato ancora da marocchino. Durante l'interrogatorio di garanzia, quando gli era stato chiesto di declinare la nazionalità, con tono sicuro aveva risposto italiana e ieri ha insistito: io sono italiano, sono nato qui, questo è il mio paese, mentre i miei genitori sono stranieri, sono venuti dal Marocco per dare un futuro migliore a noi figli. Come già emerso dai primi accertamenti della polizia, la ricerca di un lavoro era diventata un'ossessione. Tempestava di mail e telefonate le agenzie per la ricerca di lavoro. Io mandavo in continuazione mail, raccontato ieri, ma non rispondevano. Mi hanno sabotato il PC non facendo partire le email, o forse mi hanno fatto il malocchio. E spiega sempre così il perché usciva poco da casa e non aveva amici. Ma io non potevo mica perdere tempo stando in giro a far nulla, ha detto. Io dovevo concentrarmi nella ricerca del lavoro. Non specifica chi ce l'avesse con lui, spiega l'avvocato Giannelli. Non ha fatto alcun riferimento all'università alla quale in passato aveva mandato delle email o a qualche datore di lavoro in particolare. Ha detto che in generale c'erano persone che ce l'avevano con lui e che gli impedivano di fare quello che lui riteneva adeguato alla sua laurea per dare soddisfazione alla madre e al padre. La figura del padre torna spesso nei discorsi di Salim, un genitore colto con una laurea in letteratura araba, ma anche dispiaciuto perché il figlio aveva perso la fede. Salim infatti non frequentava la moschea, beveva e non osservava il Ramadan, mentre il padre in passato ha frequentato regolarmente l'associazione islamica di Ravarino. Questo diverso approccio alla fede sarebbe stato anche motivo di tensione in famiglia. Ovviamente questa è la versione di El Khoudry rispetto a una strage evitata per puro miracolo. Resto sul Corriere della Sera perché abbiamo parlato delle misure del governo, leggendo prima i titoli principali. Ebbene, si concentra sul decreto il Corriere della Sera: carburanti e trasporto, così le misure. Lo sconto sul diesel scende a 10 centesimi, in questo caso si parla di accise, arriverà fino al 6 giugno, spiega il Corriere, il taglio delle accise sulla benzina, ma si dimezza quello sul gasolio. Lo sconto che scatta da oggi sarà pari a 6,1 centesimi per ogni litro di benzina e 12,2 per il gasolio, compreso l'IVA, 5 e 10 centesimi al netto dell'IVA. Il precedente regime, con un taglio dell'accisa diesel al 24,4 centesimi, scadeva alle mezzanotte di ieri, 22 maggio. Si parla poi dei crediti d'imposta, rimborsi ripristinati, gli autotrasportatori portano a casa il risultato pieno e revocano il fermo di fine mese. Il governo ha di fatto accolto tutte le loro richieste, facendo marcia indietro sul taglio dello sconto carburanti e concedendo nuove agevolazioni. Mario Sensini ancora sul Corriere scrive dell'ex Ilva, 100 milioni di nuovi capitali. Dal governo arriva una nuova boccata d'ossigeno per l'ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e alla disperata ricerca di un acquirente. Le trattative con i due gruppi potenzialmente interessati non si sbloccano ed il Consiglio dei Ministri ha deliberato una nuova tranche di prestito di sopravvivenza autorizzato dalla Commissione Europea per garantire il proseguimento dell'attività e il pagamento di stipendi e forniture. Si parla poi di fisco, più giudici tributari, ingresso per concorso. Via libera, scrive ancora Mario Sensini sul Corriere di oggi, del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo per la riforma della giustizia tributaria, previsto dalla delega fiscale. Il sistema attuale cambierà con l'addio progressivo ai giudici onorari e la creazione di un ruolo unico nazionale dei giudici tributari, cui si accederà per concorso pubblico. La riforma, obiettivo del PNRR, punta sulla professionalizzazione dei giudici e la riorganizzazione del sistema per ridurre il contenzioso, soprattutto in Cassazione. Vi ricordo che poi si andrà a votare, molti di voi lo sanno perché sono coinvolti, alle comunali. Da Mantova a Enna, sfida nelle città, scrive il Corriere della Sera, alle urne oltre 6 milioni di italiani. Sui 745 comuni, 18 capoluoghi di provincia, 8 gli uscenti di centrosinistra, 5 di centrodestra. E si parla delle corse principali nelle città che diventeranno un po' il simbolo di queste elezioni, che come sempre verranno poi valutate con un peso nazionale se andranno in un certo modo o con un peso solo locale se andranno invece in un altro modo. Il Corriere dedica molto spazio anche a Donald, inteso ovviamente come Trump, che perde un altro pezzo, lascia Gabbard, che è la guida degli 007, parla di ragioni personali, ma c'erano frizioni. Da candidata alla presidenza per il Partito Democratico a figura di spicco dell'amministrazione Trump, Tulsi Gabbard era diventata una piccola stella nel firmamento del mondo MAGA, al punto che il tycoon newyorkese, una volta tornato alla Casa Bianca all'inizio del 2025, l'aveva nominata direttrice dell'intelligence nazionale, a sovrintendere le 18 agenzie federali che si occupano di sicurezza. Ma quel rapporto non era mai sbocciato del tutto e ieri è improvvisamente arrivato al capolinea. Con una lettera indirizzata al presidente, Gabbard ha annunciato le sue dimissioni, effettive dal 30 giugno. La ragione del passo indietro, vi si legge, è la forma di cancro alle ossa estremamente rara che è stata diagnosticata a mio marito, ragione per cui in questo momento devo lasciare il mio posto al servizio dei cittadini per stare al suo fianco e sostenerlo in questa battaglia. Versione che lo stesso Trump ha sposato in un post su Truth. Purtroppo, dopo aver fatto un gran lavoro, Tulsi deve lasciare l'amministrazione. Ha fatto un lavoro incredibile e ci mancherà. Ma fonti vicine allo studio ovale, scrive Samuele Finetti sul Corriere della Sera di oggi, raccontano alla Reuters che Gabbard è stata di fatto costretta alle dimissioni per via della crescente insofferenza del presidente nei suoi confronti. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe state le uscite, in più generale la postura di Gabbard sul conflitto in Iran. Ex tenente colonnello dell'esercito che ha servito in Iraq, Gabbard si è sempre schierata contro l'interventismo statunitense in Medio Oriente. Nel 2019, per dire, vedeva sul suo sito alcune magliette con lo slogan «Niente guerra con l'Iran». Si parla anche sul Corriere della Sera del Congresso, Camera e Senato, votazioni rinviate e aria di ribellione tra i repubblicani. Il via libera al conflitto e i fondi ICE in bilico. Gli indennizi per i tre impiani coinvolti nei fatti del 6 gennaio superato ogni limite, dice il senatore Tom Tillis, mentre la Casa Bianca fa sapere che si può anche dissentire, siamo pronti ad ascoltare chi ha dubbi sul fondo. Il tycoon rischia di pagare un prezzo per le sue vendette contro i parlamentari ribelli, scrive ancora il Corriere della Sera. Sulla Stampa vi segnalo un articolo di Bill Emmott, che era il direttore dell'Economist, che dice che i capricci di Trump incrinano l'alleanza. Ora l'Unione Europea dovrà difendersi da sola. Le giravolte della Casa Bianca su truppe e missili rendono incerta la garanzia americana, scrive Bill Emmott nella sua analisi sulla Stampa di oggi. Se a qualcuno servisse ancora una riprova del fatto che gli Stati Uniti sono un partner militare inaffidabile, i vorticosi cambiamenti di idea di Donald Trump riguardo al dispiegamento dei soldati americani in Europa ne offrono una preziosa e incontestabile. Nel giro di una sola settimana gli Stati Uniti prima hanno detto di voler revocare l'analisi sulla Stampa di oggi. Se a qualcuno servisse ancora una riprova del fatto che gli Stati Uniti sono un partner militare inaffidabile, i vorticosi cambiamenti di idea di Donald Trump riguardo al dispiegamento dei soldati americani in Europa ne offrono una preziosa e incontestabile. Nel giro di una sola settimana gli Stati Uniti prima hanno detto di voler revocare il dispiegamento in Polonia dei 4.700 uomini della brigata

militari della difesa americana, Trump ha annunciato che dopo tutto l'America manderà 5.000 soldati americani in Polonia perché il presidente polacco gli sta simpatico. Il meeting di venerdì a Helsingborg, in Svezia, dei ministri degli esteri della NATO sarà stato interessante, se non altro per la gioia di sentire l'americano Marco Rubio, che ha la doppia carica di segretario di Stato e di consigliere per la sicurezza nazionale, arrabattarsi per cercare di spiegare che cosa stia succedendo. In verità Rubio non lo sa, scrive Bilemoth sulla Stampa, perché non può leggere nella testa di Trump. La verità è che ormai tutti sanno che fino a quando Trump sarà presidente, la politica americana per la sicurezza sarà precaria, volubile, soggetta ai capricci personali dello stesso Trump. Ciò significa che in vista del prossimo incontro dei leader di governo dei paesi della NATO, fissato per il 7-8 luglio in Turchia, i membri europei di questa alleanza militare, che ha 77 anni, non dovranno più considerarla fondamentale come in passato per la loro difesa e sicurezza, ma secondaria. Vorranno impedire che i capricci di Trump mettano a repentaglio l'alleanza, perché vogliono che la NATO sopravviva, nella speranza che chiunque occuperà la Casa Bianca dopo il 2028 sia più affidabile e più fedele alle alleanze tradizionali dell'America. Per il momento però il compito di proteggere la sicurezza dell'Europa dovrà essere assolto al di fuori della NATO. Su un piano superficiale, scrive ancora Bilemoth sulla Stampa di oggi, questo è esattamente quello che si proponevano di ottenere Trump, il suo vicepresidente Vance e altri sostenitori dell'America First. Come molte altre amministrazioni americane precedenti, hanno sostenuto che l'Europa deve assumersi maggiori responsabilità nei confronti della propria sicurezza. Il fatto che ora lo stia facendo è dovuto più all'invasione di 4 anni fa all'Ucraina per opera di Vladimir Putin che ai predicozzi americani. In ogni caso sta succedendo. Peraltro il problema maggiore non è la pressione americana, ma lo scompiglio creato dagli americani. È oronato, è il titolo che ha scelto invece Alberto Simoni per il suo articolo sulla Stampa, prende forma il disimpegno americano, Rubio avverte gli alleati, le truppe americane in Europa scenderanno sotto quota 76.000 e premia appunto la Polonia, come abbiamo visto, perché il presidente sta simpatico in questo caso a Trump. Essendo sulla Stampa, vi segnalo anche un'interessante intervista fatta da Mirella Serri a Giuliano Amato, in cui l'ex presidente del Consiglio ed ex molte altre cose, il professore, dice: la Costituzione non è di sinistra, è di tutti, così i giovani hanno deciso il referendum. L'ex premier e presidente emerito della Consulta, nella sua intervista, rivela che non si può dire sì alla carta e no alla resistenza. La democrazia parlamentare ha funzionato al meglio finché i vecchi partiti non si sono ammalati fino a essiccarsi. Nell'assemblea, con diverse posizioni politiche, era dominante l'idea di una casa comune, con soluzioni condivise. Il movimento sociale non è mai rientrato nell'arco costituzionale, dice ancora Amato alla Stampa. Ruppe l'isolamento quando si sciolse e confluì in Alleanza Nazionale. I ragazzi alle urne hanno rotto la pratica dell'assenteismo e hanno capito che la politica può difendere il loro futuro. Mi sposto di poche pagine perché c'è un'altra intervista interessante, in questo caso a Giovanni Maria Flick sulla Stampa, ne parla Filippo Femia. Stiamo sottovalutando l'intelligenza artificiale, dice Giovanni Maria Flick. Il progresso corre più veloce della nostra comprensione. L'ex presidente della Consulta rivela: non si parla abbastanza dei rischi, dobbiamo evitare la strumentalizzazione della realtà. Una delle mie paure più grandi è che si possa arrivare al dialogo tra macchine. L'intelligenza artificiale deve restare uno strumento governato e manovrato dall'uomo, non deve diventare il nostro dominus. Bisogna educare a un uso critico dell'intelligenza artificiale, deve essere inserita, dice ancora Giovanni Maria Flick in questa interessante intervista sulla Stampa di oggi, deve essere inserita nei percorsi educativi e professionali come strumento di formazione e potenziamento, non certo come scorciatoia. Vi dicevo che il Sole 24 Ore dà spazio invece alle partite IVA e la proroga dei pagamenti al 20 luglio, dimezzato il taglio delle accise e del diesel. Il tema della proroga dei pagamenti al 20 luglio è un tema molto importante per le tante partite IVA che ci sono in Italia. Slitta l'appuntamento alla cassa per 4,6 milioni di contribuenti, sospeso poi il fermo dei TIR, credito d'imposta, i fondi salgono a 300 milioni, scrive ancora in prima pagina Sole 24 Ore, che come ovvio da molto spazio.

0: spazio al Festival dell'Economia di Trento. Vi dico solo che la flottiglia è citata anche da Luca Ricolfi nel suo editoriale sul Messaggero, nel quale dice: se Israele supera il limite, che cosa abbia spinto l'esercito israeliano a esibirsi in un disgustoso esercizio di violenza, sopraffazione e umiliazione nei confronti dei membri della flottiglia, resta per me, dice Ricolfi, un enigma. Così come resta un enigma se il comportamento dell'esercito sia stato ordinato dall'alto ed eventualmente da chi? Netanyahu, Ben-Gvir, vertici dell'IDF? Probabilmente non sapremo mai la verità, o meglio, non sapremo se quella che ci verrà raccontata sarà la verità o una deformazione della verità. Quello che invece si può provare a valutare sono le conseguenze che il gesto israeliano potrà produrre. La nostra rassegna stampa finisce qui, ci sentiamo tra poco per il consueto filo diretto.
1: Alberto Faustini ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
10: Ci siamo. Torna a Play Memories.
11: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
12: Vogliamo la commedia?
11: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
14: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Le persone educate non leggono a tavola,
16: dice la signora Uff, ingoiando una grossa pastiglia per la digestione.
15: Certe persone dovrebbero stare nel porcile.
17: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, nell'adattamento di Vinicio Capossela.
18: Il lento pomeriggio ozia e sbadiglia.
17: Un cast straordinario di voci racconta gli eccentrici abitanti del paesino gallese dove è ambientata la storia di Dylan Thomas. Sotto il bosco di latte, nell'adattamento di Vinicio Capossela, da lunedì 25 a venerdì 29 maggio alle 17 su Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Leggo subito il messaggio di Francesco, che dice: l'Europa si è svegliata solo quando hanno toccato i suoi privilegiati figli, non quando hanno massacrato quei poveri cristi di palestinesi. Ed è proprio quello che ho detto, Francesco, leggendo l'articolo di Francesca Mannocchi sulla Stampa, che ci ricorda come quando ad essere coinvolti siamo noi, ecco che allora i nostri occhi si aprono in modo diversi. I sub finlandesi siano d'esempio la Svizzera, dice Maria da Sondrio. Confesso, Maria, che anch'io ho subito pensato a Crans-Montana quando ho letto questa notizia. Da una parte arrivavano dei conti a dir poco esosi rispetto alle cure prestate ai nostri ragazzi rimasti ustionati nel rogo di Crans-Montana, e dall'altra invece ci sono i sub che non vogliono nemmeno un euro, nemmeno una lira per quanto hanno fatto per giorni, anche rischiando la vita per recuperare i corpi dei sommozzatori italiani alle Maldive. Sentiamo la prima telefonata, poi leggerò altri messaggi. Pronto?
8: Buongiorno, sono Claudio da Palermo.
0: Buongiorno Claudio.
8: Chiamo oggi che è l'anniversario della strage di Capaci. Nel 92 il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta perso la vita in quel terribile attentato. Oggi si cerca di capire la verità su quelle stragi, anche su quella del giudice Borsellino, perché furono isolati dalla magistratura, sui depistaggi, tutto giustissimo, sacrosanto, e sono grato a chi fa queste indagini e a chi cerca la verità. Tuttavia, per certi aspetti sembra che il sacrificio di Falcone e di Borsellino sia stato vano, perché oggi, fino a ieri, l'altro ieri, in questi giorni a Palermo, in Sicilia, la mafia spara con i Kalashnikov sugli esercizi commerciali, sulle imprese, sui ristoranti, sulle associazioni di volontariato, e non si riesce a capire, non si riescono a prendere né i colpevoli né i mandanti. È questa la causa, secondo me, della fortissima migrazione che c'è dal sud d'Italia verso il nord e verso il resto d'Europa. Quindi l'emigrazione dei cervelli e il deserto economico che avanza in Sicilia. E questo governo, non solo questo governo per carità, ma che cosa fanno? Cioè impiegano risorse per l'ordine pubblico, lo intendono solo per deportare i poveri immigrati in Albania? Cioè, perché dico, sento dire la migliore intelligence del mondo, perché non si impiega per estirpare, per togliere il controllo del territorio alla mafia? Lo Stato, la verità è che si deve sostituire alla mafia nel controllo del territorio. Qui a Palermo la mafia controlla in maniera capillare il territorio, ci sono i posteggiatori abusivi che non sono loro che si installano nei marciapiedi, ma gli vengono assegnati alla mafia. Cioè, è tutto un controllo della mafia, e non se ne parla più sui giornali, sulle testate nazionali, dei colpi di Kalashnikov che ci sono ogni santo giorno della settimana sugli esercizi commerciali e sulle attività imprenditoriali a Palermo, non se ne parla. Vorrei manifestare disagio, ha fatto bene da una parte
0: a ricordarci questo, e soprattutto a ricordarci l'anniversario di Capaci. Non smettiamo mai di ricordare Falcone e Borsellino, e le donne e gli uomini della scorta, le tante persone che hanno perso la vita nel nostro paese. E le devo dire che oggi sul Fatto Quotidiano, non ho fatto in tempo a leggerlo ma recupero adesso, c'è una bella inchiesta su Palermo, viaggio nella città siciliana dove si spara di nuovo coi fucili, simbolo della mattanza di Cosa Nostra, commercianti sotto pressione, riecco i colpi di Kalashnikov, esattamente quello che ci diceva lei Claudio, di cui si parla poco effettivamente sui giornali, però il Fatto Quotidiano lo fa. A 34 anni dalle stragi del 92 si torna a sparare, ne scrivono Saul Caia e Giuseppe Pipitone. I primi colpi di Kalashnikov, scrivono sul Fatto Quotidiano di oggi, sembravano fuochi d'artificio come quelli che da queste parti sparano quando c'è da festeggiare un santo o una scarcerazione. Ci siamo svegliati e stavano facendo a pezzi il cancello, raccontano ancora terrorizzati Benjamin e Antoine, che quella notte dormivano nella guardiola dell'autorimessa dove lavorano da quando sono arrivati dal Ghana. Ho sentito i colpi mentre mio marito stava portando fuori il cane, dice una donna che da tutta la vita vive dall'altra parte della strada. Qui cose così mai ne avevamo viste, mai. E in effetti è vero, a Sferrocavallo, borgata marinara a nord-ovest di Palermo, si viene per la pasta coi ricci e le passeggiate sul lungomare. Da qualche settimana però di turisti avventori ne arrivano meno, colpa dei Kalashnikov, i fucili d'assalto che in Sicilia sono il simbolo della mattanza di Cosa Nostra, guerre di mafia e omicidi eccellenti come quello di Carlo Alberto della Chiesa. Era degli anni Ottanta, un'altra epoca, se non fosse che in Sicilia niente sembra mai finire per davvero, soprattutto adesso che a 34 anni dalla strage di Capaci sono tornati a sparare coi Kalashnikov. E ancora abbiamo, appunto, come ci ricorda Claudio, molte domande da farci sul perché, sul chi ci sia stato davvero dietro quelle stragi. Comunque c'è una tattica dei boss scarcerati dietro i raid, scrive ancora il Fatto Quotidiano di oggi. Sentiamo una seconda telefonata, però prima volevo solo dirvi che in un messaggio una persona mi dice che bisognerebbe però ricordare, accanto ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei nostri sommozzatori morti alle Maldive, bisogna ricordare anche l'operatore maldiviano che è morto di embolia nel tentativo di recuperare i corpi. Io ho cercato di farlo all'inizio della settimana, quando era uscita la notizia, e credo che lo Stato italiano, almeno tutti noi, si debba fare qualcosa per la famiglia. Questa mi sembra un'ottima idea e spero che lo Stato in questo senso intervenga. Ma sentiamo una seconda notizia.
19: Pronto,
0: una seconda chiamata, chiedo scusa. Pronto, prego. Prego, prego.
19: Pronto, buongiorno, dottor Faustini. Sono Paolo, chiamo da Roma. Allora, io volevo riferirmi all'articolo, buongiorno a lei, all'articolo che ha letto alla fine, il commento di Ricolfi sul comportamento dell'esercito israeliano. Infatti, il punto, secondo me, non è tanto l'attenzione che viene data al comportamento del ministro, che è un personaggio estremista che probabilmente con i suoi atteggiamenti si rivolge al suo elettorato interno. Quello che mi stupisce, su cui credo che dovremmo interrogarci tutti, è il comportamento dell'esercito. Parliamo di un esercito moderno, efficiente, non degli scappati di casa, degli sbandati, che infieriscono in maniera gratuita su decine o centinaia di attivisti che si sa sarebbero stati rilasciati a brevissimo e sarebbero andati a denunciare Israele davanti a tutte le opinioni pubbliche occidentali. Allora sembra quasi un comportamento deliberato, cioè Israele vuole inimicarsi l'opinione pubblica occidentale, o c'è qualche altra motivazione in questo atteggiamento su cui non riesco a leggere una razionalità, al di là, come dire, degli aspetti etici che sono ovvi, e mi interesserebbe sapere la sua opinione.
0: Grazie Paolo. Infatti l'articolo di Luca Ricolfi, che avrei voluto leggere per qualche istante in più, dice che una prima conseguenza potrebbe essere un forte indebolimento dei legami tra gli stati europei e lo Stato di Israele. Dico che però è poco probabile, perché va a constatare Ricolfi che nel suo baldanzoso passato, in nome dei diritti umani, l'Europa è riuscita a demonizzare democrazie come quella austriaca, polacca e ungherese, e nel caso di Israele si è ben guardata dall'assumere immediatamente una posizione chiara e risoluta. Però non c'è dubbio che Paolo, dietro questa azione così sfacciatamente dichiarata, e ne parla appunto anche Francesca Mannocchi, ci sia il desiderio da parte di Israele di far capire fino a che punto possono spingersi, e questa volta sono stati loro a farci capire, attraverso i gesti nei confronti degli appartenenti alla flottiglia, a farci capire cosa sta accadendo ai tanti palestinesi che sono non solo nelle carceri israeliane. Per cui da questo punto di vista io ci leggo un comportamento dell'esercito che è razionale, fra virgolette, rispetto al programma del governo Netanyahu, un comportamento che stavolta viene addirittura esibito, per cui non c'è solo da allarmarsi, c'è da chiedersi dove voglia arrivare Israele. Marco a Milano dice: caro Alberto, se Slow Food ci invitava a riscoprire qualità del nostro cibo e meno fretta nel consumarlo, come nelle amicizie in famiglia, comunità e colleghi, respingendo la cultura del trash food industria, poi ci siamo dimenticati della filiera corta che permetteva alle periferie di pianura e montagna di sopravvivere. Centri commerciali e economia di scala hanno messo da una parte quell'antico lontano concetto che rende la vita e la cultura europea occidentale, soprattutto latina, un'arte e un amore. Condividere anche il cucinare e mangiare. Ecco, Carlin Petrin ha avuto proprio la capacità di avvicinarci a questa antica idea della cucina di casa, del chilometro zero e anche della cultura del nostro paese, che passa spesso spesso attraverso i piatti, che passa spesso attraverso le tradizioni, che passa attraverso i sapori. Cesare dice: i paesi del Centro America non potrebbero promuovere una flottiglia per soccorrere Cuba. Penso sinceramente che in questo momento non accadrà, considerati anche i rapporti sempre più complicati con gli Stati Uniti. Gianfranco dice: egregio dottor Faustini, quali sono le previsioni di crescita per le singole regioni italiane, non per ravvivare antichi pregiudizi e divisioni, per cercare di sapere cosa fare e dove farlo. Ecco, nel rapporto Istat che è uscito l'altro giorno ci sono ancora una volta dei dati che certificano quanto sia differente la velocità tra il sud e il nord del paese. Laura dice: complimenti a Francesca Mannocchi, sono totalmente d'accordo con lei. Nonostante tutto Meloni non chiude con Israele, cosa spera? Non meritano niente, dice Massimo da Milano. È una cosa che dicono anche altri giornali, cioè ci si augura che anche la posizione del governo italiano sia molto più netta nei confronti di Israele, però c'è la sensazione che questo non stia accadendo. Sentiamo una terza telefonata. Pronto?
20: Buongiorno.
0: Pronto?
20: Grazie per l'attenzione. Pronto? Sono Luciano e telefono da Torino e divago un attimo solo per dire che stiamo qui a piagnucolare per i 5.000 soldati americani che potrebbero essere riportati negli Stati Uniti. Ieri sono stato un po' addolorato dal sentire che la democrazia negli Stati Uniti non c'è, in Israele non parliamone. Allora, al di là delle mattane che fa Trump, eccetera, che sono anche da condannare, eccetera, piccolo particolare, l'albanese, la signora albanese, che non piace a tantissimi, destra, sinistra, eccetera, in tutti gli stati e anche qui da noi, osannata e deprecata per quello che sta dicendo in giro, eccetera. Ieri un tribunale americano, ecco dove c'è la democrazia, ha detto: no, Trump ha sbagliato, dobbiamo ristrutturare i soldi, quattrini, insomma, cose del genere. Quindi questa è la democrazia. E poi noi stiamo qui a discutere e dire non c'è, eccetera. C'è Trump che qualche volta fa il matto, qualche volta riesce anche, e mi spiace dirlo, Maduro e Cuba hanno liberato il giorno dopo, anche se le cose internazionalmente magari non erano giuste, degli oppositori politici, il giorno dopo, accidenti, la flottiglia sarebbe andata in Iran, sarebbe andata a Cuba, sarebbe andata in Venezuela, no, allora questo non vuol dire aiutare gli israeliani che fanno quelle cose assolutamente sbagliate e sono da condannare, ma nemmeno anche deprecare tutto e dire la democrazia non c'è, è tutto sbagliato, Trump è un balordo e Netanyahu poi non parliamo, certamente sono da condannare le cose di Netanyahu, agire eccetera, però ricordiamoci di una cosa, io ho un amico il cui papà era arrivato in Israele dai campi di prigionia, ingegnere, è rimasto lì a fare in kibbutz il poveraccio perché lì trattavano in un certo modo proprio per sopravvivere. Oggi Israele, tutti gli israeliani hanno paura di essere cacciati via, buttati a mare da tutti i paesi confinanti, non tutti per fortuna, ma comunque dall'Iran eccetera, e la paura fa tante cose, porca miseria, questa è una cosa molto brutta, perché dovremmo agire anche contro questi, come sta facendo magari maldestramente gli Stati Uniti eccetera, perché l'Iran è proprio non il popolo, ma i comandanti, i proprietari della democrazia che non c'è lì in Iran, dove ammazzano persone eccetera, e vogliono la demolizione, la cancellazione totale di Israele. Santo cielo, tutto
0: grazie
20: lì.
0: Luciano.
20: Grazie dottore.
0: Luciano, molto, molto, molto chiaro. Allora, ha messo davvero tanta carne al fuoco Luciano. Allora, su Trump le dico, sono d'accordo, nel senso che la democrazia americana è anche democrazia quando elegge Trump, è democrazia ogni giorno, è democrazia anche quanto lo contesta. Sui soldati non è che si tratti di piagnucolare, però, perché stanno cambiando gli equilibri del mondo, perché se l'America si discosta dalla NATO, se l'America porta via i soldati da alcuni confini, significa che un domani non ci sarà più un esercito, tra virgolette, sotto l'egida della NATO pronto a intervenire in determinati luoghi. Stiamo mettendo in discussione ciò che si è costruito in anni e anni e anni anche di attenzione alla pace, perché chi difende i confini lo fa prevalentemente per difendere la pace. Sull'Iran è buona la sua definizione dei proprietari della democrazia, perché la democrazia là non c'è e non sappiamo cosa potrebbe accadere. Sulla situazione invece in generale in Israele è vero, la situazione è sempre più complicata anche per chi vive in quella zona, in quanto Francesca Albanese, oggi c'è un'intervista sempre sul Fatto Quotidiano che ci ricorda, ma ne abbiamo già parlato per quello non volevo ripetermi, che c'è l'indignazione selettiva sulla flottiglia e su Gaza. Ecco, io penso comunque che sia sempre importante, l'ho detto anche in questi giorni, accendere i riflettori su quanto sta accadendo nel mondo. Sentiamo una quarta telefonata. poi torno a leggere alcuni dei vostri messaggi. Buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, sono Franco, chiamo dalle colline della Romagna e chiamavo per l'annuncio che ho sentito alla radio della possibilità di abbandono da parte delle forze armate statunitensi per la presenza in Europa. Io penso che sarebbe forse il caso di interrogare qualche esperto in materia, e per esperto in materia, per esempio, parlo di, non so, qualche mamma di Niscemi che ha avuto il figlio morto per tumore, e a Niscemi pare che i tassi di tumore siano anche legati, siano molto alti, proprio perché c'è la base statunitense con armi nucleari presenti. Idem a Canderbi in Toscana, per non parlare di Aviano. Ad Aviano abbiamo avuto dei caccia che si sono divertiti a cercare di passare sotto una funivia al Cermis. Non ci sono riusciti, hanno tranciato dei cavi, hanno fatto una strage. Di questi piloti non abbiamo avuto neanche la capacità di riuscire a giudicarli in Italia. Forse non è una minaccia quella che ci sta facendo Rubio, è una cortesia. Diciamo che sarebbe il caso proprio di sentire chi ha avuto dei danni già oggi per la presenza degli americani, senza contare il fatto che avere delle basi americane con armi nucleari sul nostro territorio ci porta, diciamo così, dal punto di vista bellico, ad essere sicuramente più facilmente oggetto di bersaglio. Per cui non so quanto ci difendano queste divise quando abbiamo una sanità disperata. Forse le divise che ci difendono, dobbiamo renderci conto tutti quanti, sono quelli dei maestri, sono quelli degli infermieri, ben più di quelle mimetiche. Grazie. Che vediamo circolare per le piazze. Però grazie, vi chiederei di sentire il parere, sì, a voi giornalisti, di sentire il parere, sì, ma... proprio di chi ha avuto danni dalla presenza americana in Italia.
0: Le stavo proprio dicendo che inviterò anche i colleghi che possono occuparsi di questo rispetto a un approfondimento in questo senso. Ovviamente stiamo parlando di una cosa diversa, no? Cioè di un'idea di Occidente unito e non di una questione pur fondamentale, insomma, di salute. Poi mi piace la sua immagine dei maestri dei camici bianchi che sono quelli che difendono di più non solo la nostra salute ma anche la nostra mente, la nostra cultura, la nostra capacità di crescere, di costruire il futuro. Invito comunque davvero più di un collega a cercare di capire anche se vi siano effettivamente delle connessioni tra determinate malattie e la presenza di basi NATO, in particolare sul nostro territorio. Però appunto il ragionamento sulle basi NATO in questo caso non riguardava la salute, ma un discorso più ampio sulla nostra capacità non solo di difenderci ai confini, ma anche di restare uniti. E Maria da Belluno dice: vorrei sapere se c'è una raccolta per la famiglia del lavoratore del Mali ucciso dai ragazzi a Taranto. E in questo momento non sono uscite notizie di questo tipo sul giornale, però io immagino che la comunità lì si stia muovendo e mi piace che lei ne parli, perché tendiamo a dimenticare troppo in fretta quello che è successo. Invece di questo ragazzo dovremmo parlare di più e cercare di aiutare effettivamente anche con dei contributi concreti, insomma, la sua famiglia. Per cui la ringrazio per avercelo detto, spero che mi arrivi qualche notizia e di potervela magari dare domani nella mia ultima rassegna stampa rispetto al ragazzo ucciso a Taranto. Quanti giornali oggi hanno messo in prima pagina l'anniversario della strage di Capaci, mi chiede Carla da Firenze, e quasi nessuno. Abbiamo la tendenza maledetta, mi viene da dire, a ricordare questi anniversari solo quando ci sono le cifre tonde e a non farlo invece quando non c'è appunto un anniversario di 5 o 10 anni, per cui ha fatto bene a notarlo Carla. Falcone e Borsellino sono stati utilizzati dallo Stato per ottenere la subalternità della mafia alla politica, dice Mario. Ma no, su questo devo dire no, innanzitutto non sono stati utilizzati perché sono stati dei grandi servitori dello Stato, ed è la prima cosa, e poi è proprio per combattere quella subalternità che sono morti Falcone, Borsellino e tanti altri, non solo fra coloro che facevano parte delle scorte, ma anche anche fra coloro che ogni giorno si sono battuti per sconfiggerla, la mafia. In Svizzera la sanità è privata, l'episodio di Cramontan dovrebbe insegnare qualcosa, dice Salvo. Ha insegnato molto Salvo l'episodio di Cramontan, creando anche qualche imbarazzo fra il nostro Stato e il loro. Teniamoci stretto il nostro welfare. E Paride dice da Conegliano, oggi è anniversario stragi Capace, quanto mai stridente il movente dell'impegno politico e giudiziario del governo Meloni rispetto ai temi della giustizia anche internazionale. Insomma, io non collegherei però le questioni, anche perché Giorgia Meloni ogni giorno quando può ricorda che è scesa in politica proprio dopo la strage, in questo caso di Via D'Amelio, cioè dopo la morte di Borsellino, si è sentita in dovere di scendere in campo e di iniziare a fare politica. Silvio da Genova dice: il capo dello Stato dovrebbe dare un riconoscimento ai finlandesi eroi come esempio da diffondere nel mondo di grande umanità. Segnalo al Quirinale questa sua idea, immagino che ci sia la possibilità, al di là del riconoscimento, di citarli e di dar loro lo spazio che meritano. Sentiamo la quinta telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Sono Loredana, buongiorno, e chiamo da Roma. E si è ricordato adesso il processo di Capaci? Volevo ricordare anche un processo per cui siamo stati bombardati dai giornali, quello di Garlasco. Ci hanno raccontato tutto, nei minimi particolari, anche forse più di quello che avrebbero dovuto. Ma non abbiamo notizie del processo per la strage di Cutro, che dovrebbe essere ancora in corso, forse, non so, perché non trovo notizie da nessuna parte, presso il Tribunale di Crotone. Imputati sono 4 ufficiali della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, e sono accusati di naufragio colposo e omicidio colposo. Vi ricordo che quella notte, la notte del naufragio, ci furono 94 morti, se non mi sbaglio, e le parti civili,
0: sì,
3: 94, oltre 50 superstiti, i familiari delle vittime, si sono costituiti parte civile al processo. Io non ho avuto notizie, il processo si è svolto a porte chiuse, i giornali non ne parlano. Se cerco su internet vedo solo Amnesty International che dà qualche notizia. Che è successo? Cosa sta succedendo? Grazie.
0: No, grazie a lei Loredana. Allora, innanzitutto il processo in corso a Crotone, però è vero, non ne parla nessuno, ci concentriamo su alcune cose che sembrano appassionarci di più e poi ci dimentichiamo la tragedia che appunto portò alla morte di 94 persone. Ha ricordato giustamente chi è sotto accusa, chi sono gli imputati. In questo momento appunto il processo sta andando avanti. So che il collegio giudicante ha respinto le richieste delle riprese televisive, questo non ha aiutato ovviamente a fare chiarezza e a dare anche più spazio a quello che sta accadendo, per cui non abbiamo potuto vedere e ascoltare alcuni testimoni chiave. Questo ricordo, però è vero Loredana, che i giornali non ne stanno parlando, mentre parlano molto di Garlasco. Ci sono anche trattati di sociologia in questo periodo in alcuni articoli che ci spiegano come mai Garlasco ci colpisca così tanto, mentre Cutro tiene lontana la nostra attenzione. A volte tendiamo davvero a girarci dall'altra parte. E su questo però io rifletto da giornalista, insomma, che ha diretto i quotidiani, e anche sulla nostra capacità di parlare ai lettori, di capire le esigenze dei lettori. A volte siamo noi che pensiamo di capire, uso una parola tragica, i gusti dei nostri lettori, invece dovremmo avere la capacità di aprire dibattiti seri su tutto ciò che accade e ricordarci anche di questa tragedia immane che c'è stata a pochi passi dalle nostre spiagge. Sentiamo la sesta telefonata. Pronto?
21: Buongiorno, sono Gianfranco da Roma. Volevo parlare di quello che ho sentito ieri sera sul podcast di Feltri, Revolution. Allora, il governo sta riaprendo la possibilità del nucleare dicendo che esista questa nuova innovazione che sono gli SMR, i nuovi reattori, ma questa è praticamente una notizia falsa, perché gli unici due modelli sperimentati ce l'hanno uno i cinesi e un altro i russi, e si parla di una possibile implementazione di questi reattori minimo fra 10-15 anni. Perciò non c'è nessun elemento nuovo che permette di rimettere in discussione il referendum del 2011. Tra l'altro, quello che esce fuori appunto dai dati che dava per esempio Revolution, ma che è uscito fuori anche sui giornali in passato, è che l'energia nucleare ci costerebbe almeno 4-5 volte di più di quello che serve per fare energie rinnovabili. Non sarebbe un'energia pulita, perché poi l'uranio andrebbe reperito e noi non abbiamo uranio, non abbiamo miniere di uranio. E fra l'altro noi, per arrivare al 2030, avere un pochino più di autonomia dall'energia fossile, dovremmo implementare almeno 15 megawatt all'anno di energie rinnovabili. Attualmente ne applichiamo 7 e abbiamo regioni come per esempio la regione Sardegna, che non è del governo, è del centro-sinistra, che continua a subire quella che è un po' la fobia della gente, dove hanno ancora le centrali a carbone, vogliono metanizzare la Sardegna, quando potrebbero invece con l'eolico, il fotovoltaico e quant'altro risolvere sicuramente i loro problemi di autonomia energetica. E allora raccontiamo la verità, cioè continuare a parlare di energia nucleare significa buttare la palla in tribuna e non parlare dell'implementazione delle rinnovabili, che sono l'unica cosa che in questo momento ci permetterebbe un'autonomia dal fossile.
0: Grazie Gianfranco. No, diciamo che si è riaperto un dibattito proprio sull'autonomia nel nostro paese, è un dibattito che certo si è allargato anche alla questione nucleare, non ci sono ancora decisioni, semplicemente c'è il tentativo di arrivare all'autosufficienza. E altre persone come Marco dalla provincia di Torino mi hanno scritto per dire che bisognerebbe ascoltare appunto la puntata di Revolution di ieri, proprio per capire quali siano gli aspetti legati al nucleare. E io ieri, appunto, rispondendo a una chiamata in cui si parlava della Spagna, ho detto che è un tema che comunque va riaperto, il che non vuol dire partiamo con il nucleare in Italia, vuol dire, a mio avviso, interroghiamoci, perché ogni volta che c'è una crisi internazionale come quella che stiamo vivendo ci accorgiamo di non essere non solo autosufficienti, ma di non essere neanche capaci di dialogare con più stati per recuperare l'energia che serve al nostro paese. Aggiungo che Marco ha scritto anche: suggerirei di ascoltare Preghiere da Chernobyl, trasmesse ad alta voce anche soltanto la struggente puntata di ieri. La ringrazio per averci segnalato anche questo, vale la pena davvero di riascoltare questo ed altro. Grazie a Rai Play Sound, grazie ai podcast che si possono scaricare agevolmente. E ancora i messaggi che stanno arrivando copiosi. Sauro da Pisa dice: la Svizzera applica i regolamenti sul rimborso spese sanitarie, l'Italia non è spesso in grado di richiedere il rimborso spese di ricoveri o pronto soccorso degli stranieri, giusto così. Però Sauro, siamo di fronte a un caso molto molto diverso e particolare, non parliamo di spese sanitarie di una persona che è andata in Svizzera per farsi operare o di uno svizzero che è venuto in Italia per farsi operare, stiamo parlando di una tragedia in cui sicuramente c'è una responsabilità oggettiva anche da parte, se non altro, del comune di Cramontana, non voglio dire dello Stato svizzero, rispetto ai controlli, per cui non è una condizione normale di rimborso sanitario, di regolamenti legati ai rimborsi sanitari, siamo di fronte a qualcosa di molto più grave. Nel caso specifico, peraltro, insomma, parlavamo delle Maldive, siamo arrivati alla Svizzera per questo. Attilio da Catania dice: a dispetto della narrazione c'è più mafia nelle città pulite settentrionali, quella enfatizzata agli spari dei Kalashnikov e delinquenza balorda e comune, non sottovaluterei quanto sta accadendo a Palermo. Allo stesso modo confermo che ci sono, ahimè, molte forme di mafia anche nelle città solo apparentemente pulite. Invece Alberto da Bologna dice: mi scusi, può ricordare che Netanyahu ha condannato l'episodio, è una cosa che disturba la narrazione di Mannocchi. No, l'ho ricordato, devo dire, ha semplicemente preso le distanze, non è che ci sia stata una ferma condanna da parte di Netanyahu rispetto a quanto fatto da Ben-Gvir resta saldamente nel governo di Netanyahu. E anche ieri, in un articolo che ho cercato di leggervi nella rassegna stampa, è considerato Ben-Gvir fondamentale da Netanyahu perché il suo partito di destra continua a crescere nei consensi e diventa un puntello appunto punto fondamentale per il governo, per cui Netanyahu non è che abbia preso fortemente le distanze, ha detto una parolina, questo sì, ma si poteva fare molto molto di più. E Israele non ha più confini, è una tracotanza che farà solo del male anche a chi lo commette, dice la nostra Maria Grazia da Lodi. Io e un'altra persona dice bisogna proprio dare la colpa a tutti gli israeliani, non solo al governo. Io penso invece che in Israele ci siano tante tante persone che non la pensino come Netanyahu e che stiano vivendo con particolare disagio quanto sta accadendo. Ma sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Buongiorno, sono Simonetta da Treviso e chiamo per il ragazzo di Modena. E volevo mi sono ricordata di cosa dicevano i giornali quando c'era la guerra in Siria, e cioè che i flussi migratori che Merkel aveva aperto erano prevalentemente persone laureate, persone di alto livello, mentre in Italia venivano quelli che raccoglievano i pomodori. E quindi volevo ricordare che questo ragazzo è un ragazzo laureato al quale non è stato permesso di inserirsi, e quindi non è che in Italia arrivino soltanto persone di basso profilo, ma a quelle che vogliono lavorare, che vogliono inserirsi, non viene permesso di esprimersi come vorrebbero. Questo significa, non è soltanto una qualcosa che riguarda gli stranieri, riguarda tanti ragazzi, anche italiani purtroppo, e quindi vorrei legare questo problema anche al disagio mentale di tanti ragazzi italiani che magari sono ricercatori e non si sentono valorizzati. Quindi i ragazzi di qualunque origine, quando non si sentono valorizzati, possono esprimere il disagio mentale in varie forme, ognuno in base anche alla sua cultura, alle sue modalità. E i nostri ragazzi molto spesso sono anche depressi per via di una situazione lavorativa precaria, senza un futuro, essendo costretti magari a prendere lavori in Australia dall'altra parte del mondo.
0: È vero. No, Simonetta, allora vanno dette due cose. Una, ferma condanna nei confronti del gesto, ovviamente. Non è che perché uno non trova lavoro si possa autorizzare a prendere una macchina e cercare di uccidere le persone per strada. Questa è una cosa. Poi c'è invece la questione del disagio dei giovani, anche formati, che non trovano lavoro, e dentro questa c'è anche il disagio di una persona che ha i genitori arrivati al Marocco, che è nato in Italia, che ha studiato in Italia, che si è laureato e fatica a trovare lavoro. C'è sicuramente un problema di inserimento non solo nel mondo del lavoro ma anche nella nostra società, che spesso è molto chiusa rispetto all'idea dello straniero in generale. Il paragone con la Germania è un paragone giusto in parte, perché la Germania ha cercato di selezionare gli arrivi in base a ciò che serviva dal punto di vista del mondo del lavoro, appunto la Germania. Però va anche detto che in Italia in questo momento tantissimi faticano a trovare lavoro, e fa bene ad accendere anche, insomma, una luce su chi tra i nostri tanti ragazzi italiani che hanno studiato e sono formati non riesce a trovare un'occupazione. E ci hanno mandato un messaggio per dire che in seguito alle numerose offerte che sono pervenute a cittadini e cittadini è stata avviata effettivamente una raccolta fondi per il rimpatrio della salma di Sacco Baccari e per la sua famiglia. E per le donazioni, insomma, bisogna cercare solidarietà per Baccari. Adesso ha poco senso darvi l'IBAN, però è intestato l'associazione Babele, per cui se cercate anche in internet associazione Babele solidarietà per Baccari troverete, insomma, la possibilità di sostenere tutto questo. Per questioni di trasparenza e gestione si chiede che le donazioni siano effettuate con bonifico bancario. L'iniziativa prevede anche una commissione che vigilerà su tutto questo il 14 maggio, c'è scritto, mi immagino sia il 14 giugno, insomma si aggiornerà anche la popolazione su come sta andando questa raccolta di fondi. Marco da Varese dice: il comportamento dei soldati israeliani di un governo fascista di un paese in guerra non è molto diverso da quello della polizia italiana nel democratico governo Berlusconi per il G8 nel 2001. Io sono sempre contrario ai paragoni arditi e anche a situazioni così difficili da paragonare. Non c'è dubbio che quanto accade al G8 vada ancora denunciato, però siamo di fronte a casi profondamente diversi dal mio punto di vista. E Nicoletta da Pavia ricorda un fotoreporter che in questi giorni, 12 anni fa, perdeva la vita. Il suo nome era Andrea Andy Rocchelli. Lo Stato italiano se n'è dimenticato e ha archiviato il caso. Domani a Pavia verrà ricordato con un convegno. Mi piacerebbe che la radio lo ricordasse. Spero che leggiate questo messaggio e sono contento di essere riuscito a leggerlo, perché tra l'altro questo episodio mi viene ricordato ogni anno, perché l'anniversario è proprio nei giorni in cui io vado in onda in occasione del Festival dell'Economia, ed è davvero una storia troppo dimenticata quello di Andy Rocchelli, ha fatto bene a dirlo. Sentiamo l'ultima telefonata. Pronto?
5: Buongiorno dottor Faustini. Dottor Faustini, ringrazio lei e la redazione per poter parlare. Riferisco una notizia in qualche modo minore, la notizia dell'abbraccio ieri tra il giovane milanese accoltellato qualche mese fa e ora costretto su una sedia a rotelle e il suo assalitore. E penso sia un gesto immenso, perché perdonare è difficilissimo, eppure forse penso nel perdono, come dire, nella misericordia, che si può cercare forse una strada per curare il mondo sia nella dimensione individuale che in quella collettiva tra i popoli, ovvero l'utopia del perdono più potente delle strategie politiche e militari. Quindi mi chiedo, guardando quell'abbraccio fra assalitore e assalito, cosa possiamo fare per educare, per educarci al perdono, e se può esistere anche una dimensione politica del perdono. La ringrazio molto.
0: No, sono io che ringrazio lei. Sì, esiste secondo me una dimensione politica del perdono, è sempre difficile applicarla perché dovrebbe riguardare tutta la collettività, però quell'abbraccio è una lezione a tutti noi ed è anche una lezione alla politica, se ci pensa, perché induce non tanto a porgere l'altra guancia quanto a cercare anche di comprendere chi ci ha tolto, nel caso specifico addirittura l'uso delle gambe, perché in quell'abbraccio c'è qualcosa di più della solidarietà, della comprensione, c'è uno sguardo sul futuro di un altro giovane che si è rovinato definitivamente la vita con quel pugnale. C'è una dimensione politica. Siamo arrivati verso la fine. Io oggi ci tengo anche a ricordarvi non solo di Stefano Feltri, ma voglio parlarvi di 30 minuti in onda stasera alle 17.30 su Rai Radio 3. Oggi a 30 minuti la finestra di attualità nel weekend di Radio 3. Luigi Spinola e i suoi ospiti parleranno di Cuba e dell'enorme crisi che sta vivendo in queste settimane. Vista l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, alle porte sembra esserci un intervento militare americano nell'isola, così come è accaduto in Venezuela pochi mesi fa. Se ne parla appunto a 30 minuti. E ascoltiamo invece di cosa ha parlato Stefano Feltri nella puntata di Revolution di ieri sera. A me non resta che mandarvi un caro saluto, ci sentiamo poi per l'ultima volta domani mattina. Intanto buon sabato e buona giornata.
6: Il governo Meloni si prepara a incassare gli ultimi voti nelle commissioni parlamentari sulla legge delega che dovrebbe riautorizzare l'energia nucleare in Italia, nonostante il referendum del 1987 e del 2011. La premessa per scavalcare questi referendum è che la tecnologia è cambiata, quindi sono cambiate le circostanze di fatto che c'erano al momento del voto. In realtà la tecnologia a cui si affida il governo è in gran parte ancora da sviluppare, non esistono reattori piccoli modulari già operativi nel mondo occidentale, per esempio, ma soprattutto lo stesso governo scrive nel suo piano nazionale per l'energia e il clima che anche nel migliore dei casi il nucleare coprirà soltanto il 22% del fabbisogno energetico nazionale al 2050. Questo significa che il nucleare non sarà mai alternativo alle energie rinnovabili, al massimo complementare, ma questo il governo tende a non dirlo. Ne parliamo a Revolution.
1: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it. PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Stati Uniti-Iran, l'accordo annunciato ancora non c'è, mediatori pakistani a Teheran frenano i Pasdaran, intesa non imminente, Trump propenso a un nuovo attacco.
4: Stop insediamenti e violenze di Israele in Cisgiordania, dichiarazione congiunta Italia-Germania-Francia-Regno Unito, flottiglia, Bruxelles apre le sanzioni chieste da Roma per il ministro Ben-Gvir.
3: Carburanti sì al decreto, taglio delle accise fino al 6 giugno e aiuti per l'autotrasporto, sospeso il fermo nazionale delle merci, Giorgia Meloni all'Europa, sul patto di stabilità serve coraggio.
4: Il boato che cambiò il paese 34 anni fa, la strage di Capaci a Palermo, l'ONU commemora Giovanni Falcone con il primo rapporto globale sulla criminalità.
3: Buongiorno da Andrea Donate e Simone Petracca. La guerra tra Stati Uniti e Iran tra speranze di pace e minacce reciproche. Secondo Al-Arabiya un accordo potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore, ma l'Iran frena a Teheran, febbrile lavoro diplomatico con tutti i mediatori regionali. Il corrispondente da Istanbul.
5: Un accordo ancora non c'è, ma proseguono le trattative a Teheran, dove il ministro degli esteri iraci ha incontrato una delegazione del Qatar, oltre ai mediatori ufficiali, i pakistani, presenti nella capitale della Repubblica Islamica, con il ministro degli interni e il capo di stato maggiore dell'esercito. Si cerca di finalizzare una bozza che, secondo fonti di Al-Arabiya, potrebbe essere annunciata a breve. 9 i punti, che includono un cessate il fuoco immediato, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e la revoca graduale delle sanzioni americane. Nessuna discussione, almeno per il momento, sul dossier nucleare o il programma missilistico, ma il portavoce del ministero degli esteri della squadra negoziale iraniana, Baghaei, frena. Le differenze con gli Stati Uniti sono profonde e significative, dichiara. Per la diplomazia serve tempo, anche settimane o mesi. E di fronte alle ripetute minacce di Trump e di Israele, i Pasdaran affermano: siamo più pronti che mai anche a riprendere la guerra. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
4: Dunque ore decisive per la guerra in Iran. Il presidente Trump cancella tutti gli impegni del fine settimana, non esclude la ripresa dell'offensiva contro Teheran se non si arriva a un accordo, ma concede più tempo alla diplomazia. Il corrispondente da New York.
6: And we'll have that over with soon.
7: Finirà presto, così Trump sulla guerra in Iran in un comizio nello stato di New York che doveva essere incentrato sull'economia. Qualche ora dopo CBS scrive che alcuni funzionari di forze armate e intelligence americane avrebbero cancellato i loro piani per un lungo fine settimana. Nessuna decisione ancora, ma è il segnale che in queste ore gli Stati Uniti tornano a ipotizzare attacchi all'Iran. Secondo la testata online Axios, Trump infatti avrebbe incontrato la sua squadra per la sicurezza nazionale. Il presidente starebbe seriamente valutando la ripresa dell'offensiva contro la Repubblica Islamica, a meno di un accordo raggiunto in extremis. Concluso questo incontro, Trump avrebbe modificato anche la sua agenda del fine settimana, decidendo il rientro alla Casa Bianca e facendo sapere di non poter partecipare al matrimonio del figlio primogenito. Già il segretario di Stato Rubio aveva parlato di lievi progressi dei negoziati con Teheran, invitando però a pensare a un piano B nel caso la Repubblica Islamica non riaprisse lo stretto di Hormuz. E legate al dossier medio orientale potrebbero essere infine le dimissioni di Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale. Lei ha addotto motivi familiari, ma i media parlano di divergenze tra Gabbard e Casabianca sulla guerra d'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: L'Europa rompe il silenzio sul governo israeliano. Bruxelles apre a nuove sanzioni contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir, protagonista delle umiliazioni sugli attivisti della flottiglia, mentre una serie di paesi europei, compresa l'Italia, prende posizione contro le violenze dei coloni in Cisgiordania. L'inviato Rai a Gerusalemme.
8: Bloccare l'espansione delle colonie, fermare la violenza dei coloni, rispettare il territorio dell'autorità nazionale palestinese. È una dichiarazione congiunta di Regno Unito, Italia, Francia e Germania a spezzare il silenzio su quanto sta accadendo in Cisgiordania. La comunità internazionale mette così sotto accusa Tel Aviv per la seconda volta in poche ore. Con il governo Netanyahu l'avanzata delle colonie si è fatta inarrestabile, incentivi fiscali e nessuna repressione delle violenze, pestaggi, omicidi, furti di bestiame, olivi sradicati, sabotaggi alle reti idriche. L'Olanda fa un passo ulteriore e vieta l'importazione di prodotti dagli insediamenti israeliani. Qualcosa si muove nell'Unione Europea, soprattutto dopo il caso Flottiglia, le violenze sugli attivisti e la sfilata di Ben-Gvir. L'alto rappresentante Kaya Kallas ha accettato la richiesta di sanzioni contro il ministro più estremista del governo Netanyahu. Ne discuterà il prossimo Consiglio degli Affari Esteri. Gerusalemme, Marco Bariletti, GR3.
4: Interrogati a Roma i primi attivisti della flottiglia rientrati in Italia. In tanti hanno riportato ferite gravi e sono sotto shock. C'è anche un 69enne italiano fra i ricoverati in Turchia. Racconta di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. I PM italiani valutano i reati di tortura e violenza sessuale.
3: Con il Consiglio dei Ministri di ieri sera abbiamo adottato misure concrete per sostenere famiglie, imprese e lavoratori in una fase ancora segnata dalle tensioni sui mercati internazionali. Lo scrive sui social Giorgia Meloni. Confermiamo il taglio delle accise, aggiunge, proroghiamo il decredito di imposta per l'autotrasporto con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro, rafforziamo il sostegno al comparto agricolo e incrementiamo di 80 milioni di euro annui il Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale.
0: Esteso di altri 15 giorni sino al 6 giugno il taglio delle accise su benzina e gasolio, via libera ai due programmi per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizzi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio. Approvate anche una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Queste le decisioni del Consiglio dei Ministri, con la Premier che ritiene preferibile adattare gli interventi per intensità e durata nell'attuale fase di estrema incertezza. Stessa flessibilità che chiede anche all'Europa, invitandola ad avere più coraggio e velocità visti gli scenari di crisi in Medio Oriente e le pesanti conseguenze sul caro energia per famiglie e imprese.
9: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
0: Sarebbe soltanto una migliore divisione delle risorse e non un maggiore debito, spiega la Premier, che condanna le violenze in Cisgiordania dei coloni e gli insediamenti israeliani. Carla Macrellino, GR3.
4: Sentiamo adesso quali sono i contenuti del decreto del governo.
10: Altre due settimane di proroga del taglio delle accise sui carburanti e 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori e comparto agricolo. Dal Consiglio dei Ministri arriva la riduzione delle tasse su benzina e gasolio, che vale però fino al 6 giugno. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni che l'esecutivo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Il taglio delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Dei 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti, ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo si impegna anche a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi dovuti dai TIR. Ricostituita infine la consulta generale per l'autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto tra governo e imprese. Gelsomina Testa, GR3.
3: Anche il ministro dell'economia Giorgetti, impegnato nel vertice dei ministri delle finanze Ecofin a Cipro, insiste sulla richiesta di flessibilità all'Europa per far fronte al caro energia. La nostra proposta è di interpretare gli spazi concessi per la difesa in termini più ampi di sicurezza nazionale, ha dichiarato a margine della riunione, definendo l'approccio razionale e di buonsenso. Sentiamo.
11: È da un po' di tempo che parlo con Dombrovskis, più che con Crosetto, cosa mi hanno dato la battuta. No, non c'è nessuna soluzione che aiuta l'Italia, ci sono soluzioni che aiutano tutti i paesi che fanno parte dell'Europa in una situazione molto complicata e difficile. Continuiamo a insistere perché riteniamo di essere nel giusto.
4: Le questioni economiche al centro del confronto politico.
12: L'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia, lo chiede tutta la maggioranza in pressing, soprattutto la Lega. Senza deroghe al patto si finisce nel burrone, dice il Carroccio. Forza Italia vuole però evitare strappi netti con Bruxelles, mentre Fratelli d'Italia rivendica lo stop allo sciopero degli autotrasportatori e sulla flessibilità Augusta Montaruli.
13: Il governo Meloni ha già stanziato risorse per sostenere famiglie e imprese. Ora serve un'Europa che agisca con velocità e flessibilità contro la crisi energetica.
12: Dalle pagine di Repubblica, il Verde Bonelli accusa il governo ha già bruciato 2 miliardi senza effetti, soldi degli italiani, si tassino gli extra profitti delle società energetiche. Opposizioni che chiedono poi al ministro dell'economia Giorgetti di riferire in aula. 4 anni, 0 riforme.
13: Famiglie e imprese. Ora serve un'Europa che agisca con velocità e flessibilità contro la crisi energetica.
12: Dalle pagine di Repubblica, il Verde Bonelli accusa il governo ha già bruciato 2 miliardi senza effetti, soldi degli italiani, si tassino gli extra profitti delle società energetiche. Opposizioni che chiedono poi al ministro dell'economia Giorgetti di riferire in aula. 4 anni, 0 riforme per i 5 Stelle, e dal PD la segretaria Elly Schlein accusa il governo. Abbiamo il costo delle

0: La crescita allo 0,1, la crescita del primo trimestre. Noi non possiamo essere il fanalino di coda sulla crescita.
1: Gianluca Ruggirello, GR3.
2: Polemica per le parole di un esponente leghista che durante il comizio di Elly Schlein a Lecco ha auspicato che qualcuno potesse ripetere il gesto di Modena, ma stavolta contro la folla radunata dalla segretaria del PD. Condanna dalla Lega che la sospende, solidarietà dalla Premier, parole che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico, scrive Giorgia Meloni.
3: Domani e lunedì si vota per il turno annuale delle elezioni amministrative. Seggi aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23, il lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Oltre 6 milioni i cittadini alle urne, 18 i capoluoghi al voto, 661 i comuni, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria.
2: 34 anni fa la mafia uccideva a Capaci il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Oggi a Palermo le Nazioni Unite presentano il primo rapporto sulla criminalità globale negli ultimi 25 anni. Italia centrale per il contrasto alle mafie anche grazie al contributo e alle idee innovative di Falcone, dice ai nostri microfoni Giovanni Gallo, capo sezione criminalità organizzata e traffico illecito a Vienna per l'ONU.
4: Le mafie dal 2000 ad oggi sono responsabili per circa 95.000 omicidi ogni anno.
5: Dottor Gallo, il traffico di droga resta una delle attività più redditizie?
4: Solo lungo la rotta balcanica si registrano proventi dai 3 ai 7 miliardi ogni anno per il traffico di eroina e metanfetamina.
5: In Italia oggi qual è la capacità di potere di mafia in 'Ndrangheta?
4: Le organizzazioni criminali italiane continuano ad avere una forte presenza sul territorio, una struttura gerarchica. Continuano a fare uso di intimidazione, violenza e corruzione.
5: Che ruolo ha l'Italia nel campo della lotta alla criminalità?
4: Ha un ruolo centralissimo allo sviluppo di standard che si sono rivelati efficaci.
5: Qual è stato il contributo di Falcone alla Commissione ONU sulla prevenzione al crimine?
4: Ha introdotto concetti del tutto rivoluzionari, la cooperazione giudiziaria internazionale, l'importanza di colpire i patrimoni, la protezione dei testimoni, l'Istituto dei collaboratori di giustizia.
5: Eleonora Fioretti, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Massimiliano Savino e Alessandro Rosi.
2: Adesso Onde Verde, il meteo, poi lezioni di musica, il prossimo giornale radio alle 13.45. Da Andrea Donato e Simona Petracca ancora l'augurio di una buona giornata.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
8: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
9: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur, tempi di attesa di circa 45 minuti. Code a tratti sulla 26 tra Ovada e Mason e direzione Genova Voltri. Incidente in A12 tra Brugnato Borghetto Vara e Dalmiano Magra in direzione Rosignano. Troviamo code in A1 alla barriera di Milano Sud, direzione Bologna, ed in A9 il traffico è congestionato tra Como Nord e la barriera di Como Grandate, direzione Lainate. Andiamo in A4 Brescia-Padova, code a tratti per la presenza di cantieri tra Desenzano del Garda e Sirmione e tra Soave e Montecchio in direzione Padova. Si rallenta anche sulla 22 tra Bolzano Nord e Daffi in direzione Modena e poi troviamo coda per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la 1 sempre direzione Modena. In A14 rallentamenti tra l'allacciamento con la 1 e Bologna, Borgo Panigale, direzione Bologna, code per un incidente tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna e poi da segnalare un altro incidente che vede coinvolti una vettura e un camion ribaltato tra Loreto, Porto Recanati e Macerata, direzione Pescara. È tutto per questo aggiornamento da Renga Mandolesi, un buon proseguimento di viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

0: meglio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: RAI, Radio 3.
3: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
4: Radio 3, lezioni di musica. Giochi tonali, Dmitri Shostakovich, Preludi opera 34 e Preludi e fughe opera 87, prima parte, con Maria Cecilia Farina.
5: Ben ritrovati cari amici e amiche di Radio 3. Continuiamo il nostro ciclo Giochi tonali con l'analisi di composizioni per tastiera dal 600 al 900, strutturati seguendo un preciso ordine di tonalità. Nella settimana scorsa avevamo visto il gioco tonale Ludus Tonalis di Hindemith e adesso ci occupiamo di un colosso del Novecento russo, Dmitri Shostakovich. Di lui si è parlato molto l'anno scorso nel cinquantenario della morte, che appunto era avvenuta nel 1975. La Scala gli ha dedicato l'inaugurazione della stagione 25-26 con l'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk, che la Pravda aveva definito caos anziché musica, facendo così iniziare il contorto e controverso rapporto di Shostakovich col regime sovietico di Stalin. Va detto che oltre che essere un compositore straordinario di una produzione sterminata, Shostakovich era un bravissimo pianista. Durante gli studi per sbarcare il lunario faceva l'accompagnatore nei cinema muti di Leningrado. E nel 1927 fu segnalato con un certificato di merito al primo concorso Chopin di Varsavia, continuando così poi per molti anni ad affiancare l'attività pianistica a quella di compositore. Quindi oggi e domani ci occupiamo di due opere per pianoforte, i Preludi opera 34 e i Preludi e fughe opera 87, che sono composti nelle 24 tonalità maggiori e minori. L'ordine di queste tonalità è lo stesso dei preludi di Chopin, cioè si parte da Do maggiore e poi la relativa minore, La minore, e poi si procede per il secondo il circolo delle quinte, quindi Sol maggiore, Mi minore, Re maggiore, Si minore, eccetera. Quando si arriva ai sei diesis, si passa enarmonicamente, si dice col termine tecnico, ai sei bemolli, con la tonalità di Mi bemolle minore, e si fa marcia indietro, in modo che, togliendo via via bemolli in chiave, le due ultime tonalità siano Fa maggiore e Re minore. E questo impianto è notevolmente differente rispetto a Bach, lo faccio notare perché Bach nel clavicembalo ben temperato accosta la tonalità maggiore, Do maggiore per esempio, subito alla somigliante minore e poi procede in ordine cromatico, Do diesis maggiore, Do diesis minore, eccetera. Ma ben sappiamo che l'intento di Bach era dimostrare di poter suonare in tutte le tonalità su un clavicembalo ben temperato, appunto. Mentre Shostakovich, procedendo per quinte, come fa Chopin, crea un percorso con rapporti tonali armonici molto più vicini, diciamo, e più conseguenziali rispetto a Bach, anche un rapporto sicuramente più moderno. Ricordiamo poi che il sistema tonale si era affermato proprio definitivamente nel Settecento. Nel 1932-33, fra la Lady Macbeth e il concerto per tromba, pianoforte e archi, appunto Shostakovich compone i preludi opera 34. Non era ancora trentenne e scrive questi 24 pezzi brevi, massimo un paio di minuti di durata, straordinari. Sono un caleidoscopio di caratteri diversi: danze, valzerini brillanti, valzer lenti, marcette, allegri sfrenati tipo moto perpetuo, oppure brani espressivi, trassognati, in tempo adagio andante. Sono pezzi proprio dal carattere molto ambiguo, mutevole. All'interno dei brani ci sono svolte improvvise e sono pezzi che contengono anche i semi della musica da camera successiva. Quindi ne analizzeremo e ascolteremo alcuni, ma vi assicuro che vanno ascoltati tutti di fila per cogliere proprio lo scorrere della struttura tonale complessiva. Quindi ogni pezzo comincia e finisce nella tonalità fissata, ma già alla seconda, terza battuta il centro tonale viene un po' turbato da dissonanze e svolte che portano un po' altrove. Però, ripeto, all'inizio e alla fine del pezzo il centro tonale sostanzialmente è sempre rispettato. Per esempio, se noi suoniamo l'inizio del primo, un inizio così, pienamente un basso albertino, potrebbe averlo scritto anche Beethoven, no, per dire. Ma già però alla seconda battuta, su questo accordo che viene appunto spiegato, questo, la melodia comincia su un fa, quindi su una dissonanza rispetto all'accordo di do maggiore, e poi procede cromaticamente. Quindi c'è un po' di turbamento. Adesso vi faccio sentire il numero 1 e anche il numero 2 di seguito, così cogliete bene anche il rapporto tonale do maggiore la minore.

ed eccoci sul Do basso. Do maggiore. Adesso un valzerino brillante in La minore.

questo gusto per l'ironia, no? Un po' per lo scherzo, è proprio un tratto molto tipico di Shostakovich, quando non diventa addirittura un elemento parodistico, come sentiremo adesso nel numero 3, che appunto a proposito di sbalzi d'umore, no, come dicevo, comincia quasi come un preludio di Chopin, no? Dolcissimo. Noi sentendo questo inizio diremmo, ah caspita, è Chopin. Poi a un certo punto arrivano degli squilli di trombetta. Ed entriamo di colpo nel mood del concerto per pianoforte, tromba e archi. Ecco, e orchestra, scusate. Personalmente devo dire che io in questi preludi sento proprio giocherellare qua e là i diavoletti del maestro e Margherita, no? Asasello, fagotto, behemoth. Del resto siamo negli stessi anni, Bulgakov comincia a lavorare al suo romanzo nel 1928, quindi proprio siamo lì negli anni. Il numero 3, allora, ascoltiamo adesso.

Attenzione che tra poco arriva la sorpresa. Ecco la sorpresa.

un accordo quasi jazzistico che chiude questo numero 3. Altri due preludi che vi propongo in coppia sono il numero 5 e il numero 6, che presentano altri caratteri. Il 5 in re maggiore è come una folata di vento, una sparata virtuosistica scherzosa della durata di neanche 30 secondi, mentre il numero 6 è una marcetta, è un pezzo proprio parodisticamente militaresco. Vi faccio sentire ad esempio questo passaggio in cui il protagonista ha la mano sinistra. Ecco, è proprio quel gusto per l'ironia, il grottesco, ecco, nei confronti poi, diciamo, delle marce militari. Questo può avere tutto un risvolto anche politico. E questo emerge poi in tutta l'opera di Shostakovich e anche nelle sue lettere, di cui consiglio davvero la lettura. C'è un volume che ne raccoglie una buona parte tradotta in italiano.

straordinario questo pezzo, così sarcastico, pungente nei confronti del mondo militare, no? La satira musicale del resto fa sempre parte della cultura russa. E poi in Shostakovich c'è proprio questa ricerca di un linguaggio dal basso, no? Di un linguaggio semplice, perché un po' per ragioni politiche, perché gli era stato anche un po' imposto, ma in questi anni non era ancora sotto gli attacchi di Stalin, ma più che altro si sente proprio che la sua formazione era avvenuta appena dopo la rivoluzione d'ottobre, quindi appunto è una cosa normale, insomma, questa ricerca dei linguaggi dal basso. E dunque, prima di arrivare all'ultimo esempio dell'opera 34, un brevissimo ragionamento sulla differenza con i tedeschi, l'atteggiamento per esempio di Hindemith, che abbiamo visto la settimana scorsa, questa mente estremamente razionale, organizzata, che si è dato delle leggi precise. I russi preferiscono essere in genere più eclettici, un po' folli, con tutti gli elementi anche popolari della loro cultura musicale. Soprattutto Prokofiev e Shostakovich rifuggirono dalla ricerca di nuove grammatiche musicali, continuando a impiegare appunto canoni linguistici tutto sommato classici. E adesso quest'ultimo brano che vi propongo dall'opera 34 è il numero 13, un brano veramente russo alla Mussorgsky quasi, perché sappiamo che Mussorgsky era uno degli autori più amati da Shostakovich, e quasi ricorda in questo clima misterioso e il ritmo dattilico pam pam pam pam pam pam pam, ricorda proprio i quadri di un'esposizione.

Ecco, spero di avervi stuzzicato a sentirli tutti questi preludi di Shostakovich, opera 34, che sono veramente poco noti in Italia. E comincio con i preludi e fughe, opera 87, che risalgono invece a molti anni dopo. Siamo nel 1950, Shostakovich viene invitato a Lipsia nella giuria del concorso Bach, svoltosi nel bicentenario della morte. Si esibisce tra l'altro in quel contesto ancora come pianista nel concerto di Bach per tre clavicembali, ovviamente suonarono con tre pianoforti, insieme alla Nikolaeva e a Serebriakov. Compone poi questa opera magistralmente contrappuntistica ispirata a Bach nell'ordine delle tonalità, sempre per quinte. Colpisce davvero la varietà e il contrasto dei caratteri, perché è presente una forte idea neobarocca nell'uso, ad esempio, di danze antiche, cosa che Shostakovich non vive come mero arcaismo, ma proprio le rivive, insomma, in modo moderno. In apertura e chiusura della raccolta i preludi sono sarabande, per esempio, e il numero 6 in si minore è connotato dal ritmo papam, papam, papam, il ritmo doppio puntato alla francese. Il numero 12 in sol diesis minore è una passacaglia, quindi insomma vedremo anche domani questi elementi. Adesso, se noi suoniamo l'apertura della raccolta, il preludio in do maggiore, è una tonalità tradizionalmente molto limpida, molto luminosa, no? E quindi Shostakovich sceglie proprio un'armonia eufonica a cinque voci con dissonanze, però dissonanze sempre estremamente eufoniche.

E la fuga è altrettanto limpida, estremamente bianca, possiamo definirla, perché non vi è alcun segno di alterazione, quindi nessun tasto nero del pianoforte viene toccato durante la fuga. E c'è un andamento molto calmo, modale su questo soggetto a note lunghe.

eccetera. Sono opere magistralmente contrappuntistiche che rispettano tutte le leggi del contrappunto, le entrate delle voci, la presenza del controsoggetto, insomma tutti gli artifici che certamente erano stati ereditati dalla tradizione. Dopo questo attacco così limpido in do maggiore segue un preludio e fuga molto virtuosistico tipo moto perpetuo, il numero 2 in la minore. Il preludio è proprio un moto perpetuo e la fuga invece ha questo soggetto curioso molto bacchiano. Eccetera. È breve, questo possiamo sentirlo per intero.

tra poco sentirete il tema un po' ostinato nel basso. La si do mi do taratatita taratatita. Ecco, a me colpiscono molto, e ne parleremo anche domani, i preludi in stile che definisco vecchia Russia, modali, magari su temi popolari, nei quali viene fuori tantissimo l'influenza di Mussorgsky e che spesso diventano il modo per fare delle introspezioni cupe, a volte spettrali, come per esempio nel numero 3 in Sol maggiore, che è basato su un canto liturgico russo,

E poi c'è questa specie di perorazione. Eccetera. E in compenso poi una fuga estremamente danzante, quindi proprio la legge dei contrasti, con un soggetto così quasi da, appunto, da danza. Eccetera. Oppure, ecco, nel numero 4, in Mi minore, dove abbiamo appunto nel preludio anche qui una dolente figurazione insistita, con questi legati a due mi. Che sono proprio figure bacchiane, no? Bach, quando vuole fare musica dolente, anche nelle passioni, così inserisce appunto questi legati a due, no? Che sono quasi singhiozzanti. Credo che possiamo sentire l'inizio almeno di questo preludio numero 4.

Ecco, e adesso devo purtroppo lasciare questo numero 4 perché vorrei almeno concludere questa puntata con il meraviglioso preludio numero 7 in La maggiore. Allora, bisogna dire che La maggiore per Bach è la tonalità degli angeli. Spesso Bach scrive in questa tonalità quando vuole creare anche nei corali un carattere angelico, per esempio negli Allein Gott in der Ösei Herr, no? il Gloria in Excelsis, che è l'inno angelico, insomma, dei luterani, e anche nelle cantate. E Shostakovich fa la stessa cosa. Sentite come attacca questo preludio in La maggiore.

E avremo il tempo giusto per l'attacco della fuga, una fuga quasi scarlattiana come carattere, con tutti questi arpeggi. Appunto, lasciandovi a questa fuga, io vi saluto, vi do appuntamento a domani per concludere il nostro discorso sui preludi opera 87 di Shostakovich. Buona giornata da Maria Cecilia Farina.

0: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato, con la collaborazione di Laura Plauta. Tutte le puntate sono scaricabili su Rai Play Sound.
1: Le persone educate non leggono a tavola,
2: dice la signora Uff, ingoiando una grossa pastiglia per la digestione.
1: Certe persone dovrebbero stare nel porcile.
3: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, nell'adattamento di Vinicio Capossela.
4: Il lento pomeriggio ozia e sbadiglia.
3: Un cast straordinario di voci racconta gli eccentrici abitanti del paesino gallese dove è ambientata la storia di Dylan Thomas. Sotto il bosco di latte, nell'adattamento di Vinicio Capossela, da lunedì 25 a venerdì 29 maggio alle 17 su Radio 3.

0: Uomini e profeti con Felice Cimatti.
1: Buongiorno, buongiorno, ben arrivate a Uomini e Profeti. È sabato 23 maggio 2026, comincia una nuova puntata di Uomini e Profeti. Vi ricordo la redazione, il programma è a cura di Benedetta Caldarulo, che è anche in regia. Insieme a lei per la redazione di Uomini e Profeti lavorano Elisabetta Parisi e Ilaria Sanduzzi, mentre per quanto riguarda le scelte musicali è con noi Cristiana Monzi. Oggi vi parliamo di una questione, no, che è sempre più urgente, se ne parla sempre più spesso e anche qui a Uomini e Profeti varie volte l'abbiamo incrociata finora, è il tema delle nuove spiritualità, del nuovo modo di intendere la spiritualità, a partire però da qualche cosa che sembra di essere perfettamente contrario alla dimensione della spiritualità, quella dell'intelligenza artificiale o, se volete, ancora delle cosiddette intelligenze artificiali. Preparando questa puntata, cercando, no, ad esempio, forse l'avrete già fatto, ci sono dei siti in cui è possibile parlare, a parte è possibile parlare direttamente, secondo alcuni siti, direttamente con Gesù Cristo, ma ora, a parte questo, ci sono siti dove è possibile scambiare idee sul senso della vita, chiedere consigli, e sono risposte abbastanza sensate, spesso anche discrete risposte, buone risposte. Allora, ma com'è possibile? Sappiamo tutti che quelle intelligenze sono, comunque sia, sono meccaniche, sono algoritmi, che sono macchine, non hanno corpo, non hanno niente di umano. E perché allora però sono così potenti, così efficaci? E perché viene così difficile resistere alla tentazione di interagire, di parlare, di colloquiare con queste intelligenze? E allora, anche se sappiamo, appunto, forse è proprio questo il tema di questa puntata, anche se sappiamo che si tratta di intelligenze inumane, forse non sono nemmeno intelligenze, forse non hanno niente di intelligente, e però perché riusciamo, in così tante persone abbiamo a che fare con queste intelligenze, su questo tema centrale, perché è un po' il tema del nostro tempo, no? Questo enorme sviluppo di queste tecnologie, che sono forse più che tecnologie, sono letteralmente, stanno diventando dei modi di stare al mondo, delle forme di vita. Ne parliamo sviluppando due libri. Il primo lo ha scritto una filosofa e teologa italo-austriaca, si chiama Claudia Paganini, che ringraziamo moltissimo per essere con noi. Paganini, buongiorno e grazie per essere Uomini e Profeti.
2: Buongiorno.
1: Grazie per essere con noi. Insegna all'Università di Innsbruck, dove svolge ricerche soprattutto sull'etica dei media, etica ambientale e etica medica, e ha pubblicato un libro che si intitola Il nuovo Dio, intelligenza artificiale e ricerca del senso religioso dell'essere umano, pubblicato dalle edizioni Queriniana. Paganini, intanto ancora grazie per essere con noi. Fra l'altro, ecco, una cosa che non ho detto per le nostre ascoltatrici: per chi volesse scriverci, chi volesse partecipare in qualche modo al nostro programma, potete mandarci una email usando il nostro indirizzo di posta elettronica uomini.profeti@rai.it, tutto basso, uomini.profeti@rai.it. Claudia Paganini, mettiamo proprio a partire proprio dalla questione più generale: in che modo si può parlare dell'intelligenza artificiale come qualche cosa che abbia, come un nuovo Dio per l'era digitale? Che cosa vuol dire questa espressione, un nuovo Dio per l'era digitale, Claudia Paganini?
2: Penso che si può parlare in quel modo dell'intelligenza artificiale come nuovo Dio, perché viene trattata da tante persone, e soprattutto giovani, quasi come una divinità. Naturalmente io non intendo dire che l'intelligenza artificiale è davvero Dio o che possieda una natura divina come nel cristianesimo, ma il punto è un altro, cioè la prospettiva umana per descrivere la relazione uomo-Dio. Vuole dire che nel mio libro io adotto un approccio funzionale. Questo significa che non parlo dell'intelligenza artificiale come nuovo Dio in un senso ontologico. Sostengo invece che molte persone proiettano sull'intelligenza artificiale desideri, attese, bisogni di tipo religioso o spirituale, e le attribuiscono qualità che tradizionalmente sono tipiche di Dio. come onniscienza, onnipotenza, vicinanza, ascolto, ma anche cura provvidente. Allora il libro, ancora una cosa, il libro domanda qual è la funzione della divinità nel contesto della storia delle religioni e se l'intelligenza artificiale possa oggi assumere alcune di queste funzioni.
1: No, no, è chiarissimo, è il motivo dell'interesse per questo libro. Claudia Paganini, no? Allo stesso tempo è difficile veramente credere che quella intelligenza sia qualcosa che sia simile all'intelligenza umana, che sia simile all'intelligenza naturale. Allora, la domanda da cui siamo partiti per questa puntata di Uomini e Profeti, da un lato sappiamo, forse un bambino può non saperlo, ma diciamo un adulto lo sa che quell'intelligenza è molto diversa, ammesso che sia un'intelligenza, dall'intelligenza umana. E però, come lei diceva, poi è difficile anche resistere, perché rispondono, hanno, no, delle caratteristiche che venivano attribuite all'intelligenza divina. Allora, sappiamo che non sono vere intelligenze e però ci comportiamo come se fossero vere intelligenze. Le dicevo, il suo approccio funzionale, no? Quello che facciamo, non tanto quello che è. Perché non riusciamo a... com'è possibile far stare insieme una qualche forma di scetticismo? Non siamo convinti, però alla fine ci comportiamo come se fossimo veramente in presenza di un'intelligenza. Questo aspetto è molto interessante, perché non è la critica che tutti fanno, ma non sono vere intelligenze. Va bene, lo sappiamo, ma questo non cambia. Secondo lei perché questa doppiezza nel nostro rapporto con queste intelligenze?
2: Perché non sono sicura se ho capito bene la questione.
1: Quello che le chiedo, sappiamo che non sono vere intelligenze e però ci comportiamo come se fossero vere intelligenze. Cioè, non ci crediamo e ci crediamo insieme.
2: Sì, l'intelligenza artificiale è sentita come tale perché si comporta molto simile come noi ci portiamo in situazioni simili. Ci crediamo allora perché rispondono a domande importanti, ci danno l'illusione di essere sentito, essere ascoltato.
1: Certo. Quindi è come se anche, comunque sia, ci danno la sensazione che qualcuno veramente ci ascolti. Senta, andando avanti, no, ricordiamo, stiamo parlando con Claudia Paganini a partire dal suo libro Il Nuovo Dio, Intelligenza Artificiale e Ricerca del Senso Religioso nell'Essere Umano, pubblicato da Quiriniana. Entriamo proprio nel merito, no? Il Vangelo di Giovanni si apre con "In principio erat verbum". Allora, è un po' paradossale quello che le chiedo, ma non è proprio quello che sembra fare l'intelligenza artificiale generativa? Che cos'è se non un discorso che non si interrompe mai, un logos che non si arresta mai, cioè appunto un verbo che non si ferma mai?
2: Sì, questa è una domanda interessante. Penso di sì, perché l'intelligenza artificiale generativa funziona come un apparato quasi senza limite, risponde continuamente, produce interpretazioni, offre spiegazioni, ma anche consolazione e orientamento, e in questo senso non è soltanto uno strumento tecnico, ma diventa per molti un partner. L'intelligenza artificiale può essere interrogata in ogni momento, senza attesa, senza distanza, senza silenzio, risponde quasi sempre. Così ricopre un bisogno religioso, il desiderio di poter rivolgersi a una distanza superiore. In termini tradizionali, questo è il bisogno di poter parlare con Dio in ogni momento. Naturalmente l'intelligenza artificiale non parla come Dio, ma è molto simile al verbum all'inizio del Vangelo di Giovanni, Se però leggiamo il testo originale greco, non si parla di un verbo o di una parola, ma del logos. E il logos all'inizio del secondo secolo non è un elemento della grammatica, ma nella filosofia platonica del tempo, di cui pieno il Vangelo, è il principio prima da cui si forma tutto l'universo. L'intelligenza artificiale ovviamente oggi non è a questo livello, ma tende a questo. E io penso che è anche quello che fa paura, un'intelligenza artificiale che si sviluppa da sola senza che l'uomo abbia la possibilità di controllarla.
1: Tradizionalmente, Claudia Paganini, la figura del Dio, no, è stata una delle funzioni della figura di Dio, è quella di garantire che un senso ci sia, che da qualche parte tutto quello che succede risponde a un senso di qualche tipo. Se Dio esiste, allora tutto quello che ci succede, anche quanto è più di terribile, si spera che abbia un senso. Da questo punto di vista, l'intelligenza artificiale generativa, ancora parliamo ancora di quella, che è quella forse che un po' tutti conosciamo, quella che appunto gli facciamo una domanda, quella che riscrive i testi, quella che ci modifica, che traduce i testi, è una straordinaria macchina che produce senso. Forse è questa la ragione per cui questo Dio digitale, fra virgolette, è così attraente, perché risponde a questo bisogno di senso degli esseri umani.
2: Sì, penso di sì. La fede in Dio è stata ed è ancora attraente perché promette senso in un mondo spesso incomprensibile. E la Bibbia inizia con il racconto della creazione che mostra come Dio porta ordine nel caos. L'idea di Dio offre poi una cornice, permette di interpretare il dolore, il caso, la colpa, la morte, il futuro. In altre parole, trasforma il mondo caotico, confuso, minaccioso in un mondo ordinato. Oggi l'intelligenza artificiale può svolgere una funzione simile, offre spiegazioni, consigli, orientamento, aiuto nelle decisioni. In molti ambiti, nella medicina, nella giustizia, nell'economia, scuola, nella vita quotidiana, l'intelligenza artificiale decida già ciò che appare razionale, efficiente o anche desiderabile.
1: E quindi in questo senso è difficile, no, resistere alla tentazione dell'intelligenza artificiale. Secondo lei, Claudia Paganini, visto, no, parliamo di un Dio digitale, di un Dio collegato all'intelligenza artificiale, quali sono, se ci sono, i sacerdoti di questo nuovo Dio digitale?
2: Sì, anche questa è una domanda interessante. Io direi che i sacerdoti di questo Dio digitale non sono le classiche figure religiose che conosciamo, ma sono gli ingegneri informatici, programmatori, esperti di intelligenza artificiale, sviluppatori di software e soprattutto coloro che finanziano e controllano la ricerca sull'intelligenza artificiale. Direi che sono loro che controllano l'accesso alla nuova divinità. E come è sempre stato nella storia delle religioni, possono trasformare il bisogno spirituale delle persone in potere economico, culturale e politico. Ma
1: continui.
2: Sì, perché un altro pensiero, forse ancora più importanti dei nuovi sacerdoti, sono le nuove elite religiose, perché ogni religione ha sempre prodotto gruppi che trevano vantaggio della fede degli altri. Sono i sacerdoti, ma sono anche caste, istituzioni, interpreti autorizzati del sacro. E anche oggi rischiamo qualcosa di simile, e la questione è chi controlla la tecnologia può e chi può influenzare in, in quel modo, il modo in cui le persone pensano, scelgono e vedono il mondo. E per questo è proprio necessaria una nuova forma di critica della religione. Bisogna chiedersi: voglio davvero che il mio bisogno di senso, di orientamento e di consolazione rafforzi questa classe dirigente?
1: Ci vuole un nuovo protestantesimo, diciamo, digitale, qualche cosa del genere. Claudia Paganini, le divinità tradizionali, no, parliamo in generale delle religioni, quelle che prendevano forma in particolari luoghi di culto e con i sacerdoti in carne ed ossa, quelli che abbiamo conosciuto fino ad ora, allora secondo lei sapranno resistere ad un Dio così potente che risponde ad ogni domanda sempre, in qualsiasi momento? Cioè le religioni, tra virgolette, tradizionali, che infatti mi sembra che si stiano molto preoccupando per l'intelligenza artificiale, sembra che anche Papa Leone, fra poco, la prossima enciclica, proprio si occuperà di intelligenza artificiale. Sapranno resistere alla sfida del Dio digitale, del nuovo Dio?
2: Sì e no, direi. Penso che le divinità tradizionali continueranno certamente a essere capaci di rispondere ai nostri bisogni religiosi, hanno senza dubbio una grande forza simbolica, emotiva e culturale, perché offrono rituali, memoria collettiva, identità, senso di comunità, speranza, trascendenza. Tuttavia le religioni tradizionali rispondono meno a uno dei desideri centrali del uomo di oggi, e quello è la disponibilità immediata. Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale diventa competitiva. L'intelligenza artificiale è sempre presente, risponde subito, si adatta al linguaggio dell'utente, simula vicinanza, attenzione, continuità, non richiede attesa, non impone silenzio. Mentre le religioni abrahamitiche, ebraismo, cristianesimo, islam, insistono sul fatto che l'incontro con Dio non può essere forzato. Dio non è disponibile a comando, si rivela liberamente, in modo gratuito, spesso imprevedibile. E questo significa che il credente deve accettare il silenzio, la distanza, l'incertezza, deve avere pazienza e umiltà. Ma proprio pazienza e umiltà sono virtù che oggi contano poco, è vero? E i giovani sono cresciuti dentro un ambiente, una società che promettono soddisfazione subito. Per quello una divinità digitale appare estremamente attraente, non tace, non delude, risponde sempre, e per così dire stiamo creando una trascendenza addomesticata e personalizzata.
1: Sì, una trascendenza, cioè molto poco trascendente, perché se è poi così sempre disponibile, sempre lì con te, viene ancora da chiedersi in che senso sia ancora una trascendenza. Più in generale, Claudia Paganini, lei chiude il suo libro lasciando al lettore un'alternativa. Il mondo che ci ha raccontato, che ci ha descritto anche ora con le sue parole, allora, rappresenta una speranza o piuttosto è uno scenario terrificante? Io, leggendo il suo libro, ho avuto l'impressione che lei pensa più che sia più una speranza, più un'opportunità. Molte altre persone invece vedono i pericoli, no, di questo mondo, di queste intelligenze, più quello che rischiamo di perdere che quello che riusciamo, forse riusciremo a guadagnare. E ho capito bene, lei è più sul lato della speranza oppure più sul lato dello scenario terrificante?
2: Direi né l'una né l'altra cosa. Io non volevo fare un giudizio morale quando ho scritto il libro. Volevo più osservare e descrivere un fenomeno culturale, si può osservare oggi. ma infatti credo che molto dipenderà della nostra capacità non di fuggire o cercare di eliminare l'intelligenza artificiale, ma piuttosto dalla nostra capacità di sviluppare un rapporto responsabile con lei. Ma proprio in questo punto emerge anche il rischio, perché ogni esperienza religiosa contiene una dimensione ambivalente, può liberare, ma può anche creare dipendenza. Il confine tra mistica e radicalismo, secondo me, è molto sottile. E questo non vale soltanto per l'intelligenza artificiale, vale per tutte le religioni. La storia mostra chiaramente che l'uomo è capace, nel nome della religione e nel nome di Dio, sia di grandissima solidarietà, sia di terribile violenza. E per questo penso che è importante non demonizzare né idealizzare il fenomeno. La questione sarà piuttosto capire quale tipo di umanità verrà promosso da questa divinizzazione dell'intelligenza artificiale. Porterà le persone a essere più attente, più empatiche, oppure farà nascere una società più fredda, più ignorante, più solidaria.
1: E anche in questo caso, Paganini... Sta un po' a noi, lei diceva, questo atteggiamento critico, né contro né a favore, in modo acritico, sempre una qualche forma di consapevolezza di questo mezzo.
2: Sì, per me è importante chiedersi che cosa stiamo davvero cercando quando ci rivolgiamo a queste tecnologie e quale tipo di società e di essere umano stiamo costruendo attraverso di esse. Per me questa è la questione fondamentale che dobbiamo sempre esserci in conto, che ci vuole qualche pensiero qui, ci vogliono decisioni, ci vuole anche un ambiente dove le persone parlano di queste, possono parlare di queste questioni. E
1: No, e questo vale naturalmente nel campo religioso, ma vale anche nel campo politico, nel campo economico. Qui c'è proprio l'idea, no? Ma che idea di umano c'è dietro? Che cosa pensi che sia giusto? Qual è la tua idea di umanità? Claudia Paganini, la ringrazio moltissimo anche per la chiarezza delle sue parole. Prima di andare in onda avevamo parlato proprio della... Claudia Paganini era preoccupata che non si capisse, si è capito perfettamente il suo punto. Ricordo che Claudia Paganini insegna all'Università di Innsbruck, è stata nostra ospite qui oggi a Uomini e Profeti per parlarci del suo libro Il Nuovo Dio, Intelligenza Artificiale e Ricerca del Senso Religioso dell'Essere Umano, un libro pubblicato dalle Edizioni Quiriniana. Grazie molte per essere stata con noi, Paganini, grazie.
2: Grazie a lei e grazie dell'invito.
1: Grazie a Claudia Paganini. Intanto salutiamo che già in collegamento continueremo a occuparci di intelligenza artificiale parlando di un altro libro che appunto va subito al cuore della questione, un libro che ha scritto Adriano Sella e si intitola Restare Umani. Sella, buongiorno e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a voi.
1: E prima di cominciare a parlare del suo libro, però il momento, ogni nostra puntata di Uomini e Profeti a un certo punto sviluppa un'altra pista, la pista musicale, quella che ci propone sempre Cristiana Monzi. La scelta di oggi è un contraltare rispetto al mondo virtuale di cui ci siamo occupati finora. Ascoltiamo E ti vengo a cercare di Franco Battiato dall'album Fisionomica del 1988. Un brano che mette in risalto l'importanza di una presenza concreta e allo stesso tempo mistica. Profeti a un certo punto sviluppa un'altra pista, la pista musicale, quella che ci propone sempre Cristiana Monzi. La scelta di oggi è un contraltare rispetto al mondo virtuale di cui ci siamo occupati finora. Ascoltiamo E ti vengo a cercare di Franco Battiato dall'album Fisionomica del 1988. Un brano che mette in risalto l'importanza di una presenza concreta e allo stesso tempo mistica, che rischia altrimenti, no, diceva poco fa Claudia Paganini, di essere sostituita da quella digitale. Allora

0: Franco Battiato, e ti vengo a cercare dall'album Fisionomica 1988, appunto a ribadire proprio invece una prospettiva diversa, l'idea di avere qualche cosa che non sia soltanto virtuale, digitale. Adriano Sella, Restare umani fra intelligenza artificiale e intelligenza relazionale, un libro pubblicato dalle Edizioni Paolini, scrittore, teologo, missionario laico. Sella, e però no, le chiedo la stessa cosa che abbiamo chiesto all'inizio parlando con Claudia Paganini. Lo sappiamo che sono intelligenze che non sono umane, che non sono come noi, che forse non hanno un cuore, anzi no, sicuramente non hanno un cuore. Lo sappiamo tutti, però perché poi sono così attraenti? Perché è così facile cedere alla tentazione e chiedere, parlare, fare domande anche importanti a queste intelligenze? Perché secondo lei, Sella?
1: Innanzitutto, di nuovo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Rai 3. E credo che un'esigenza che sposta la gente verso, diciamo, l'intelligenza artificiale sia dovuta proprio alla crisi che c'è molto forte a livello relazionale. Faccio un esempio molto concreto. Io ho resistito molto in questi anni avere il navigatore, perché mi piaceva appunto

0: no? Quando andavo in giro anche per incontri, conferenze, avevo bisogno appunto di sapere la strada, di fermarmi, incontrare la gente, parlare con la gente. Era un momento anche bello relazionale. Poi, chiaro chiaro, la necessità di avere il navigatore è subentrata perché oggi poi è anche difficile trovare la gente sulle strade, no? Ecco, c'è questa crisi praticamente relazionale e allora ci buttiamo proprio sull'aspetto artificiale. È molto più facile per dire, no? Invece di bussare alla porta del vicino di casa per avere delle informazioni, eccetera, aprire il cellulare e guardare un'app e via dicendo. Ecco, credo che una grande necessità sia questo, anche perché poi abbiamo visto che in questi anni c'è stata veramente una individualizzazione della vita, anche a livello abitativo. Ormai abbiamo dei nuclei enormi che sono formati solo da una persona e quindi praticamente si trovano da soli, e allora è chiaro che la necessità diventa sempre più forte. Accendere la TV per dire no, o accendere appunto gli strumenti tecnologici come il cellulare e tutte le app e oggi l'intelligenza artificiale.
1: Quindi
0: Ecco
1: lei, questo
0: perché.
1: no, è una conseguenza, diciamo, a livello, in questo caso religioso, però di una questione politica più ampia, economico-politica più ampia, Sella.
0: Certo, sì, esatto, è una questione proprio sociale e integrale, diciamo, no? A livello proprio che dobbiamo lavorare oggi, perché per esempio prendiamo anche un altro esempio concreto, il fatto che noi andiamo a fare la spesa, appunto, no? Oggi andiamo a fare la spesa nei centri commerciali, nei supermercati, però non c'è più quel rapporto che c'era con la bottega dove tu andavi, parlavi, eccetera, o la macelleria, per dire. Io ricordo per esempio molto bene una persona che conoscevo che aveva una macelleria e lui aveva un rapporto, ecco la relazione con il cliente, un rapporto così bello che la gente in quella macelleria faceva anche la fila di mezz'ora pur di prendere la carne da Mario, si chiamava, no? Eccetera. Perché poi lui spiegava e la gente chiedeva: ma come fare questo tipo di carne? Questa carne da dove viene, come è stata prodotta, via dicendo. Oggi la maggioranza va al supermercato e prende quasi a caso, o mossi dalle app, dalle pubblicità, diciamo, che ti portano ad andare lì e tu prendi appunto le cose che ti hanno orientato praticamente.
1: Sella, però no,
0: Ecco,
1: lei
0: c'è
1: stesso ha
0: veramente.
1: detto che è difficile resistere, questo è un po' il mondo in cui viviamo. È vero che no, un tempo si viveva in modo diverso, era diversa proprio la società, era diverso il modo in cui eravamo in rapporto gli uni con gli altri, però quel mondo non c'è più. Allora, rispetto a questa enorme rivoluzione che l'intelligenza artificiale sta portando nelle nostre vite, ha già cambiato le nostre vite. Ecco, secondo lei, è vero, un tempo non funzionava così, ma ormai quel tempo non c'è più. Che cosa si può fare? Era un po' anche le ultime questioni che chiedevamo all'ospite che l'ha preceduta, Claudia Paganini. Secondo lei, quale atteggiamento assumere rispetto a queste forme di enorme intelligenza diffusa che segnano le nostre esistenze?
0: Beh, certamente una proposta, diciamo, riguardo all'intelligenza artificiale è proprio quella che io ho raccolto nel libro, anche attraverso l'esperto che è Paolo Benanti, uno dei più grandi
1: È
0: esperti
1: stato
0: che
1: nostro
0: abbiamo.
1: ospite
0: Ecco,
1: non molti giorni fa qui, proprio a Uomini e Profeti.
0: perfetto, sì. E dove lui ci aiuta appunto di dire dobbiamo noi non essere assorbiti dalla macchina, dall'intelligenza artificiale, ma creare un rapporto di cooperazione con la macchina. E soprattutto poi l'altro aspetto, quello dell'algoritmo, che ti dice solamente cosa tu devi fare, perché hai bisogno, appunto, no, di fare questa cosa, e te lo dice attraverso una miriade di dati, che cosa devi fare, ma non ti spiega il senso, il perché devi fare quella cosa, o le cause, diciamo, no, è quello. Allora, diventare cooperanti vuol dire anche questo, la sua proposta è proprio questa, di inserire dentro gli algoritmi anche il senso delle cose. Ecco, non solamente una marea di dati che ti dice cosa devi fare, ma anche perché devi fare quella cosa, qual è il senso, il significato. Ecco l'etica che lui chiama, no? L'etica nell'algoritmo. E questa è una grande sfida, appunto, no? Per dire che, ecco, non dobbiamo giustamente demonizzare l'intelligenza artificiale, ma fare in modo che l'intelligenza artificiale non sia solamente a servizio di qualcosa come è attualmente, ma a servizio soprattutto di qualcuno, dove la priorità è la persona umana, ecco, non le cose, diciamo, no? Allora, sì, questa è la grande sfida che dobbiamo avere, è proprio quello di cooperare con la macchina chiamata,
1: quindi non delegare,
0: intelligenza artificiale.
1: Una forma di cooperazione. Senta, lei apre il suo libro dicendo ci troviamo in un movimento che va verso questo concetto complicato che è il transumanesimo, che poi forse addirittura potrebbe sfociare nel postumanesimo, cioè una forma di umanità oltre l'umano. Che cosa sarebbe questo rischio? In che cosa consiste il rischio del transumanesimo, secondo lei, Sella?
0: Ecco, significa proprio togliere, diciamo, no, superare quello che si tratta dell'umano di oggi, appunto, no? Qual è il cuore dell'umano? E questo, appunto, no, io alla fine del libro, attraverso i quattro elogi, faccio capire, appunto, no, ecco, come essere umani oggi. Ecco, e superare questo, entrare dentro a quello che si chiama transumanesimo, che praticamente poi si riduce, e come vediamo già oggi, tante forme moderne di schiavitù, perché poi facciamo anche qui un esempio molto concreto, no? Tutti quanti pensano che quando vanno al supermercato, al centro commerciale a fare la spesa, pensano di essere liberi. In realtà non sono liberi, lo dimostrano poi ricerche, addirittura non usiamo più la lista della spesa, e le ricerche lo dimostrano che chi non usa la lista della spesa di solito va fuori dal supermercato e compra mediamente il doppio di quello che avrebbe bisogno. Ecco, allora queste, diciamo, forme di moderne di schiavitù, ecco, che praticamente sradicano l'umanità, ecco, e ci portano dentro a una realtà che è sempre più, diciamo, artificiosa, artificiale praticamente, no? E togliendo il cuore, è proprio quello che si tratta di essere o restare umani. Questo è un grande pericolo che abbiamo, una grande sfida che abbiamo, e qui dobbiamo allora proprio cooperare, questa cooperazione che è molto importante con l'intelligenza artificiale, ma poi soprattutto, ecco, la seconda parte del libro lo spiego bene, bisogna spostarsi anche all'altra intelligenza, che per me è quella proprio fondamentale per restare umani, che è quella relazionale. E l'intelligenza artificiale deve essere a servizio di quella relazionale. E anche qui faccio un esempio, mi piace molto, no, anche quando poi faccio incontri, conferenze anche nelle scuole, concretizzare, eccetera. Mi ricordo sempre quel lavoro che ho fatto con ragazzi, che ho detto: adesso provate, li ho divisi in due gruppi, dico: un gruppo adesso voi provate e creare proprio una scena teatrale come di solito voi utilizzate il cellulare. E poi l'altro gruppo gli ho detto: adesso voi dovete preparare un'altra scena teatrale come dovreste utilizzare il cellulare. I due gruppi si sono preparati, separati, e hanno presentato molto bene proprio l'attualità, facendo vedere che arrivavano tra di loro, si incontravano un gruppo di amici, facevano fatica a parlarsi perché guardavano subito il cellulare, i messaggini, WhatsApp, le app e via dicendo, e quindi praticamente tutto, diciamo, quell'incontro non era a servizio della relazione tra di loro, ma a servizio sempre, no, della
1: ancora
0: macchina.
1: Una volta della però Sella, esatto, mi permetta questa osservazione, che poi è un po' quella che tutti quanti facciamo. questi ragazzi, questi studenti con cui lei ha parlato, in un certo senso dicono bisognerebbe fare così, però tutti quanti facciamo in un altro modo. Lei stesso diceva sarebbe più bello cercare i luoghi senza affidarsi a un navigatore, però alla fine è più semplice, più veloce, più efficace, no? Qualunque motivazione abbiamo. Allora, insisto su questo punto. Tutti un po' sappiamo che c'è un dovrebbe, e però poi quello che facciamo non ha molto a che fare con questo dovrebbe. Allora, secondo lei funziona questo appello al dovrebbe, oppure è talmente potente questo dispositivo, questi dispositivi, che forse dobbiamo renderci conto che è veramente cambiato il nostro modo di stare al mondo e che è da qui che dobbiamo partire, non diciamo da immaginare un modo diverso. Tanto quel modo diverso, anche se a parole diciamo che è quello giusto, di fatto poi non lo seguiamo. Adriano Sella.
0: Ma io avrei proprio diciamo un pensiero diverso. Credo che il problema non è tanto il dovrebbe, credo che il problema maggiore sia che noi non raccontiamo tutte le esperienze positive che ci sono, e sono tante se le raccogliamo, anche di come si dovrebbe utilizzare, diciamo, l'intelligenza artificiale, cellulare e via dicendo. Cioè, voglio dire questo, e questo è un lavoro che noi facciamo, io faccio anche con tutti i gruppi che ho, appunto, cambiare un po' questa narrazione. E ho fatto anche un librettino, per esempio, sulla baby gang in positivo. Perché? Perché sono diventate famose, diciamo, attraverso i mezzi di comunicazione, le baby gang, cioè quella minoranza di ragazze che si comportano male in forma di baby gang, però sono una minoranza. La grande maggioranza di ragazzi sono molto differenti dalle baby gang, però non vengono raccontate queste, cioè il bene non viene raccontato, e quindi diciamo l'immaginario della gente ha davanti la baby gang e pensa che tutti i ragazzi siano così. Allora noi, per dire anche l'esempio che abbiamo fatto prima, no, del navigatore, via dicendo, ci sono oggi per esempio le esperienze dei condomini solidali, e queste esperienze che si stanno diffondendo di famiglie che si mettono insieme e che creano un condominio solidale dove la priorità e la relazione.
1: E qui, no, torna,
0: ecco, questo dice.
1: È questo, no, il concetto fondamentale, sì, propositivo del suo libro, intelligenza relazionale, da, diciamo, da almeno affiancare a quello di intelligenza artificiale. Adriano Sella, io la ringrazio, grazie per essere stato con noi. Adriano Sella ha scritto Restare umani fra intelligenza artificiale e intelligenza relazionale. Ricordiamo anche la prefazione di Leonardo Becchetti, altra voce che avete ascoltato qui a Uomini e Profeti, libro pubblicato dalle Edizioni Paoline. Grazie Sella, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, grazie a voi, buongiorno, buona giornata.
1: Vi ricordo che domani, domenica 24 maggio alle 9.30, va in onda la seconda e ultima puntata del ciclo di Uomini e Profeti, Giona, la vocazione del profeta, con l'economista e studioso della Bibbia Luigi Nobruni. Salutiamo Alessandro Amendolara, che ha preso il posto di Gabriele Cioni alla console. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica, uomini.profeti@rai.it. Io vi saluto, Felice Cimatti vi saluta, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Rimaniamo qui e ascoltiamo ancora Radio 3.

0: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Le gallerie di Piedicastello a Trento, raccontate da Francesco Filippi.
1: Le gallerie di Piedicastello sono l'esempio dello strano caso di una struttura pesante che per molto tempo ha rischiato di strangolare, uccidendola, una frazione di Trento, questa città, e che poi ha finito per essere la corda a cui aggrapparsi per salvare l'intera comunità di Piedicastello. Le gallerie sono letteralmente, come il nome dice, due gallerie, due canne autostradali, due canne stradali che vengono progettate tra gli anni 60 e gli anni 70 in pieno boom economico. Anche Trento, città delle Alpi, arriva finalmente ad assaggiare il benessere portato dall'industria e anche qui le auto cominciano a pesare. Il boom quindi a Trento porta anche negli anni 60 una riprogettazione completa della città e uno dei progetti più potenti, pesanti, è la cosiddetta tangenziale ovest, un lungo serpente d'asfalto che avrebbe dovuto abbracciare ad ovest la città, scavalcare il grande fiume che fino a quel momento era stata la grande via di comunicazione di Trento verso il mondo e portare, diciamo, nel progresso la città. Se noi vediamo oggi le gallerie per come sono, ci rendiamo conto quale fu in realtà il peso di questo progetto, un progetto allora avveniristico che avrebbe dovuto bucare una delle montagne simbolo della città, la cosiddetta Verruca, il Dos Trento, sopra cui è costruito il monumento a Cesare Battisti, un momento controverso perché voluto negli anni 30 dal fascismo, che ancora adesso qualcuno chiama in maniera dispregiativa Rockhold, cioè la trappola per uccelli in cima alla città. Avrebbe quindi dovuto questo serpente d'asfalto passare sotto la Verruca, simbolo di Trento, e portare le auto attorno al capoluogo, facendo qualcosa di brutale però, prendendo con il suo asfalto la chiesa di Santa Apollinare che si affaccia sull'Adige e isolando completamente la chiesetta e il ponte che collega la piccola frazione di Piedicastello, appunto, alla base dell'antico castello longobardo di Trento, e isolarla brutalmente tagliandola in due dal resto della città. C'è poco da fare, è un'opera che impatta in maniera feroce sulla vita degli abitanti di Piedicastello, i quali da subito, già a partire dall'inizio dei discorsi fatti attorno alla viabilità di Trento e soprattutto poi a partire dal 1967 quando il progetto della tangenziale ovest viene approvato, da subito scendono in piazza per combattere questa brutalità. E una brutalità urbanistica che però per gli altri, per molti altri, viene vista come il necessario polmone stradale di una città all'epoca in piena crescita che avrebbe poi attraversato stato quello che era il grande quartiere industriale di Trento che si affaccia sulle rive dell'Adige, da una parte la grande fabbrica della Michelin, dall'altra il grande polo industriale semipubblico dell'Italcementi. Insomma, una lotta chiara che noi ben conosciamo tra progresso, come si diceva all'epoca, e quelli che poi sarebbero stati chiamati NIMBY, not in my backyard. Ed è proprio il caso di dirlo, se arrivate davanti alle gallerie, per molti fu letteralmente avere la strada nel giardino retrostante casa. Il progresso arriva, ma arriva in maniera talmente veloce, talmente ampia, che la tangenziale costruita negli anni 70 e attiva dagli anni 80, già da partire dagli anni 90, risulta insufficiente. Ed ecco ancora l'occasione. Si fa un nuovo progetto, altre due canne, altri due tunnel ancora più grandi, più avveniristici, più spostati ancora verso ovest, dovranno dare respiro alla città, dovranno scavalcare per fortuna ancora una volta Piedicastello, ma molto più in là. In qualche modo la città sembra dare una nuova possibilità a questo borgo dall'altra parte del fiume. Questa possibilità viene colta, sono gli anni 2000, e si comincia a pensare a un progetto che riqualifichi l'intera area. E mentre un nuovo nastro d'asfalto si sposta più in là sotto la montagna e smette di strangolare direttamente la piccola frazione di Piedicastello, sorge un problema. Cosa fare di questi 2000 passametri di montagna bucata? Che cosa fare del posto che ora negli anni 2000 è ancora pieno di macchine, ma che dopo potrebbe diventare un'enorme cattedrale del progresso mal capito. Abbiamo due buchi della montagna che sono la storia di Trento, ma che contemporaneamente potrebbero diventare due buchi neri nella riqualificazione della città. Ed ecco che improvvisamente viene un'idea: fare di queste gallerie le gallerie. È 2007, la vecchia strada viene chiusa, la vecchia tangenziale viene demolita al suo posto, finalmente, come era nei sogni dei primi abitanti del luogo negli anni 70, comincia ad arrivare il verde e quelle che furono canne stradali che rompevano il silenzio cominciano a diventare dei luoghi da abitare in maniera diversa, in maniera nuova, da rendere vivi. Come? Attraverso la cultura. Due canne che diventano, per un'intuizione che definirei geniale, degli spazi espositivi lunghi, profondi, come profonda è l'attaccamento di Trento alla propria cultura. Due gallerie, per distinguerle, beh, è facile. Una si dipinge di bianco, una si dipinge di nero e verranno chiamate la Galleria Bianca e la Galleria Nera. E dal 2007 in poi diventano parte integrante e spazio espositivo della Trento che guarda al futuro, insieme ad altre grandi opere che questa città vede proprio in quegli anni. Penso su tutte al Museo di Storia Naturale, che prende spazio qui poco lontano. Le gallerie di Piedicastello, da problema della città, diventano risorsa, una risorsa delle più proficue, perché da sempre rinnovata e rinnovabile, una risorsa culturale. È certo che dal piazzale antistante il colpo d'occhio fa impressione. Si immagina ancora il camion che esce sbuffando gasolio da una di queste gallerie e nell'asfalto che ancora compone l'entrata dei due buchi nella montagna si ha ancora l'impressione di essere un po' fuori posto, perché si ha ancora l'impressione di essere all'interno di quello che in realtà era e sembra ancora un circuito stradale, ma basta avvicinarsi un poco e, come sentirete, cambiano i rumori e, se ci verrete, cambieranno anche le temperature, perché dal bel sole antistante d'asfalto si entra all'interno letteralmente della montagna. Quando si decide di dare corpo e voce a questa idea e di trasformare due strutture autostradali, due infrastrutture di collegamento in opere museali, parte anche il grande lavoro di riadattamento. Le due canne sotto la montagna devono essere di nuovo presentate, illuminate, ricostruite in parte e riadattate a nuovi usi. Ma in realtà la cosa interessante di questi spazi è che rimane la caratteristica fondamentale del tunnel, e cioè la necessità di entrare e approfondire, entrando letteralmente all'interno non solo fisicamente dei luoghi, ma anche delle tematiche che questi luoghi presentano. Se voi entrate nella galleria, che guardando l'entrata è quella più a sinistra, quella bianca, troverete immediatamente, dopo il banchetto di informazioni, una serie di installazioni che parlano direttamente di uno degli aspetti più centrali del rapporto del Trentino con la propria storia, con il proprio Novecento. Sono installazioni che riguardano le esposizioni riguardanti la Seconda Guerra Mondiale. La storia del Trentino è nel Novecento una storia di guerra, drammaticamente. Da qui passa il fronte della Prima Guerra Mondiale, da qui passa il grande fronte dell'orrore tra nord e sud e tra sud e nord, dell'occupazione nazista e dello sterminio che porta alla morte a est. Diciamo che quindi Trento decide di prendere in mano fisicamente la propria storia e lo fa attraverso nuovi spazi, nuovi luoghi, nuovi momenti. Le gallerie sembrano nate apposta per far entrare i visitatori nella storia del Trentino. Ed ecco che quindi sembra normale affidare a queste gallerie, per prima cosa, già negli anni 2010, le narrazioni inerenti al primo conflitto mondiale. Queste gallerie, che sono gestite dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, hanno nella loro vocazione quello di essere un portale del tempo e dello spazio che ci racconta non solo il Trentino che fu, ma la memoria del Trentino che fu. Passando attraverso quelle che sono le installazioni, alcune permanenti ed altre ovviamente che accompagnano nel corso del tempo il racconto pubblico, potremmo trovare vari spazi, vari momenti. In questo, ad esempio, la Seconda Guerra Mondiale viene raccontata in maniera chiara e diretta attraverso le immagini di chi la combatté. Ecco, si ricorda poco forse questa guerra che va per i trentini dal 40 al 45, ma che spesso viene compressa anche a livello di memoria pubblica nella sua ultima parte, quella resistenziale dal 43 al 45. E invece è importante ricordare come il Trentino, e Trento in particolare, fu anche fucina di guerra dal 40 al 43, le grandi industrie belliche che qui erano state concentrate, l'orrore della guerra che viene dal cielo, i bombardamenti, il primo 2 di settembre del 43, cosiddetto bombardamento della Portela, che per la prima volta porta alla guerra in casa dei trentini, e poi ovviamente con il proclama Badoglio l'apparente fine della guerra, che invece attiverà un altro tipo di guerra, la guerra di resistenza, che per il Trentino, l'Alto Adige e Bellunese, corre l'obbligo di ricordarlo, è anche una guerra che fa cambiare stato ai cittadini e alle cittadine dei luoghi. Viene attivato l'Alpenvorland, si apre un nuovo fronte, e quella che fu per 20 anni la vetrina del fascismo verso nord ridiventa parte del Terzo Reich.
2: Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità...
1: Una delle caratteristiche fondamentali, e forse ascoltatrici e ascoltatori lo state sentendo, di queste gallerie, è che, nonostante tutto, si è rimasto un eco di fondo. Un eco di fondo che, grazie alla struttura a volta di questi spazi, rimanda non solo l'eco dei propri passi, ma anche una certa quale, diciamo, atmosfera dei tempi. E infatti le installazioni accompagnano spesso alle strutture visive, visuali, alle fotografie, alle immagini, anche un forte comparto sonoro, proprio per sfruttare quelle che sono le caratteristiche del luogo. La memoria è parte integrante della struttura di queste gallerie. All'inaugurazione nel 2008 presenziò Simone Veil, e lo spazio che venne consacrato alla memoria pubblica di Trento divenne anche uno spazio per costruire la memoria pubblica del Trentino. Un'occasione fu, subito dopo le prime installazioni, il grande, quello che da queste parti viene chiamato il lungo anniversario della Prima Guerra Mondiale. Lungo anniversario per una serie di motivi. Il primo, ovviamente, perché in Trentino iniziò un anno prima, nel 2014, quando 100 anni prima queste terre che appartenevano alla Corona d'Austria entrano in guerra, un anno prima che non il Regno d'Italia. Ma poi anche un lungo centenario, perché fu un momento in cui i trentini si interrogarono dal punto di vista ufficiale, ma anche a livello sociale, di memoria pubblica, su quello che significò la fine della Prima Guerra Mondiale e un cambio che, dobbiamo ricordarlo, fu copernicano, una rivoluzione enorme. Per 1000 anni queste terre avevano fatto parte di un mondo che partiva dalle chiuse di Verona e arrivava fino al Mar Baltico e al Mare del Nord, un mondo di lingua tedesca, un mondo fatto di imperatori e cavalieri, un mondo che aveva Goethe sui propri manuali. Poi nel 1918 una guerra persa, un impero in frantumi, un regno che arriva, e i trentini si trovano, insieme agli altoatesini, ad essere la punta più a nord di un mondo diverso, latino, con radici più che millenarie, che arrivava all'epoca almeno fino a Malta. Un mondo quindi nuovo da scoprire, e proprio come ci ha insegnato il lungo centenario della Prima Guerra Mondiale, proprio come la storia, che non procede per salti, ma spesso procede per traumi di lunga durata, ci insegna la difficoltà dello spostarsi. Ecco che questa città, rimasta incastonata, come incastonate sono le gallerie all'interno di questa valle, che è la Valle dell'Adige, ad un certo punto deve cambiare la sua forma e la sua mentalità. E tra l'altro lo fa entrando in un regno, quello d'Italia, che è in profonda crisi sociale e politica. Le gallerie sono servite con la loro lunga analisi del lungo centenario della Prima Guerra Mondiale anche a ricordarci una cosa: il Trentino Alto Adige entra a far parte di un'Italia che subito diviene fascista, e forse questo segnerà in maniera potente il proseguo della storia, del racconto storico memoriale della città dagli anni 20 in poi. Un'entrata per molti versi drammatica, la componente tedesca viene scacciata e schiacciata, ma d'altra parte è bene ricordarlo, e molte delle installazioni qui alle gallerie nel cuore e dentro la montagna di Trento l'hanno fatto. Per Trento il periodo fascista è un momento un po' diverso, proprio per essere diventata la vetrina del fascismo verso nord. Trento viene fatta oggetto di politiche industriali pesanti. Il popolo dei sud tirolesi di lingua italiana, che era stato di contadini fino a quel momento, comincia ad avere delle grandi industrie di importazione che crescono proprio qui, tutto attorno a quelle che oggi sono le gallerie di Piedicastello. Abbiamo le grandi fabbriche chimiche, abbiamo le fabbriche che poi saranno utili allo sforzo bellico, le fabbriche che porteranno ai bombardamenti alleati degli anni 40. Ce lo ricorda nella parte permanente delle esposizioni qui alle gallerie una immagine brutale, perché presa dall'alto. È un'immagine presa da un aereo che sta bombardando Trento. Vediamo il ponte di San Lorenzo, che chi visiterà le gallerie si troverà davanti uscendo, che viene raso al suolo, anzi gettato in acqua dalle bombe, e vediamo i quartieri della Portella, della chiesa di Santa Maria Maggiore, uno dei quartieri più poveri di Trento, che il 2 settembre 1943, a mezzogiorno spaccato, viene investito dalla furia della guerra. È una storia triste e contemporaneamente significativa, quella del bombardamento della Portella. Qualche decimo di grado sul puntatore a centinaia di metri d'altezza compie l'errore. La ferrovia viene sostanzialmente mancata, e a 100-150 metri in linea d'aria da quella le bombe cadono in un luogo in cui non sarebbero dovute cadere, proprio la Portella. Uno dei rioni più popolari di Trento viene raso al suolo dalle bombe, sono centinaia i morti. È così che la Seconda Guerra Mondiale entra nelle case dei trentini, e il paradosso è che pochi giorni dopo il tanto sospirato armistizio arriva. Ma come si scoprirà, l'8 settembre non sarà la fine della guerra, ma semplicemente un cambio di casacca e un approfondimento della violenza per le popolazioni d'Italia ed Europa.
2: Ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
1: La Trento sotto l'Alpenvorland, cioè la Trento della zona di operazione delle Prealpi, è un luogo particolarmente cupo. È occupato dai nazisti, che si sentono a casa loro, che cambiano le scritte in quella che doveva essere la casa del fascio di Piazza Venezia, che ancora oggi è davanti ad una fontana che in maniera un po' ironica i trentini chiamano il lavaman del sindaco, cioè il lavandino del sindaco. Stava appunto la casa del fascio, che tra il 43 e il 45 viene chiamata Standortkommandatur, infatti diventa la sede dei comandanti nazisti dell'epoca, viene esposta la bandiera nazista, e è tutto cupo quello che sta attorno a quegli anni, soprattutto perché, e questo è un pezzo di memoria che la città ha più volte tentato di cancellare, bisogna dirlo, soprattutto perché ai trentini, dopo l'arrivo dei tedeschi nel 43, viene posta una questione fondamentale di fronte, ovvero collaborare con l'invasore nazista oppure resistere. E i capitoli di storia che parlano di quella che fu la resistenza furono scritti e furono abbondanti. Abbiamo avuto grandi partigiani che hanno combattuto attorno alla voglia di libertà. Però accanto a questo ci fu un'altra parte del Trentino di cui si parla un po' meno, ma che fu maggioritario. C'era ovviamente il CST, il Comitato di Sicurezza Trentino, ovvero le truppe collaborazioniste trentine, quelli che aiutavano nei rastrellamenti. Lo Standortkommandatur fu il luogo in cui si andavano ad iscrivere a questa milizia volontaria tanti trentini. C'è ancora qui una foto che ricorda e racconta di quello che fu quel periodo, un periodo in cui a Trento comandavano i nazisti, ma i fascisti, che si sentivano fuori posto perché qui Salò non era arrivata, comunque trovavano il loro ruolo di aguzzini, rastrellatori, violentatori ed uccisori. Mentre le bombe massacravano i trentini, altri trentini andavano a caccia di partigiani sulle montagne del Lagorai e spesso massacravano loro, tra fratelli, chi combatteva per la libertà. Trento fu particolarmente martoriata dalla guerra tra il 43 e il 45, fu particolarmente presa di mira non solo dal punto di vista della distruzione materiale, che è evidente e che è raccontata dalle enormi fotografie che potete trovare installate all'interno della struttura della Galleria Bianca, ma anche perché vi fu una distruzione sistematica dello strato sociale di questa comunità, divisa tra città e campagna, divisa tra resistenti e collaborazionisti e gente che fece di tutto pur di sopravvivere, anche cose che la memoria pubblica non vorrebbe raccontare. È il Trentino delle stragi, dei rastrellamenti, delle fucilazioni in montagna, dei bombardamenti selettivi, che tanto selettivi non erano. I racconti che potrete trovare all'interno di queste gallerie cercano di dare la complessità di quel periodo, fortunatamente non con un cipiglio ormai un po' desueto di giudizio moraleggiante nei confronti di quei giorni, ma più con l'attenzione, con l'occhio di chi, sapendo di dover parlare all'interno della propria città, ha il coraggio di affrontare tutti gli argomenti con la medesima attenzione. La storia di Trento tra il 43 e il 45 fu scritta sulla carne dei trentini. Il fatto di poterla ritrovare qui, in queste installazioni, all'interno letteralmente del tessuto vivo, all'interno di questi tunnel della città, forse dimostra ancora di più il tentativo di attaccarsi a questa memoria per ricostruire un passato che possa aiutare ad un futuro migliore e più chiaro. Certo, queste sono solo installazioni, la maggior parte di quello che queste installazioni ci chiedono è riflettere sul passato, guardare a questo passato e comprenderlo in un'ottica di presente e di futuro. Ma se davvero si vuole raccontare la storia del Trentino, e ovviamente non lo si può fare solo dal punto di vista bellico, in fondo furono pochi, certo, brutali, ma pochi gli anni della violenza della guerra. E infatti nelle gallerie di Piedicastello trovano anche spazio installazioni che parlano in maniera molto più ampia di quello che significa la storia del Trentino. Una di queste, per esempio, da un titolo di per sé immaginifico, infatti si intitola Immaginario Alpino, ci accompagna attraverso gli archivi alinari a quello che era l'immagine e l'immaginario della montagna, a partire da quando si cominciò a fotografare ciò che sta sopra di noi. È uno dei tratti fondamentali del Trentino e anche della trentinità, il rapporto che noi abbiamo con le nostre montagne. Ecco perché le fotografie di questi monti si collegano direttamente a un'esperienza di costruzione memoriale di quello che siamo e di quello che vorremmo essere. Montagne innevate, montagne scabre, ma anche montagne che sono casa per noi, montagne difficili. Ed accanto all'immagine di questi deserti d'alta quota, chi questi deserti li sa vivere? Come le donne che passano accanto ai grandi monti per farne legna o pascolo, o anche chi, perché la montagna sa cambiare nel tempo e i trentini con essa, e anche chi, dopo la fine degli orrori della Seconda Guerra Mondiale, comincia a vedere nella montagna una nuova occasione e nasce il turismo. Oggi il Trentino è una meta per milioni di visitatori, ma è bene ricordare che quel cambiamento, che all'epoca sembrava utopistico, ha significato per migliaia di persone l'idea di poter concedere di aprire i propri confini e i propri territori all'altro. Fu un'operazione complessa che durò anni e che per molto tempo fu in realtà solo qualcosa per le élite. Il grande popolo andava verso il mare ancora negli anni 50 e 60, mentre la montagna era per pochi, per chi la sapeva apprezzare, per chi c'era sempre andato, perché ricordiamoci, è dalla metà dell'Ottocento che i grandi escursionisti vengono a cercare qui pace e riposo. La montagna di oggi forse è cambiata, sicuramente è cambiata dal punto di vista dei numeri, ma da un certo punto di vista le installazioni e i modi che noi abbiamo di leggerla sono in parte sempre uguali. La montagna è conquista, arrivo e fatica. Le immagini dei turisti nei vecchi rifugi di montagna che potete trovare nella Galleria Bianca in questo momento ci raccontano la soddisfazione di essere arrivati in cima. E in fondo che cos'è l'andare in montagna se non mettersi alla prova? Che cos'è guardare in alto se non cercare di comprendere il significato di questa altezza? Ecco, inserire all'interno di un contesto come quello delle gallerie di Piedicastello, un'esposizione che parla di queste bellissime foto e dei tanti diversi aspetti della montagna, ci permette di capire non solo quella che è la montagna oggi, quella che vediamo, ma anche cosa sono i trentini oggi. È un popolo che si sente ponte dopo essere stato per lungo tempo tappo tra nord e sud e che vuole tornare ad esserlo.

0: Delle due gallerie, quella nera è quella che fa più affidamento sull'esperienza sensoriale. Nera appunto per abbattere la luce, ma nera anche per essere una sorta di lavagna su cui scrivere un'esposizione dopo l'altra, la storia di queste gallerie e la storia del Trentino all'interno del contesto europeo. Competitions 2026 è l'installazione che la Fondazione Museo Storico del Trentino ha regalato per accompagnare lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, che si svolgevano anche sul territorio trentino. Tutte le mostre, è bene ricordarlo, che avvengono alle gallerie sono gratuite, proprio perché l'idea è che questo sia uno spazio espositivo per la comunità e della comunità, e che quindi vada accompagnato con una accoglienza di un certo tipo. La cosa interessante è che, oltre a diventare un luogo in cui le scolaresche vengono a formarsi e vengono ad apprendere la storia di questi luoghi, sono anche diventati un polo nel corso del tempo di attrazione culturale per le esposizioni e per eventi che vengono proprio qui a raccontarsi. In sottofondo sentite l'esperienza sensoriale messa in campo per raccontare la storia delle Olimpiadi, una storia che parte da lontano. Scorrono le immagini davanti a noi di St. Louis 1924 o le corse negli anni 60 e anche i grandi, da Pierre de Coubertin, che pensarono e fecero rivivere l'antica tradizione dei giochi. I giochi olimpici sono stati una parte integrante della vita delle persone del XX secolo e i giochi invernali hanno costituito una parentesi che in particolar modo nelle regioni alpine ha raccontato e regalato molta identità. Le Olimpiadi del 2026 non hanno fatto eccezioni. In un'Italia che ha trionfato tra i primi posti del medagliere, il Trentino si è fatto conoscere e si è presentato nel mondo anche attraverso la sua storia di campioni e non solo per la sua accoglienza a livello di infrastrutture. Nella Galleria Nera oggi si possono vedere le une dopo le altre le immagini dei giochi olimpici in cui vengono premiati gli atleti che vincono le medaglie, ma soprattutto viene premiata la gioia dello sport, le fiaccole che si accendono col sacro fuoco di Olimpia, che vengono portate in giro per il mondo, raccontano di un'umanità che vorrebbe, cercherebbe la propria unità attraverso lo sport. Come sappiamo, anche i recenti avvenimenti non hanno portato a quella che si chiamava un tempo la tregua olimpica, ma lo spirito olimpico, così come ci viene raccontato all'interno di questa grande esposizione che si dipana attraverso la Galleria Nera, continua ad essere vivo e potente. Lo spirito olimpico che serve a tutti noi per comprendere non solo chi siamo, ma chi potremmo essere. Ecco perché le gallerie qui a Trento, che si occupano di costruire la memoria di questi luoghi, hanno abbracciato l'idea di costruire anche una memoria delle Olimpiadi. Non solo perché Trentino con le Olimpiadi invernali ha sempre avuto a che fare, ma perché lo spirito olimpico dovrebbe essere quello che anima anche una comunità di confine come la nostra. All'interno di questa galleria possiamo trovare esposizioni molto ampie, molto alte. La fortuna di essere un ex canna di traffico stradale è che le misure sono gigantesche. Non ci sono i limiti che ci sono da altre parti, non ci sono ovviamente quelli che sono i vincoli delle strutture nate per fare altro. È il suo addentrarsi all'interno della storia che fa di queste gallerie un luogo unico per raccontare, per esporre immagini ed idee. Competizione è la terza mostra del percorso triennale Anelli di congiunzione. Un percorso triennale che ha accompagnato e accompagna il Trentino all'interno dello spirito olimpico per non esaurirsi nel 2026, ma per accompagnare uno sviluppo sostenibile della montagna che possa in qualche modo dare una nuova luce attraverso lo sport a questi luoghi. Sembra strano parlare di nuova luce all'interno di una galleria tutta nera e apparentemente cupa, ma è proprio questo il bel paradosso di questo tipo di esposizioni: illuminare attraverso il buio e far volare sopra gli argomenti attraverso un approfondimento dato dal camminare per centinaia e centinaia di metri in un luogo in cui sfrecciavano fino a poco tempo fa le auto.
1: Le Meraviglie, un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Le gallerie di Piedicastello a Trento, raccontate da Francesco Filippi. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 10 e 45.
1: Meteoradio.
2: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
4: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
3: In prima visione.
5: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
3: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatros. Venerdì 5 giugno, 21:20, Rai 3.
6: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Pagina 3 internazionale.

Buongiorno, bentrovate e bentrovati a Pagina 3 Internazionale. Un saluto da Luca Mastrantonio, dagli studi di Milano. Oggi, sabato 23 maggio, il nostro viaggio sulle frequenze di Rai Radio 3 ci porterà a Taiwan. Taiwan ha vinto con la prima volta un'autrice il Booker Prize internazionale. La notizia è stata data a Londra. Poi andremo a Cannes, al Festival di Cannes, che oggi avrà le premiazioni, seguito da Hollywood Party, tra l'altro qui su Radio 3, però attraverso Cannes arriveremo in Andalusia, perché parleremo del film ispirato a García Lorca. E poi andremo in Germania, insomma continueremo il nostro viaggio, che è all'insegna della mescolanza musicalmente, perché ci accompagnerà il Noir Ensemble, un gruppo musicale franco-persiano fondato nel 2000 da Christophe Rezai. È un progetto che fonde in questi momenti di scontri tra ciò che si chiama Occidente e ciò che si chiama Oriente. Ecco, questo progetto fonde tradizioni vocale polifoniche europea con la musica persiana, con la musica curda, unendo strumenti e cantanti di entrambe le culture. Basta leggere, forse sbaglierò degli accenti, ma i membri sono Christophe Rezai, Mostafa Mahmoudi, Pierre-Yves Binard, Hamid Khorrochai, Ali Bustan, Jasmine Martorell, insomma una polifonia di identità e di suoni che ci accompagnerà. E se vorrete potrete anche intervenire con degli sms a WhatsApp al 335 56 34 296. E andiamo a leggere notizia ampia ovviamente sul Guardian, ma recuperata dal Taipei Times, che dà ampio risalto intervista all'autrice e alla traduttrice di Taiwan Travelogue, che è il primo libro tradotto in inglese ma scritto in cinese e mandarino a vincere l'International Booker Prize. È un romance postcoloniale, sostiene il presidente della giuria e l'autrice Yang Zhuangzi, mentre la traduttrice è Ling King. Ebbene, l'autrice dice: spero che questo libro possa aiutare, se venisse tradotto anche, perdonate, se venisse anche distribuito in Cina, o comunque potesse aiutare i cinesi a comprendere il futuro che i taiwanesi desiderano, ecco. E quindi la speranza di uno stimolo ad un dialogo che altrove, come in politica, sembra non esserci. E andiamo alla notizia. Intanto è stato dichiarato martedì, è diventata Yang, di 41 anni, la prima autrice taiwanese a vincere il prestigioso premio che celebra le opere tradotte in inglese, insieme alla traduttrice Ling King, taiwanese-americana di 32 anni. La vittoria è stata annunciata martedì a Londra e giunta dopo che la traduzione del romanzo di Lin aveva peraltro vinto il National Book Award statunitense per la letteratura tradotta nel 24. Un riconoscimento senza precedenti per la letteratura taiwanese, paese che negli ultimi anni è noto solo per essere nelle mire della Cina, politiche e militari. Questo è un romanzo ambientato, ecco, questo è anche interessante, postcoloniale, ma postcoloniale rispetto all'epoca in cui era sotto il controllo giapponese Taiwan, siamo negli anni 30. Ecco, si presenta come la traduzione di un diario di viaggio giapponese riscoperto, quindi il classico un po' escamotage degli albori del romanzo, del manoscritto ritrovato, del diario ritrovato, è scritto da Aoyama Chizuko, una scrittrice, e il romanzo ripercorre i viaggi e le avventure gastronomiche di questa esuberante Chizuko nell'avamposto coloniale e un rapporto sentimentale che si instaura con l'interprete taiwanese, il riservato Chizuru. Ecco, sebbene si tratti di un romanzo storico e con una cornice apparentemente, anche se vogliamo, leggera, ferroviario, enogastronomica, per usare categorie di bestseller anche contemporanei, l'opera esplora temi come lo squilibrio di potere, la cancellazione, la cancel culture, l'impero politico, l'identità personale, che secondo l'autrice sono molto rilevanti i temi per la Taiwan odierna. Ecco, ha detto quando ha accettato il premio: innumerevoli volte, ha detto la scrittrice Yang, mi sono sentita ansiosa chiedendomi se la letteratura fosse troppo lenta a dare risposte sull'attualità, sulle preoccupazioni, sui problemi di Taiwan. Penso che forse dovrei rilasciare dichiarazioni politiche, intraprendere qualche tipo di azione, impegnarmi maggiormente con forme di attivismo. Ma in realtà, come romanziera, ho deciso di riporre la mia fiducia nella letteratura, nel suo potere di creare, prendere spazio attraverso l'immaginazione, perché la cosa fondamentale è mostrare che noi ci immaginiamo anche diversi da come altri possono volere il nostro futuro. Il libro è stato pubblicato in mandarino cinese nel 2020, ha avuto un grande successo a Taiwan, ma non è ancora stato distribuito in Cina.
dice l'autrice, se questo libro riuscisse in un modo o nell'altro ad arrivare in Cina o ai cinesi, ai lettori cinesi, ed essere letto sarebbe una grande opportunità di dialogo e comunicazione, consentirebbe a un numero di cinesi di comprendere che tipo di futuro desideriamo noi taiwanesi e che coincide e che non coincide con quello che molti in Cina immaginano, ha aggiunto. Spero che possa servire ad esempio nel mondo di lingua cinese, dimostrando che in un paese libero e democratico come Taiwan, un paese in cui posso dichiararmi apertamente queer, possiamo farlo insieme. E poi è intervenuta anche la traduttrice Lin King, che sottolinea come, a differenza della letteratura proveniente da ex colonie britanniche come Hong Kong, la letteratura taiwanese e il suo passato coloniale sono meno conosciuti nel mondo anglofono. Per Taiwan, dice, è sempre stata una battaglia in salita riuscire a tradurre un'opera in inglese, pubblicarla e farla riconoscere. Quindi questo è un momento molto importante. E la vittoria, insomma, ha suscitato un'ondata di emozione tra i lettori taiwanesi sui social media, perché lo considerano un momento in cui finalmente si parla della nazione, non solo in termini di obiettivo militare della Cina. Ecco, poi Yang ha dedicato questo libro alla sorella scomparsa, all'autrice, e dice: a volte la storia scompare per un breve istante, la grande storia, ma diventa in realtà un vuoto in attesa di altro. E invece questo vuoto che non esiste, perché noi abbiamo le storie del passato e i sogni del futuro, ecco, finché ci saranno discendenti disposti a cercare questa storia, credo che la storia potrà riempire quel vuoto. Questo libro è un appello ai lettori di tutto il mondo. Possiamo recuperare le storie che un tempo, storie che sembrano perdute nel tempo, le voci delle nostre madri, delle nostre nonne, e in fondo recuperiamo anche noi stessi qui. Quindi, diciamo, l'aspetto anche poi particolare è che, andiamo con le parole di Natasha Brown, presidente della giuria del premio, ha detto: questo è un libro che sorprende, e forse non è, perché non è quello che sembra a prima vista. Riesce in una doppia impresa, perché funziona ed è bello sia come romanzo rosa, come romance, che come incisivo romanzo post-coloniale. È avvincente ma sottilmente sofisticato. E poi ha sottolineato la traduttrice, che è una grande, diciamo, ha detto che l'invasione su vasta scala, e qui torniamo un po' alla politica, però forse, ecco, il cuore dell'intervento ancora dell'autrice, prima di passare alla traduttrice Yang, che dice: ripercorrendo la storia moderna della letteratura taiwanese è evidente che noi scrittori ci poniamo le stesse domande da un secolo a questa parte. Che tipo di futuro desiderano gli abitanti di Taiwan? Che tipo di nazione desiderano gli abitanti di Taiwan? E quindi l'andare in un passato di un secolo prima, negli anni 30, quando c'era un'occupazione ed era quella giapponese, è manzognanamente un modo forse per parlare al presente e provare a difendere. Noi scrittori ci poniamo le stesse domande da un secolo a questa parte. Che tipo di futuro desiderano gli abitanti di Taiwan? Che tipo di nazione desiderano gli abitanti di Taiwan? E quindi l'andare in un passato di un secolo prima, negli anni 30, quando c'era un'occupazione ed era quella giapponese, è manzognanamente un modo forse per parlare al presente e provare a difendere il futuro. Dedicato le parole conclusive Yang del suo discorso.

parte del popolo di Taiwan con gli altri popoli e per ogni individuo nei confronti degli altri individui. Ecco, la traduttrice poi sottolineava che insomma, l'invasione russa dell'Ucraina l'ha spinta a tradurre per il prossimo futuro solo in inglese, solo opere provenienti da Taiwan. Dice: il mio obiettivo e quello dei miei colleghi traduttori che mi accompagnano in questo convincimento è di portare in inglese così tante voci da Taiwan che nessuno potrà ridurre la letteratura taiwanese a un blocco monolitico o nazionalista, perché noi siamo un coro, ma una cacofonia. Con te prima ho citato la polifonia, però anche la cacofonia di identità può anche essere interessante, un brusio che non trova un'armonia che lo sintetizzi e forse lo omologhi, quindi contraddittoria e indisciplinata, proprio come ogni democrazia sana e robusta può e sa essere. E poi concludo con Yang, la scrittrice, che in un'intervista ha detto: i miei compagni delle medie avevano deciso di fare dei gruppi di scrittura di questi romanzi, ecco, ma dei cinque più attivi io ero l'unica che poi ha continuato a scrivere. E poi insomma fa un'ultima riflessione sulla Corea e Taiwan come colonia dell'impero giapponese, come hanno superato questa fase, come temono che possa tornare quella, la fase, il momento in cui Taiwan avrà una riduzione della sua libertà. E questa era la notizia dal Taipei Times, con anche un'incursione citata dal Guardian, del primo International Booker Prize vinto da un'autrice di Taiwan. E noi andiamo dalla cacofonia democratica invece alla polifonia del Nora Ensemble, con questo brano Cunctissimus Concanente, estratto dall'album Alba, e il titolo in latino è tratto dal libro rosso di Montserrat, raccolta di canti religiosi spagnoli della fine del XIV secolo, incrociato con liriche persiane.

viaggio nel tempo, addirittura in compagnia di un grande poeta, García Lorca, perché uno dei film che ha riscosso 20 minuti di applausi, forse persino 22, anche se non so voi, ma io quando sento questi record di applausi, immagino, 22 minuti. Veramente tante, forse anche troppi, no? Non so se si misura così la possibilità di un film di ganare, di arrivare alla Palma d'Oro, però il film La Bola Negra di Los Llavis, come chiamano Javier Calvo e Javier Ambrossi, merita sicuramente attenzione. Le descrizioni, le recensioni sono entusiasmanti, raccontano di un progetto ambizioso, di un progetto che forse sposa la così quell'idea che era proprio di Lorca, di che cos'è l'arte. Lui nella conferenza sul duende, la tecnica e teoria del duende, diceva: il duende è il demone dell'arte, c'è nella poesia, c'è nel flamenco e c'è nella corrida, ecco. E questo è un film ambizioso, ne scrive sull'avanguardia Javier Surro. I Los Llavis sconvolgono Cannes con La Bola Negra, la loro ambiziosa ed entusiasmante lettera d'amore a Lorca. Intanto il titolo, sono andato a cercarmi cos'è La Bola Negra. La Bola Negra era intanto un'opera, viene citato, un'opera incompiuta, abbozzata da Lorca, e si faceva riferimento a un meccanismo per cui in alcuni club dell'alta società, quando c'era qualcuno che si proponeva o qualcuno per entrare, c'era una votazione, ma la votazione essenzialmente consisteva nel vedere se qualcuno era contrario, se c'era una pallina nera, e bastava quello a non venire a non farti accettare, a restare fuori. No, quindi un ostracismo per cui basta una sola pallina nera, era quindi una condizione che Lorca aveva vissuto in quanto omosessuale, in quanto non allineato al regime che lo uccise, e che però si allarga e quindi può accogliere anche tutti coloro i quali si sentono e continuano a sentirsi ostracizzati, esclusi, non capiti, e quindi però un po' meno soli, grazie ad autori come Lorca e a questo film, da come lo raccontano. Inizia così l'articolo d'avanguardia di Javier Surro: la Spagna ha tante storie d'amore sepolte nei campi. Questa frase, tanto triste quanto bella, si sente verso la fine della Bola Negra, in uno dei momenti più toccanti dell'attesissimo film di Javier Calvo e Javier Ambrossi, una lettera d'amore a Federico García Lorca. All'importanza della memoria storica e un omaggio a tutti gli amori dissidenti che il franchismo non ha permesso di vivere. Dovremmo grattare la terra per riportarli alla luce, questi amori. Lo sentiamo nel film e si collega a quanto disse Leonard Cohen, che non riusciva a capire perché gli spagnoli non scavassero con le proprie mani per ritrovare le ossa del poeta, che a tutt'oggi restano inesplorate o non certamente individuate, ed è una delle ferite più profonde della storia della Spagna. La Bola Negra è un film estremamente ambizioso, il che è sorprendente per un'opera seconda dei due autori, ma hanno raccolto l'eredità di Lorca e di sviluppare la sua opera incompiuta, appunto La Palla Nera, con cui introdusse per la prima volta un personaggio gay, affinché chi sarebbe venuto dopo di lui avrebbe capito di non essere solo. Poi viene citata la filmografia dei due fratelli. Comunque il film è arrivato a Cannes ed è un omaggio a tutti coloro a cui non è stato permesso di essere chi volevano essere. È un abbraccio per coloro che ancora sentono di non poter amare liberamente, di essere esclusi. Se c'è qualcuno che ha fatto della diversità il proprio vessillo e ha promosso una storia che abbatte le barriere di genere e infrange gli stereotipi, è proprio quello dei due registi, ricordiamo La Chiamata e Il Messia. Altri film. Ecco, il film è arrivato al Festival di Cannes, dove concorre per la Palma d'Oro, avvolto da un grande mistero. Non c'erano proiezioni di anteprima per la stampa spagnola e francese, c'era una palpabile attesa, e appunto il riscontro è stato ottimo. La pellicola è divisa in tre parti. La prima è ambientata nel 1937, adatta all'opera teatrale La Piedra Oscura di Alberto Conejero, per raccontare la storia di Sebastiano, un giovane soldato schierato con i franchisti, e di Rafael Rodriguez Rapun, carceriere e socio di Lorca. Il film si apre con il bombardamento di un villaggio controllato dai nazionalisti, mentre una banda locale suona e quindi scambiano gli aerei per velivoli fascisti italiani in missione di supporto. Tra loro c'è un ragazzino che scampa alle bombe, ed è una scena che stabilisce subito la portata e la natura epica del film, che inizia con uno spettacolo visivo e culmina con questa scena, con il protagonista che si arrampica su una grande statua trafitta da una freccia, che è un simbolo che ritorna nel film e si intensifica e si carica.
La seconda storia è ambientata nel 1932 e qui entra in gioco uno degli elementi più belli e audaci del film, perché i Javis prendono le quattro pagine della bolla negra e la continuano, l'opera di Lorca, immaginano come Lorca avrebbe potuto proseguire quelle pagine. Cosa accadrebbe se quell'opera rimanesse, come se fosse uscita quell'opera? E ci vuole coraggio per intraprendere un'azione del genere, ma loro lo fanno e realizzano la parte migliore delle tre storie. C'è una delle scene più toccanti del film, una sequenza di flamenco con danza moderna in cui l'azione si ferma e accade la magia, l'amore. Ma non anticipiamo ovviamente troppo. La terza storia ci porta nel 2017, giorni nostri, dove un giovane ex drammaturgo riceve un'eredità che deve riscuotere in Cantabria. Nonostante la madre non voglia che parta, ecco, questa storia, questa ricerca diventa un po' il filo conduttore che unisce tutte le storie. Lorca è il filo conduttore, la sua opera irrealizzata, anche lui appare alla fine, anche questo era audace, poteva essere un momento di fallimento, ma in realtà riesce in questa onda emotiva che arriva fino all'evocazione del fantasma di Lorca. E vale la pena, anche nei momenti di difficoltà, è una narrazione non lineare, viene sottolineato, però ci sono comunque dei momenti che rialzano il livello, in cui riparte la magia, come l'apparizione di Penelope Cruz che ruba la scena nei panni di una cantante di cabaret che rallegra le truppe, come una Marta Sanchez dell'epoca della guerra civile, e pronuncia una delle battute più memorabili del film: travestirsi è la fantasia di una possibilità, la guerra è il suo esatto opposto. E poi ci sono altre citazioni anche di Almodovar, il mentore di due registi, insomma, di questo film che davvero sembra voler incarnare quello che per Lorca era il duende, la bola negra. Vedremo oggi come andrà. E noi continuiamo con il Noor Ensemble ascoltando sempre dall'album Alba, però Lullaby, che è un brano basato su una ninna nanna curda che però pare suggerita da una scena di natività.

E questo era Conctissimus Concanentes dei Noir Ensemble che ci stanno accompagnando in questa puntata di Pagina 3 Internazionale. E andiamo in Andalusia, in realtà andiamo

0: E questa è Lullaby del Nora Ensemble, dell'album Alba, che ci ha accompagnato questo gruppo franco-persiano con voci francesi e strumentisti iraniani. Restiamo a Cannes perché a Cannes è successo una polemica nata da una firma, da una raccolta di firme su Libération di qualche giorno fa contro Vincent Bolloré, che con Vivendi sta dettando legge a Canal Plus, ma anche caso dell'editoria Libraia, Grasset, insomma grandi polemiche su indirizzo politico di un uomo, di un gruppo vicino alla destra e dominante, o comunque verticalmente anche dominante. Quindi il Monde ha dedicato moltissimi articoli, c'è forse quello più allarmante, l'editoriale proprio, perché la controversia su Canal Plus mina il cinema francese, ed è una riflessione anche sui toni e sulla impossibilità quasi, pare, di abitare uno spazio intermedio, si finisce agli estremi, le accuse che sembrano fatte attraverso strumenti esasperati, poi invece si autoavverano. Ma andiamo appunto dal Monde a leggere l'editoriale: lo scontro tra Canal Plus, il principale finanziatore del settore cinematografico, e una parte dell'industria, registi, attori e tecnici, è una cattiva notizia per tutti i soggetti coinvolti. Un'industria cinematografica indebolita da vincoli ideologici perderebbe il suo appeal sia in Francia che all'estero. Lo scontro tra il miliardario conservatore Bolloré, principale azionista con Vivendi di Canal Plus, grande sostenitore del cinema francese, una parte dell'industria cinematografica, mette in luce una polarizzazione di cui il settore non ha bisogno e da cui non trae nessun beneficio. Ricapitolando, tutto nasce da una lettera aperta pubblicata l'11 maggio su Libération, che criticava Canal Plus per aver inasprito la sua presa sulla libertà creativa, ha fatto da catalizzatore, e insomma sono state tanto parlato di una presa fascista dell'immaginario collettivo in questa lettera. Ecco che la risposta del presidente di Canal Plus, Maxime Saada, 17 maggio, al margine del Festival di Cannes, è stata annunciare che coloro i quali avevano firmato questo appello non avrebbero più collaborato. Cioè che Canal Plus non avrebbe più collaborato con questi firmatari, trasformando un avvertimento in un conflitto aperto. Le preoccupazioni sollevate sul futuro del lavoro creativo sono legittime e gli autori hanno fatto la loro parte nel segnalare potenziali abusi. Le inclinazioni ideologiche di Bolloré non sono una finzione, e viene citata la cancellazione del programma satirici, contratti editoriali, ma soprattutto dimostrano che Bolloré utilizza i media sotto il suo controllo per promuovere la sua agenda politica. Questi precedenti rendono la vigilanza ancora più necessaria, dato che Maxime Saada dirige anche CNews, un canale che promuove apertamente le posizioni e mostra scarso interesse per il pluralismo. E qui c'è ovviamente, quindi, legittime le preoccupazioni, le critiche, anche lo strumento, se vogliamo. Tuttavia i firmatari avrebbero fatto meglio a limitarsi a lanciare l'allarme piuttosto che denunciare pubblicamente, piuttosto che emettere già una sentenza, e denunciare pubblicamente il loro principale partner finanziario e accusarlo di rappresentare appunto un rischio di presa fascista dell'immaginario collettivo. In assenza di prove concrete di censura nei loro confronti, evocare lo spettro del fascismo culturale non fa altro che favorire un facile contrattacco e fornire munizioni a chi si oppone. Non è un caso che tutti gli organismi professionali del settore si siano chiaramente dissociati dalla lettera aperta, anche se è passata da poche centinaia a migliaia di aderenti dopo che lo scontro è diventato più violento. E infatti, continua l'editoriale del Monde, la risposta di Saada rimane inaccettabile, profondamente controproducente. Minacciando di interrompere ogni rapporto commerciale con i firmatari, Canal Plus non fa altro che confermare a posteriori i timori espressi nella lettera aperta. Un simile avvertimento equivale a un vero e proprio tentativo di intimidazione volto a incoraggiare i creatori dell'autocensura. Dice: questa lotta di potere non giova a nessuno, un'industria cinematografica minata da pressioni politico e ideologiche meno attraente sia in Francia che a livello internazionale, ma allo stesso tempo lo strumento di polarizzazione, di condanna, prima ancora di casi di censura da parte dei firmatari della lettera, hanno dato delle munizioni efficaci per il contrattacco. Le battaglie importanti sono poi altre, quella sul Centro Nazionale Francese per il cinema, la televisione pubblica, entrambi fonti cruciali di finanziamento per la produzione cinematografica, e su essi incombono minacce concrete. Quindi l'editoriale del Monde prova a dire, cioè dice, che essenzialmente siamo ormai alla polarizzazione, per cui è stato impossibile non schierarsi. Questa polemica è deflagrata come una bomba al Festival di Cannes. C'è poi un commento anche sempre sul Monde di Michel Guérin: mentre l'industria cinematografica litiga su Bolloré, il cinema e la cultura francesi hanno perso la battaglia narrativa in termini di accesso democratico ai prodotti, alle storie. Quindi ci sono anche delle critiche poi sulla narrazione. Bisognerebbe ragionare su una legge antitrust, sul modello di quella statunitense, che impedisca ai produttori cinematografici di avere poi una posizione dominante anche nella distribuzione, quindi armi meno ideologiche e più, diciamo, concrete, più legislative. Però questo poi è qualcosa che in Italia spesso abbiamo visto, la polarizzazione e tutto sommato delle denunce esasperate, se vogliamo, preventive, condanne di qualcosa che però poi l'accusato di fatto ha avverato, quindi purtroppo dando ragione a entrambe le parti in un certo senso comunque. E invece prendiamo quello che Leonard Cohen diceva degli spagnoli, che dovrebbero scavare con le mani nella terra per cercare le ossa del loro grande poeta, perché c'è chi è non nel terreno, ma parimenti scavando, e non meno dolorosamente, anzi, perché scavano nel loro passato, nel passato rimosso. È quello che Der Spiegel racconta di un archivio che ha digitalizzato il giornale tedesco, la testata tedesca, di tutte le schede naziste che gli americani avevano filmato quando hanno liberato parte della Germania, comunque quando sono entrati negli archivi del partito nazista. Il titolo è servizio a plurifirma: Felix Bohr, Raffaella von Bredow, Jan Friedman, Christoph Gunkel, Katia Icken ed Eva Maria Schnur, che hanno fatto un lavoro enorme. Perché? Perché hanno voluto digitalizzare e rendere più navigabile quello che altrimenti sarebbe stato, sì, di libero accesso su siti americani messi a disposizione, ma insomma l'hanno reso più fruibile per i tedeschi, che hanno iniziato a cercare i propri avi, nonni, e scoprendo cose. Inizia però l'articolo in una maniera interessante, quasi, se vogliamo, non dico controfattuale, ma con quello che altrimenti si deve fare per scoprire i propri fantasmi. Sul suo tavolo da pranzo Andreas Bonte dispone i cimeli nazisti del nonno, un'aquila da scrivania di Norimberga in metallo su una base di marmo con le ali spiegate, appollaiata su una svastica. Accanto si trovano un elmetto d'acciaio in miniatura, decorazioni di guerra e due distintivi del partito nazista, uno appartenuto al nonno e l'altro alla nonna. Il giornalista e politologo di Monaco di Baviera ha ritrovato questo cimelio nazista stipato in due scatole di cartone, nella casa del suo defunto zio, insieme a centinaia di documenti e fotografie. Alcune ritraggono suo nonno, Peter Wiborg, mentre ride con il braccio alzato a una manifestazione di veterani nel 1933, e altre immagini lo immortalano in stretta compagnia con un capo di stato maggiore delle truppe d'assalto. Insomma, dice, questo è il modo con cui a volte si può entrare in contatto con il proprio passato inquietante, con le ombre inquietanti del nostro passato, ma non è necessario questo colpo di fortuna, questa fortuna come Vox Media Latina. Ovviamente a marzo gli archivi nazionali degli Stati Uniti hanno caricato online per la prima volta tutte le tessere di iscrizione del partito nazista tedesco, nazionalsocialista tedesco dei lavoratori, e quindi adesso Der Spiegel l'ha digitalizzato, ha messo in sicurezza i dati dell'archivio, ha creato un proprio database ottimizzato perché i tedeschi possano andare a scoprire se i loro nonni erano iscritti al partito nazista, e quindi scavare nella terra in cerca non certo dell'amore di Lorca, ma dell'odio che ha animato quell'epoca. Io vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound. Adesso ringrazio la parte tecnica a Milano, Adriano Totaro, a Roma, Alessandro Mendolara e Gabriele Cioni, in regia Daria Corrias, e la cura del programma Maria Chiara Beranek. Un saluto da Luca Mastrantonio.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. In diretta dalla Cappella Paolina, un concerto che nasce come omaggio a uno dei più grandi e celebrati musicisti indiani, il gran maestro Zakir Qureshi. Il tributo sarà eseguito dal Triveni Duo, con Ustad Fazal Qureshi alla tabla e Kala Raminat al violino. Per partecipare vai su palazzo.quirinale.it. Domenica 24 maggio alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina CM.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Buongiorno, buon sabato mattina da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura, ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è naufragato un grande scrittore, Emmanuel Carrère, il cui ultimo romanzo, Col Coz, è uscito qualche giorno fa anche in italiano per i tipi di Adelphi, nella traduzione di Francesco Bergamasco. Buongiorno Emmanuel Carrère.
1: Buongiorno Chiara.
0: Emmanuel Carrère, c'è uno dei più grandi libri italiani è La Divina Commedia. E La Divina Commedia, dicendo che nel mezzo del cammino della vita di un uomo c'è una selva oscura. Nel mezzo del cammino della vita di suo padre, nel 1976, c'è una felce.
1: Sì, è vero. La storia conjugale, si dice così, dei miei genitori, fu molto complicata. Quando ci sono incontrati, avevano 20 e 19 anni, lui era un borghese, un figlio di borghese di Bordeaux, e che era infatti destinato a una vita normale, borghese, penso con una ragazza del suo milieu, e ha incontrato mia madre, che era una ragazza di una famiglia russa, parte georgiana, che erano molto poveri, erano apatridi, si dice apatridi, erano apatridi, e anche il suo, c'era una cosa che era molto...
0: Apolidi,
1: ok. Una cosa molto difficile e vergognosa, infatti, nella famiglia, è che il suo padre, durante l'occupazione in Francia, a Bordeaux, ha collaborato con i germani. E dopo della liberazione fu arrestato e, infatti, ha... scomparso, e nessuno non sa quale è arrivato con lui, ma certamente fu ucciso nel caos della liberazione. Questo era una macchia esattamente, era una macchia sulla... Tutte queste ragioni facciano della mia madre un personaggio che era piuttosto bella, era con una molto potente personalità già. E lui si è innamorato di questa giovane donna che non era il tipo di donna che si doveva. E così... sua vita ha cominciato per lui una vita che non penso che avrebbe immaginato, un momento dove la porterà. E non so quanto tempo si sono veramente amati, penso all'inizio, penso che piuttosto... presto lei ha cominciato a trattarlo male. E quando in mezzo del cammino, come tu dici, mia madre ha avuto una storia
0: d'amore.
1: Sì, e ha pensato di partire. E per il mio padre questo era una sentenza di morte, e lui l'ha vissuta come una sentenza di morte. E mi ricordo quando penso che avevo 10 anni, qualcosa così, mia madre che parlava, che murmurava molto, sussurrava in un'atmosfera drammatica, e il mio padre che era sdraiato sul suo piccolo letto in una camera che non era più il letto matrimoniale, e era come un gisant che guardava al
0: soffitto,
1: come qualcuno che è già morto. E questo era... la sua vita è stata quella di un uomo che ama una donna senza ritorno, senza... E in un senso era una vita triste. In un'altra scena c'era qualche beltà segreta in questo, che in fatto ho scoperto scrivendo il libro. Quando ho cominciato il libro non sapevo cosa potevo fare con la figura del mio padre. E più, petite a petite, piccolo,
0: poco a poco,
1: questa figura del mio padre si è ha preso di più e più di luce, infatti. E infatti questo libro che si presenta come un libro sulla mia famiglia, ma soprattutto sulla mia madre, è diventato infatti poco a poco un libro sul mio padre. E questo era una sorpresa per me e una sorpresa felice.
0: E è molto interessante in questo libro, secondo me, il fatto che sono gli uomini a lasciare memorie che non vengono pubblicate. Lo zio Nicolà, che lascia le memorie senza volerle pubblicare, e suo padre, che raccoglie faldoni senza volerli pubblicare, rispetto a quella che è la narrazione della grande Hélène Carrère-Denkos, che ha pubblicato libri e libri sulla storia russa, dove la modificazione e la menzogna che lei, diciamo, in qualche modo fa serpeggiare nella vita quotidiana, la menzogna e lo scherzo da parte di sua madre sono dalla parte della storia scritta e pubblicata, e in qualche modo la verità, l'elenco e quella farneticazione vertiginosa sono nella parte degli uomini. Questo mi è sembrato molto bello.
1: È molto vero. Non ci avevo pensato. Visto che parlavo del mio padre, io sapevo che mio padre si interessava molto alla genealogia e infatti soprattutto alla genealogia della famiglia di sua moglie, perché era obiettivamente spettacolare con aristocrati di tutta l'Europa, c'è qualcuno di loro che legati alla grande storia europeana. E mio padre era un po' snob, anche questa gli interessava molto. E lo sapevo che questo gli interessava e che faceva dei lavori genealogici. Ma quando, dopo della sua morte, ho scoperto in quale consistevano questi lavori. C'erano dei dossier, come tu dici, dei fascicoli molto bene organizzati e ordinati che trattano di tutta la storia della nostra famiglia, un po' della sua, ma come era una piccola famiglia francese, non gli interessava molto, ma è della famiglia di mia madre. E io fui sorpreso, commosso per la qualità, l'estensione di questo lavoro, che fu un lavoro di decine e decine. E infatti è questo l'origine di questo libro, il mio, vuol dire, perché... No, avevo pensato a scrivere qualcosa sulla morte di mia madre e anche sulla guerra in Ucraina, il fatto di scrivere qualcosa su tutta la storia della famiglia è venuto dal fatto che ho trovato queste e era come se il mio padre mi aveva detto: ok, ho fatto questo lavoro, tu ne fai cosa vuoi, ma è qui. E era un regalo magnifico e per me anche era bello, era... rewarding, gratificante di fare questo omaggio al mio padre utilizzando questo che era il lavoro di sua vita, di che lui non pensava che sareste una cosa segreta, e infatti è l'origine di questo libro, perché se avevo voluto fare quelle ricerche anche con l'internet sarebbe di anni e anni per ricostituire tutto questo immenso lavoro.
0: Lei a un certo punto dice che ha letto la trilogia che Marguerite Yourcenar scrive sulla sua famiglia, dice però di essersi fermato in uno spazio di secoli minore, perché Marguerite Yourcenar ovviamente arriva fino all'inizio del mondo,
1: sì.
0: Lei invece copre uno spazio di secoli. In questo spazio di secolo, diciamo, che lei copre, però c'è un rivolgimento gigantesco di quella che è la storia d'Europa e di quello è chi sono i ricchi e chi sono i poveri, chi sono gli oppressi e chi sono gli oppressori. E questo mi è sembrata un'altra cosa molto, molto bella, perché è un libro pieno di libri ed è un libro pieno di donne. Emmanuel Carrère, c'è la principessa Vyazemsky, c'è l'amica della madre che poi diventa l'amica del padre perché lui non vuole lasciarla andare, c'è questa specie...
1: E chi era la mia
0: madrina.
1: Lui è una persona molto molto importante nella mia vita. Ne parlo di lei il libro Il Regno, che perché era una cristiana molto molto devota, ma in un modo molto...
0: Ma chi ha letto i suoi libri, leggendo questo libro, trova anche una specie di diario di scrittura di tutti i suoi libri precedenti.
1: È vero. Ma si è fatto qui in un modo molto naturale. Io sapevo che c'erano qualche elementi, come su una tavola di montaggio,
0: sì.
1: E tu cominci a lavorare con pezzi così che te, e poi infatti è stato un libro molto facile da scrivere, anche è un libro di lutto,
0: sì,
1: si dice così, un libro di lutto, ma è un libro di lutto che non fu pesante o malinconico da scrivere. Stranamente era un lutto, non dicerò allegro, non leggero, ma era un lutto dolce in cui mi sentivo bene, come un quasi di nido, sono stato molto un po' triste di finirlo. Infatti mi manca un po' questo libro, il piacere d'essere in questo libro.
0: Beh, devo dire che anche a chi legge, quando Kolkhoz finisce, ci si sente un po' mancanti di aver vissuto in questa famiglia. Un po' perché si ha il sospetto prustiano che suo padre in ultimo, in exitu, abbia pensato che aveva passato tutta la vita ad amare una donna che non gli piaceva abbastanza e comunque non gli sarebbe toccata perché era destinata a Etienne. Poi invece, quando era più Etienne, invece a un certo punto sposa suo papà. E l'altro motivo è che c'è, ripeto, questa specie di visione in prima persona di una storia dell'Est Europa, dove c'è pure lei che dice: io sono così russo che mi bevo qualsiasi cosa, non importa dalla qualità del vino.
1: Sì.
0: Ci sono, diciamo, i viaggi, c'è l'hotel Ucraina e c'è soprattutto questo gioco che faceva con sua madre e le sue sorelle, cioè facciamo Kolkhoz, che è la differenza tra Kolkhoz e Sovkhoz, quando sua madre dice che più fa.
1: La cosa strana è come mia madre era già quando le mie sorelle e io siamo piccoli. La nostra madre era già una specialista dell'Unione Sovietica, e così da bambini eravamo molto familiare con la differenza tra Sovkhoz e Kolkhoz, qui è un sapere non molto frequente da Franci. E forse forse possiamo dirlo, che infatti quando c'era, come tu dici, un gioco, quando eravamo bambini, quando il nostro padre andava a fare di viaggi per il suo lavoro, io e i miei due sorelle abbiamo il gioco era di dormire con la nostra autour di nostra madre, la più piccola, nel letto con lei, e noi con cuscini, materassi piccole, e questo nostra madre lo chiamava fare qualcosa. E noi abbiamo avuto la fortuna immensa, e anche lei, che è morta circondata dei suoi tre figli. E questo che era una fortuna per noi e per lei, cosa tu puoi sperare di meglio? E la notte prima della sua morte siamo stati nella camera di ospedale, e abbiamo compreso che per l'ultima volta abbiamo fatto qualcosa.
0: Emanuel Carrara, io la ringrazio a nome della Radio Italiana. Siamo qui in quest'isola deserta, che non è un'isola deserta, ma è la libreria Spazio 7 a Roma. Sentite l'eco di una stanza molto grande con un soffitto affrescato e un classico pavimento romano a marmi, a scacchi bianchi e neri. La ringrazio perché lei sta conducendo mirabilmente questa intervista in italiano, e la trovo una grande gentilezza. Non abbiamo ancora finito, però volevo ricordare agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 3, visto che è la radio, Emanuel Carrara, che siamo qui perché è appena stato pubblicato per i tipi di Adelphi il suo romanzo Colcoz, nella traduzione di Francesco Bergamasco. Prassi vuole, regola vuole, che chi naufraga sull'isola deserta porti un libro, una musica e un film. Che libro porta per noi Emanuel Carrère questa mattina sull'isola deserta? Lei è un formidabile lettore. Io, leggendo le sue pagine, io neanche ho avuto la televisione a casa. Fino a quando avevo 12 anni.
1: Ma è strano, perché tu sei più largamente più giovane di me.
0: Ma i miei erano più comunisti, non avendo venuto.
1: Allora, libro. Non è originale, ma se anche legato a questo libro, diciamo Guerre e Pace. Come si dice in Russia oggi? Operazione militare speciale e pace. musica.
0: Ma lei a un certo punto è passato, voglio farle una domanda, perché io sono una grande appassionata di Dumas, e a un certo punto lei incontra questo poeta russo che parla anche francese, questo Delaunay, che le dice che se ha letto I Tre Moschettieri le piacerà moltissimo 20 anni dopo, ma ancora di più il Visconte di Bragelonne. Quale le piace di più? Perché io propendo
1: il Visconte di Bragelonne. Sì, più di tutto, perché purtroppo non lo c'è un testo, piccolo articolo di Stevenson sul Visconte di Bragelonne, che è per me il più bello testo di critica letteraria che esiste, e lui spiega perché. Mi provo di ricordare, dice che è il momento dove la notte cade sulle storie di queste uomini che abbiamo tanto amati, e dice che si avvicinano della morte con una... le più belle parole sono come un tristesse tonique, una tristezza tonica, e quest'idea della tristezza tonica mi piace moltissimo.
0: Tonica nel senso anche di muscolare, oppure che è densa?
1: Tristezza che non è malinconica, okay. Che è una tristezza nobile di gente che si avvicinano di una morte che è anche nobile, e anche Stevenson dice che lui non conosce né tutta la letteratura una rappresentazione della, della vicinanza e della morte che sia più bella, diciamo.
0: Sì.
1: È bella. E, che, e diciamo, dice lui, mi vorrei, vorrei vivere e morire così.
0: Beh, vivere e morire come D'Artagnan, soprattutto come Athos, come il
1: Visconte
0: di Lafayette, anche come Porthos. Porto e Mosqueton.
1: Mosqueton, che perché come un po' snob si fa chiamare Monsieur Mouston.
0: Monsieur Mouston. Però questo già nel, in 20 anni dopo, quando loro arrivano, perché 20, io preferisco più 20 anni dopo, perché c'è questo Mazzarino totalmente.
1: Ah sì. Cioè, sì, sì.
0: Che poi hanno odiato per tutto il primo libro ovviamente il cardinale Richelieu, e adesso invece gli manca Richelieu, un po' come ai suoi lettori Emmanuel Carrère mancheranno i personaggi del suo ultimo Colcozze. Quindi io spero che lei scriva poi 20 anni dopo da Colcozze e poi anche il Visconte di Bragelonne di Colcozze. Dunque le chiedo a questo punto che musica ha portato per noi.
1: Musica c'è tanto di musica che amo, il fatto, la verità, non è molto rock and roll, ma le cose che mi piacciono più sono delle cose della musica classica e soprattutto del pianoforte. Tu fai sentire della musica o
0: certo,
1: no?
0: Certo, sì.
1: Allora, faccia sentire un pezzo di Rameau che si chiama Le rappel des oiseaux.
0: Le rappel des oiseaux.
1: Tu lo conosci?
0: Sì, sì.
1: È bello.
0: Io
1: no?
0: Amo Rameau.
1: Ah, anche
0: tantissimo,
1: tu.
0: Sì. Quella specie di musica barocca. Sì.

0: Dunque, Rameau, le chiedo in ultima richiesta feroce, che film ha portato per noi sull'isola deserta?
1: Allora, infatti qualche giorno fa ho rivisto l'avventura. Sì, sì. E una bellezza incredibile. Tutti i quadri, la bellezza dei personaggi, tutto mi ha veramente colpito.
2: Claudia, ci sposiamo?
3: Come ci sposiamo?
2: Ci sposiamo io e te. Rispondi.
3: Rispondi. Cosa ti rispondo? No. Non ancora, almeno non lo so. Non ci penso nemmeno. In un momento come questo. Ma perché me lo domandi?
2: Mi guardi come se avessi detto una cosa pazzesca.
3: Ma sei sicuro di volermi sposare? Proprio sicuro? Di voler sposare me?
2: Se te lo chiedo?
3: Già. Ma perché non è tutto più semplice? Tu dici che io voglio vedere sempre tutto chiaro. Io vorrei essere lucida. Vorrei avere le idee veramente chiare.

0: Emmanuel Carrère, noi la ringraziamo per essere stato questa mattina con noi sull'Isola Deserta, per aver parlato in italiano per me, per Clementina Palladini e Giulia Civiletti, che sono qui con me nella libreria Spazio 7 in Via dei Barbieri a Roma. Invitiamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di questa conversazione a comprare col COZ, ricordando che è stato tradotto da Francesco Bergamasco ed è stato pubblicato, come tutta l'opera di Carrère in italiano, dalla casa editrice Adelphi. Grazie Emmanuel Carrère.
1: Grazie Chiara.
0: L'Isola Deserta torna sempre sabato prossimo, sempre alle 11:20, sempre su Radio 3. Un magnifico fine settimana da Chiara Valerio.

0: L'Isola Deserta è un programma a cura di Federica Barozzi e Clementina Palladini. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Rai Radio 3.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: Andate da Nunus, tenete il posto, ci saremo tosto.
0: Momus, il caffè dell'opera.
3: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi, buongiorno anche da Sandro Cappelletto. Oggi Momus va negli Stati Uniti, ma in realtà no, va tra Milano e Lugano. Negli Stati Uniti perché la trasmissione è dedicata a George Gershwin in occasione di un convegno internazionale che si svolgerà a giugno, il 16-17 giugno, ma che noi anticipiamo per esigenze della nostra programmazione, dedicato proprio a questo grande compositore, il cui lascito, la cui personalità, la cui stessa vita, gli elementi biografici continuano a costituire un terreno di ricerca, di studio, anche in vista della già iniziata pubblicazione dell'edizione critica delle sue opere. Iniziamo, ci sono tantissimi aspetti che affascinano della vita di Gershwin, ricordo 1898-1937, soltanto 39 anni. Uno degli aspetti che affrontiamo è quello del rapporto con la famiglia di ebrei emigrati dall'Europa orientale negli Stati Uniti, e il rapporto col fratello Ira Gershwin, il fratello maggiore, nato 2 anni prima di George, vissuto molto più a lungo di lui, molto più a lungo di lui, suo prediletto collaboratore per tanti titoli. Ricordo uno soltanto, Porgy and Bess del 1935. Si formano tutte e due nel teatro Yiddish nel Lower East Side di New York, nella Seconda Avenue. Il primo spettacolo di Broadway che impone la figura di Gershwin, soltanto 26enne, è Lady Be Good, musica di George, lyrics, i testi delle canzoni del fratello Ira. Che cos'è Lady Be Good? È una commedia musicale in cui ci sono un fratello e una sorella rimasti senza soldi, quindi anni 20 negli Stati Uniti, come un'anticipazione accade spesso agli artisti di anticipare quanto accadrà poi nella realtà della vita di una nazione, della grande crisi del 29. Questi due fratelli sono proprio al verde, hanno raschiato il fondo del barile e si aiutano sacrificandosi per uno con l'altra, lei con lui, lui con lei. Chi sono i primi protagonisti? Fred ed Adele Astaire. Lady Be Good, Liberty Theatre di Broadway, 1 dicembre 1924. In Lady Be Good ci sono numerosi standard jazzistici che resteranno famosissimi, numerose canzoni. Una è Fascinating Rhythm.

0: Fascinating Rhythm da Lady Be Good nell'interpretazione dei fratelli Astaire, una registrazione del 1926, dunque soltanto 2 anni dopo il debutto di questo titolo, che segna un primo importante successo per i fratelli George e Ira Gershwin. Siamo ora collegati con il professor Luca Cerchiari, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Grazie a lei di essere con noi, uno dei protagonisti, degli organizzatori di questo convegno internazionale Diventare George Gershwin, che si svolgerà tra Milano e Lugano il 16 e il 17 giugno. Abbiamo accennato all'inizio della trasmissione ai tanti motivi di interesse e di fascino che ancora la musica di Gershwin riserva per noi. A lei di essere con noi, uno dei protagonisti, degli organizzatori di questo convegno internazionale Diventare George Gershwin, che si svolgerà tra Milano e Lugano il 16 e il 17 giugno. Abbiamo accennato all'inizio della trasmissione ai tanti motivi di interesse e di fascino che ancora la musica di Gershwin riserva per noi a quasi un secolo dalla sua scomparsa, ma abbiamo sottolineato anche l'importanza

0: questi due ragazzi divisi soltanto, Aira è maggiore di 2 anni appena, quando crescono, che clima respiravano in famiglia?
1: Certo. Sì, rispondo subito una piccola precisazione. Il convegno internazionale su George Gershwin si svolgerà con la coproduzione dell'Università di Ulm, dove io insegno, e del Teatro LAC di Lugano il 16 e 17 di giugno, ma a Lugano. Nell'Università di Ulm il giorno dopo incideremo un disco dal vivo, la prima volta che si fa proprio su Gershwin. Allora rispondo, grazie alla domanda. I fratelli Gershwin erano figli di una famiglia emigrata dalla Russia, di ebrei russi. Come spesso accade all'interno del contesto sociale e culturale del mondo ebraico, c'era una particolare unità, non solo all'interno della famiglia, ma anche nelle relazioni fra i Gershwin, che in realtà si chiamavano Gershowitz in origine, e il mondo ebraico, newyorkese e internazionale, all'insegna di quella cooperazione tipica del mondo ebraico tra soggetti della stessa cultura ed etnia e religione. Quindi in questo quadro va vista anche questa straordinaria, abbastanza unica collaborazione tra George, pianista e compositore, e Aira, che sarebbe diventato il più importante paroliere della canzone e non soltanto del Novecento.
0: Abbiamo iniziato con Lady Be Good del 1924. Facciamo un salto indietro di 4 anni. Sbaglio se dico che suoni, nell'interpretazione di Al Jolson, è uno dei primissimi successi di Gershwin?
1: Non c'è dubbio. Non a caso anche Al Jolson era ebreo. Infatti il suo, per quanto poi si fosse affermato anche con, come attore, cantante, con il blackface, cioè con quella tecnica teatrale tipica dell'epoca per la quale i protagonisti bianchi dello spettacolo si tingevano il volto di nero. Questo perché alludevano al mondo afroamericano, e questo è anche il senso di suoni. La canzone che lo stesso Al Jolson commissionò a Gershwin, avendone ascoltata altri e intuendo la formidabile e ancora in prospettiva capacità compositiva del giovane musicista.
0: Allora ascoltiamo proprio Al Jolson in una registrazione, salvo errori, del 1920. Suoni.

0: Professor Cerchiari, uno degli argomenti che ancora danno molto da pensare e da riflettere quando si affronta la meravigliosa musica così originale, così difficile anche da definire, di George Gershwin, tra richiami del jazz, presenza naturalmente di un'eredità classica, attenzione al folklore afroamericano, è il suo rapporto con l'Europa. Nelle conversazioni tra di noi che hanno preceduto questa sua presenza a Mumus, lei ha sottolineato l'influsso di numerosi compositori europei per definire la personalità musicale di Gershwin. Tra i tanti abbiamo scelto Ravel. Ricordo che Ravel viaggia negli Stati Uniti, quando torna in Europa dice: attenzione cari amici europei, guardate che dall'altra parte dell'oceano è nato qualcosa che sarà travolgente, e allude al jazz. Ma vediamo l'Europa dal punto di vista di Gershwin. Penso a Un americano a Parigi, penso ai suoi lavori sinfonici. Che cosa prende dalla musica europea dei suoi stessi anni?
1: Beh, allora bisogna fare una premessa. Gershwin ha avuto un'educazione musicale molto più ampia, densa e ricca di quanto una parte di una pubblicistica un po' superficiale ha per molti anni riferito. Quindi ha fatto degli studi classici, anche perché all'epoca non c'erano altri tipi di scuole, né di privato, né di insegnanti privati che insegnassero altri generi. Charles Ambiz, Errol Killeney, Joseph Schillinger, Henry Cowell, Robin Goldmer, e in particolare Ambiz lo ha avviato allo studio di Chopin, che lei ben conosce, e altri, a quello di Debussy. Quindi il suo legame con l'Europa, e per motivi di origine russo-ebraica e di legame, che è uno degli aspetti più affascinanti anche della poliedrica personalità di Gershwin, era molto forte. Ma la sua relazione con la musica classica, diciamo eurocolta, era fondamentale. Quindi Ravel, che nel 28 va a New York e che conosce Gershwin, ma ricordiamo anche e che ne è influenzato e a viceversa influenza Gershwin. C'è questa relazione bionivoca straordinaria tra vari compositori dell'epoca e la musica di Gershwin. Ma ricordiamo anche Claude Debussy, non a caso i tre preludi per pianoforte di Gershwin del 27 sono stati scritti riferendosi ai preludi debussiani per lo stesso strumento. Ma ricordiamo anche le visite di George Gershwin giovanissimo a Vienna, dove ha conosciuto Alban Berg, sarebbe stato influenzato dal Wozzeck e dalla Lyric Suite di Berg, ma ha conosciuto anche Emeric Kalman, ha conosciuto Ferenc Molnár, ha conosciuto Franz Lehár, e poi ancora Igor Stravinsky, e poi ancora molti altri musicisti con cui ha avuto un rapporto spesso anche di amicizia, di frequentazione personale, in questa sete inesausta di sapere, di novità, di conoscenze che ha caratterizzato tutta la sua vita.
0: E quando negli anni californiani, quando Schoenberg arrivò negli Stati Uniti e poi scelse la California, beh, Schoenberg racconta, dicevo, un vicino di casa con una bella villa con piscina, e oggi mi ha invitato a giocare a tennis con lui, si chiama George Gershwin. Allora, sì. Dalle chansons de casse di Maurice Ravel, Il est doux, è dolce.

0: Il Doux dalle Chansons de Casse per soprano, flauto, violoncello, piano di Maurice Ravel, nell'interpretazione dell'Emisferi a trio, Andrea Oliva flauto, Roberto Mansueto violoncello, Marcos Madrigal pianoforte e la voce di Damiana Mizzi. Professor Cerchiari, in questo convegno che si svolgerà a Lugano, ma che alla IULM di Milano, dove lei insegna, va poi questo seguito con l'incisione, l'esecuzione e l'incisione di un disco dedicato a Gershwin, arriva in un momento in cui è avviata l'edizione critica delle opere di Gershwin. Ecco, vuole aggiornarci su questo progetto?
1: Sì, grazie. Il direttore dell'edizione critica è il professor Mark Clark dell'Università di Chicago, sarà ospite del convegno. È il responsabile di un lavoro immenso, cioè quello della realizzazione dell'edizione critica di tutta l'opera di Gershwin, che durerà credo 15 o 20 anni. Ne sono già trascorsi tre che hanno portato alla luce con i criteri dell'edizione critica, cioè il completamento di parti composte all'epoca andate perse, o la revisione. Lavoro molto complesso e non solo teorico, ma anche con delle ricadute pratiche rilevanti che riguardano le pubbliche esecuzioni, quindi concerti, incisioni di dischi, sono già usciti i dischi per Naxos e altre etichette discografiche come conseguenza di questo lavoro. Dunque, l'equipe coordinata da Mark Clagg con Jacob Kerzner e colleghi anche europei sta lavorando alacremente e ce ne parleranno appunto durante il convegno il 16-17 giugno all'HAC di Lugano.
0: Il prossimo ascolto che abbiamo scelto qui a Mumus è The Man I Love, l'uomo che amo, da Strike Up the Band, 1927. È un musical con ancora il libretto di Murray Rifkin e le liriche di Ira Gershwin. Siamo a Filadelfia, poi a Broadway, e la storia... No, perché mi è venuto in mente di chiedere, ma lo chiederò dopo l'ascolto, la posizione politica di Gershwin in quegli anni, perché la storia riguarda un fabbricante di formaggio che finanzia una guerra contro la Svizzera, paese notoriamente produttore di meravigliosi formaggi. Esatto. E ho pensato, ma se invece di chiamarlo formaggio lo chiami petrolio, arriviamo alla drammatica attualità di questo periodo. Ma prima ascoltiamo, è anche uno dei grandi successi della coppia Gershwin-George Ira, The Man I Love.

0: The Man I Love, da Strike Up the Band. Ecco, qual era la posizione? Siamo nel 1927. Qual era la posizione politica di Gershwin? Possiamo parlare di una sua sensibilità politica?
1: Ma in parte sì. Allora, bisogna fare un salto indietro, nel senso che quali sono le influenze storiche di Gershwin e degli altri padri del musical americano? Perché Gershwin si è occupato, come accadeva all'epoca di Chopin e Mozart, ancora parte nell'Ottocento, si è occupato di generi musicali più diversi. Cioè lui viene considerato sempre in relazione a uno o due, cioè la canzone al jazz, ma Gershwin era un compositore a tutto tondo, ha fatto tutto questo, e attribuendo a questa sua poliedricità anche un significato di crescita di un'identità nazionale americana. Ora, dopo aver sperimentato il teatro musicale di Broadway in tutti i modi, con una ventina di musical di grande successo, tra cui Lady Blue, che lei citava prima, Gershwin cambia partnership con i librettisti e con gli altri protagonisti di questi spettacoli, che erano dei laboratori in continua evoluzione, e decide di fare squadra con Morris Rieskind e George Kaufman, che erano due autori, anch'essi ebraici, che hanno saputo mescolare lo humor tipico del mondo ebraico, di cui è partecipe anche Ira nei testi e in parte lo stesso Gershwin nelle musiche, con un'ispirazione politica. Questo, fra l'altro, ha fruttato un premio Pulitzer a Ira Gershwin e non a George, che non poteva, perché all'epoca il Pulitzer veniva attribuito solo agli autori letterari, non ai musicisti, gli è stato dato. Ora, Strike Up the Band, che riprende alcuni temi di Johnny Spielt Auf, di Krenek, è un, come dire, un pastiche ironico su, appunto, sul mondo della produzione del formaggio, rispetto. E in questo modo, però, diciamo, la trama del libretto mette in relazione la Svizzera del formaggio e metal con gli Stati Uniti, per cui in realtà si parteggia per gli Stati Uniti. Ora, è chiaro che questo pastiche del libretto si è accompagnato a una musica brillantissima, una volta di più di Gershwin, che ha avuto un grande successo, inaugurando una trilogia di musical, tra virgolette, politici, che hanno cambiato un po' i contenuti dei 20 spettacoli precedenti.
0: Lei prima ha accennato al fatto che George Gershwin sia un compositore a tutto tondo, che abbia affrontato diversissimi generi, quindi dobbiamo ascoltare anche un suo lavoro, diciamo, di jazz sinfonico, è uno dei suoi esiti più celebri, la Rhapsody in Blue, che debutta, sono anni veramente formidabili per lui, ancora nel 1924 all'Eolian Hall di New York City, in una serata, siamo il 12 febbraio, in una serata che ha questo titolo, An Experiment in Modern Music, un esperimento sulla musica moderna, l'inizio di Rhapsody in Blue.

0: Abbiamo scelto un'esecuzione di Rhapsody in Blue con l'orchestra di Paul Whiteman e con lo stesso George Gershwin al pianoforte. Dovrebbe essere una registrazione del 1924. Perché ha scritto Rhapsody in Blue? Perché ha scritto questo lavoro di jazz sinfonico, diciamo?
1: Ecco, se posso fare una piccola correzione.
0: Prego.
1: Questo è uno dei problemi maggiori in rapporto a Gershwin. Allora, Gershwin non era, non è mai stato e non sarà mai un musicista di jazz. Era un musicista aperto a qualunque genere ascoltasse, curioso. In realtà il jazz nel 24 non era ancora maturato completamente, ma siccome in una società particolarmente razzista come quella americana il jazz proveniva dal mondo dei neri, cioè degli afroamericani, ecco che era più comodo per un pubblico, un'opinione pubblica, una critica musicale essenzialmente bianca, identificare un autore bianco e non afroamericano. In realtà Gershwin ha assorbito e studiato molto la musica afroamericana, il blues, il ragtime, era amico, i pianisti, si recava ad Harlem, nei locali, eccetera. Ora quindi questo che viene un po' impropriamente definito il jazz sinfonico è un'aspirazione di Gershwin di tradurre in termini musicali e quindi orchestrali in una prima versione per jazz, cosiddetta jazz band, 12 strumenti, perché poi noi conosciamo la seconda più celebre, forse quella arrangiata da Groffé per orchestra d'archi, diciamo, di accostarsi alla musica afroamericana. Di fatto in quell'esperimento della musica moderna promosso abilissimamente con un successo enorme con ricadute mondiali da Paul Whiteman, l'unica composizione delle 23 presentate in quel pomeriggio alle Ionian Hall che ebbe un enorme successo fu proprio questa, che apriva una fase di progressivo accostamento di Gershwin alla grande forma e che lo avrebbe portato al concerto in fa, l'Americano a Parigi, la Second Rhapsody, la Cuban Overture, alle due opere Blue Monday e Porgy and Bess e alla suite orchestrale Catfish Row, che è un'elaborazione appunto di Porgy and Bess.
0: Lei, cercare con un intuito evidentemente formidabile, ha anticipato i nostri prossimi ascolti e uno riguarda prevedibilmente, fatalmente, felicemente Summertime da Porgy and Bess. Lei ha ricordato l'attenzione di Gershwin verso il mondo afroamericano ed ecco qui 1903. Lei se ne occuperà anche in una sua relazione.
1: Naturalmente proprio io parlerò della fortuna di Porgy and Bess in Italia,
0: ecco, dove arriva,
1: anche in altri otto città.
0: Ecco, dove arriva nel 54-55 e questo ci porterebbe via un'altra trasmissione e chissà che non accadrà in futuro, ma certo l'attenzione con cui Gershwin guarda alla comunità di Catfish Row in Porgy and Bess 1935 è di non soltanto di un musicista, ma di un uomo dall'intelligenza, dalla sensibilità vivacissima proprio verso il suo proprio tempo, verso quegli anni. Non so se lei è d'accordo, ma abbiamo scelto
1: assolutamente, anzi è da sottolineare lo scrupolo incredibile di Gershwin, che era un uomo serissimo oltre che anche un uomo gaudente, allegro, insomma dalle molte sfaccettature, perché lui per un anno e mezzo si è proprio recato nel sud, nella South Carolina, perché lì risiedeva Du Bois Heuer, che è il librettista di Porgy, che diventa poi Porgy and Bess, e ha frequentato l'ambiente culturale degli afroamericani persino frequentando le messe e cantando anonimamente nel coro con i neri americani per assorbire l'idioma musicale e linguistico che poi lui traduce in questo dramma che è Porgy and Bess, ambientato nel villaggio dei pescatori di Catfish.
0: Se le propongo un'interpretazione Ella Fitzgerald di Louis Armstrong, lei cosa mi risponde?
1: E questo è uno dei capolavori, credo, del Novecento, oltre che dell'interpretazione nutritissima delle musiche di Gershwin. Dunque, Gershwin assorbe gli elementi della musica afroamericana, ma a rovescio, il songbook, cioè le canzoni, che sono dei lead contemporanei straordinari di Gershwin, influenza enormemente il repertorio del jazz. Io ho fatto dei conti che il 30% quasi del repertorio del jazz sono le elaborazioni delle canzoni di Gershwin. E questa di Ella Fitzgerald e Oscar e Louis Armstrong alla tromba, è assolutamente uno dei capolavori, anche per via dell'orchestrazione di Nelson Reed e della produzione di Norman Granz per la Verve del 57.
0: E con questo ci salutiamo, grazie a Luca Cerchiari di essere stato con noi. Ricordo, abbiamo anticipato il convegno che si svolgerà a Lugano il 16 giugno, abbiamo parlato della avviata edizione critica delle opere di George Gershwin e abbiamo dato conto anche di questa esecuzione e registrazione. Di quali titoli di Gershwin saranno registrati nella sua università, nella IULM di Milano?
1: Dunque, allora, l'incisione per l'Alfa Music verrà fatta da Greta Panettiere, dal Quartetto d'Archi del Teatro alla Scala di Duce Beluffi. Sono 12 brani, 12 song da The Man in Love a My Man's Gone Now, appunto da Porgy and Bess, trascritti da Giampaolo Testoni, che è un compositore italiano contemporaneo. Questo verrà inciso su disco Lo IULM e uscirà in autunno.
0: Bene, grazie di essere stati con noi, Luca Cerchiari, e buona giornata, e ci salutiamo appunto.
1: Grazie a tutti.
0: Summertime.
1: Buona giornata.

Ella Fitzgerald e Louis Armstrong in questa interpretazione avercene, meravigliosa per intensità, libertà, rapporto suono, voce, tromba, canto, di Summertime, da Porgy and Bess di George Gershwin, 1935. Ultimo ascolto di questo Momus, naturalmente Gershwin, abbiamo ascoltato dei momenti da Rhapsody in Blue, Gershwin sinfonico. Luca Cerchiari ci ha ricordato i tanti titoli di Gershwin sinfonico, a parte Rhapsody in Blue, l'americano a Parigi, e noi vogliamo chiudere con la suite da Porgy and Bess, l'unica versione sinfonica autorizzata e riconducibile a Gershwin. Ce ne sono state create tante da Porgy and Bess, tante suite sinfoniche, ma Catfish Row, che è il luogo dove si svolge l'opera, è questa suite da Porgy and Bess, ripeto, l'unica scritta e voluta da Gershwin rispetto alle altre suite sinfoniche che sono state tratte da quest'opera di enorme successo. È divisa in 5 momenti, come conviene appunto a una suite: Catfish Row, Porgy Sings, La Fuga, un momento straordinario di intensità sinfonica, Hurricane, L'Uragano, La Tempesta, e infine la conclusione, Good Morning Sistu, la conclusione, che è anche la conclusione dell'opera. Ascoltiamo Catfish Row, la suite dal Porgy and Bess di George Gershwin, nell'esecuzione della Chicago Symphony Orchestra diretta da James Levine.

0: James Levine con la Chicago Symphony Orchestra ha diretto questa sontuosa esecuzione, sontuosa dal punto di vista sinfonico, di Catfish Row, la suite dal Porgy and Bess di George Gershwin, scritta, voluta e autorizzata dallo stesso Gershwin, al quale abbiamo dedicato questa puntata di Momus in occasione di importanti iniziative sia esecutive, concertistiche che di studio tra Lugano e la IULM di Milano, che si svolgeranno il 16 e il 17 giugno. Dal nostro agile e collaudato equipaggio, grazie per la vostra attenzione e restate in ascolto delle trasmissioni di Radio Tè. Il nostro appuntamento è, come di consueto, a sabato prossimo.
1: Ambiente, animali, cura. Shhh, che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici da Elena del Drago. Oggi la nostra puntata di A3 è dedicata a Vincenzo Agnetti in occasione del centenario della nascita. Andiamo alla nostra prima tappa alla GAM di Torino. Siamo con Chiara Bertola, benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie Elena di questo invito.
0: Allora, in occasione di questi 100 anni avete guardato da una prospettiva particolare a Vincenzo Agnetti, che le chiedo però di raccontare ai nostri ascoltatori nella sua specificità di artista concettuale assai radicale.
1: Sì.
0: Chiara Bertola.
1: Sì. Esatto, hai usato il termine giusto perché direi, viene da dire, ma lo hanno scritto in molti quando devono descrivere Vincenzo Agnetti, uno degli artisti più radicali, diciamo, dell'arte concettuale o concettualismo italiano degli anni 70-80, direi, anche poi se di fatto lui, nato a Milano.

0: frequenta Brera e diciamo che incontra fin da subito, frequenta artisti come Manzoni e come Castellani, quindi negli anni 50. E questa, diciamo, questa, e quindi e forma insieme a loro la rivista Azimut, quindi siamo un po' in quella, come dire, in quella temperatura, in quella anche voglia di sperimentazione, di rompere linguaggi, azzerare e però riformulare, rifondare sì, linguaggi. E Agnetti è uno che attraversa i linguaggi, li attraversa per in qualche modo disattivarli e riattivarli in una maniera diversa. Adesso io faccio un esempio molto semplice, anche perché l'ho molto vissuto adesso nella mostra che presentiamo qui alla GAM, che è un omaggio soprattutto alle fotografie, perché il titolo di tema della risonanza, che è stato un po' dettato dalla grande mostra dei disegni, è segno, disegno, tratto. Però le fotografie sono delle fotografie che Agnetti fa alla fine, quindi sto partendo dalla fine della sua vita,
1: Sì,
0: perché
1: ma
0: sono dal
1: andiamo,
0: 79.
1: procediamo per flashback.
0: Sì, ma perché è un po' così difficile poi inquadrare Agnetti, essendo un
1: Sì.
0: po' uno che ha attraversato tanti ambiti e sperimentando e tante cose. Quindi come artisti che sono tante cose, è difficile riuscire a ordinarli dentro una progressione appunto normata, ecco. È l'antinorma, quindi anche parlare di lui bisogna uscire dalla norma. Allora ti dico, lui queste fotografie lui le sperimenta tra il 79 e l'81 e l'anno poi in cui muore, e sono fotografie dove il mezzo fotografico, cioè la macchina fotografica, viene eliminata, quindi già questo dice mostra. Viene invece riattivato che cosa? L'immaginazione. L'immaginazione è la possibilità che dietro la carta fotografica, che viene immediatamente esposta alla luce, quindi annerita, cioè un foglio nero, si possano, diciamo, immaginare tutti gli oggetti e tutti i paesaggi, tutte le nature del mondo, cioè che possibili. E lì su questo foglio nero lui incide, fa venire fuori la luce, cioè come se un processo al contrario, una luce che lui colora in maniera molto minima, e fiori, paesaggi, molto sottili e molto poetici. C'è da dire che viene fuori in questa ultima parte delle queste opere, della sua ultima parte della vita, l'aspetto più poetico di Agnetti, cioè lui in questo gruppo di opere, che appunto sono le fotografie, azzera il linguaggio, che è sempre stato come uno strumento contundente, forte, di scardinamento, di
1: Sì.
0: critica, di ce lo sai, sono delle sciabolate, no?
1: Sì,
0: Quando mi vidi non c'ero, no? Il
1: ecco.
0: suo autoritratto, no? I feltri.
1: Quando vorrei chiedere proprio a Chiara Bertola di raccontarci a proposito di linguaggio, di utilizzo di linguaggio da parte di Vincenzo Agnetti e la sua capacità di sintetizzare in maniera
0: Sintetizzare.
1: sintetizzare in un, ecco, tre parole, una visione del mondo, un'indicazione. Quell'aspetto indubbiamente è fondamentale, no? Nel comprendere
0: Sì.
1: proprio la poetica di Agnetti. Vorrei che la raccontassi ai nostri
0: Certamente,
1: ascoltatori.
0: certamente. Ma guarda, ci sono delle tre forse ambiti che sono importanti, cioè tre statement, ma non so, anche di tre parole che sono fondamentali. Allora, dimenticare per ricordare, e questo è fondamentale. Allora, una delle opere più importanti, che per me tutti, o dei concetti più importanti, è il libro Dimenticato a memoria, no? Il concetto del dimenticato a memoria, che è come dire, una frase che attraversa tutta la vita di Agnetti. Quindi il concetto di dire, non è che dimenticare per come dire, dimenticare per non mantenere, ecco, per non riuscire a a incamerare sapere, no? Perché poi il libro Dimenticata Memoria è un libro tagliato, con le pagine tagliate, quindi c'è questo vuoto che uno inizialmente può non capire la provocazione. Il problema è proprio questo, cioè io devo dimenticare perché io posso dimenticare nel momento in cui io ho assimilato dentro di me, quindi ho in qualche modo così appreso, così l'ho fatto diventare mio quel sapere lì che io non ho più bisogno di leggerlo, non ho più bisogno di impararlo. Quindi questo è molto, molto importante. L'altro concetto è che è molto importante, forse rappresentato dalla macchina drogata.
1: Sì.
0: La macchina drogata è un'altra opera fondamentale che è del 68, quindi ecco, le date forse sono
1: Un anno
0: importanti, no?
1: cruciale, sì.
0: Perché, esatto, ed è si trattava di una calcolatrice di Visum 14 Olivetti, quindi proprio quelle che tutti abbiamo nell'immaginario quando pensiamo a una calcolatrice Olivetti, e lui che cos'è che fa? I numeri che rappresentano una calcolatrice, in genere sono un tot, una sequenza numerica, lui li toglie e li sostituisce ad altrettante lettere, quindi quando uno fa un calcolo aritmetico di fatto scrive una poesia visiva. O comunque scrive un insieme di lettere che sono non, con dei sensi propri, quindi disattiva di nuovo il principio, diciamo, in questo caso semantico del linguaggio, e però anche quello sostituisce la precisione dell'aritmetica e della matematica, lui la inserisce dentro la casualità della produzione del linguaggio. Quindi, insomma, è molto complesso come
1: Sì.
0: forma, però poi è efficace, capisci?
1: È molto complesso, ma allo stesso tempo molto semplice e arriva
0: Bravissima.
1: direttamente
0: Sì,
1: ai
0: esattamente.
1: visitatori futuri della GAM. Noi ringraziamo moltissimo Chiara Bertola per essere stata con noi. Vincenzo Agnetti, Oggi è un secolo, il titolo di questa mostra che è curata appunto da Chiara Bertola insieme a Virginia Lupo ed è possibile visitarla fino al 1° novembre.

0: E continuiamo a raccontare dunque Vincenzo Agnetti in occasione del centenario della nascita di questo grande artista concettuale italiano. Allora andiamo a Gallarate, al Museo Maga. Le strade terminano prima di cominciare. Vincenzo Agnetti e le tracce fotografiche è il titolo di questa mostra, curata da Alessandro Castiglioni, che è con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. E dunque, prima di entrare in mostra al MAGA e immaginare insieme le opere di Agnetti esposte, le chiederei di dare la sua interpretazione del lavoro e della specificità di Agnetti nell'ambito dell'arte concettuale italiana.
1: Sì, allora, c'è una frase celebre che compare in un'opera di Agnetti che mi ha sempre aiutato a spiegare l'opera dell'artista, che è l'artista coglie sempre frutti acerbi. Ecco, per me questa idea del frutto acerbo è un tema centrale nell'opera di Agnetti, cioè l'artista precorre strade che, che devono ancora maturare, che devono ancora essere per davvero scoperte, assimilate. Ecco, il percorso di Agnetti è un percorso per me di sperimentazione radicale, di sperimentazione costante, ed è un percorso che guarda alle complesse, controverse relazioni che sussistono tra immagine e linguaggio, cioè tra quello che vediamo, quello che leggiamo e quello che capiamo. Ecco, questo per me è il centro dell'opera di Agnetti.
0: È molto, molto chiara la sua idea, che naturalmente viene approfondita attraverso questa esposizione, 30 opere che raccontano un'attenzione alla fotografia, anche questa molto originale, no? Perché effettivamente poi lo strumento fotografico non è il passaggio importante, il passaggio fondamentale. Alessandro Castiglioni.
1: No, esatto. Allora, la fotografia per Agnetti è prima di tutto una scoperta costante, una sperimentazione costante. Viene utilizzata in modi sempre diversi, no? Dalla macchina drogata, no? Dagli scontrini che produce questa divisumma modificata, che invece che produrre serie numeriche produce quasi poesie concrete, che poi vengono rifotografate e emulsionate su tela. Fino alla serie che per me è un po' il centro della nostra mostra, che è un lavoro molto complesso che Agnetti realizza tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, proprio prima della sua precoce improvvisa scomparsa, che si chiama Dopo le grandi manovre. Allora, questo lavoro per me è un lavoro meraviglioso e poco conosciuto di Agnetti, a cui abbiamo dedicato molto spazio in mostra. Di fatto Agnetti, in un viaggio un po' misterioso a Gibilterra, trova da un rigattiere un album di fotografie giapponesi d'inizio Novecento. Ecco, lui si innamora di questo album e lo rifotografa le immagini che erano presenti, mescolandole con simboli, frasi, elementi che provengono dalla sua poetica. Insomma, Agnetti nei suoi diari dice: volevo inserirmi in quello spessore poetico, cioè volevo inserirmi nello spessore poetico di questo artista sconosciuto e misterioso che aveva realizzato queste fotografie di inizio Novecento. Per cui chiaramente la fotografia è un tramite per parlare d'altro, sempre nel lavoro di Agnetti.
0: Ecco, il percorso espositivo si apre con una grande sala che accoglie tre opere: Il Trono, Il Delitto, Machiavelli 30, dei titoli veramente molto evocativi, che raccontano un atteggiamento specifico di Agnetti, per esempio appunto su un tema come il tempo, come lo spazio, il corpo. Alessandro Castiglioni.
1: Sì, allora, diciamo che l'opera che apre la mostra è proprio Il Trono. Il Trono è un'opera importante, allora, qui in mostra per un particolare motivo, nel senso che la nostra mostra dedicata a Vincenzo Agnetti dialoga con un'altra mostra antologica dedicata a un altro grande padre dell'arte contemporanea, che è Paolo Scheggi. E Il Trono è un'opera realizzata a quattro mani da Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi, e quindi fa un po' da ponte, no? Tra le due mostre, e di fatto parla del problema del potere, il potere che anche qui ha una natura linguistica assertiva, ma Il Trono è vuoto, c'è una vacanza, c'è una assenza. Questa assenza, questo vuoto è sempre al centro dell'opera di Agnetti, che ha un valore esistenziale ma anche politico.
0: Che è un aspetto rilevante, no? Proprio nell'ambito del concettuale, che in qualche modo determina l'originalità di Agnetti, Alessandro Castiglioni.
1: Sì, sì, assolutamente. Io ricordo un'opera che forse è l'opera più nota di Vincenzo Agnetti e che si chiama Libro dimenticato a memoria. Sì. Questo Libro dimenticato a memoria è un libro le cui pagine all'interno sono vuote, sono tagliate, no? Sono come delle cornici vuote. Ecco, il Libro dimenticato a memoria mette al centro un'altra volta il vuoto. Però questo vuoto ha un significato del tutto particolare nell'opera di Agnetti, perché questo vuoto è il frutto di un processo di assimilazione profonda. Dimenticare a memoria vuol dire imparare fino a tal punto una cosa che non c'è più, è completamente dentro di me. Ecco, quindi anche questo è un processo, no, radicale di rapporto con la cultura, con la storia, con le identità.
0: Ecco, al di là della fotografia, aspetto capiamo molto rilevante del lavoro di Agnetti, naturalmente il linguaggio è l'altro, forse molto noto, forse più noto, che lo contraddistingue. C'è una dei suoi feltri, delle sue opere che l'ha guidata proprio nella curatela e nell'affrontare il lavoro di Agnetti?
1: Sì, allora, penso a un'opera che in questo momento è esposta al Maxi a Roma, in una mostra molto bella che sì. Si chiama Tragicomica, che parla proprio di questo rapporto, no, tra la commedia e la tragedia nell'arte contemporanea italiana, che è l'autoritratto di Vincenzo sì. Agnetti. E il suo autoritratto che cos'è? Una semplice frase incisa su feltro, su cui è scritto: quando mi vidi non c'ero. Ecco, anche questo è un vuoto, e anche questo vuoto a mio avviso rappresenta un elemento fondamentale proprio per capire il rapporto, come dire, con il linguaggio proprio nella poetica dell'artista. Un feltro è presente anche qui in mostra, e un'altra frase, ecco, la cosa interessante dei feltri è che allo stesso tempo sono chiarissimi e misteriosissimi.
0: Sì, sì, straordinari.
1: Oggi, ecco, oggi non è oggi, ma solo un gesto degli elementi. No, ecco, questo è il feltro che apre la nostra mostra, no? E che per me aveva proprio il significato di tornare a una questione che spesso costantemente ritorna nell'opera di Agnetti, che è un tempo circolare, un tempo non lineare, un tempo di costanti ritorni.
0: Grazie, grazie Alessandro Castiglioni che ci ha raccontato Le strade terminano prima di cominciare, mostra dedicata a Vincenzo Agnetti al MAGA di Gallarate fino all'11 ottobre 2026.
2: Mama, get Big Boy Hogans to come down and dig your grave, and I'll be standing right there watching when they throw that

0: E a questo punto passo la parola a Francesco Mandica che ci racconta le sue scelte musicali.
1: Grazie Elena e buongiorno. Buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 da Francesco Mandica. Dunque, Vincenzo Agnetti, che muore nell'autunno del 1981, prima 14 anni di lavoro che demoliscono dall'interno ogni certezza sul funzionamento del linguaggio scritto, visivo, numerico. Il 2026 è l'anno del suo centenario, due musei lo celebrano con la serietà che merita, la GAM di Torino e il MAGA di Gallarate, come abbiamo visto a Torino con un titolo che è già un'opera. Oggi è un secolo. L'intera esposizione si costruisce intorno a un nucleo generatore piccolo e definitivo. Una fotografia del 1980, carta fotografica esposta alla luce e poi graffiata a mano. Quest'opera terminale non è una conclusione, è una soglia. La superficie brucia sotto la luce, morte chimica, letterale, irreversibile. Il graffio della mano ci si sovrappone come una firma o una ferita. L'immagine non si forma, si consuma nel momento stesso in cui nasce. La videoteca Gamma affianca poi il documentario numero 2 del 1973 e la serie degli assiomi, strutture linguistiche che si avvicinano alla logica del Tractatus Wittgensteiniano, proposizioni che non descrivono il mondo, ma tracciano i confini di ciò che non può essere detto. Ora la musica. On the Road Again nasce nel 1967, quando Alan Wilson adatta un blues di Floyd Jones del 1953 e vi aggiunge un tampure in bordone continuo. Il liuto indiano a corde pizzicate in sequenza ininterrotta, che non produce melodia né progressione armonica, ma un campo timbrico fisso, denso di armonici naturali. La scelta non è decorativa, introduce nella struttura blues un principio radicalmente strano all'Occidente. Il brano è costruito su un unico accordo, un boogie in mi, dove tutto si regge sulla ripetizione ossessiva senza che alcuno sviluppo armonico sopraggiunga mai. Wilson suona un'armonica in cui la canna è in aspirazione per ottenere una nota strutturalmente impossibile sullo strumento standard. Il suo falsetto poi fluttua sopra il drone con un segnale che non trova destinatario. La superficie sonora si consuma senza mai risolversi, esattamente come la carta fotografica esposta alla luce. Un processo che gira, produce calore, brucia. E non genera immagine, ma c'è qualcosa di più. Alan Wilson, detto Blind Owl, morì il 3 settembre 1970, a 27 anni, trovato in un sacco a pelo a Topanga Canyon, overdose di barbiturici. L'uomo che aveva costruito quel dispositivo lisergico era egli stesso consumato dalla stessa logica, non metaforicamente, ma biologicamente e fatalmente. La fotografia di Agnetti è questo, una superficie che si lascia bruciare, che accetta la propria dissoluzione e in quella dissoluzione trova l'unica forma di verità possibile. Wilson era la luce e la carta insieme. Al MAGA di Gallarate la mostra si intitola poi Le strade terminano prima di cominciare, precisa e coraggiosa. Non offrire un catalogo dell'opera, ma isolare la fotografia come campo di tensione filosofica. Il frammento, come unica forma di conoscenza possibile, è al tempo stesso la prova della sua insufficienza. Elisabetta d'Inghilterra, il politico fotografico che rientra nel concetto agnettiano di teatro statico, uno spettacolo senza movimento, senza personaggi e senza testo. È un lavoro sulla rappresentazione del potere come immobilità, il soggetto regale ripetuto fino allo svuotamento. Con Down at Yerburan siamo in un altro universo morale. Il brano apre Deep in the Blues del 1996. James Cotton con John Lewis Walker alla chitarra acustica e Charlie Hayden al contrabbasso, senza batteria. Un blues spoglio e oscuro, radicato nelle stesure acustiche del Mississippi più antico, con l'armonia di Cotton che ulula e geme soprattutto. Qui il blues risolve, deve risolvere, la struttura delle 12 battute torna al tono fondamentale con la necessità di una legge morale. Il blues è prima di tutto una forma di elaborazione del lutto che trasforma la sofferenza in un'esperienza condivisibile, il dolore privato in comunità. Cotton canta il seppellimento. Lo restituisce alla vita. La scelta di Charlie Hayden è rivelatrice. Un contrabbassista formato con Ornette Coleman porta un'articolazione armonica leggermente spostata rispetto alla tradizione blues, ma non la sovverte, la appesantisce semmai con una gravità diversa, quasi sacrale. Ed è qui che le tracce fotografiche di Agnetti entrano in risonanza perfetta. Il frammento fotografico è già seppellimento. Ciò che la fotografia cattura è sempre qualcosa che non esiste più. Ma la mostra di Castiglioni lo restituisce alla vita, lo contestualizza, lo mette in dialogo, lo fa parlare di nuovo. quello che il blues compie sul dolore, trasformarlo, risolverlo, restituirlo alla comunità, la mostra del MAGA lo compie sul frammento visivo, seppellisce per resuscitare. A te la linea, Elena.
0: Grazie, grazie Francesco. A questo punto i nostri saluti, i saluti innanzitutto di Cristina Faloci che cura A3 con il coordinamento di Monica D'Onofrio, di Francesco Mandica che avete appena ascoltato e di Elena Del Drago che vi sta parlando. Grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento d'ascolto, ora la linea va al prossimamente. Little girl, you think you're so smart. Well, I declare that you don't know. Now, when you're giant insurance, you better make that second accident too. So when you're dead and gone, your people will see.

0: radio3.rai.it prossimamente.
1: Buon pomeriggio, ben trovate e ben trovati da Florinda Fiamma. Questo è lo spazio dedicato alle anticipazioni di quello che potremo ascoltare su Radio 3. 26 maggio 2026, Milestones. 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Una settimana intera e non solo un giorno, Radio 3 la dedica al grande trombettista. In particolare, proprio il 26 maggio, tutta la rete risuonerà con la sua musica. Da qui comincia a pagina 3, dall'idealista al disco del giorno di Fahrenheit e alla sequenza di 6 gradi che si muoverà da Davis a Davis. Infine, proprio il 26 maggio, a Radio 3 Suite, alle ore 22, andrà in onda una conversazione intorno a Miles con 3 grandi trombettisti jazz italiani, Enrico Rava, Fabrizio Bosso e Luca Aquino, che racconteranno il loro rapporto con Miles Davis, le pulsioni e l'eredità della sua opera. Ma ci sono altri appuntamenti. Il 27 maggio alle 20:30, sempre a Radio 3 Suite, manderemo in onda un concerto registrato a Helsinki, in Finlandia, il 1 novembre del 1967. E di scena ci sarà un quintetto strabiliante con Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Gli appuntamenti per ricordare Davis sono molti altri. Il 30 maggio Battiti manderà in onda uno speciale realizzato qualche tempo fa in occasione del trentennale della morte dal titolo Sketches of Miles, con moltissimi musicisti jazz. E poi, sempre Battiti, domenica 31 maggio ci farà ascoltare il concerto del Miles Davis Septet a Bruxelles del 26 ottobre del 1971. Infine, vi ricordiamo, se non l'avete già ascoltato, di recuperare su Rai Play Sound il podcast Qualcosa di Miles. Paolo Fresu racconta Miles Davis. La prossima settimana, prima pagina, a leggere e commentare i giornali del mattino ci sarà Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Ascoltiamo altre anticipazioni su quello che andrà in onda nelle prossime ore e nei prossimi giorni dalle voci dei conduttori e dei curatori di Radio 3.
2: Buongiorno da Lorenzo Pavolini. Martedì sera, questo 26 maggio alle 20:30, Radio 3 organizza una serata per Paolo Poli in diretta dalla sala A di Via Asiago. Un lupo in pelle d'agnello, questo è il titolo che abbiamo preso in prestito da Natalia Ginzburg, così definiva Paolo Poli in un articolo degli anni 70, un beneducato genio del male, appunto un lupo in pelle d'agnello, ce l'ha ricordato la sorella Lucia Poli, che sarà protagonista insieme a Pino Strabioli della serata, con la partecipazione di Milena Vukotic, i messaggi di Arturo Brachetti, di Filippo Timi e di tanti materiali che ci ritorneranno a far ascoltare la voce di Paolo Poli, che alla radio ha lavorato alla registrazione di uno straordinario Pinocchio, di Un giro del mondo in 80 giorni in cui faceva tutte le voci, di alcuni capitoli dei Promessi Sposi e tante trasmissioni. Ci è sembrato che questo lupo in pelle d'agnello fosse ancora la sintesi perfetta, ecco, dell'appeal di Paolo Poli, che a 10 anni dalla scomparsa, con questa compresenza di garbo, ferocia, dolcezza e veleno, resta davvero unico nel panorama dello spettacolo italiano. Come commenta la sorella Lucia Poli, Paolo non ha mai lisciato il pelo a nessuno, possedeva una grazia e una dolcezza estreme, ma per mettere alla berlina le meschinità del mondo tirava fuori il suo graffio. Noi quello torneremo ad ascoltare martedì 26 maggio alle 20:30 dalla sala A di Via Asiago, un lupo in pelle d'agnello, serata per Paolo Poli.
3: Buon pomeriggio da Daria Corrias, Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Cosa ascoltiamo questa settimana a Tre Soldi? Chiudiamo il mese che abbiamo dedicato al racconto del lavoro entrando in miniera, uno dei luoghi simbolo del lavoro industriale. Se le scorse settimane abbiamo raccontato il lavoro in superficie, i suoi ritmi e le sue trasformazioni, questa volta scendiamo nelle viscere della terra, là dove il carbone ha scritto una importante e drammatica storia europea. Siamo in Belgio, nella regione del Limburgo, dove un tempo le miniere inghiottivano ogni giorno migliaia di uomini. Molti di loro erano italiani, partiti nel dopoguerra con un accordo che era uno scambio, braccia in cambio di carbone. Un patto firmato nel 1946 e che ha continuato a segnare i corpi anche molti anni dopo che le miniere hanno chiuso i cancelli. Nel documentario di questa settimana, le voci dei pochi minatori ancora in vita, dei parenti, i medici, i residenti, gli operatori sociali, in un racconto che dal sottosuolo arriva alla superficie, seguendo la polvere di carbone che ha consumato i polmoni dei lavoratori. E poi ascolteremo come vivevano i minatori e le loro famiglie, come erano le case dove giocavano i loro figli, quali erano le regole del padrone, come venivano trattati i migranti italiani 70 anni fa. Un racconto che dialoga profondamente col presente. Dust, polvere, quello che resta sottoterra, è un documentario di Massimo Carozzi e Agnese Cornelio. Lo ascoltiamo oggi e domani alle 18 qui su Radio 3 e poi sempre in podcast su Rai Play Sound. Buon ascolto.
4: Hai mai visto la schiena di un minatore? È come un tatuaggio. Ti immagini, qualcuno viene tatuato con del carbone. Il graffio e rimane dentro. Così erano le schiene dei minatori. E sembra una carta geografica.
5: In miniera, tutti in miniera. Immagina stare 8 ore più in ginocchio a lavorare nel buio. Non potevi neanche alzarti, eh?
6: Bentrovati da Valerio Corzani, sono qui a introdurvi a quella che sarà la settimana dell'Idealista, il programma che apre sempre il pomeriggio di Radio 3 con la musica alle 14.30, dal lunedì al venerdì. Mettiamo sempre in fila 5 brani legati da un filo rosso. Partiamo lunedì con L'uomo della pioggia, parafrasando Occasional Rain, che è appunto uno dei titoli degli album prodotti da questo musicista, che è in realtà Terry Callier, il quale il 26 maggio celebra i 100 anni dalla nascita, o meglio, ovviamente lui non c'è più purtroppo da un po' di tempo, ma l'anniversario è tondo. Non potevamo celebrarlo proprio il 26 perché dedicheremo quella puntata, quella di martedì 26, a un altro grande anniversario, ma l'abbiamo semplicemente anticipato e ci occuperemo di 5 canzoni di Terry Callier. La sua musica stava tra soul, folk, jazz, qualche altra intrusione stilistica mescolata benissimo soprattutto dalla voce e dalla sua timbrica inconfondibile. Il 26 appunto c'è un altro anniversario, ovvero quello di Miles Davis. Metteremo in fila 5 brani noir di Miles Davis. 2 li traiamo da delle colonne sonore che sono proprio colonne sonore di film noir. Ascensore per il patibolo del 1958, la colonna sonora era di Miles Davis, e The Hot Spot del 1990, in cui il carico compositivo se lo divideva Miles Davis con John Lee Hooker. E poi ci saranno altri brani, ad esempio uno da Miles in the Sky che si intitola Black Comedy, o Mystery da Dubop del 1992, insomma atmosfere noir appunto per celebrare anche quest'altra sfumatura delle tante che mette in gioco sempre il grande Miles Davis. 27 maggio, 5 dischi italiani con il featuring dei Calexico, un gruppo di Tucson in Arizona che è abituato a venire da questa parte dell'oceano e collaborare con musicisti italiani. 2 collaborazioni recenti, quella con Charlie Risso e con Alosi, in particolare un musicista dei Calexico e il produttore, e poi alcune che risalgono a qualche anno fa con Vinicio Capossela, Guano Padano e Modena City Ramblers. Il giovedì tocca a una specie di monografica dedicata a Questlove, un grande batterista, leader dei Roots, ma collaboratore tra gli altri anche di D'Angelo, di Robert Glasper, di tantissimi grandi della musica afroamericana, e lo mettiamo in fila, visto che tra l'altro lo mettiamo in sequenza 5 suoi brani, anche perché tra l'altro lui sta tornando in Europa per un tour. Chiudiamo la settimana, una settimana ricca di occasioni come avete sentito, con 5 inediti dal capolavoro degli Everything But The Girl, Eden. È uscita un'edizione di lusso, piena di inediti, di home studio recording, di demo, e che presentava anche una rimasterizzazione di quel capolavoro del 1984, un duo inglese che, come dire, aveva in qualche modo anticipato il cosiddetto New Acoustic Movement, la voce meravigliosa di Tracy Thorn e il sapiente uso degli arrangiamenti di Ben Watt, il tutto insieme naturalmente a giocare con le melodie in maniera sopraffina. I nostri 5 inediti da quel capolavoro ovviamente diventeranno un'occasione strepitosa per riavvicinarsi a un disco memorabile. Dunque ve lo ricordo, L'Idealista alle 14.30 su Radio 3.
7: Diciamo che questa è una delle mie 3 biblioteche, nel senso che all'ultimo piano io ho la biblioteca di casa, che è quella di lettura, di cinema, di teatro, di letteratura in generale, eccetera. Mentre invece qui a piano terra dello studio io, a parte un armadietto con i miei libri, e questa è una cosa che mi fa sempre un grande effetto, perché io mi ricordo che nella immane biblioteca di mio padre Massimo Pallottino c'era un angolo con le sue pubblicazioni, che erano messe tutte in ordine di anni, di tempo, e io guardavo questa cosa con estrema ammirazione, e adesso ho anch'io un angoletto con le mie pubblicazioni. Questa biblioteca è una biblioteca di consultazione. Allora ogni tanto viene uno scemino che fa: ma che li hai letti tutti? Ma certo che no, li consulto tutti, li prendo appena su un determinato argomento esce una novità, eccetera. Non sempre certe cose si trovano in biblioteca. Io ho dovuto diventare la mia biblioteca proprio perché non c'era modo altrimenti di consultare determinate opere.
8: E questa è la voce di Paola Pallottino, illustratrice, grande storica dell'illustrazione, figlia del celeberrimo etruscologo Massimo Pallottino, ma donna dai mille interessi, intellettuale eclettica. A lei si devono anche i testi di famosissime canzoni di Lucio Dalla. Io sono Monica D'Onofrio e vi do il benvenuto per una nuova puntata della Vita che mi diedi, che è come al solito in onda tutte le domeniche alle 23 ed è riascoltabile sulla piattaforma Rai Play Sound in una playlist dedicata con lo stesso nome. Buon ascolto.
9: Sono Luca Lamiani e sono qui a ricordarvi quello che dal 25 al 29 maggio potrete ascoltare nel concerto del mattino. Iniziando da lunedì, musiche di Joseph Haydn, Maurice Ravel e Claude Debussy. In questo caso siamo al Bath Mozart Fest ed è un'occasione per ascoltare New Generation Artists in Concert. Quindi martedì invece ci spostiamo con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, con Philippe Herrewegge e la musica di Johann Sebastian Bach e Franz Schubert. Mercoledì l'Orchestra Filarmonica di Essen, diretta da Neil Venditti, Maria Hertz, Louise Dumont-Farenc, sono gli autori che saranno eseguiti in questo concerto. Il concerto del mattino di giovedì 28 maggio invece si sposta in Tirolo al Festival Ur, al pianoforte Alexandre Malofiev, Franz Schubert e Leos Janacek, oltre a Franz Liszt e Scriabin, saranno gli autori eseguiti. Chiude il venerdì 29 maggio il Lunchtime Concerts of Wigmore Hall con Sterling Elliott al violoncello e Joseph Havlat al pianoforte. Le musiche sono di Benjamin Britten, Frank Bridge e William Grant Steele. Dunque vi aspetto per il concerto del mattino da lunedì 25 maggio a venerdì 29 maggio alle 12 su Radio 3. Grazie, a presto.
1: Grazie per averci seguito, buon proseguimento prima con l'ascolto del GR3 e a seguire con il sabato in concerto. Ci sentiamo domani, un saluto dalla nostra regista Elisabetta Parisi e da me, Florinda Fiamma.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Scardinare la cultura della prepotenza, Papa XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi, oscuri interessi mortali la avvelenano, l'abbraccio alle famiglie delle vittime.
3: Stati Uniti-Iran, accordo o attacco? Teheran accusa Washington, richieste eccessive, vogliono sabotare i negoziati. Trump pronto a riprendere la guerra in assenza di un'intesa.
2: Nel ricordo di Capaci, 34 anni fa la strage, il presidente Mattarella il 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La premier Meloni, dalla memoria, un futuro libero dalla paura.
3: Gran finale sulla Croisette, questa sera la cerimonia conclusiva del Festival di Cannes con l'assegnazione della Palma d'Oro. Premio d'onore a Barbara Streisand, assente per motivi di salute.
2: Una buona giornata da Maria Rosaria Villiva e Simona Petracca. In primo piano la visita di Papa Leone ad Acerra, prima in Duomo, poi in Piazza Calipari. Toccante l'incontro del pontefice con la famiglia delle vittime dell'inquinamento dell'area della cosiddetta Terra dei Fuochi. Avete pagato un tributo alto e tempo di un'azione etica. Sentiamo.
4: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto.
5: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, terra dei fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. In cattedrale, l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in Piazza Calipari. Leone mette in guardia, no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, occorre consolidare e allargare il patto educativo e sociale, invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico. Rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR3.
3: Medio Oriente, trattative in corso tra Iran e Stati Uniti. Il presidente Trump ha cancellato gli impegni del fine settimana e non esclude la ripresa dell'offensiva in mancanza di un'intesa, mentre a Teheran si continua a limare l'accordo. Il corrispondente da Istanbul.
6: Una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana ha rivelato all'agenzia Tasnim che un accordo non è stato ancora raggiunto, ma i colloqui e le consultazioni sono ancora in corso. Il problema, secondo il ministro degli esteri Araghchi, che ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, sono le richieste ritenute eccessive degli Stati Uniti, accusati di voler sabotare i colloqui di pace. Nelle ultime ore, il capo della diplomazia iraniana ha incontrato una delegazione del Qatar e i mediatori ufficiali, i pakistani, prima il ministro degli interni di Islamabad, poi il suo capo di Stato Maggiore. Si cerca di finalizzare una bozza incentrata sulla fine del conflitto, ma che, oltre a un immediato cessate il fuoco, prevederebbe anche la libera navigazione nello stretto di Hormuz e una revoca graduale delle sanzioni americane. Nessuna discussione invece, almeno per il momento, sul dossier nucleare o il programma missilistico. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: A Hormuz intanto 25 imbarcazioni tra petroliere, portacontainer e navi mercantili hanno attraversato lo stretto nelle ultime 24 ore dopo aver ottenuto il permesso dall'Iran. Lo hanno reso noti i Pasdaran.
2: Rientriamo in Italia ora. 34 anni fa la strage di Capaci, con 500 kg di tritolo la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. A Palermo le cerimonie per la giornata della legalità. È stata manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 34esimo anniversario di una strage che, ha sottolineato, il 23 maggio rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità.
3: Tra i primi ad arrivare sul luogo della strage ci fu un giovane fotografo di 24 anni, Antonio Vassallo. I suoi scatti quel giorno gli furono subito sottratti da due uomini in borghese e non sono mai stati ritrovati. Ancora oggi continua a raccontare la sua storia.
7: L'autostrada era volata per aria, la macchina dove viaggiava il magistrato in bilico sull'orlo di questo cratere. Uno di questi due ragazzi di scorta sopravvissuti comincia a gridarmi a gran voce di andare via. Ritorno dopo 10 minuti, a quel punto comincio a fare delle fotografie. Vengo avvicinato da due uomini, mi chiedono di consegnare le fotografie, fui costretto a consegnare il rullino.
8: Che fine fecero le fotografie?
7: Scopro mesi dopo che le mie fotografie non erano mai arrivate nelle mani degli investigatori. Comincio il processo il 19 aprile del 95, che le mie fotografie non c'erano. Continuo a chiedermi e dobbiamo chiederci chi ho fotografato involontariamente, arrivando tra i primissimi sul luogo dell'attentato.
8: Pensa che un giorno quel rullino riapparirà?
7: Ho perso la speranza. A depistare ormai rassegniamoci, ci sono riusciti.
8: Tutto questo e la sua vita lo racconta in un romanzo, Negli occhi di Giovanni, edito dal Castoro.
7: La storia di un bambino che vive avendo a fianco uno dei mafiosi che collaborò e diede da Capaci collaborazione logistica per quell'attentato. E ai ragazzi che bisogna parlare, oltre alla memoria si deve praticare il diritto alla verità.
8: Eleonora Fioretti, GR3.
2: E sulla strage di Capaci anche le parole di Giorgia Meloni, che poco fa è intervenuta al Festival del Lavoro.
9: Il governo sostiene chi crea ricchezza e occupazione. In un videomessaggio al Festival del Lavoro, Giorgia Meloni rivendica i risultati delle politiche dell'esecutivo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, e rivendica i numeri. 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Poi avverte: l'intelligenza artificiale non si limiti a sostituire i lavoratori, ma rafforzi le competenze.
10: Con il decreto lavoro abbiamo sancito un principio: solo chi applica il salario giusto, cioè il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali, può accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni.
9: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia è altra priorità del governo, ribadita dalla Premier, che sui social ha rilanciato le misure approvate ieri in Consiglio dei Ministri, a partire dalla proroga del taglio delle accise per altre 2 settimane, 5 centesimi sulla benzina e 10 sul diesel. E sempre sui social il ricordo della strage di Capaci. Far conoscere ai giovani l'importanza della legalità e dell'impegno civile, le parole di Meloni, per costruire un futuro libero dalla paura. Federica Ionta, GR3.
3: La crisi energetica, le richieste all'Europa e le tematiche economiche al centro del confronto politico tra i partiti.
11: Allentare i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia, lo chiede all'Europa tutta la maggioranza, in particolare la Lega, che sottolinea: senza deroghe al patto di stabilità si finisce nel burrone. Poi ribadisce sì all'acquisto del gas russo. La richiesta di maggiore flessibilità sulle spese energetiche rappresenta una battaglia di buonsenso, il pensiero da Fratelli d'Italia. E anche da Forza Italia si chiede a Bruxelles maggiore elasticità, ma senza creare fratture con l'Unione Europea. L'opposizione, con Elly Schlein, accusa il governo: abbiamo il costo delle bollette più caro d'Europa. Si acceleri sulle rinnovabili. Il modello Meloni dice stabilità senza crescita. In Europa siamo il fanalino di coda. Pensiero ribadito anche dal Movimento 5 Stelle, che poi con Giuseppe Conte rincara: gli italiani sono schiacciati dagli aumenti dei prezzi. Questo governo però non rinuncia alle spese folli militari. E AWS denuncia: 2 miliardi degli italiani bruciati senza effetti. Si tassino gli extra profitti delle società energetiche. Alessandro Allegra, GR3.
2: Domani è lunedì la tornata di amministrative, che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e il giorno dopo dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria.
3: In Cina una violenta esplosione in una miniera di carbone ha provocato oltre 90 morti e decine di feriti. Il corrispondente da Pechino.
12: La fila di ambulanze sotto gli enormi capannoni azzurri della miniera, ma è nella pancia della montagna sottoterra che si è consumata la tragedia. Siamo nella provincia dello Shaanxi, nel nord-est del paese, la capitale cinese dell'estrazione del carbone. La galleria da cui si accede alla miniera, i soccorritori entrano ed escono da questo budello. Esplosione di gas, la causa più probabile. C'erano 247 persone al momento dello scoppio alle 19.30 locali. Prima del disastro i livelli di monossido di carbonio erano saliti oltre i limiti. I numeri della tragedia sono quelli di una strage. Le prime cure negli ospedali della zona. Ho visto una colonna di fumo e ho sentito l'odore di zolfo, dice Wang Yong. Ho gridato scappiamo e mentre correvo ho visto persone soffocare. Subito un'indagine, promette il presidente Xi Jinping, che ha inviato il vice premier nella zona. Non è la prima volta. Oltre 3.000 morti per incidenti in miniera dal 2018 al 2023. La superpotenza asiatica cerca di diversificare con l'installazione di energia rinnovabile a velocità record, ma resta il principale consumatore mondiale di carbone e il maggiore emettitore di gas serra. terra. Pechino, Marco Clementi, GR3.
2: La tragedia delle Maldive è atterrata all'aeroporto milanese di Malpensa. L'aereo con le salme dei nostri 5 connazionali morti durante un'immersione subacquea. A lunedì verranno effettuate le autopsie. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. All'esame le telecamere GoPro e i dispositivi elettronici delle vittime. L'ipotesi più probabile è che i 5 abbiano perso l'orientamento nella grotta a causa della sabbia che si è sollevata al loro passaggio.
3: Torna stasera la Notte Europea dei Musei, patrocinata dall'UNESCO, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa con i musei aperti dopo il tramonto. Il nostro Ministero della Cultura partecipa alla manifestazione con l'apertura serale dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di un euro e a Roma i musei civici resteranno aperti dalle 20 alle 2 del mattino con spettacoli, concerti, performance e un biglietto simbolico di 2 euro, uno per i residenti a Roma, gratuito per i possessori della Roma Mic Card.
2: E in chiusura andiamo a Cannes, dove stasera si conclude il Festival del Cinema. Cerimonia dalle 20:15 per conoscere il palmarès. Sul palco, tra i premiatori, anche Pierfrancesco Favino. Ed è tempo di bilanci al mercato, dove il cinema italiano è stato ben presente. La nostra inviata.
13: Bonsoir et bienvenue. Eye Haydara torna sul palco della Sala Lumière per la cerimonia finale di Cannes 79, che stasera scoprirà il palmarès scelto dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Previsioni di Alberto Crespi, Alessandra De Luca e Mauro Donzelli, critici di Repubblica, Avvenire e Coming Soon.
14: Soudain all'improvviso di Ryusuke Hamaguchi, sarei contento se avesse la Palma d'Oro. Si parla molto di Notre Salut e credo che ci sarà Javier Bardem come miglior attore.
15: Il film di Hamaguchi, Sorogo Goyen, Notre Salut ci ha davvero sorpreso, Javier Bardem, non credo che abbia rivali.
16: Film di Hamaguchi, Sudan, El Cerquerito, che potrebbe essere la seconda palma per miglior attore per Javier Bardem, Fjord di Christian Mungiu e Minotaur di Zia Kinsiev, questo film russo.
13: In Uncertain Regard, miglior film Every Time, miglior attore Bradley Fiomona Dembe a 7 per Congo Boy, coprodotto da Rai Cinema, che porterà in Italia anche Paper Tiger di James Gray. Cerimonia dalle 20:15 con Pierfrancesco Favino tra i premiatori, Tilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro, Isabelle Huppert accetterà quella d'onore per Barbara Streisand. Cannes, Miriam Mauti, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Maria Rosalia Villivacchia, condotto in studio con Simona Petracca, in regia Claudio Campobasso e Massimiliano Savino. La linea ora
13: Grey. Cerimonia dalle 20:15 con Pierfrancesco Favino tra i premiatori. Tilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro. Isabelle Huppert accetterà quella d'onore per Barbara Streisand. Cannes, Miriam Mauti, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Maria Rosalia Villivacchia, condotto in studio con Simona Petracca, in regia Claudio Campobasso e Massimiliano Savino. La linea ora va a Sabato in Concerto, alla prossima edizione del GR3 alle 16:45. A tutti voi, grazie per l'ascolto.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto in Abruzzo perché qui al momento si riscontrano le maggiori criticità. Il traffico è bloccato per un incidente, un tamponamento tra due auto. Siamo tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Le altre notizie ci riportano al nord, ai confini, al traforo del Monte Bianco, code allo svincolo Pezzarellato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di oltre un'ora. In A7 Milano-Genova tratto Ligure tra Roncoscrivi e Busalle in direzione di Genova 3 km di code per lavori. Code anche in A9 Lenate Chiasso in Lombardia tra Lago di Como e la barriera di Como Grandate in direzione Lainate. E poi andiamo proprio a Milano in tangenziale nord, traffico rallentato tra la strada statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. E in A14 torniamo in A14, tratto ancora Pescara nelle Marche, tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, 2 km di code per lavori. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Educate non leggono a tavola,
6: dice la signora Uff, ingoiando una grossa pastiglia per la digestione.
5: Certe persone dovrebbero stare nel porcino.
7: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, nell'adattamento di Vinicio Capossela.
8: Il lento pomeriggio ozia e sbadiglia.
7: Un cast straordinario di voci racconta gli eccentrici abitanti del paesino gallese dove è ambientata la storia di Dylan Thomas. Sotto il bosco di latte, nell'adattamento di Vinicio Capossela, da lunedì 25 a venerdì 29 maggio alle 17 su Radio 3.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: da Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore, grazie alla Network European Broadcasting Union, a Luca Marchese e a Giovanna Natalini. Oggi voliamo in Germania al Rudolstadt Festival e da questa importante rassegna di World Music internazionale ascoltiamo il concerto dei Niaz. Niaz è un quartetto iraniano-turco-canadese fondato nel 2004 dalla cantante e compositrice Azam Ali insieme al polistrumentista e compositore Logar Amin Torkian. E nella loro visione sonora, la poesia sufi medievale, i canti popolari dell'Iran e il folk persiano si fondono alla strumentazione elettronica per creare una forma canzone definita di futuro antico. In particolare i Niaz sono guidati dalla poesia mistica dei poeti sufi, dall'antica saggezza dei canti popolari del Golfo Persico, scelte tra quelle che scrivono i musicisti che hanno un approccio aperto verso le minoranze etniche e religiose di tutte le regioni del Medio Oriente. I Niaz infatti affondano le loro radici musicali in tutto ciò e invitano gli ascoltatori ad un viaggio nella musica, ma anche ad un percorso quasi filosofico che porta con sé un messaggio di speranza contro tutte le ingiustizie. E dal palco i Niaz lanciano messaggi positivi verso la bellezza delle diversità culturali e spirituali, con un desiderio di libertà e dignità per tutti i popoli. E così nelle loro canzoni usano diverse lingue, dal momento che la maggior parte dei loro testi originali derivano dalla poesia sufi persiana e urdu e da canti provenienti da Iran, Afghanistan, Pakistan e altre zone del Medio Oriente e dell'Asia centrale. Anche la provenienza geografica dei quattro musicisti è un inno all'apertura verso gli altri, perché dall'Iran arrivano la cantante Azam Ali e Logar Amin Torkian, che suona chitarra, violino e lafta, uno strumento a corde originario di Istanbul, una sorta di piccolo oud, insomma. Poi dal Canada proviene Gabriel Etier, responsabile delle elettroniche e delle tastiere, e ancora dalla Turchia, ma che vive ad Amburgo, c'è Sinancem Eroglu, che suona il cavale, il kopush, altro strumento a corde, l'antenato del baglama. Questa è la formazione dei Niaz che ascoltiamo insieme ora con il loro live registrato al Rudolstadt Festival il 5 luglio 2025. Si parte con il tradizionale che si intitola Yek Nazar, Niaz dal vivo. Buon ascolto.
1: Hello.

Thank you.

Dankeschön.

0: Thank you.
1: L'affascinante mix di poesia sufi medievale, suoni elettronici e tradizioni musicali persiane, il tutto miscelato dal quartetto Niaz che stiamo ascoltando dal loro concerto tenuto all'edizione 2025 del Rudolstadt Festival. E allora, prima di ascoltare l'ultimo brano dei Niaz, vi ricordo la piattaforma Rai Play Sound, dove riascoltare i concerti che vi trasmettiamo ogni sabato pomeriggio e dove trovate anche i contenuti di tutti i programmi della rete. Protagonisti del sabato in concerto di oggi, il quartetto iraniano turco canadese guidato dalla cantante Azam Ali e dal polistrumentista Logaramin Torkian. Ora arrivano anche i nostri saluti, grazie per l'ascolto da Ghighi Di Paola e Antonia Tessitore. Lasciamo il compito di presentare tutti i musicisti della band alla voce della stessa Azam Ali, che proponendo il bis ricorda le origini della loro musica e il messaggio di pace e non violenza che accompagna i loro suoni. Ancora buon proseguimento con i programmi di Radio 3. Questa è Aramadi Niaz dal vivo in Germania.
0: Ok, it's our last song. I want to introduce everybody quickly behind the surgery table over there. We from Canada, Quebec. On programming keyboards, the genius Gabriel Etier. From Turkey, living in Hamburg, on kaval and kopuz, my dear brother Sinan Cem Erolu. From Iran, on guitar, viol, and lafta, Logaramin Torkian. My name is Azam Ali, I'm from Iran, and we are Niaz. Thank you for listening to our music today. It's okay, I really hope you enjoyed yourselves. We have one more great song, please dance and enjoy it. Our music, if you don't know who we are, we perform a lot of folk and sacred music from Iran and the Persian Gulf area, from Turkey, different areas, with a special celebration of ethnic and religious minority groups. Our music is a bridge of humanity. We celebrate human life, human dignity, freedom, and nonviolence.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi sul resto del territorio. Per domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
3: Welcome to the European Southern Observatory.
2: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
0: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app. Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto di Piazza Verdi, la 31esima puntata di questa stagione, un programma curato da Bruno Ruffolo, in redazione Katia Donini. Oggi la collaborazione tecnica vede alla console Roberto Badiali e Davide Tenti, in regia c'è Enrico Maria Maglia, al microfono Gaia Varon, ancora un bentrovati all'ascolto. Il numero che potete usare per comunicare con noi, vi ricordo che noi siamo in diretta dagli studi RAI di Milano Corso Sempione e da qui vediamo solo gli SMS, non vediamo i vostri messaggi WhatsApp. Se volete mandarci questi SMS, il numero è il solito di Radio 3, 335 56 34 296. E possiamo oggi, insomma,

Cominciare naturalmente, cominceremo fra pochissimo, si avvicenderanno musicisti, molti musicisti, musicisti giovani, attori giovani, una puntata molto all'insegna di novità.

0: Non è freschissimo e giovanissimo il compositore, l'avrete riconosciuto, magari è Johann Sebastian Bach, erano la gavotta prima e seconda dalla suite numero 6 in re maggiore per violoncello solo, naturalmente. Invece la freschezza e la novità stanno nell'interpretazione e nell'esecuzione che abbiamo ascoltato, naturalmente realizzata qui in diretta per noi a Piazza Verdi, è Miriam Prandi, la violoncellista. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio Gaia, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Miriam, questo è Bach in questo momento è un progetto nuovo, nel senso che è il tuo album di debutto, no? Allora io ho detto oggi abbiamo giovani musicisti, sicuramente Miriam Prandi è ancora una musicista giovane, non è più un pulcino però, ecco, non è una fanciulla che stia ancora proprio appena uscita dalle cose di studio, ha una bellissima formazione tutta di ambito italiano, tutte le sue brave vittorie, concorsi, riconoscimenti, premi eccetera eccetera, non li elenchiamo, però per dire ha anche una cattedra di violoncello, quindi ormai sta passando decisamente dall'altra parte della barricata in questo senso. Però questo è il suo primo disco. Perché ha scelto Bach?
1: Appunto, diciamo che ormai sono trentenne e diciamo nel mezzo del cammino di nostra vita ho deciso appunto di rendere omaggio a un compositore che mi ha accompagnato un po' tutta la vita, tutte le fasi, anche dall'inizio degli studi, come si diceva, ai concorsi, e sono cresciuta con questo compositore. Ho iniziato lo studio della musica come pianista grazie all'aiuto di mio padre, che appunto mi seguiva da bambina, e mi ricordo che appunto Bach fu uno, diciamo, dei capisaldi del mio studio giornaliero quando avevo 7-8 anni. Mi ricordo anche frequentavo all'epoca l'Accademia Pianistica di Imola ed c'era sempre una suite di Bach come certo. Programma, come parte del programma d'esame. Mi ricordo che non è mai stato un linguaggio estraneo, nel senso che non so perché ho sempre avuto, come dire, un'attitudine a questo compositore, ma soprattutto mi è sempre sembrato un compositore così vocale, no? E quindi attraverso la vocalità, quindi attraverso il canto, ho capito sempre di più la naturalezza del fraseggio che c'è in questa musica. E ovviamente col violoncello, poi con lo studio delle suite, è stato, come dire, un percorso che ha fiorito.
0: Certo, ecco. Fiorito. Torniamo poi senz'altro a Bach, ma visto che ha menzionato il fatto che così è un musicista per certi versi double fass, diciamo, che suona comunque due strumenti, ma li suona, nel senso che lei l'ha menzionato un po' così in passato, ma li suona anche in concerto, cioè fa dei concerti in cui passa dal pianoforte al violoncello e suona ora l'uno ora l'altro, cosa che immagino abbia anche un bel successo dal punto di vista della comunicazione con il pubblico, però significa anche per il musicista saltare attraverso due modi di pensare, no? Perché adesso citava il canto per il violoncello, forse la frustrazione storica del pianista non poter cantare, mi verrebbe da dire, no? Ogni tanto ci riflettiamo su questo. Sono certamente due strumenti in cui l'attenzione dell'esecutore va su cose diverse, immagino.
1: Certo, è proprio così. Diciamo che il nostro sogno, ma anche di violoncellisti, anche se si dice, no, che il violoncello sia vicino alla voce umana, no? È anche un po' uno dei tanti motivi quando avevo 11 anni che ho scelto appunto questo strumento. Diciamo che si tende nello studio, no? Anche adesso come insegnante, quello che sto cercando di ridare nel mio percorso agli allievi è proprio questa immagine che in realtà non dobbiamo, la tecnica deve essere al servizio della musica, un po' anche quello che sempre i miei insegnanti, dalla mia prima insegnante Marianne Chen, poi Antonio Menezes, Natalia Gutmann, Ivan Monighetti, tutti mi hanno sempre trasmesso questa, come dire, questa grande rigore, questa grande disciplina, però che deve trasmettere una storia, no, al pubblico. E questa storia, noi non abbiamo parole ma abbiamo suoni, quindi come pianista, come violoncellista, proprio lo scopo è questo, di raccontare qualcosa e di essere sempre più vicini alla melodia vocale, ecco.
0: Mm-hmm. Ecco, tornando a Bach, Bach, giustamente diceva Miriam Prandi, è un compositore che accompagna chiunque studi musica, sostanzialmente proprio fa un pochino parte, no? del nostro modo di suonare, però è anche forse soprattutto nel caso del violoncello il compositore emblematico di un cambio di approccio dell'ultimo mezzo secolo, per semplificare qualcosina anche di più, no? Cioè, sappiamo che fino a un certo punto non ci si è posti tanto il problema, si è riscoperto Bach suonandolo con la mentalità tardoromantica o romantica, insomma, senza porsi il problema, e che nel corso del Novecento è maturata invece questa nuova consapevolezza del fatto che Bach avrebbe suonato in un altro modo, che gli strumenti erano fatti in un altro modo e via discorrendo. Ora, la vostra generazione, perché queste due posizioni poi sono state un po' dicotomiche, no? O si suona nella cosa, allora no, cioè era diventato poi quasi una faida, due modi completamente contrapposti. Forse la vostra generazione è un po' oltre questo dualismo. Miriam Prandi, come si pone, come ti poni tu col tuo strumento, che è uno strumento peraltro antico, che risale più o meno all'epoca delle suite per violoncello, no? Un Grancini 1712, quindi siamo proprio lì, e però montato con le corde moderne, suonato con l'arco moderno.
1: Sì, è stata intanto una grandissima fortuna avere questo violoncello incomodato d'uso dalla Fondazione Pro Canali di Milano. È un violoncello Grancino meraviglioso, e appunto in questo momento che ho questa grande fortuna di averlo con me come compagno di viaggio, appunto ho deciso che era inevitabile dover incidere le suite. Io penso che la conoscenza della prassi esecutiva barocca sia fondamentale. È una forma di rispetto per la musica che stiamo suonando, è come una chiave del linguaggio che bisogna conoscere, no? Allo stesso tempo, al giorno d'oggi, in queste grandi sale dobbiamo comunicare con un pubblico che ha bisogno di questo grande suono, di un suono immediato, no? La corda di budello è una corda, appunto la corda che si usava ai tempi di Bach, no? Sul violoncello barocco, è una corda che in realtà richiede una grandissima tecnica, appunto, perché intanto è una corda che può dare una grandissima risonanza nel suono, ma non è una corda che, diciamo, raggiunge l'ultimo loggione del teatro alla Scala, in questo senso. E è una corda anche che, come dire, all'orecchio di un non, come dire, abituato, ecco, ai concerti di musica barocca, potrebbe anche fare dei rumori, dei sibili. È una corda molto, come si dice, molto, molto sensibile in questo senso. Però da questa corda si capisce tantissimo l'articolazione, cioè come a quei tempi le legature, che sono questi segni, no? Che per esempio nel manoscritto della moglie di Bach, che è l'unico manoscritto originale che abbiamo delle sei suite, come queste legature hanno un senso per se si suona con la corda di budello. Infatti direi che il momento in cui mi sono seduta durante il periodo del Covid, ho preso il violoncello barocco e ho cominciato a ristudiare okay. Le suite con l'arco barocco, ma soprattutto con le corde di budello nudo. Diciamo che è stata un po' una rivoluzione, nel senso che ho capito tante cose che prima non mi sembravano una necessità. E penso che un consiglio sicuramente a tutti i giovani è di assolutamente fare questa tappa nella loro vita, perché conoscendo il passato si migliora anche il presente.
0: Certo. Allora, io chiedo a Miriam Prandi magari di tornare allo strumento, così ci fa ascoltare un po' di questo Giovanni Grancino, proprio il suono dello strumento di cui stavamo parlando, naturalmente la musica di Bach, perché ora passiamo alla seconda suite, la suite in re minore, no, in re bemolle, pardon, no, in re minore, e sono senza occhiali, il preludio.

0: era il preludio della seconda suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach, suite in re minore. Ce l'ha suonato Miriam Prandi qui in diretta. Siamo su Radio 3 a Piazza Verdi, in diretta dagli studi Rai di Corso Sempione. E fra i vari messaggi arrivati al 335-5634-296 sms, vi ricordo, ci scrive per esempio Maria Grazia da Lodi: un Bach che sorride, lodando il suono di questo violoncello molto affascinante, lo definisce. E allora, Miriam, ci raccontavi che durante il Covid hai colto l'occasione, durante il lockdown legato al Covid, hai colto l'occasione per prendere un violoncello barocco e cominciare a suonare uno strumento che era più vicino a quello che probabilmente aveva in mano Bach, diciamo, per come possiamo ipotizzare. E che questo ti ha fatto scoprire un sacco di cose. Abbiamo capito che la ragione anche molto pragmatica di avere però lo strumento montato con le corde moderne, come se fosse uno strumento moderno, risponde all'esigenza di raggiungere un pubblico. A questo punto, per completare l'informazione, mi viene voglia di chiederti: però le corde moderne cosa danno anche dal punto di vista della comprensione, a parte il volume di suono, no? Però se il budello è complicato, naturalmente difficile, però anche estremamente istruttivo da questo punto di vista, le corde diverse danno delle possibilità diverse? Ci giochi in questa libertà, fai delle cose che col budello non si potrebbero fare, ma che invece con lo strumento montato così ti puoi permettere?
1: In realtà si tratta di una, come dire, di una risposta molto più veloce, no? Nella vibrazione. Quindi in questo, mentre nella corda di budello bisogna proprio, come dire, usare il peso anche del proprio corpo per andare dentro la corda e cercare questa sonorità e cercare questo suono il più possibile rotondo, la corda di metallo è molto più reattiva agli stimoli, e soprattutto è una tecnica, diciamo, che può essere verticale, ma appunto che non disturba così tanto il suono, mentre una tecnica verticale, cioè, come dire, una percussione dell'arco su una corda di budello, non funziona tanto in termini sonori. Quindi sicuramente in un certo senso è più facile suonare sulle corde di metallo, è più quello che siamo abituati noi violoncellisti un po' moderni. Io penso che ci sono tantissimi miei colleghi giovani che spesso registrano con uno strumento barocco e poi alla fine fanno i concerti con uno strumento moderno. Ecco, io ho deciso di non fare questa scelta perché non sarebbe così onesto, non sono una grande virtuosa dello strumento di uno strumento barocco, quindi lascio a chi fa questa ricerca quotidianamente e suona quotidianamente su questo strumento, perché comunque è uno strumento che richiede una tecnica diversa in un certo senso, una tecnica che si può utilizzare, assolutamente bisogna impararla per capire come suonare dentro la corda, questo famoso suono.
0: No, ma anche perché il linguaggio di Bach è piuttosto complesso, no? Prima menzionavi il canto e il piacere del cantare, ma naturalmente Bach è anche un autore polifonico, anche quando è solo melodico, mi verrebbe da dire. Anche se scrive una linea sola semplice, la polifonia dentro c'è. Quindi c'è tutto un problema di creare lo spazio sonoro, di creare il tessuto sonoro, di muoversi dentro, quindi facendo ovviamente scelte di articolazione, di dinamica, di via discorrendo, no? Tutti questi elementi insieme. C'è qualcosa che lo strumento montato così ti consente, a parte appunto il volume, di raggiungere, cioè delle luci diverse, sorridere per esempio, ci descrive la nostra ascoltatrice?
1: Nel segno proprio della comunicazione, la corda di metallo riesce, diciamo, a essere anche all'estetica, molto più vicina all'estetica sonora che un pubblico si aspetta di un violoncello. Io sempre mi immagino che siamo in una società dove la maggior parte del pubblico, quando ascolta musica pop, no? La musica classica non è così popolare, ecco, come le canzoni di Sanremo, non so. Cioè. E quindi come arrivare allora un orecchio, come portare Bach a tutti? Bach potrebbe essere ogni danza di Bach potrebbe essere una canzone pop, può raccontare una storia, per esempio il preludio che ho appena suonato della seconda suite è ispirato al Salmo di Davide. C'è questo grande violoncellista ormai deceduto da qualche anno, Anner Baisma, che ha fatto una grandissima ricerca. Lui suonava proprio professionalmente a un grandissimo livello il violoncello barocco e anche il violoncello moderno, ed è stato uno dei primi grandissimi esecutori che ha fatto questa grande ricerca sulla prassi esecutiva. E appunto lui, anche lui nel suo libro scrive che è Re Fa La, è proprio c'è il nome del Salmo di Davide, quindi di Re Fa La, che è Da La La, quindi c'è il nome di Davide, quindi c'è questa sacralità nella musica, ma come dire, con questo grande messaggio religioso che per Bach era tutto, diciamo, era un grandissimo uomo di fede.
0: Vuoi raccontarci qualcosa anche dell'ultimo brano che ci vai a ascoltare, perché ci spostiamo sulla prima suite?
1: Esatto, forse quella è per la musica classica una delle forse più famose pop song che viene utilizzata per le pubblicità. Spero che i nostri ascoltatori la riconosceranno sicuramente. Diciamo che come dire, questa opening, questa apertura del preludio è giocato con un arpeggio, ma un arpeggio che si ripete e soprattutto dal punto di vista armonico è molto semplice la struttura, ma sembra quasi una costruzione di una frase sacra, no? E per questo è diventato quasi, come dire, una colonna sonora di moltissimi video, moltissime trasmissioni.
0: Proprio veramente secca. Il prossimo autore su cui vorrai concentrarti, il prossimo progetto discografico, anche il sogno nel cassetto, quello che ti piacerebbe fare, chissà quando riuscirai a farlo?
1: Come
0: violoncellista.
1: Il sogno di Bach è appunto portare Bach a tutti, no? Quindi usare Bach come una potente arma di portare il pubblico a ascoltare la musica classica. Allora il prossimo non sarà solo un esecutore, ma un progetto a cui sto lavorando, ovviamente è segreto, ma è un progetto che il cui scopo è appunto raccontare una storia, ma una storia che ha anche un effetto scenico, ma ha un effetto anche come dire, molto interessante. Cioè l'ascoltatore non ascolta solamente uno stile, ma una composizione di vari stili con un interprete che gioca con vari elementi diversi, insomma.
0: Va bene, c'è un po' di sorpresa, ma sei invitata senz'altro fin da ora a venire da noi a raccontarcelo quando non sarà più un segreto. Intanto Miriam Prandi, il cui debutto discografico appunto con un doppio CD con tutte le suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach è uscito da poco per Fuga Libera, ci fa ascoltare ancora il preludio, ma in questo caso della suite numero 1 in sol maggiore.

0: Non ho voglia di salire, è una bella nottata. Si vedono le stelle. Allora me ne sto qui seduta su questa panchina, come una tossica. Forse in fin dei conti un po' lo sono. Questo mi fa sentire meno sola. Appartengo all'enorme comunità dei tossici di tutto il mondo. Evviva! Alla fine che differenza c'è? Siamo tutti dipendenti da qualcosa. Mangio un morso del Bounty. La scioglievolezza del ripieno al cocco ha qualcosa di commovente. Guardo il cielo. Sto quasi bene. Mi sento quasi grata per tutto questo. Mi torna in mente all'improvviso la recensione a quel poveretto, ma chissà perché l'ho fatto. Perché mi ha dato tanto sui nervi? Aveva una faccia così buona. Chissà se è ancora in giro a pedalare. Anche lui sotto questo cielo. Anche lui minuscolo e insignificante su questo pianeta. Chissà cosa pensa.
1: Me ne sto tranquillo su questa bella panchina. Mi rilasso, riposo le gambe prima di prossima pedalata e mi faccio venire un po' di saudagi. Strano che in Italia non avete una parola così. Con tutte le parole inutili che avete voi italiani. Gambereto, calamareto. Quando all'inizio mi sono messo a studiare italiano, io la cercavo per tradurla e mi sembrava troppo strano non trovarla. Sì, voi avete parole simili, ma non è la stessa cosa. Voi c'è tristezza, nostalgia, malinconia, rimpianto, ma manca sempre qualcosa, manca la dolcezza che scende la saudade, manca... No, mi sono arreso, voi non avete parola così. Ma possibile che non sentite mai un po' di saudade dentro? E se la sentite, come la chiamate? Noi abbiamo pure la giornata della saudade a gennaio. Si festeggia in tutto Brasile, si festeggia con tristezza, ovviamente. Ho letto che potrebbe venire dalla parola saudar, che è portoghese, che vuol dire salutare. E mi piace pensare che sì, è così, che è legata al partire, a lasciare la propria casa, la propria terra, e magari ce l'hanno attaccata i marinai portoghesi che venivano in America in cerca di fortuna. E noi ve la stiamo riportando in Europa, questa saudade di cui avete tanto cercato di liberarvi. E me ne sono portato un po' anche io da Brasile. Allora me ne sto qui, con la mia saudade, me la tengo stretta stretta e penso a quante altre persone la stanno provando in qualche angolo di mondo.
0: Siamo tutti così minuscoli e insignificanti. E così tanti. Penso a quanti siamo. Ma com'è possibile che più siamo e più ci sentiamo soli? Cioè, più il numero di esseri umani su questo pianeta aumenta, più c'è questo senso di solitudine, questo vuoto esistenziale, per cui non importa dove sei, con chi sei, cosa fai, sei solo, punto. Noi siamo soli. 10 miliardi di esseri umani che si sentono soli. Ma che cazzo? Che cazzo di spreco? Ma non è che la solitudine la si attacca? Come l'influenza, avete presente? Ce n'è tanta in giro e più siamo, più tende a circolare. Non puoi uscire di casa che ti becchi la solitudine. Ma no, vabbè. Vabbè, questo era per dire che siamo troppi. Che allora, piuttosto che essere con tante persone e sentirsi soli, meglio stare direttamente soli.
2: Era un estratto di Saudagi, non so se lo dico bene, e Kebab, un testo di Sofia Paoli, che è anche uno spettacolo con la regia di Nico Malaspina, e erano proprio Sofia Paoli e Gianluca Maria Bozzale che ci hanno fatto ascoltare questo estratto dello spettacolo, che fa parte della programmazione di Fringe Me, di cui adesso ci facciamo raccontare tutto. Naturalmente benvenuti e grazie ai due attori che abbiamo già ascoltato, anche a quelli che ascolteremo poi, che sono qui con noi. Si è già seduto al tavolo Valentina Spaletta Tavella, c'è anche però Riccardo Vicardi che pascola qui nello studio in attesa di arrivare al microfono, e c'è con noi soprattutto Davide Verazzani, che è fondatore e direttore di Fringe Me Festival. Quindi comincerei naturalmente da Davide Verazzani. Fringe viene da Edimburgo, Il Fringe a Milano è nato a Nolo, che per chi non è della città è il nome che ha preso una certa zona nord Loreto di Milano, e si sono reinventati, importati, diciamo, questo modello. Adesso il Fringe Me è un'altra cosa, però.
3: Sì, innanzitutto grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Fringe Me è partito da Nolo e adesso è in 17 quartieri. È stato un ampliamento graduale, ovviamente, perché giungiamo quest'anno all'ottava edizione. Fin dall'inizio c'era l'idea di fare che qualcosa che era nato nel nostro quartiere potesse espandersi e arrivare in altre zone di Milano, con una tipologia di organizzazione un po' particolare, un po' strana, perché è orizzontale, non siamo noi che decidiamo tutto. In ogni quartiere c'è un ente, un'associazione, qualcuno che si prende carico di scegliere gli spettacoli, di scegliere i luoghi anche in cui portare gli spettacoli, e quindi cura quella sua parte, e poi alla fine il totale è la somma di ogni singola parte, come diceva Totò, è la somma che fa il totale, per cui,
2: certo. E quindi questa è una declinazione in realtà specifica e interessante, anche pensata proprio sulla mappa cittadina, di quello che era un po' lo spirito, no? Perché per chi magari non lo sapesse, Fringe si intende margini, era un po' l'idea di completare con qualcosa che nasceva dal basso, ma lo dico con tutti i limiti, no? Con tutte le virgolette, la cosa, cioè che nasceva al di fuori, diciamo, della selezione ufficiale, dell'organizzazione ufficiale di un festival. Quindi attorno al grande festival di Edimburgo, a margine, hanno cominciato ad auto-organizzarsi delle forme di programmazione complementare, alternativa, adesso i termini sono tanti. In qualche modo è anche questo, no? Questo che ci stava dicendo Davide è proprio l'idea di qualche cosa che non viene collazionato dall'altro, ma semplicemente farete.
3: Sì, non è un caso che il claim, lo slogan di Fringe Me è il teatro dove non c'è. Quindi noi non nasciamo intorno a un grande festival come Fringe Edimburgo, nasciamo però in una città che è la capitale del teatro italiano, comunque, che è piena di arte teatrali, di teatri, di luoghi dove si fa teatro, deputati al teatro. Ecco, noi pensiamo che il teatro si possa fare anche in altri luoghi, ma soprattutto pensiamo che la gente in questo modo possa imbattersi nel teatro e quindi conoscere una forma d'arte da cui magari è un po' spaventata, è un po' allontanata. E poi infatti succede che alla fine del Fringe qualche spettatore o spettatrice ci avvicinano e ci dicono: beh, ma noi non sapevamo che il teatro era così, è bello allora. E magari queste persone vanno a teatro, di cui noi siamo assolutamente alleati naturalmente,
2: certo,
3: e comprano il biglietto e vanno a vedere uno spettacolo.
2: Allora, mi piacerebbe che, visto che sono sedute al tavolo, no, le due voci femminili, diciamo, degli spettacoli che sono rappresentati qui oggi, poi magari Davide Veratani chiederò un po' di numeri, perché i numeri sono tanti, i quartieri, magari lo spieghiamo meglio, però partirei forse da Saudaggi e Kebab, visto che l'abbiamo già ascoltato, che Sofia Paoli ne è anche l'autrice. Se ha voglia di raccontarci anche come è nato questo suo progetto e poi come è entrato a far parte di Fringe Me.
4: Sì, buongiorno a tutti. Io appunto sono Sofia Paoli, autrice e attrice in Saudade Kebab, io lo dico all'italiana, sono abituata.
2: Neanche alla portoghese,
4: no,
2: ma
4: io vado proprio
2: benissimo.
4: E Gianluca Bozzale, che invece è Saudade, viste le origini portoghesi, infatti il personaggio è stato scritto appositamente per lui, e in scena siamo io e lui, ed è un testo scritto in forma di due monologhi che abbiamo poi fatto
2: interagire in qualche modo.
4: Li abbiamo intrecciati, perché è nato proprio in scrittura sotto forma di monologo. Io avevo scritto, in realtà era partito con un monologo solo mio sui disturbi alimentari, perché il personaggio, okay, due personaggi di Lea e Davi sono prima di tutto, vabbè, uniti da un grande senso di solitudine. È uno spettacolo che, se dovessi proprio condensare, parla di solitudine. Infatti abbiamo scelto un estratto
2: che lo chiariva molto,
4: esatto,
2: bene. E però è uno spettacolo leggero, cioè non se ne parla in maniera greve.
4: Sì,
2: sorrideva e si rideva anche un po', anche solo in questo semplice estratto.
4: Anzi, questo estratto è anche abbastanza malinconico rispetto al resto dello spettacolo. Sì, ci sono delle parti si ride, adesso non voglio dire si piange, però
2: insomma, sì, sì. Comunque, com'è la vita?
4: Esattamente, e i due personaggi appunto sono Lea, che è una ragazza che soffre di disturbi alimentari e mangia solo la notte, ordinando tramite app, e Davi, che è un rider brasiliano che nella notte della nostra storia sarà proprio la persona che le porterà da mangiare, invece è un personaggio estremamente positivo e ottimista nella sua ingenuità, e queste due solitudini si incontrano, ed è nato in realtà perché, scrivendo un monologo, io avevo questo personaggio del rider che continuava a ronzarmi in testa, non so perché, forse perché sono delle persone che in qualche modo mi incuriosisce la loro vita e
2: anche che ci interrogano, cioè non solo ci incuriosiscono, no? Cioè, noi tutti che ne facciamo uso, dico noi tutti in senso molto generico, no? Cioè, effettivamente pongono una serie di questioni, non li conosciamo, non sappiamo chi sono, da dove vengono, ci portano il nostro cibo, cioè ci sono in effetti tanti elementi che...
4: Io mi sono resa conto che comunque li osservavo in strada, mi capita, io giro in motorino per Milano, per la città, visto che insomma visto il traffico è un mezzo comodo e rapido, e mi passano davanti, di fianco, cioè sono comunque diventati una parte molto importante della nostra vita,
2: tessuto,
4: del tessuto cittadino, e mi sono anche resa conto che un pochettino, grazie al fatto che poi ho approfondito e ho parlato con dei rider, ho letto, insomma non è stato lo scrivo così dal nulla, forse anche un minimo più di sensibilità, per cui se fuori sta diluviando e dici ma ordiniamoci una pizza, e dici ma no, cioè me la vado a prendere la pizza perché devo chiamare uno che si fa sotto la pioggia.
2: Però in questo modo magari togli lavoro a qualcuno che ne avrebbe bisogno, è una questione estremamente complessa in realtà. Comunque sì, grazie mille Sofia Paoli, perché in effetti ci ha spiegato molto bene, diciamo, il senso di questo progetto teatrale. Dare la parola a Valentina Spalletta Tavella, invece sono naturalmente due oggi gli spettacoli di cui parliamo in rappresentanza dell'intero festival, ma siccome poi ascolteremo un estratto del vostro spettacolo che si chiama R3, le regole dell'ipnocrazia, e Valentina è la regista, ma anche ha collaborato alla drammaturgia.
5: Sì, perché la drammaturgia è stata scritta a tre mani, tra me e Riccardo Vicardi e Eliana Rotella, che è una drammaturga con cui noi lavoriamo da anni, e poi in realtà c'è un piccolo pezzettino di stand-up scritta da Diego Piemontese, che è uno stand-up comedian proprio di Milano. E questo progetto è nato da un'esigenza di Riccardo, che è poi l'attore che è in scena, perché in scena c'è solo lui, che voleva arrivolare su Riccardo III, per quello si chiama R3, giocando anche sul fatto di avere lo stesso nome, diciamo. E abbiamo fatto questa residenza nella Fondazione di Claudia Lombardi, ci siamo messi io, Eliana e Riccardo a lavorare per il testo, e invece da Riccardo III a un certo punto ci siamo resi conto che non avevamo voglia di parlare, diciamo, di potere all'antica, e quindi siamo andati a rileggerci più volte questo Riccardo III e ci siamo resi conto di quanto Riccardo III compie delle azioni, perché lui è deformato, delle formità fisiche, e quindi lui praticamente inizia, diciamo, l'opera prima di Riccardo III di Shakespeare si conclude con questo monologo in cui Riccardo dice, lui essendo considerato un mostro dovrà comportarsi da mostro per poter ottenere amore, per essere degno d'amore, e quindi noi siamo voluti concentrare su questo fatto e trasportarlo, diciamo, ai giorni nostri, in quanto tutti e tre veniamo da periodi depressivi molto forti in cui ci siamo resi conto di come questa deformità fosse diventata una deformità sociale, di non sentirsi all'altezza, e quindi di guardare queste vite perfette sui social, di non considerarsi ancora arrivati, dire cosa devo fare per essere perfetto fisicamente, mentalmente, pronto, prestante, performante, e di quando in realtà forse tutti noi siamo questo Riccardo che si sente deforme e vuole essere amato. E quindi insomma la scena è questo letto enorme dove c'è questo Riccardo che sta nel letto e ha questa corona, perché questo letto è il suo mondo dove lui si incorona re, e diciamo che questo personaggio, c'è questa Lady Anne fuori che continua a chiamarlo, lui continua a non rispondere al telefono perché stando sui social si immagina di vivere le vite di queste persone che sono performanti, e quindi si ride tanto e poi arriva verso il finale che, diciamo, noi dovevamo fare uno spettacolo non che fosse solo tipo oddio siamo depressi, siamo tristi, ma anche che avesse diciamo una sorta di, non dico soluzione, ma un'idea di poter uscire da questo tunnel, che è un po' l'andare verso l'altro, cioè prendere la decisione di smettere di rinchiudersi, perché tutti noi siamo nella stessa barca e andare verso l'altro e vedere cosa succede.
2: Allora, ambedue gli spettacoli che ci hanno raccontato le due in qualche modo autrici facenti parte, diciamo così, e di cui abbiamo già ascoltato di uno un estratto, dell'altro lo ascolteremo, sono ambedue in scena dal 2 al 6 giugno a Milano nell'ambito del Fringe. Quindi tornerei da Davide Verazzano per farci raccontare questo meccanismo di selezione che ci accennava, no? Un po' appunto distribuito, un po' retificato, se posso dire, fatto a rete, come ha funzionato e poi come organizza. Una volta fatte le selezioni, cosa succede? Dove li mettete in scena? Con che criterio si spostano gli stessi spettacoli da un quartiere all'altro?
3: Allora, come ogni Fringe che si rispetti, c'è un bando iniziale, quindi la selezione avviene dal basso, da proposte che arrivano dalle compagnie in tutta Italia e anche dall'estero. Abbiamo ricevuto 340 risposte e poi le abbiamo selezionate. Come dicevo prima, ogni quartiere sceglie lo spettacolo o gli spettacoli che vuole portare nel suo quartiere, appunto. E quindi siamo arrivati alla fine a 24 spettacoli e sono nei vari quartieri di Milano, da Nolo, il nostro, fino a Vigentino, fino a San Siro, insomma, non li dico tutti perché sennò starei qua fino alle 4 del pomeriggio, anche alle 5 probabilmente. Ovviamente ogni quartiere lo sceglie, dal 2 al 6 giugno ogni spettacolo va in scena 5 sere consecutive, ognuno nello stesso luogo ovviamente, e il pubblico decide chi vince. Cioè alla fine di ogni spettacolo il pubblico dà una votazione, da 1 a 5 stellette. Da 1 a 5 stellette alla fine della settimana si fanno le medie ponderate e chi vince andrà al teatro Elfo Puccini, in uno slot poi che deciderà il teatro stesso. Prima della settimana, dal 2 al 6 giugno, c'è un'altra sezione che noi chiamiamo sezione extra, perché questa l'abbiamo chiamata programma ufficiale, dove ogni quartiere porta in scena, sceglie altri spettacoli che possono arrivare dalla colma, possono anche arrivare da conoscenze personali, in altri spazi, altrettanto non teatrali, non convenzionali. Oggi è proprio il giorno in cui incomincia, in questo momento si incominciano i primi spettacoli del Fringe nei vari quartieri fino al primo giugno, praticamente fino a un secondo prima dell'inizio del programma ufficiale, e poi il 6 giugno ci sarà la festa finale in cui daremo i premi agli spettacoli premiati.
2: Prima di liberare Valentina, che poi dovrà tornare all'Eggio, mi piacerebbe ancora spostarci un momento di nuovo sulla questione del pubblico che Davide aveva giustamente, no, prima sollevato, cioè un pubblico che magari scopre il teatro per caso e quindi dice: ma che bello il teatro. E quanto avete in mente voi? La domanda naturalmente vale per tutte e due, no? Com'è il vostro rapporto col pubblico e al tempo stesso anche come siete arrivate a fare teatro? In maniera molto sintetica, sono due cose completamente diverse naturalmente, no? Però questo è diciamo, rispetto agli spettacoli più istituzionali in cui magari questo genere di questioni non le poniamo più, per voi si tratta comunque di una creatività e anche forse una fatica profonda, no? Nel trovarsi gli spazi, nel trovarsi le cose, e però mi domando quanto importante per voi sia riuscire a trovarlo, il pubblico, comunicare con questo pubblico, anche quanto importante era averlo in mente nella fase in cui stavate progettando, sperando, immaginando, eccetera.
5: Allora, secondo me è una cosa molto importante, intanto quando si fa un progetto, decidere a che tipo di pubblico, no, uno vuole parlare, perché sicuramente uno può avere un sacco di creatività, un sacco di estro, però poi se tu hai chiaro quello che hai da dire e arriva alle persone è molto importante, perché almeno noi crediamo tanto che il teatro sia un mezzo di comunicazione molto potente e che in realtà, a prescindere da quanto sia educato a quel mezzo il pubblico, tu puoi far arrivare delle diverse chiavi di lettura. Ovviamente una persona che è già educata a un certo tipo di teatro magari leggerà più sfumature, però se tu hai chiaro quello che vuoi dire, anche una persona che per puro caso si trova lì rimane comunque estasiata. E a noi ci interessava anche di ritrovare nel teatro una sorta di meraviglia, no? Qualcosa di inaspettato, di
2: anche
5: oddio,
2: perché il teatro si fa sempre per qualcuno,
5: sì, per,
2: no?
5: Qualcuno, non è una cosa che fai nella tua stanzetta, è fatto per comunicare, e il pubblico è fondamentale nel rito del teatro, perché è una cosa che si fa tutti insieme ed è unico, perché ogni sera quando cambia il pubblico cambia lo spettacolo. Certo. E io, il mio percorso è un po' particolare, perché io sono stata, ho fruito tanto di teatro quando ero piccola, perché i miei mi hanno portato a teatro da molto piccola, però non avevo mai pensato di farne,
2: esistono genitori relativizzare.
5: Perché la babysitter non era venuta, perché la babysitter non si è presentata e quindi i miei ci hanno portato a teatro e da lì siamo rimaste folgorate, mia sorella.
2: Bravissima la babysitter.
5: e poi non avevo mai pensato di farne un mestiere, ho fatto l'università, ho fatto neuroscienze, tutta un'altra cosa, mi sono laureata e poi però continuava a tornare questo pallino e quindi ho detto senti, io ci provo e ho provato a fare i provini per entrare nelle accademie che avevo scoperto esistessero, perché non sapevo neanche esistessero, e sono entrata a Torino e Torino mi ha cambiato la vita, perché quando facevi i provini ho proprio detto ok, io voglio stare in questo posto per tutta la vita e fare questo per tutta la vita, perché è molto potente e credo che sia importante portare il pubblico, perché è una cosa che secondo me si sente, la potenza del teatro, è difficile da spiegare a parole, ma quando tu lo senti è quella cosa che ti cambia la vita, perché una parte di te secondo me non ne può più fare a meno, una sorta di droga.
4: Sì, sì, se lo sì, provi non torni indietro.
5: Non torni indietro.
4: E io agganciandomi sono partita così. In realtà non avevo nessuna idea e intenzione di fare l'attrice. Ero un'adolescente un po' ribelle. Mia madre mi mise sul tavolo 2 biglietti. Qua c'è il numero del telefono di una psicologa. Questo è un corso di teatro, scegli tu. Ho chiamato il teatro e le si è in realtà rivoltato contro, perché a quel punto poi dopo ho detto io farò l'attrice. No, la famiglia era ancora più depressa di prima. Preferivano l'adolescente ribelle. E però da lì, questo avveniva più o meno, avevo 17 anni e così è stato. E per quanto riguarda invece il pubblico, assolutamente, io ad esempio è da un da qualche anno che sto iniziando, a parte il mio percorso attrice più insomma scritturata, a portare dei progetti miei e sto scoprendo quanto mi piace andare in spazi che non sono prettamente teatrali, ecco, ma riuscire a farlo anche in posti che non lo sono e trovarmi un pubblico con la birra in mano, parlare anche tanto ai giovani, questa è una cosa per me importantissima, perché saranno insomma è il futuro, sono loro che poi avranno in mano, quindi per me riuscire a intercettare il loro interesse, delle tematiche che per loro sono importanti e coinvolgerli
2: perché questo a me sembra un punto fondamentale, no? Cioè noi in realtà viviamo immersi in un sistema in cui di racconti ne abbiamo tantissimi, cioè abbiamo il cinema, le cose, bla bla bla, i podcast, quindi attraverso diciamo una mediazione ne abbiamo tantissime. Ecco, il teatro, come anche la musica dal vivo, devo dire, è che lì c'è il corpo della persona, che uno è in prossimità con la persona. Però il Fringe offre quello che, no, che ci stava raccontando Sofia, che anche c'è un intorno, non c'è,
4: proprio lì davanti,
2: si rompe un po' la quarta parete.
3: È un po' programmatico anche per il Fringe questo, fin dall'inizio, in tutti i Fringe del mondo. La vicinanza della compagnia con il pubblico e la possibilità anche dopo di fare 2 chiacchiere, quindi totalmente abbattere la parete e parlare con la compagnia, che invece sennò negli altri teatri magari
4: devi aspettare in camerino
3: e cose così, lì si è lì e si beve una birra insieme.
2: Allora, vogliamo raccontare qualcosa di più ancora, Davide, di questo festival? Abbiamo, secondo me, raccontato molto bene così la cornice, la struttura, le ragioni, magari qualche dettaglio, i quartieri coinvolti, che tipo di spazi, per esempio, non tanto l'elenco, no? Ma dove sono? Questo era all'aperto, ci avete appena detto che si è più o meno all'aperto. Ci sono degli spazi molto aperti, ci sono degli spazi al chiuso?
3: Allora, in realtà la maggior parte del Fringe si svolge al chiuso. E sono spazi di qualsiasi tipo: pub, ristoranti, librerie, co-working, un'officina addirittura negli anni scorsi, una biblioteca, poi un'edicola.
2: Ma perché lo dai assolutamente per scontato, ma invece no, cioè gli spazi di solito sono spazi teatrali, il palcoscenico, con quella bella, no? Con quel bell'assetto. Questi no.
3: No.
2: Quindi la prossimità, la vicinanza è tutta diversa.
3: È molto diverso e devo dire anche grazie alle compagnie dal nostro punto di vista che si danno molto per riuscire a fare sì che questa cosa funzioni, perché giustamente un attore fa l'attore anche perché vuole andare su quel palcoscenico lì. Questa è proprio un'attitudine completamente diversa e le compagnie sono molto attente e molto gentili a capire che la diversità proprio del porsi in scena, del mettersi in scena così vicino al pubblico, che lo guardi negli occhi, è lì proprio. E poi naturalmente ci sono anche altri spazi aperti, piazze, vie, ci sono basket, artisti di strada, ovunque a Milano. I quartieri sono 17, non li nomino perché sennò veramente...
2: No, esatto, sennò diventa veramente un elenco. Poi voglio dire, non tutti sono milanesi, ma chi è milanese ha la possibilità di andarci in questo momento. Ricordo, per chi appunto avesse la la possibilità anche di passare da Milano da qui al 6 giugno, che trovate tutte le informazioni dettagliate sul sito, che è un sito che si chiama proprio fringemi.com, quindi è facile trovare poi i dettagli. Ci diceva che comincia oggi. Sì, giusto?
3: Esatto.
2: 22, cosa sta succedendo in questo momento? Due cose che stanno succedendo in questo momento.
3: Allora, è iniziato ieri sera con una grande festa a Mosso, vicino a via Padova, e in questo momento, diciamo fra un'ora circa, incominciano due spettacoli. Uno è Miracolo a San Siro, che è a Mare Culturale Urbano, con Filippo Capobianco, che ha vinto il Fringe 2 anni fa, tra l'altro, quindi ritorna sul luogo del delitto, e un altro è Storia di Miele a Fondazione M, uno spettacolo per bambini della compagnia Apis. Ma dico questi due perché sono i due che incominciano alle 5, ma poi fino a stasera ce ne sono altri 7-8 e poi in totale sono 224,
2: che sono veramente, veramente tanti. L'ultima cosa, Davide Verrazzano, perché implicitamente emergeva da quest'ultime cose che ci diceva, c'è anche una continuità, no? Cioè, naturalmente ci sono ogni anno sicuramente cose nuove, compagnie nuove, persone di cui non avevate idea, che scoprite, che siete molto felici, immagino, no? di poter scoprire, appunto, oltre che di lasciar loro spazio, ma poi c'è anche una costruzione nel tempo, invece, no? di rapporti che proseguono, anche di forme di residenza, forse, no? Di progettazione.
3: Sì, la cosa bella è che scopriamo talenti, se vogliamo, comunque scopriamo nuovi artisti e nuove artiste, e con alcuni di loro ci sono dei rapporti che continuano sempre all'interno del bando, perché comunque l'obbligo è passare attraverso il bando, oppure anche al di fuori del bando in forma diversa. Per esempio questo di Filippo ha vinto il Fringe 2 anni fa, ma poi adesso è stato richiamato da Mare Culturale Urbano per un'ipotesi completamente diversa, e noi ce lo siamo trovato lì, perché sono i quartieri che decidono cosa fare.
2: Certo.
3: Quindi io, parlando con Andrea Capaldi di Mare Culturale Urbano, ho detto: ma c'è Filippo Capobianco, caspita, non lo sapevo, è fantastico. E quindi avviene che da un anno all'altro alcuni attori, alcune compagnie poi in qualche modo ritornano sotto forme diverse, ma che magari non nel programma ufficiale o in altro tipo di spettacoli.
2: Allora, grazie mille Davide Verrazzani. Io ricordo che stiamo parlando di Fringe Me, di cui Verrazzani è fondatore e direttore. C'è sul sito tutto quanto, non lo sto a ripetere. Grazie anche a tutti gli altri ospiti che sono
3: attori, alcune compagnie poi in qualche modo ritornano sotto forme diverse, ma che magari non nel programma ufficiale o in altro tipo di spettacoli.
2: Allora, grazie mille Davide Verrazzani. Io ricordo che stiamo parlando di Fringe Me, di cui Verrazzani è fondatore e direttore. C'è sul sito tutto quanto, non lo sto a ripetere. Grazie anche a tutti gli altri ospiti che sono qui con noi, in particolare Sofia Paoli e Gianluca Maria Bozzale, che abbiamo ascoltato.

0: Riccardi, perché ci salutiamo con un estratto del loro spettacolo R3, le regole dell'ipnocrazia.
1: È tempo di rifarti il letto. Fa il primo step, fa il letto.
2: Non ce la faccio.
1: È la tua app di wellness che ti parla. Coraggio, fa il letto.
2: No, non ce la farò mai.
1: Non ce la farò mai, è troppo difficile. Questa voce è il vero nemico. La battaglia è mentale. Combatti ogni pensiero che ti spegne. Coraggio, coraggio, fa il letto. Coraggio, fa il letto. Coraggio, fa il letto.
2: Sì, va bene, lo faccio. Lo faccio, lo faccio. Ah, aia, aia.
1: Lo stretching è importante. Aia. Tempo di stretching. Va meglio, vero? Ora respira. Respira. Dentro, fuori. Fuori, dentro. Dentro, dentro. Fuori, fuori. Stai andando benissimo. E ora fai due passi.
2: Uno, due.
1: Un passo indietro.
2: Uno.
1: Uno in avanti.
2: Un altro.
1: Un avanti e un indietro.
2: Uno, due.
1: Uno di lato.
2: Ecco.
1: Uno dall'altro lato.
2: Sì.
1: E piegati.
2: Sì.
1: E saluta.
2: Saluto.
1: E piegati. E
2: sì.
1: Saluta.
2: Sì.
1: Piegati e saluta.
2: Sì.
1: Saluta e piegati.
2: Sì.
1: E autostop. Sì. E ora balliamo! Ho detto balliamo!
2: Balliamo.
1: Inizia il gioca depress!
2: Sì.
1: Dormire! Lexotan! Autocommiserarsi! Rancore! Alcol!
2: Goccine! Rancore!
1: Sei bravissimo!
2: Dormire!
1: Bravissimo!
2: Burger King!
1: Senti come sei bravo!
2: Sono bravissimo!
1: Bravo! Bravo!
2: Sì.
1: Bravo!
2: Sì!
1: Puoi fare tutto. Stai bene.
2: Sì.
1: Sei sano. Va tutto bene. Lo senti come va tutto bene? Siamo così fieri di te. Siamo sempre stati così fieri di te, Riccardo. Così fieri di te, Riccardo. Sei il più bravo del mondo, Riccardo. Sei bravissimo,
2: sì.
1: Riccardo. Bravissimo, bravissimo, Riccardo. Bravissimo, Riccardo. Lunga vita, Riccardo. Lunga vita, re Riccardo.
3: E trasmettiamo la notizia dell'ultima ora. Riccardo è appena stato incoronato re. Vediamo le immagini qui alle nostre spalle e sentiamo il discorso di insediamento.
4: Grazie. Grazie, grazie davvero. Troppo, grazie davvero. Grazie, grazie. Io amo questo paese. Qui ho le mie radici, la mia storia. Qui ho imparato che il potere non si desidera, si subisce. Io non avevo ambizione di regnare, né di governare su uomini liberi. Ma il paese è ferito. Il paese è stato lasciato da solo. Il paese non sta bene. E allora mi avete chiamato. Io ho detto no, no, no. No, scusate, non sono degno. Ho detto preferisco il silenzio. Stavo bene da solo. Mi avete chiamato ancora. Ma io stavo già bene. Mi avete pregato. E allora ho accettato. Ho accettato non perché lo voglia, ma perché lo volete voi. Non perché io cerchi il potere, ma perché il potere ha cercato me. Io stavo già bene. E allora regnerò per far star bene anche voi, per stare bene tutti insieme. E perché a volte il consenso non si conquista, si mette in scena. E quindi diciamo tutti insieme, io sto bene. Io sto bene, io sto bene, io sto bene, io sto bene. E lei?

0: Era un movimento della sonata, la seconda sonata in La maggiore, dalle sei sonate a quattro di Gioacchino Rossini. L'abbiamo ascoltata ad opera, naturalmente eseguita qui per noi in diretta. Siamo su Radio 3, dentro Piazza Verdi, in diretta dagli studi Rai di Corso Sempione. Ce l'hanno suonata alcuni musicisti che fanno parte dell'Accademia del Teatro alla Scala. Adesso vi spieghiamo tutto. Sono in cinque in realtà i nostri ospiti qui quest'oggi: Beatrice Calini, Valeria Di Crosta, ambedue violinista, Nicole Gallegos alla viola, Jacopo Gaudenzi violoncello, Giosuè Pugnale contrabbasso. Ma c'è con noi anche al tavolo la storica direttrice dell'Accademia della Scala, Luisa Vinci. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a tutti e scusate la voce un po'
0: così stagionale. Allora, a me piacerebbe, Luisa Vinci, metterti, se posso, subito un pochino in difficoltà, no, nel senso, abbiamo parlato eravate già entrati mentre ascoltavamo gli attori del Fringe Me, quindi di tutto ciò che è un mondo di cose nuove che nascono e via discorrendo. Accademia sembra subito una parola che ci riporta nel passato. Se poi lo mettiamo insieme a Teatro alla Scala, che è, che cosa vogliamo dire, no? Il teatro più grande del mondo, comunque il grande spazio della storia, della tradizione, via discorrendo. Ecco, l'Accademia del Teatro alla Scala, che ovviamente è la parte formativa, no? In cui accogliete un sacco di giovani artisti e li portate dentro il mondo dell'opera, non è solo conservazione, immagino.
1: No, assolutamente, anche perché quando 20 anni fa io sono entrata in Accademia, la prima cosa che ho notato era appunto questo, non so, l'abito talare,
0: polvere,
1: un po' di forfora, da Bach, così. E quindi mi sono detta, ma insomma, in quale modo avvicinare i giovani? Quindi abbiamo iniziato una campagna che prima è stata cittadina, poi regionale, poi italiana, poi internazionale, proprio per, come dire, far capire che questo è un posto, è un luogo di merito, prima di tutto, che è un luogo dove si impara facendo, ma soprattutto è un luogo dedicato a tutti. E devo dire che alla fine, abbastanza velocemente, devo dire, abbiamo, come dire, solcato questo problema. Anzi, devo dire che, beh, basta vedere i ragazzi che ci sono qui, soltanto in orchestra, per arrivare appunto al discorso dell'orchestra, perché questi bravissimi ragazzi fanno parte dell'orchestra sinfonica.
0: Perché, lo dico per chi ci ascolta, anche per chi magari è meno vicino alla realtà milanese, l'Accademia del Teatro alla Scala è tantissime cose. È chiaro che la prima cosa a cui pensiamo è il canto, è chiaro che c'è tutta un'area di perfezionamento e formazione per le voci. Però accanto a questa ci sono tantissimi altri mestieri del teatro, non solo i musicisti, ma anche tante altre cose, no? Attorno. Nello specifico, oggi parliamo della parte della formazione degli strumentisti, che sono tutti musicisti. Oggi li stiamo ascoltando come gruppo cameristico, peraltro su un autore che ci riporta un po' verso il mondo dell'opera. Però suonano in un'orchestra, ed è un'orchestra che certamente suonerà musica sinfonica, farà tantissime cose, però è chiamata anche a fare opera.
1: Sì, assolutamente. L'orchestra è un'orchestra che ha un ciclo biennale, prima cosa. È un'orchestra dove appunto si entra per merito e ovviamente deve avere già il diploma, perché il corso titola proprio corso di perfezionamento per professori d'orchestra. Quindi diciamo è il gradino prima di entrare a fare la carriera sostanzialmente in orchestra. Quindi cosa succede? Che tu vieni da noi e impari a suonare non solo il repertorio sinfonico, ma soprattutto quello operistico, di balletto, cameristico e anche di ensemble dedicato alla musica moderna e contemporanea. Quindi diciamo l'attività è un'attività molto importante sotto tanti punti di vista, perché ci sono lezioni frontali. E chi sono i maestri di questi ragazzi? Sono tutte le prime parti dell'orchestra dei papà e delle mamme, cioè tutte le prime parti del teatro alla
0: Scala.
1: Papà
0: e mamme non in senso stretto, non lo dico prima che qualcuno equivochi, in senso, no? Certo, insomma, simbolico, cioè certo. La generazione che invece, sì, che è già in orchestra, che sono i professionisti dell'orchestra.
1: Sono i professionisti, poi noi organizziamo moltissimi concerti, spettacoli, tournée. E quindi diciamo che nel corso poi di questi 20 anni il meccanismo anche del passaparola ha fatto sì che poi insomma si presentano ogni anno 450-500 ragazzi che arrivano veramente da ogni angolo del mondo. Per esempio qui oggi c'è una ragazza che viene dal Costa Rica in orchestra. Questo biennio che si sta concludendo ci sono 11 nazionalità diverse. E appunto devo dire che l'esperienza che loro fanno è un'esperienza molto forte sul campo. Questa settimana, per esempio, prossima andremo a Reggio Emilia, dopodiché il giorno dopo saremo in un progetto un po' matto organizzato con la Regione Lombardia, anzi invitiamo tutti a essere presenti, che si chiama Note nell'aria, che è un weekend dedicato a dei trekking musicali, dove a Canzo sabato prossimo ci sarà un concerto, dopodiché il giorno dopo chi vuole iscriversi si può iscrivere, ci sarà una sorta di trekking / via crucis, dove sostanzialmente faremo una camminata di 2 ore e ogni 20 minuti ci si ferma, c'è un geologo che racconta dove siamo, il contesto e quant'altro, e poi c'è un musicista che accompagna il cammino. Dopo 20 minuti un altro musicista, insomma c'è tutto questo anello che dura circa 2 ore, poi c'è la colazione al sacco, insomma una cosa molto carina, gratuita. E per dire che facciamo veramente, siccome sentivo prima i ragazzi che raccontavano, certo, queste esperienze bellissime, devo dire che anche noi qualche cosa di strano lo facciamo, devo dire.
0: Sì, sì, questa vicinanza, no? È veramente importante e qui è forse più preziosa, perché in un certo qual senso forse magari col teatro quella distanza paradossalmente c'è un po' meno. Qui c'è anche tutto appunto l'elemento della polvere che si tratta un po' di far cadere. Allora, prima di continuare la nostra chiacchierata, hanno voglia i nostri giovani musicisti di riprendere in mano i loro strumenti e farci sentire il seguito della sonata in La maggiore, dalle 6 sonate a 4 di Rossini? Grazie.

0: Andantino e allegro dalla sonata seconda in La maggiore dalle sei sonate di Gioachino Rossini che abbiamo ascoltato ad opera dei giovani musicisti dell'Accademia. Uno di loro venga ai microfoni, che è un volontario. Ecco, sta posando il violoncello, Jacopo Gaudenzi, ci fa piacere anche sentire il vostro punto di vista, sapere, ci raccontava, ne abbiamo chiacchierato, no? Ho parlato con Luisa Vinci, ci raccontava che questo è un percorso per quanto riguarda la formazione dell'orchestra, voi siete tutti giovani già diplomati, questo è un corso di perfezionamento, arrivate qui e passate un tempo a formarvi ulteriormente nel mondo dell'opera. Come ci arrivate? Naturalmente chiedo una storia personale, ma anche di farti un po' da portavoce, da testimone di quello che stai sentendo, no? Anche da parte dei tuoi colleghi. Come arrivate? Cosa vi aspettate? Che cosa significa per voi? Dove pensate o sperate o sognate che vi porti?
1: Allora, innanzitutto, per quanto riguarda il mio percorso personale, io arrivo da una famiglia già di musicisti, operisti, e già questo, diciamo, mi ha condizionato particolarmente nella scelta del percorso che ho voluto intraprendere in questo caso specifico, quindi entrare a far parte dell'Accademia del Teatro alla Scala. E, per quanto riguarda l'esperienza di per sé, penso che siamo un po' tutti d'accordo sul fatto che sia un corso estremamente indirizzato e specialistico, quindi è un corso proprio voluto a specializzarci profondamente in una professione che tante volte nei conservatori italiani si affronta raramente, cioè quello dell'interpretazione operistica e sinfonica, ma più che altro prettamente operistica, cioè il Teatro alla Scala è in Italia, penso è sicuramente l'istituzione più rinomata proprio a livello di produzioni operistiche e proposta concertistica. E già all'interno di questo progetto accademistico già abbiamo la possibilità di lavorare con i coach, quindi con i maestri, con i professori, come è stato prima detto, con le prime parti del teatro. E poi molto personalmente mi ha dato degli strumenti in più a livello interpretativo, ma anche a livello di sicurezza umana. Vengono dati a magari dei ruoli o dei ruoli specifici che tante volte altre istituzioni, altri progetti formativi non danno la possibilità di avere e di dare.
0: Ma se dovessi proprio in maniera molto sintetica dire che cosa fa un musicista d'orchestra d'opera, un professore d'orchestra d'opera rispetto a un professore d'orchestra tout court, cioè che cosa in questo periodo ha imparato che si fa solo nella buca d'orchestra delle opere?
1: Sicuramente la capacità di ascoltare profondamente, anche avere un po' di senso di adattamento istantaneo. Magari ci si trova in delle situazioni in cui è necessario recuperare un po' il filo tra l'orchestra e i cantanti, quindi avere veramente una grande capacità di ascolto profonda e di adattamento immediato. Tante volte la preparazione che possiamo avere nostra personale strumentale o la preparazione fatta durante le prove settimane prima può non essere così strettamente necessaria, magari fa tantissimo anche quello che succede lì per lì nel palcoscenico, e questo è sicuramente una di quelle cose che mi porto come bagaglio personale.
0: Certo. Assolutamente, grazie mille. E Luisa Vinci, credo che poi una delle caratteristiche dell'Accademia Teatro alla Scala, che si è molto espansa in questi ultimi, no? In questi vent'anni appunto a cui facevi riferimento, ricordo che c'è una scuola di ballo della Scala che è addirittura ottocentesca e poi via via è cresciuta, ma in questi ultimi anni si è espansa moltissimo anche verso molti altri mestieri e anche nelle modalità, mi pare, di organizzazione della proposta didattica e formativa, no? Nello specifico loro poi producono un'opera di fatto, no? Cioè ogni anno c'è una produzione operistica che va in scena, che ormai fa parte anche dell'abbonamento, insomma, dell'offerta normale, diciamo così, al pubblico dell'opera, che è prodotta tutta dalle giovani leve, diciamo così, che emergono dall'Accademia del Teatro alla Scala.
2: Sì, assolutamente. Ma per esempio anche adesso ascoltando i ragazzi che suonavano Rossini, questo Rossini in realtà è parte di un progetto del maestro Bigonzetti, di una coreografia molto importante che appunto è stata studiata dalla scuola di ballo e mi veniva da ridere perché loro facevano il vero tempo rossiniano, ma quando noi lo abbiamo ascoltato in scala, perché suonava la nostra orchestra con il nostro corpo di ballo, scuola di ballo, i tempi erano decisamente più veloci. Quindi anche questa capacità di doversi adattare, come diceva appunto prima,
0: Jacopo,
2: all'estemporaneità e a quello che succede sul palcoscenico. Cioè è una cosa, secondo me, veramente unica.
0: Perché l'opera è questo, no?
2: Sì.
0: Cioè è unica in questo, nel fatto che uno non ha l'idea, no? Poi uno vede i 6-7 solisti, sì, il coro, magari qualcuno in scena, qualche mimo, ma non si ha forse la percezione di quanto complessa, di quanto importante sia la macchina che porta alla nascita di uno spettacolo sulla scena.
2: Sì, tant'è vero che appunto, per tornare alla tua domanda, noi in questi anni proprio era uno degli obiettivi dati dal consiglio d'amministrazione, proprio dell'allargamento dell'offerta formativa, ha fatto sì che noi siamo adesso attualmente 4 dipartimenti: musica, danza, palcoscenico e management, per un totale di circa 40 corsi che vanno dalla direzione di scena, per parlare del backstage, all'assistente alla regia, e poi tutta la parte universitaria che abbiamo incominciato, un percorso che abbiamo incominciato 5 anni fa, che ha per esempio tecniche di allestimento scenico. Cioè sono tutti un corso proprio triennio di primo livello che poi dopo si svilupperà in specialistico, in biennio specialistico, che so io, come lighting designer, scenografo, cioè tutti i corsi che poi in realtà noi abbiamo già, ma abbiamo cercato di venire anche incontro a quelli che sono i bisogni proprio di avere una laurea. Mm-hmm. E quindi è stato un percorso molto molto duro e lungo, ma alla fine molto di soddisfazione, e appunto adesso attualmente abbiamo 5 trienni di primo livello e un biennio specialistico che è nella danza, che è stata ovviamente la prima disciplina che ha iniziato il triennio. E tutti questi corsi, tra l'altro, sono corsi che in questo momento hanno le iscrizioni, per cui invito tutti a non pensare che siamo inarrivabili e intoccabili, anzi assolutamente guardare, noi cerchiamo talenti, abbiamo tra l'altro un sistema anche di borse di studio per aiutare chi magari ha delle difficoltà a pagare la retta, piuttosto che, vabbè, il diritto allo studio ovviamente universitario, borse di studio, cioè abbiamo veramente, tieni presente, l'8% del nostro budget totale è dedicato alle borse di studio, quindi c'è un importante impegno da parte della fondazione di aiutare chi è bravo ma non ce la fa. E per l'orchestra in particolare si chiude questo biennio e quindi ci sono le iscrizioni che terminano i primi di ottobre, perché poi il concorso, perché la nostra scuola ovviamente è tutta con esame d'ammissione, sarà in novembre.
0: Allora, tutto questo, tutti i dettagli anche di questi bandi di iscrizione per queste selezioni, ma anche tutte le informazioni sui corsi, sull'offerta, di cui naturalmente oggi qui Luisa Vinci ha potuto darci solo una piccola anticipazione o sintesi, trovate il dettaglio sul loro sito, che è accademialascala.it, ma qualunque motore di ricerca, se cercate Accademia Scala, vi trova immediatamente il sito e lì trovate tutte le informazioni. Invece, per chi fosse curioso di andare a partecipare a questo trekking musicale a Canzo, si può scrivere a trekking.notenellaria@kailas.it. Se voleste iscrivervi, è un evento gratuito, ma se voleste anche ulteriori informazioni. Ringrazio moltissimo Luisa Vinci per essere stata con noi e per averci un po' così illustrato il lavoro, la storia, l'essenza, mi sembra, soprattutto del lavoro dell'Accademia della Scala. Dell'Accademia della Scala fanno parte i musicisti che abbiamo già ascoltato prima e che riascoltiamo ora. Tutti quanti presenti oggi sono Beatrice Calini, violino, Valeria Di Crosta, violino, Nicole Gallegos alla viola, Jacopo Gaudenzi violoncello, Giosuè Pugnale contrabbasso, e ci salutano, e noi ci salutiamo da loro, con Crisantemi di Giacomo Puccini.

0: Insomma, oggi con tutti questi giovincelli, questi inizi di carriera, questa freschezza, questo entrare nel mondo artistico, ci siamo persi e abbiamo rubato qualche minuto a Katia Donini, che però invece ci porta subito verso mostri sacri di ogni genere.
1: Sì, buon pomeriggio Gaia, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora, anzitutto ti porto in un posto che miracolosamente si lega al film di cui parlerò, e cioè Rimini e il cinema Fulgor, che è stato insomma un feticcio, diciamo così, nell'immaginario cinematografico e ovviamente legato a Fellini. E a Rimini si sta svolgendo la festa del cinema che attribuisce il premio Cinema Industria, quindi un premio a, non solo a Sorrentino, a altri mostri sacri, ma anche a chi sta dietro le quinte, quindi dai direttore di casting, direttore della fotografia, e c'è anche una mostra appunto dedicata a chi le dive le fotografava. Si chiama proprio Dive ed è una piccola selezione di una quarantina di scatti delle dive italiane dagli anni 40 agli anni 70. C'è la Magnani, c'è ovviamente la Loren, c'è una giovanissima Romina Power che faceva il suo debutto sì, al cinema con Menage all'italiana, la Pampanini, un sacco di altre icone, insomma, termine abusato ma in questo caso assolutamente
0: corretto.
1: Sì.
0: Certo.
1: Il vernissage è stato giovedì pomeriggio e la mostra resta aperta fino al 10 giugno, per cui chi volesse andare a vederla, il Fulgor di Rimini, c'è proprio la mostra Dive, che è appunto questo excursus in questi meravigliosi volti. Oltretutto molti negativi sono stati trovati da un'associazione romagnola e nemmeno digitalizzati, cioè proprio hanno dovuto stampare questi negativi inediti che non erano mai venuti alla luce in tutti i sensi. E questo mi ha fatto riflettere anche sul fatto che a Cannes in questi giorni sta essendo in programma il nuovo film di Ron Howard, che è su Richard Avedon, il fotografo famosissimo. Io sono molto curiosa di vederlo, perché ho letto qualche dichiarazione che era già nota, però insomma è proprio un documentario, quindi ci sono le dichiarazioni di Richard Avedon, che dice che alcuni dei suoi scatti migliori sono venuti proprio da l'interazione, e lui dice il duello, con delle persone che lui detestava profondamente, perché in qualche modo da questa lotta traeva energia e traeva quindi il carburante per fare questi scatti che anche lui insomma ha reso veramente celeberrimi e eterni in qualche modo. E di vampiri in qualche modo emozionali e professionali parla proprio il film, anche lui a Cannes in questi giorni, di Pedro Almodóvar. E 76 anni Almodóvar, si chiama Natale Amaro,
0: Amarga Navidad,
1: Amarga Navidad. E non ci sono più le ragazze Luci, Pepi, Bombe, le ragazze del Mucchio, ovviamente, non c'è più il siamo invecchiati tutti, quindi anche Almodóvar da qualche film ha preso una via molto più intima, diciamo così, e molte persone trovano in questo un motivo di malinconia in qualche maniera, ma appunto sono passati gli anni e quindi dalla sgargiante vitalità della Madrid dei primi anni, dei primi film, dei primi titoli, adesso si è passati all'introspezione di questo film che per l'appunto parla proprio di un regista molto in voga che è in assoluta crisi di ispirazione, e i rimandi quindi sono dichiaratissimi, sono Fellini con 8 e mezzo, per quello dicevo che stranamente, ma io comunque ricordo Almodóvar quando io ero giovine, come i nostri ospiti di questa giornata. Ricordo Almodóvar ospite in delle rassegne cinematografiche riminesi, che si beava veramente di essere nella patria di Fellini perché era uno dei suoi mostri sacri. Per cui devo dire, da Sorrentino premiato alla Festa del Cinema a Almodóvar, ancora l'immaginario di Fellini è ben presente in un sacco di attori, di registi e di artisti. E quindi scrittore e regista in crisi di ispirazione oggi, binario però doppio, sia narrativo che temporale, perché poi si va anche a un'altra storia che è dei primi anni 2000. Insomma, fatto sta che a un certo punto la collaboratrice più stretta, grande amica del regista in crisi, ha delle vicissitudini personali. Il regista non riesce a scrivere, ma si accorge che succhiando il dolore e le difficoltà dell'amica collaboratrice, collega, musa, eccetera, eccetera, riesce a ritrovare la scintilla. E quindi un po' la domanda è di tutto il film, alla Bergman, anche di Dentro lo specchio, è giusto per un artista cibarsi e nutrirsi delle vicende altrui e dei dolori altrui per l'ispirazione? La risposta che dà Almodovar è: non è giusto, ma è onesto, perché gli artisti questo fanno. La finzione non è mai solo finzione, la finzione è la storia di qualcun altro. Per cui c'è questo appunto binario dell'etica da un lato, e dall'altro c'è la storia molto bella. Lui sa raccontare molto bene i rapporti di coppia, quindi appunto c'è la sua collega che deve abbandonarlo temporaneamente, o forse no, perché la propria compagna è in un momento delicato, quindi se ne va. C'è un'altra storia d'amore, e qui torna un po' l'Almodovar degli inizi, con un pompiere che di sera fa lo spogliarellista in un locale per donne, e quindi con Grace Jones in sottofondo si torna per qualche istante all'immaginario che Almodovar ci ha consegnato. C'è un cameo di Rossi De Palma, che è l'attrice che ha accompagnato Almodovar per tutta la sua carriera, sia di Rossi che di Almodovar. Anche il compositore della colonna sonora ha fatto 13 film con Almodovar, quindi è come una grande famiglia che a 76 anni compiuti da Almodovar si ritrova con un film che forse non è il suo film più, sicuramente non è il suo film più scoppiettante, forse non è il suo film più bello della seconda fase, perché forse Gli abbracci spezzati o qualcosa, insomma, è sempre quella tematica lì, forse era un po' più centrato, ma sicuramente è un film veramente onesto sull'arte, dove lui è crudelissimo, crudele proprio nei propri confronti, crudele nei confronti della vita. Dice: io sono un vecchio, ho detto lui dice, ma è perché è ovvio che l'alter ego del certo protagonista è il regista, sono un vecchio artista che in questo momento non sa cos'altro fare, quindi rubo dagli altri, e si autoassolve, ma con molta malinconia, con molta tristezza, anche perché negli ultimi film aveva parlato della malattia, della morte, dice che in questa fase appunto della sua età vede anche questo, e quindi racconta anche questo. E fra l'altro c'è per la seconda volta nella storia della sua cinematografia Lanzarote come sfondo, ed è azzeccatissima, perché ecco, c'è questo lava scura, questo ambiente cupo, che proprio è un po' anche tutto il ribollire di questi sentimenti che sono molto nascosti e ma anche molto cattivi, ma che devono in qualche modo venire fuori, proprio come la lava.
2: È molto interessante la connessione che hai fatto, Katia, con Richard David prima, no? E con quest'idea appunto di come comunque produrre arte sia comunque nutrirsi di qualcosa che è fuori, ecco, che il problema etico si pone in maniere molto diverse fra i due. Qui c'è anche il tema dell'età, che naturalmente dà una luce diversa, ma insomma, noi abbiamo una sigla che ci segnala che sta per finire lo spazio di Piazza Verdi, e che lasciamo la linea al giornale radio dopo averti ringraziato per questa recensione di Amarga Navidad.
1: Grazie a voi.
3: Ore 16:45.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR3.
6: Buon pomeriggio, in studio Danilo Tolardo. Voci contrastanti sul conflitto Stati Uniti-Iran. Donald Trump continua a oscillare tra ottimismo sulle trattative e ritorno alla guerra. Sul Financial Times trapela che i due paesi sarebbero vicini a un'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni.
7: C'è la possibilità che l'Iran accetti l'accordo già oggi. Parola del segretario di Stato Marco Rubio, che parla di lievi progressi. Donald Trump intanto sente al telefono l'emiro del Qatar, i cui rappresentanti sono a Teheran per far procedere le trattative con Washington. Nella stessa direzione gli sforzi del capo dell'esercito pakistano Munir, che ha lasciato l'Iran dopo aver visto il ministro degli esteri Araghchi. Dalla Repubblica Islamica riconoscono che le divergenze si sono ridotte, ma dicono siamo allo stesso tempo molto vicini e molto lontani, e la distanza probabilmente non è solo sul nucleare e Hormuz. Secondo Sky News Arabia, Teheran chiederebbe un meccanismo preciso per la revoca delle sanzioni in cambio della consegna di una certa quantità di uranio arricchito. Donald Trump, frustrato dalla mancanza di un'intesa, sta comunque valutando il ritorno alle operazioni militari, e suggerire forse che una decisione potrebbe essere presa nelle prossime ore è anche la scelta del presidente di restare a Washington per il fine settimana. Valeria Fraschetti, GR3.
6: Il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir è stato interdetto dall'accesso al territorio francese. La decisione fa seguito ai comportamenti nei confronti degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, anche se il governo francese disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa. La visita di Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi, dal pontefice l'invito a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio e l'abbraccio ai familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale.
8: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli, ha assistito alla sofferenza di bambini e innocenti. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto.
6: Esattamente 34 anni fa la strage di Capaci, la mafia uccideva il giudice Falcone, la moglie e tre uomini della scorta. A Palermo cerimonia per la giornata della legalità, una giornata che ha segnato la storia della Repubblica, ha ricordato in un messaggio il presidente Mattarella.
9: Il 23 maggio del 92 fu un giorno tragico, ma avviò anche la riscossa civile del paese. Parole con cui il presidente Mattarella ricorda l'attentato in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la dignità e la libertà degli italiani, prosegue il capo dello Stato, che sottolinea però la reazione che seguì e le sconfitte irreversibili che di lì in poi subì la mafia. Arrivate, osserva, grazie al lavoro di donne e uomini delle istituzioni e grazie al contributo dei cittadini nella lotta alle zone grigie e all'indifferenza. Di qui l'invito di Mattarella a raccogliere la lezione di Falcone e Borsellino. La mafia si sconfigge con istituzioni salde e con un impegno educativo da consegnare alle giovani generazioni. Tino Russo, GR3.
6: Il ricordo della strage di Capaci anche nel messaggio via social di Giorgia Meloni. È dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura, scrive la Premier, che ha rivendicato le scelte a difesa del potere d'acquisto degli italiani operate dal Consiglio dei Ministri con la proroga del taglio delle accise per altre due settimane. Poi la Presidente del Consiglio, in un video messaggio al Festival del Lavoro, è tornata sui risultati economici dell'esecutivo.
10: La strategia del governo è sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre e per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.
6: Elezioni amministrative, oltre 6 milioni cittadini chiamati alle urne domani e lunedì per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. La nostra scheda.
11: Urne aperte domani e dopodomani in 750 comuni. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno, questo nelle regioni a statuto ordinario. Tre comuni al voto, Venezia. Si vota anche ad Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Enna, Chieti, Crotone, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno e Trani. Per votare, come sempre, serve la tessera elettorale e un documento d'identità. Gianluca Ruggirello, GR3.
6: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Claudio Campobasso. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 19.50 circa, ora linea a Onda Verde, il Meteo e poi Piazza Verdi.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
12: E fa panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
13: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
14: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.51 e 17 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini, al traforo del Monte Bianco, code allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur, con tempi di attesa di oltre 2 ore e 15 minuti. In A12 Genova Rosignano, in Liguria tra Brugnato Borghetto Vara e Sarzana in direzione Rosignano, 4 km di code a causa di un veicolo in fiamme. Andiamo sulla 9, Lainate Chiasso in Lombardia tra Como Monte Olimpino e la barriera di Como Grandate in direzione Lainate, 3 km di code, traffico congestionato. Ancora Lombardia, 4 tratto Milano Brescia, code per un incidente tra Viale Monte Ceneri e Cormano in direzione di Brescia. Proprio a Milano in tangenziale nord, code anche qui per un incidente tra la strada statale 36 del lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Ci spostiamo poi in A22 Brennero Modena in Emilia Romagna tra Carpi e l'allacciamento La 1 in direzione di Modena, 2 km di code per traffico intenso e code per lavori. In A14 Ancona Pescara tratto abruzzese tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

0: Alle 19 stasera Turandot di Giacomo Puccini, in diretta dalla Metropolitan Opera House di New York. La regia è quella celeberrima di Franco Zeffirelli. Dirige Oksana Liniv. Nel cast Anna Pirozzi, Angel Blue, Brian Jugg, John Relier e Carlo Bosi. Alle 23.15 poi potrete ascoltare la seconda parte del concerto dell'Amiata Piano Festival con il pianista François-Frédéric Gay. Ieri in programma Liszt e Ravel. Oggi la sonata opera 111 di Beethoven. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.
1: E riprendiamo la linea da Milano, studi Rai di Milano, Piazza Verdi, in diretta su Radio 3, e abbiamo al telefono con noi una voce che riconoscerete senz'altro, è quella del collega con cui io mi alterno alla conduzione di Piazza Verdi, ovvero sia Oliviero Ponte di Pino. Buon pomeriggio, Oliviero.
2: Buon pomeriggio, Gaia, buon pomeriggio a tutti e tutte.
1: Oliviero oggi è a seguire, anche a partecipare, diciamo, è anche parte di un'interessantissima cosa che si sta svolgendo, un osservatorio triennale promosso dal Piccolo Teatro di Milano, che apre proprio uno spazio di analisi sul ruolo soprattutto dello spettatore. Oggi poi abbiamo parlato tanto di giovani artisti, di come si entra, soprattutto nel campo del teatro, di come ci si va a cercare, come si costruisce un rapporto con il pubblico. Oliviero, cosa sta succedendo oggi durante questo osservatorio? Chi si è alternato? È cominciato stamattina, prosegue credo fino a fine pomeriggio. Cosa ci puoi raccontare?
2: Allora, intanto che è un progetto triennale, nel novembre scorso c'è stato il primo focus sul pubblico milanese, oggi si è parlato del pubblico internazionale, international audiences per dirla in inglese, e l'anno prossimo ci si concentrerà sul pubblico italiano delle varie città d'Italia. L'anno scorso, a novembre, l'incontro era articolato in 7 tavoli e un tavolo era dedicato proprio al pubblico internazionale. E lo spunto è la celebre claim del Piccolo Teatro, un teatro d'arte per tutti. Chi sono per oggi tutti a cui ci si rivolge? Il pubblico a cui potevano pensare Grassi e Strehler era il pubblico, diciamo, della città di Milano, alla comunità cittadina. Se noi pensiamo ai pubblici internazionali che arrivano oggi a Milano o nelle altre grandi città, cominciamo a capire che è un pubblico molto segmentato, molto complesso, che riflette anche un po' quella che è la composizione sociale delle nostre città. Per cui ci sono i turisti, che arrivano sempre più numerosi anche a Milano, c'è un piccolo gruppo di turisti che sono quelli come noi due, Gaia, quelli fanatici che vanno in giro per l'Europa a cercarsi gli spettacoli innovativi, importanti, interessanti. Poi ci sono dei residenti temporanei, faccio un esempio, gli studenti stranieri che vengono a frequentare università a Milano e si fermano qui 3-5 anni, ma anche tanti migranti o tanti manager di aziende multinazionali si fermano qui per un certo periodo di tempo e poi vanno magari in un'altra filiale. E poi ovviamente ci sono tutte le comunità straniere che risiedono diciamo abbastanza stabilmente in una città e che poi magari hanno figli e nipoti che crescono in quel luogo. Quindi già questa idea fa capire come segmentare i pubblici internazionali, si trovano tantissime realtà, tantissime situazioni, tantissime storie, tantissime lingue e culture diverse. Allora, come facciamo a coinvolgere questi pezzi importanti della città? E questo è stato il grande tema di oggi. Abbiamo diversi ospiti stranieri, Arghiro Chioti, che è la direttrice del Teatro Nazionale di Atene, Ania Dirks del Teatro di Basilea, Sandro Penim che dirige il Teatro Nazionale Portoghese Donna Maria II, Matilda von Weisberger che dirige il Teatro di Espoo, che è una città vicino a Helsinki in Finlandia, Pavel Lisciak che dirige il Teatro di Lodz e Serge Rangoni che è stato appena nominato direttore della sezione arti performative del Centro Culturale di Belém, che è uno dei più importanti centri centri culturali d'Europa. Quindi diciamo una panoramica che ha attraversato diversi paesi europei e diverse esperienze per cercare di capire intanto chi sono questi pubblici e poi come coinvolgerli, e ovviamente le strategie e i mezzi necessari sono molto diverse, e credo che è una discussione che fa anche riflettere sul senso del teatro oggi, sulla capacità di creare comunità e relazioni che ha il teatro nell'era degli algoritmi.
1: Assolutamente, questo è fra l'altro proprio questo elemento della capacità di creare una relazione personale fatta, no, del corpo, della voce eccetera, ma anche di creare comunità, come giustamente dicevi Oliviero Pontedivino, è proprio, ne abbiamo parlato oggi anche con i giovani attori, è credo ancora l'elemento che distingue il teatro da qualunque altra cosa. E temi sono interessantissimi, Oliviero, continueremo senz'altro a ragionarci sopra anche dentro Piazza Verdi, ma grazie per averci riassunto, insomma, dato l'essenza di questo secondo appuntamento di interesse pubblico, l'osservatorio che è stato l'osservatorio triennale promosso dal Piccolo Teatro di Milano. Grazie, ti lascio andare a raccogliere le ultime impressioni, le ultime domande, e ti ritroveranno i nostri ascoltatori al microfono la prossima settimana.
2: Buon pomeriggio.
1: Insomma, dato l'essenza di questo secondo appuntamento di interesse pubblico, l'osservatorio che è stato l'osservatorio triennale promosso dal Piccolo Teatro di Milano, grazie, ti lascio andare a raccogliere le ultime impressioni, le ultime domande, e ti ritroveranno i nostri ascoltatori al microfono la prossima settimana.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: E naturalmente saluto anch'io, perché con questa conversazione

0: E naturalmente saluto anch'io, perché con questa conversazione con Oliviero finisce Piazza Verdi. Ringrazio Roberto Badiali e Davide Tenti oggi alla console e auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
4: Mente critica e contestatrice al presente.
5: Tutta l'umanità ne parla.
6: I približaются большому
7: конгрессу на Международном уровне.

0: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a Tutta l'Umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3, dove, lo sapete, a discutere dei temi del nostro presente non invitiamo i soliti vieti, bolsi, usurati ospiti che affollano i palinsesti di radio e di televisioni, ma i grandissimi del passato. E la puntata di oggi è nata da una frase che è forse dell'uomo più potente del mondo. Infatti pochi giorni fa il leader cinese Xi Jinping ha parlato della trappola di Tucidide. Ha messo in guardia il presidente americano Trump da non cadere proprio in questa trappola. Di sicuro Trump non sapeva di cosa stesse parlando il potentissimo capo della Cina, e quindi non solo per aiutare Trump, che è un vasto programma, si direbbe, ma per capire se esista davvero un'impasse americana, in particolare dell'amministrazione Trump, davanti a potenze o paesi della storia millenaria. Il tempo e il passato della storia sembrano concetti alieni dalla visione dell'amministrazione di Donaldo. E lo stesso sbandamento, la stessa mancanza di lettura ci pare emergere dallo scontro di Trump con l'Iran, con la promessa oggi di un attacco imminente e domani di una tregua prossima. Tra l'altro, questa dinamica la possiamo leggere anche nelle ultime ore, andando sui siti di informazione. Siamo in diretta, lo dico alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, quindi se volete fare una domanda ai nostri ospiti, e adesso tra poco capirete di chi si tratta, potete scriverci al 335-5634-296 già da subito. Ma insomma, dicevamo, il presidente Trump, che parla come un uomo affetto da incontinenza verbale, ci pare messo a dura prova non solo dalle regole della diplomazia, ma soprattutto si dimostra ogni giorno lontano dal comprendere gli insegnamenti a lungo raggio proprio della storia. Per parlare di questi temi, con le potenti possibilità date dalla cultura, abbiamo chiesto di partecipare al nostro talk a chi è stato proprio evocato nello scontro tra Cina e America. Signore e signori, a Tutta l'Umanità ne parla, noi diamo il benvenuto al più grande storico ateniese, autore della guerra del Peloponneso, la storica guerra tra Sparta e Atene. All'Umanità è qui con noi proprio Tucidide. Buongiorno Tucidide.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come sta?
1: Abbastanza bene.
0: Scusi se l'abbiamo disturbata così dal profondo e lungo sonno della storia, ma lei è stato tirato in ballo proprio ancora una volta in questi giorni. Infatti con lei vogliamo partire da questa trappola che porta il suo nome. Che cos'è la trappola di Tucidide citata proprio da Xi Jinping? Fra l'altro io lo ricordo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che questa espressione in realtà è molto recente, fu coniata, se non sbaglio, nel 2012 da un politologo americano di Harvard. Ma insomma, Tucidide, che cos'è la trappola di Tucidide?
1: Ma infatti lo vorrei dire, quell'espressione lì non l'ho mica coniata io, con tutte le cose interessanti che ho cercato di dire. Tutti si sono messi a parlare dell'unica banalità che ho scritto, che quando una nuova potenza si affaccia sullo scenario politico internazionale, questa sarebbe la trappola, il rischio di uno scontro con l'altra potenza, quella al momento dominante, aumenta considerevolmente. E ci volevo io per dire una cosa.
0: Eh no, ma infatti messa così Tucidide, messa così Tucidide, come quasi tautologica la faccenda.
1: Infatti, più che altro mi viene da osservare che conferma del fatto che questa non è un'epoca, diciamo, particolarmente sensibile.

0: libera la storia, che è curioso che la trappola sia stata evocata dal presidente cinese, perché la mia guerra, quella tra Sparta e Atene, è scoppiata perché Sparta, la potenza dominante, aveva paura di Atene, la potenza in crescita.
1: Sì.
0: Ora la potenza in crescita è la Cina, ma Xi Jinping dovrebbe ricordarsi che Atene quella guerra non è che l'abbia vinta, eh? Non è andata benissimo per Atene, quindi
1: no, proprio
0: mettersi
1: per niente,
0: da solo nella parte di Atene non è forse la mossa più intelligente.
1: Comunque, adesso tu ci ridi, nel corso di questa puntata capiremo chi tra Stati Uniti e Cina, Sparta o Atene, perché è anche possibile vedere le cose in maniera contraria, ma insomma non voglio anticipare, poi porteremo avanti i nostri ragionamenti. Ma tu ci dite, le posso farle fare la voce di Wikipedia? Insomma, ci può dare e ridare un po' tutti i riferimenti della guerra del Peloponneso, che cosa fu e quanto durò? Lo abbiamo già detto, si tratta della guerra tra Sparta e Atene, stiamo parlando di due città distanti poco più di 200 chilometri, ma anche se lo scontro interessava quali aree geografiche, tu ci dite. Ci faccia proprio Wikipedia.
0: Allora,
1: perdoni,
0: è stato
1: no,
0: sempre con grande piacere. È stato di fatto, almeno secondo i miei calcoli,
1: sì,
0: lo scontro più grande dell'antichità. Ben altra cosa che la guerra di Troia, di cui parlano tutti, che erano quattro navi in croce e tre scappate di casa, e le guerre persiane che si sono concluse nello spazio di due o tre battaglie. Quella guerra lì di cui ho parlato io, tra una cosa e l'altra, tra una tregua e scontri durissimi, è durata 27 anni, dal 431 al 404 avanti Cristo.
1: Sì.
0: Ed è finita quando gli Spartani sono entrati ad Atene, hanno distrutto le lunghe mura che collegavano la città al porto e hanno abbattuto la democrazia. È stata una guerra globale. Pensi che l'evento sì, decisivo si è svolto in Sicilia e la guerra è finita perché sono intervenuti anche i persiani, quindi insomma sono intervenuti tutti in quella guerra.
1: Ecco, sono intervenuti i persiani, noi sappiamo anche i rapporti con l'Oriente che i persiani hanno sempre trattenuto, e chissà che in qualche misura questo ci può dare un indizio del ruolo della Cina. Ma insomma, adesso non voglio esagerare né lavorare troppo di fantasia, Tucidide, perché lei ci ha insegnato invece una storia fatta di precisione e di analisi molto anche circostanziata. Ma insomma, Tucidide, tutto quello che le ha detto finora era noto fino all'altro giorno a Donald Trump, quando Xi Jinping gli ha menzionato la trappola di Tucidide. Cioè, Trump ci ha capito qualcosa quando il suo interlocutore cinese ha fatto il suo nome?
0: Temo di no, probabilmente avrà pensato che questo Tucidide fosse un cinese del passato, che ne so, qualcuno vissuto negli anni Ottanta, proprio da morti, che si perdono a notte dei tempi. Temo che non abbia ascoltato con grande attenzione.
1: Probabilmente non ha ascoltato con grande attenzione, ma questa mancanza di attenzione, forse anche questa fretta nello stabilire e nello ristabilire anche nuovi rapporti con le potenze, ci dice qualcosa di come Donald Trump pensi, sempre che il verbo pensare sia adeguato alle sue azioni, la strategia della superpotenza americana?
0: Ma sì, la cosa più inquietante che ho verificato ai miei tempi era dal tempo della guerra tra Atene e Sparta, è stato il progressivo scollamento tra le parole e i fatti, tra le parole e la realtà, che alla fine le parole venivano usate per costruire una realtà alternativa a giustificazione degli interessi di chi si trovava in posizione di forza. Così una persona prudente diventava un traditore, intelligente non è chi cercava di capire, ma chi aveva la fortuna negli intrighi e così via.
1: Ecco,
0: chi viva, sì, aveva, eccetera, eccetera. Sì, mi dico.
1: Stavo ragionando, perché noi adesso Tucidide, avere lei ospite, a tutta l'umanità ne parla, non è una cosa che capiti proprio tutti i giorni, quindi mi sono, come dire, ho voluto aprire dandole un po' di voce, un po' di spazio, però dobbiamo anche presentare il nostro secondo ospite, che è importante, che ci darà una mano a comprendere quanto sta capitando. È un economista, un filosofo della politica ed è anche un amante degli animali, in particolare dei gatti. Diamo il benvenuto a Tutta l'umanità ne parla a Vilfredo Pareto, padre italiano, madre francese, autore di almeno due libri fondamentali, il manuale di economia politica del 1906 e poi 10 anni dopo del trattato di sociologia politica. Pareto, buongiorno, grazie di essere con noi, e io comincerei col chiederle se lei si sente più vicino a un uomo dell'Ottocento. Fra l'altro lei è nato a Parigi proprio nel 1848, tra le barricate in un certo senso, oppure si sente più un uomo del Novecento, essendo lei morto nel 1923. Grazie Pareto, prego.
2: Grazie, grazie a voi, buongiorno. Guardi, io a me sarebbe tanto piaciuto restare un uomo dell'Ottocento, ma non mi è
1: Anche
2: stato consentito. Così ho visto la fine di quei principi di libertà nei quali avevo creduto, insomma, un po' con l'entusiasmo improvvido dei giovani. Ho visto il dilagare della corruzione in politica, l'Europa andare a ramengo e ovviamente le distruzioni della Prima Guerra Mondiale, anche se dalla Svizzera, per mia fortuna.
1: ecco, quindi lei insomma, più che sentirsi un uomo dell'Ottocento, avrebbe voluto continuare a sentirsi un uomo dell'Ottocento.
2: Sì, io sarei stato ben contento se le cose che in qualche maniera lumeggiavano ai tempi della mia gioventù fossero andate avanti su quella strada, ma ahimè non è stato così.
1: Non è stato così perché in un certo senso il tempo l'ha messo in una sorta di stallo di Tucidide, di trappola di Tucidide. Ma ecco, Papareto, visto che di questo stiamo parlando, la trappola di Tucidide le pareva ai suoi tempi e ancora oggi un'immagine, una teoria valida dell'eterno scontro tra imperi e tra nazioni? Come la giudica?
2: E guardi, io l'espressione ovviamente non l'avevo mai sentita, nei miei tempi non si usava, però se capisco bene, quella che chiamate la trappola di Tucidide, io l'avrei chiamata il circolo vizioso delle eliti in declino. Mi lasci parlare per un secondo
1: Certo.
2: dell'Italia dei miei tempi. Insomma, l'Italia dei miei tempi è quella dell'unità. L'unità la fecero non tanto gli aristocratici, in Italia ma i borghesi. Ora, morto il conte di Cavour, questa borghesia si era trovata con una classe politica molto mediocre e, diciamola tutta, anche parecchio cialtrona. Arraffavano quel che potevano e un po' per coprirsi e un po' per consolidare il loro consenso cominciarono a spendere e spandere per l'esercito e per spedizioni militari spesso disastrose. I loro sostenitori erano ovviamente contentissimi, un po' perché avevano di che arraffare pure loro e un po' perché la gloria militare gli sembrava, i borghesi sono così, gli sembrava il massimo della vita. Non fu un fenomeno solo italiano, intendiamoci, più o meno era una malattia che contagiò
1: Sì.
2: tutta l'Europa. Però quello che voglio dire è che classi politiche deboli cercano di rafforzarsi inventandosi avventure militari, che sono ottime sia per distribuire quattrini ad alcuni gruppi di interessi, quelli che voi chiamate le industrie della difesa,
1: Sì.
2: sia soprattutto per solleticare la megalomania degli elettori.
1: Ecco, mi sembra che lei, Pareto, ci abbia fatto un editoriale preciso proprio sui nostri tempi. Allora io continuerei in questa direzione parlando alla parte di lei, Pareto, che è una parte di studioso dell'economia, lei come economista, quindi Pareto, che cosa pensa della vistosa e comica faccenda dei dazi di Donald Trump a mezzo mondo, Cina in testa? Che cosa vuole ottenere? Che cosa invece otterrà Donald Trump con questa sua politica economica?
2: Guardi, se stiamo sul terreno dell'economia, ogni dazio protettivo, a dispetto di questo aggettivo un po' truffaldino che lo accompagna, causa sempre una distruzione di ricchezza. Però se parliamo di politica, chi governa in realtà non è che pensa tanto al benessere generale, qualsiasi cosa sia, ma cerca sempre di avvantaggiare questa o quell'industria, questo o quel gruppo. Non si interessa granché appunto dei consumatori. Quindi, per vedere se fa bene il politico, bisogna stare al suo metro, cioè le industrie che sta cercando di beneficiare col dazio sapranno a ringraziarlo. Io non credo che a questo, come ha detto che si chiama Trump,
1: Trump, noi lo chiamiamo
2: Trump,
1: Donaldo, così per dargli anche una profondità
2: Donald, che
1: storica che non ha.
2: sembra un po' così. Ok, va bene.
1: Sì.
2: Questo Donald Trump, io non penso che gli interessi granché distruggere ricchezza degli altri. Gli interessa però sicuramente trasferirne un po' ai suoi clientes. Il problema è che anche quella lì è un'aritmetica complicata, le variabili sono tante e i politici non si avvedono mai di una cosa che io ho chiamato la mutua dipendenza dei fenomeni sociali, cioè il fatto che i fenomeni sociali agiscono e reagiscono sempre gli uni sugli altri.
1: Ah, questo è interessante, Wilfredo Pareto, anche perché mi consente di farle una domanda, un po' come prima con Tucidide quando gli ho ho chiesto di farci un po' la Wikipedia di, della guerra del Peloponneso. Ecco, perché lei è uno scienziato sociale tra i più influenti della sua epoca, ma per esempio, non ci rimanga male, nonostante il lavoro di molti studiosi, come gli studi che sta facendo, il lavoro che sta facendo un grande studioso italiano come Alberto Mingardi sulla sua opera, lei Pareto rimane un autore per pochi. Allora, le diamo l'opportunità di usare questa nostra trasmissione, L'Umanità, per dire in sintesi la sua visione del mondo. Ce l'ha già accennata nell'ultima risposta, ma credo che sia importante offrire all'ascoltatrice e agli ascoltatori proprio un po' il disegno complessivo del suo pensiero.
2: Guardi, la mia visione del mondo, è presto detto, è che le visioni del mondo sono tutte favole, che sono interessanti più che altro come mezzi per cercare di capire quali sono i sentimenti degli uomini. Le visioni del mondo si assomigliano un po' tutte, ci sono i fedeli
1: come
2: moderni,
1: come le famiglie felici di Tolstoi, insomma, sì, si assomigliano.
2: Sì. E i fedeli moderni di santa scienza e di santa democrazia credono volentieri a fatti che suonano bene alle loro orecchie, però in un'altra epoca facevano esattamente la stessa cosa i fedeli di quei culti, di quegli imperi, di quei regimi che oggi vengono considerati barbari. Una volta andava di moda paragonarmi a Karl Marx. Dicevano che ero il Marx della borghesia. A me Marx stava pure simpatico per certi aspetti. Però Marx ai suoi lettori e consegna una bella causa per la quale combattere, in buona sostanza è il fondatore di una religione. Io ho avuto solo una causa nella vita persa, quella della libertà individuale, e sono un ateo di tutte le religioni, quindi non mi stupisce che non mi lega più nessuno, a parte qualche personaggio bizzarro e stravagante come deve
1: Mingardi.
2: Essere il tipo che lei cita.
1: Porterò Pareto a Mingardi i suoi saluti e il suo abbraccio affettuoso. Ma senta Pareto, coinvolgiamo anche Tucidide, no? Perché adesso cerchiamo di continuare a ragionare su questa situazione che si sta creando, che ha un po' il titolo della trappola di Tucidide, perché noi vi abbiamo invitato perché vorremmo capire se c'è davvero un problema, cioè una difficoltà culturale oggettiva nella politica estera di Trump. Lo ricordiamo che senza dubbio è il meno colto in assoluto tra i presidenti americani. Ogni qualvolta lui si trova ad affrontare crisi con paesi più antichi dal passato di migliaia di anni di civiltà, e succede con l'Europa, accade con l'Iran, ricordate che aveva detto vi respingeremo là da dove provenite, cioè nell'era della pietra, agli iraniani, che appunto hanno una grande lunghissima storia. Ecco, tutta questa incapacità di leggere il senso della storia risulta poi ancora più evidente, no? Con la Cina. E allora, sia lei Tucidide e sia lei Pareto, che cosa ne pensate di questo ruolo del passato, delle grandi civiltà millenarie che sembrano imballare l'agire politico della superpotenza americana, che tra poco più di un mese celebrerà, tra l'altro, i suoi 250 anni? Tucidide, prego, cominci lei.
0: Ma allora, se non riusciamo a capire da dove veniamo, se non ci interessiamo per capire da dove veniamo, non possiamo neanche riflettere su dove stiamo andando e su dove vogliamo andare, perché ci manca il senso della direzione. E questo mi sembra un bel problema per Trump, che si agita, corre, ma non è mai chiaro dove stia andando. Però non sottovaluterei neppure i problemi di un atteggiamento come quello dei cinesi,
1: sì,
0: che sono sempre pronti a celebrare la loro tradizione come una civiltà immutabile, fuori dalla storia, sempre identica. E anche questa è una costruzione fittizia, molto ideologica, perché la storia è un processo sempre dinamico di trasformazioni, commerci, scambi di idee e di persone. Quindi Trump non sa cosa fa, i cinesi forse lo sanno fin troppo bene, ma raccontano anche loro delle storie.
1: C'è sempre bisogno di avere una visione del mondo, anche nel senso in cui ce l'ha spiegata Pareto, come una strategia per muoversi all'interno di questa storia. E tutto sommato, Tucidide, la Cina ha anche questa tradizione confuciana, ma ancora di più taoista, no? Che è dell'immobilità, ne fa una delle chiavi, no? Della propria, perdoni il gioco di parole, dinamica. Ecco, ma Vilfredo Pareto, invece, lei che cosa ne pensa di questo scontro tra civiltà e del fatto che Trump sembra proprio, come dire, non comprendere il potere e la forza del passato?
2: Guarda, io chiamavo quelle che lei ha chiamato visioni del mondo, derivazioni, e pensavo che ci stessero dietro delle cose che chiamavo residui, per intenderci, sono gli istinti profondi, quelli che muovono gli uomini. E fra gli americani, già ai tempi miei, è sempre stato prevalente un certo tipo di residuo, un certo tipo di istinto profondo. Cioè, gli Stati Uniti mi sono sempre sembrati un paese dove era intensissimo il movimento che portava in alto gli individui anche quando venivano dalle classi più basse. Quindi in quel popolo avevano molto potere, penso ce l'abbiano ancora, i residui che caratterizzano gli uomini di spirito più imprenditoriale. Solo che l'imprenditorialità non è sempre un bene. In America sono nate imprese straordinarie, ma sono nate anche bizzarre pseudo-religioni. Certo. E ai tempi miei si affermavano leggi ipocrite per imporre la morale a tavola o in camera da letto, che non erano poi tanto diverse da quelle del Medioevo. Il mondo è pieno di faccendieri che si inventano stratagemmi moralistici per rivestire le donne oppure per scatenare delle guerre. Ecco, quel residuo lì, quell'imprenditorialità lì della morale posticcia, secondo me ha qualche cosa a che fare anche con i tempi vostri.
1: A che fare con i tempi nostri, in un certo senso, sono quei residui, come lei ci ha detto, che ci rimangono attaccati nonostante tutte le pretese di civiltà e di progresso. Ma insomma, a proposito di questo, in un certo senso lei, Pareto, ha elaborato una teoria dell'elite, no? L'elite che appunto nell'immaginario comune hanno anche un ruolo un po' di guida, no? Di avanguardia rispetto ai movimenti della storia. Una teoria dell'elite secondo la quale tutte le società sono guidate da una classe elitaria e che di fatto queste elite sono un'aristocrazia dominante. Chiamerebbe lei, Pareto, oggi un'elite? Se sì, di che tipo? Il mondo che sta intorno proprio a Donaldo Trump?
2: Guarda, c'è sempre una combricola, una mafietta al potere. Però io ho anche scritto che la storia è un cimitero di aristocrazie che non durano e decadono. Quando una classe dirigente diventa totalmente autoreferenziale, il suo destino è segnato. E in una certa misura l'ipocrisia e l'attaccamento a certe credenze che sono apparentemente umanitarie, ma che in realtà servono a tenere saldo il controllo sulla società, è un segnale piuttosto chiaro di un declino del genere. Mi sembra insomma che questa elite di Trump sia tale perché si è trovata la strada spianata grazie all'elite precedente, che in qualche modo si era infiacchita, aveva bisogno di visioni del mondo un po' stantie, come quella cosa che, se non sbaglio, voi chiamate wokismo. Certo, questo Trump, se non ho capito male, si presentava come un leone, come un leader coraggioso che veniva a sgominare l'ipocrisia e a restituire orgoglio al suo paese. Però, da quanto capisco, mi sembra che sia invece circondato da volpi, cioè da furbetti che a seconda del momento se lo manovrano in una direzione o nell'altra come più gli piace.
1: E risposta chiarissima ci ha dato Pareto, ma io voglio chiedere a Tucidide invece che cosa dice lui sul tipo di elite che governa gli Stati Uniti, perché insomma, onestamente, Tucidide, di Pericle in giro non ne vediamo un granché.
0: È vero, però tenti a non idealizzarlo troppo, Pericle.
1: No, ci mancherebbe altro, ma rispetto ai tempi che viviamo noi, Tucidide, sì,
0: che però mi piace ricordare un discorso che aveva tenuto Pericle all'inizio della guerra.
1: Certo.
0: Quando gli ateniesi, quando le cose andavano male, volevano subito fare la pace. E lui aveva detto: attenzione, cari ateniesi, non dimenticate che voi, dice questa frase, voi siete una polis tyrannos, siete i tiranni della Grecia. Potete anche crogiolarvi nell'illusione di vivere nel modo migliore, dove democrazia e giustizia godono il massimo prestigio. Non dimenticate però che il vostro prestigio dipende dal fatto che dominate su tutto il Mediterraneo, imponendo i vostri interessi, sfruttando le risorse altrui. Ora le cose cambiano, non siamo più al centro, controlliamo più niente. E qualcosa dobbiamo fare. Parlava di Atene, però è anche un bel problema per gli Stati Uniti e ancora di più per noi, per la nostra vecchia cara Europa. Quindi, come dire, Trump si esprime anche in un modo che, diciamo, farebbe il fatto raccapricciare il povero Pericle, però l'idea è un po' la stessa, capire che il mondo cambia,
1: certo, da fare. È sempre capire un po' che il mondo cambia, in questo lo suo della storia importante, tra l'altro al 335-5634-296, cari Tucidide e Pareto, stanno arrivando già dei messaggi, appunto un ascoltatore o un'ascoltatrice si chiede, insomma, che voti di storia avesse avuto a scuola Donald Trump, perché sembra proprio che a scuola sulla storia sia andato male. Ma a proposito, Tucidide, che storia si sta scrivendo a proposito in presa diretta, quando vediamo di fatto Trump da una parte manipolato dall'agire di Putin e vediamo l'America che assolve la Russia come nemico storico degli ultimi 70 anni, un nemico che sia pure in caduta ha infiltrato, ormai lo sappiamo, la sua propaganda fino a toccare gli uomini della Casa Bianca, per poi gli Stati Uniti, Trump, lanciarsi in una forsennata ricerca di un nemico diverso ogni mese, l'Europa, la Groenlandia, il Canada, il Venezuela, l'Iran e ora proprio Cuba, quasi a non voler affrontare la Cina, un rompicapo troppo complesso, Tucidide, per il costruttore di sale da ballo annessa alla Casa Bianca.
0: Temo di sì, nel senso, almeno in questo caso la differenza con Pericle è siderale. Pericle si faceva carico del suo ruolo di guida e quindi si prendeva le sue responsabilità su una visione di lungo corso. Io vedo, quel poco che vedo io dalla distanza ateniesi, sembra che Trump adotti questa strategia del pazzo cambiando idea ogni giorno. L'impressione ogni tanto è che sia un criceto che corre, ma poi rimane sempre lì. E cioè, poi lo dicevo bene anch'io, sì. E vedo che i cinesi lo seguono. Vince chi sta fermo nella storia.
1: Vince chi sta fermo.
0: I spartani hanno vinti perché stavano fermi, gli ateniesi si muovevano sempre.
1: Ma questo è uno dei punti chiave. Ma lei, appunto, Tucidide ha citato un animale, il criceto, no? Che corre così in maniera un po' forsennata. E allora, a proposito di animali, io vorrei qui invece rivolgermi a Vilfredo Pareto, perché Pareto è stato pubblicato in questi giorni in Italia un suo libro, da noi tradotto come Guerra e Propaganda, un libro che lei scrisse nel 1918 nel suo eremo svizzero di Seligny, un libro dove lei racconta il mondo degli umani a due gatti, Mirrina e Timoteo. Cosa racconta questi suoi gattoni su un tema così centrale, proprio come guerra e propaganda nella storia del Novecento?
3: Guarda, io cercavo di ridere di tutte le menzogne dei belligeranti di una parte o dell'altra. In Svizzera, quando ne avevo pochi, avevo 20 mici. Non avevo solo i gatti, avevo anche due cani, dei polli, quelli se li avevo già quando stavo in Toscana, dei porcellini d'India, dei conigli, dei colombi, dei fagiani, un pavone, due gru, un caprone e delle caprette. Gli animali mi sono sempre piaciuti, ma i felini più di tutti. I gatti sono molto meglio degli esseri umani, molto molto meglio degli esseri umani, anche perché non si raccontano frottole, non hanno visioni del mondo. Quando prendono i topi non è che fanno la morale al topo dicendo guarda che ti devi sacrificare per il bene comune o per chissà cos'altro. Ora, Timoteo era un micione dolcissimo, tipo dolce come un calice di Sauternes, e mi spingeva sempre a scrivere delle cose culturali, a fare delle traduzioni, roba simile. Invece Mirrina era una gatta d'angora bella tosta, terribile. Lei provava sempre a cogliermi in fallo, cercava sempre di dimostrarmi che il mio scetticismo non arrivava tanto in là quanto invece io avrei voluto.
1: Insomma, Mirrina era la sua Cina, se lei fosse stato americano, in un certo senso, Pareto.
3: Vabbè, insomma, non può più correlare.
1: Non si può correlare. Vabbè, ma io vi ringrazio tantissimo, Vilfredo Pareto e Tucidide, per essere stati ospiti di questa puntata di Tutta l'Umanità ne Parla. E ora, come sempre, però, è arrivato il momento di svelare chi ha dato voce e corpo ai nostri ospiti. E nei panni di Tucidide abbiamo avuto con noi Mauro Bonazzi. Grazie, professore. Insegna storia della filosofia antica all'Università di Bologna, tiene una rubrica antica su 7 del Corriere della Sera. Tra i suoi libri ricordiamo gli ultimi: Il demone della nostalgia, L'invenzione della Grecia da Nietzsche a Hannah Arendt, uscito per Einaudi, e poi Filosofia antica, un'introduzione, uscito per Cortina. Grazie infinite, professor Bonazzi.
0: Grazie a voi.
1: Ma secondo lei, professore, i politici italiani, me lo dica proprio in 2 secondi, lo conoscono Tucidide?
0: Ma lo dico in uno, no?
1: L'abbiamo risolto subito, facile. Non conoscono Tucidide, ma invece, chissà, ancora meno, forse conosceranno Vilfredo Pareto, che è stato invece interpretato dallo storico del pensiero politico Alberto Mingardi. Grazie Alberto Mingardi!
4: Grazie a voi.
1: Che io ricordo insegna allo IULM di Milano, è tra i fondatori dell'Istituto Bruno Leoni, che promuove le idee liberali, e tra i suoi libri Meglio poter scegliere, i referendum del 95 e la battaglia per la televisione commerciale uscito per Mondadori, Un giallo appena uscito con Eva Convertino, Jugend per Bompiani, e la cura recente, l'abbiamo ricordato, di Guerra e Propaganda di Vilfredo Pareto, edito da Sette Colori. Grazie infinite anche a te Alberto Mingardi.
3: Grazie a voi.
1: E intanto anche per oggi abbiamo finito. Ringrazio Michele Demieri, che con me immagina e scrive questo pazzo programma, e poi grazie alla redazione composta da Benedetta Annibali, Betta Parisi, e ringrazio anche oggi la console Francesco Napoleoni. Ci riascoltiamo sabato prossimo alle 17 su Radio 3 con Tutta l'Umanità ne parla. Grazie, ciao.

0: Buon pomeriggio da Luigi Spinola e bentornati a 30 minuti, programma in diretta sull'attualità del weekend di Radio 3, un programma che in questo 23 di maggio non può che iniziare con un ricordo, il ricordo di quella devastante esplosione provocata da 500 kg di tritolo che 34 anni fa sull'autostrada per Palermo ad altezza di Capaci uccise il giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, sua moglie e collega e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha scritto oggi il presidente Mattarella commemorando la strage. A Palermo in questo momento sta sfilando per le vie del centro un corteo che alle 17.58, quindi tra 27 minuti circa, in quella che è l'ora esatta dell'eccidio, si fermerà davanti all'abitazione di Giovanni Falcone per un momento di raccoglimento a cui ci uniamo tutti noi di Radio 3. Oggi, come ogni sabato, diamo uno sguardo innanzitutto alle questioni che abbiamo seguito con maggiore attenzione durante la settimana. Tra tutte, negli ultimi giorni c'è stato soprattutto l'attacco israeliano alla flottiglia umanitaria diretta verso Gaza, poi il sequestro di centinaia di attivisti, la loro detenzione illegale al porto di Ashdod, dove molti di loro, secondo denunce che si stanno moltiplicando e precisando proprio in queste ore, avrebbero subito pesanti pestaggi, maltrattamenti e abusi. Sarebbero almeno 15 i casi di violenza sessuale. È una questione che continueremo a seguire, come farà, ne siamo certi, la magistratura italiana. Intanto la Francia si è mossa contro il ministro Ben-Gvir, ministro che aveva deriso e molestato i manifestanti, mettendolo al bando. Si aspettano azioni simili anche da parte del resto dell'Unione Europea. Oggi da fronte mediorientale arrivano notizie, devo dire, molto contraddittorie. Alcune fonti parlano di un accordo imminente tra Stati Uniti e Iran. Il Financial Times in questo momento dà per certo una tregua di 60 giorni, ma c'è una testata che solitamente è ben informata, la Axios, che dà invece per molto probabile, addirittura nelle prossime ore, un attacco americano di vaste dimensioni, attacco che servirebbe a Donald Trump per chiudere il conflitto, dichiarando vittoria. Noi chiaramente monitoriamo la situazione, ma oggi ce ne andiamo altrove. Tra pochi minuti saremo a La Habana, a Cuba. A Cuba, dove mentre si aggrava a dismisura con l'esaurimento delle ultime scorte di carburante la crisi umanitaria alimentata dall'assedio energetico degli Stati Uniti, Washington sta intensificando la pressione anche militare per arrivare a un cambio di regime. L'accelerazione è evidente. L'ultimo atto è l'incriminazione del quasi 95enne Raúl Castro per fatti avvenuti 30 anni fa. È una mossa che potrebbe essere il preludio di un'operazione stile venezuelana, quella che a gennaio portò alla cattura di Maduro e che ieri, come sentiremo tra poco, ha portato migliaia di persone a protestare davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a La Habana, su Cuba, sulla sua crisi umanitaria e su queste ipotesi di cambio di regime. Aspettiamo anche le vostre telefonate, i vostri commenti, le vostre domande con un messaggio via SMS, non telefonate o WhatsApp a 335-56-3296.
1: No podemos seguir permitiendo el genocidio que se gesta y se comete desde los Estados Unidos.
2: ¡Viva nuestro Raúl!
3: ¡Viva!
2: ¡Hasta la victoria siempre! ¡Siempre! ¡Patria o muerte, venceremos!
4: Pero cuando he escuchado que le han mencionado algo, se sonríe, como viejo guerrillero, que sabe que está seguro con el pie en el estribo y que nadie lo va a secuestrar, porque él siempre nos dijo, yo voy a morir combatiendo si sea necesario, si es necesario.
0: Sono le 17, 34 minuti e 50 secondi. A 30 minuti abbiamo ascoltato un frammento audio della manifestazione che si è svolta ieri mattina a La Habana davanti all'ambasciata degli Stati Uniti in difesa del 94enne Raúl Castro, incriminato per omicidio 3 giorni fa da un tribunale della Florida per l'abbattimento di 2 piccoli aerei civili di un gruppo anticastrista, un abbattimento che portò alla morte di 4 persone. Sono fatti che risalgono a 30 anni fa, era il 1996, sono stati riesumati in un momento che di massima attenzione. Abbiamo sentito l'omaggio al nuestro Raúl, il rituale guevarista hasta la vittoria sempre, e poi patria o muerte, venceremos, che se ricordo bene è stato adottato ufficialmente come motto della Repubblica nel 1960. E poi la voce di Mariela Castro, la figlia di Raúl, che fa sapere: mio padre sta bene, io sono tranquilla, perché sappiamo entrambi che non lo prenderanno vivo. Se ci provano, morirà, come ha sempre detto, combattente. Sono voci con noi ha ascoltato anche Roberto Livi. Roberto Livi è da oltre 15 anni il corrispondente del Manifesto dall'Avana, è collegato con noi in diretta dalla capitale cubana. Roberto, buongiorno e anzitutto grazie per la tua disponibilità.
5: Con piacere.
0: Allora, ti vorrei chiedere anzitutto che giornata è stata quella di ieri, come hanno reagito i cubani a questa incriminazione e come viene letta a L'Avana?
5: La manifestazione è stata, come sempre in questi casi, perché anche molto organizzata, molto vasta. Gli è stata data grande pubblicità perché è stata trasmessa nei due telegiornali la mattina e la sera per completo, e perché è stata una manifestazione molto lunga con canti, musicisti, poeti, eccetera. E la mia impressione generale però è che la gente è soprattutto concentrata nella fatica di sopravvivere a una situazione che è molto complicata, perché le riserve energetiche del paese sono ormai molto poche, i blackout sono quotidiani e lunghi. I prezzi dei generi di prima necessità sono alti, gli stipendi soprattutto nel settore statale sono bassi, insomma, devo dire che io sono molto ammirato della capacità di resilienza di questo popolo, perché, come dire, se io dovessi vivere con i mezzi di un cubano di a piedi, come si dice qua, cioè di un cittadino comune, sarei morto già da molto tempo. E quindi la situazione direi che è soprattutto quella della fatica quotidiana di vivere, con quello che comporta, che è appunto essere sempre in movimento e procurarsi qualcosa, uno shock psicologico molto forte. E credo che questa sia la preoccupazione maggiore. Poi la grande politica, cioè se vi sarà un intervento o meno degli Stati Uniti, queste cose sono un poco, come dire, al di fuori della portata del cittadino comune, no? Quindi con un senso abbastanza così fatalista. Io credo comunque che sulla questione della sovranità vi sia una maggioranza della popolazione che concorda con l'idea che, insomma, l'accusa a Raúl Castro per dei fatti di 30 anni fa, per di più, molto probabilmente avvenuti all'interno del, cioè l'abbattimento dei Cessna, di Hermanos Arrescate, è avvenuto entro le 8 miglia che sono il territorio cubano, quindi dal punto di vista internazionale un intervento assolutamente lecito, tant'è vero che il presidente di allora, Bill Clinton, non ebbe reazioni, come dire, militari o violente, ma furono reazioni politiche. E l'idea di perseguire un leader politico che il 3 giugno compirà 95 anni è veramente segno di un'aggressione politica molto forte.
0: Ecco, Roberto Livi è peraltro un'incriminazione che arriva in coincidenza con una serie di accuse che sembrano voler costituire un casus belli, no? Che possa giustificare un'azione militare, tra queste,
5: sì, certo,
0: alcune
5: certo.
0: Sono...
5: Si accoppiano con accuse che risalgono a 3 o 4 anni fa, mi ricordo, cioè che abbiano permesso delle basi di ascolto ai cinesi, una di queste era la base di Lourdes. vicino al villaggio di Bejucal, che è a 20 km circa da L'Avana, che era una base di ascolto dell'Unione Sovietica, fu chiusa da Putin nel 2001. Tre anni fa, mi sembra, la Reuters, su riprese delle appunto le accuse della CIA, che sarebbe stata ceduta ai cinesi, che l'hanno riammodernata con sistemi di ascolto molto sofisticati. Il governo cubano ha sempre negato. Io devo dire che tre anni fa ero andato a Bejucal a vedere, naturalmente non si può entrare dentro la base, ma vista da fuori queste antenne sembravano molto arrugginite, insomma. E a Bejucal nessuno aveva mai visto cinesi, per cui insomma.
0: Residuo, diciamo così.
5: Sono prove forse giuridicamente molto valide, ma la sensazione è che no.
0: Residuo di un tempo passato. Roberto Livi, peraltro, altre accuse sono ancora più fantasiose. Ad esempio, ci sarebbe un presunto piano di attacco cubano a Guantanamo, in Florida, con 300 droni. Insomma, dicevamo, l'impressione che si voglia costituire la base per un possibile intervento. Se lo aspettano i cubani questo intervento militare, sono, come dicevi te, i cittadini che semplicemente provano a tirare avanti, ma anche gli osservatori.
5: Guarda,
0: tu stesso
5: è difficile
0: all'Avana
5: parlare per i cubani, perché io, come dire, ho una rete di amicizie, di incontri, eccetera, e mi sembra di capire che anche quelli che non sono d'accordo con il governo, e sono molti ormai, dal punto di vista di difesa della sovranità dell'isola, sono assolutamente quelli che ce ne sono, si auspicano un intervento militare, sono secondo me veramente pochi, e sono considerati come dei traditori dal punto di vista del sentito generale.
0: E poi, questo mi sembra scontato. Roberto Livo, anche molti analisti in realtà pensano che questa minaccia venga agitata per imporre un cambio politico con la forza. Peraltro, se non ricordo male, pochi giorni fa a L'Avana è arrivato il direttore della CIA, che si è incontrato con esponenti di rilievo del governo cubano. Secondo alcuni analisti statunitensi, avrebbe consegnato al governo una sorta di ultimatum. A Cuba cosa si dice?
5: A Cuba, sai, si dice, non è una società, in cui c'è un'informazione trasparente. Non so dove sia questa società, comunque non è a Cuba. L'informazione è l'informazione ufficiale, che dice, che suona delle noti, e poi c'è l'informazione della contra, molto forte, che viene da fuori, che dice esattamente il contrario. Però indubbiamente quello che dicevi tu è vero, cioè è stato dato una sorta di ultimatum, cioè una serie di richieste che vengono fatte o imposizioni che vengono presentate dall'amministrazione Trump, e il capo della CIA sarebbe venuto qua in missione aperta, cioè non segreta, per dire che questo è o prendere o lasciare. Il contenuto delle medesime ovviamente non è noto, ci sono varie voci, alcune delle quali si suppone che portino a una situazione alla venezuelana, cioè di forte ingresso americano per un controllo dell'economia, che viene l'economia, e poi con un governo, diciamo, amico degli Stati Uniti, ma in qualche modo continuista con precedenza. Si parla molto di militari che da anni i contatti fra militari delle due sponde sono in corso, soprattutto sulle questioni della sicurezza e della lotta alla droga, nella quale in effetti ci sono state in questi anni prove di fiducia da parte delle due parti. Però come ti dicevo, è impossibile verificare, le ipotesi sono varie e così, però non vi sono fonti ufficiali e tampoco è possibile verificare queste voci.
0: Grazie, grazie a te Roberto Livi. Peraltro tra le fonti non ufficiali molti sottolineano la conversazione avviata da tempo dagli Stati Uniti, portata avanti anche dalla direttore della CIA durante questa visita a suo modo storico con Raulito, nipote di Raul El Cangrejo, così viene conosciuto come il Granchio, un colonnello molto vicino al nonno. Quindi insomma l'ipotesi che mentre gli Stati Uniti incriminano Raul, intanto stanno valutando il nipote per una soluzione, come ci stava raccontando adesso Roberto Livi, di tipo venezuelano. Noi a 30 minuti a questo punto continuiamo a parlare di Cuba, aspettiamo anche i vostri messaggi, sms o whatsapp al 335 56 34 296. A questo punto però, provando a raccontarvi, oltre alla partita politica geopolitica intorno al cambio di regime, la crisi che stanno affrontando i cubani, cubani che negli ultimi giorni sono scesi sempre più numerosi per le strade a protestare, chiedendo se non un cambio di regime, almeno qualche ora in più di luce. Ascoltiamoli.
6: Stiamo reclamando il diritto a che nos pongan la electricidad, che llevamos más de 40 horas sin electricidad. Vivo en una comunidad donde hay muchas personas mayores, muchas de ellas encamadas. Hay muchos niños, la comida se está echando a perder dentro de los refrigeradores, la poca comida que se puede conseguir, es sabido la situación que tiene el país.
0: A 30 minuti abbiamo ascoltato la voce di Rodolfo Alfonso, residente a La Habana, che rivendica il diritto all'elettricità dopo 40 ore al buio. Dice: vive in una comunità con molti anziani e molti bambini, il cibo, il poco cibo, sottolinea, che abbiamo sta andando a male. Siamo usciti a vedere se magari facendo sentire queste pentole con questo caserolaso, come lo chiamano in America Latina, riusciamo a ottenere almeno 3 ore di luce elettrica. Altrove, diciamolo subito, le manifestazioni hanno assunto dei toni più minacciosi nei confronti della leadership politica, in alcuni casi invocando anche un imprecisato cambiamento. Questa voce dalla Havana l'ha ascoltata con noi anche Carla Vitantonio, che a Cuba vive e lavora da anni come cooperante e alla sua capitale ha dedicato anche un bel libro, Bolero Havana, un memoir uscito nel 2023. Carla Vitantonio adesso è vicepresidente dell'International Humanitarian Stories Association, un network che è impegnato nello studio delle crisi umanitarie. Carla Vitantonio, bentornata qui tra noi a Radio 3.
7: Buongiorno, buongiorno.
0: So che ti ritroviamo a Bogotà, dove in questi giorni stai presentando proprio il caso cubano e che hai lasciato Cuba ormai da un mese, ma stai continuando a seguire con grande attenzione le vicende dell'isola, in particolare lavorando appunto a uno studio sull'impatto delle stazioni delle sanzioni unilaterali statunitensi sulla vita dei cubani. Ci può raccontare allora, Carla, quanto sono cambiate queste vite dopo questo ulteriore irrigidimento del bloqueo, come lo chiamano a Cuba? Quali sono gli aspetti più gravi della crisi umanitaria in corso?
7: Sì, prima di cominciare a darvi qualche dato sull'impatto degli ultimi due ordini esecutivi, il più famoso è il 14.380, quello del 30 gennaio, no? che ha chiuso l'arrivo di petrolio a Cuba, vi vorrei anche dire, aggiungere un elemento di complessità, e questo elemento è: queste sanzioni agiscono su un sostrato già profondamente decaduto, già profondamente in situazione di pre-crisi, quindi sicuramente queste sanzioni non vanno ad agire in una società, in una infrastruttura che era in salute prima, quindi è difficile avere dei numeri che siano dei numeri solamente relativi a questi ultimi 5 mesi. Detto questo, il Ministero della Salute ha diramato un comunicato in cui, per esempio, faccio due esempi, dice che dal 30 gennaio in poi, a causa della impossibilità di far andare le fabbriche che producono le medicine essenziali e gli ospedali che fanno le diagnosi essenziali, circa 32.000 donne incinte sono a rischio perché è impossibile seguire tutto il piano di prevenzione per una maternità sana che, insomma, come molti sappiamo, a Cuba è una cosa molto all'avanguardia. Un altro dato molto preoccupante riguarda l'infanzia. Ci sono circa 1.400 bambini che si ammalano di cancro ogni anno a Cuba. Fino all'anno scorso si contava che il tasso di sopravvivenza fosse del 75%, già oggi, già un paio di mesi fa, si era abbassato al 65%. 2%, quindi abbiamo perso 10 punti percentuali. Sono dati preoccupanti. Altissimamente preoccupanti, no? E poi ci sono le cose un po' più imperscrutabili, e io parlo sempre di una, per esempio l'immondizia. Non c'è il petrolio, non si può raggiungere, non si può raccogliere l'immondizia in un paese tropicale che in questo momento, ricordiamo che a giugno apre la stagione ciclonica a Cuba, la stagione umida, dove piove sempre, quindi si moltiplicano le zanzare, si moltiplicano le mosche, si moltiplicano i ratti. L'OMS allerta di rischi di epidemie e pandemie. Ricordiamo che l'anno scorso Cuba è stata affetta da una pandemia di oropuce, che io non conosco un cubano che non l'abbia presa.
0: Cara Vita Antonio, come sta reagendo Cuba? E non parlo solo o tanto del governo, ma delle comunità, delle famiglie. Quanto sono in grado oggi i cubani di inventarsi delle strategie di sopravvivenza?
7: Risponderò a questa domanda citando una persona cubana a me molto cara, che a un certo punto mi ha detto: dovete smetterla di dirci che siamo resilienti. I cubani e le cubane sono stanchi di essere resilienti. Ecco, questa parola resilienza, che è molto di moda in Europa e che usiamo spesso per i cubani, no? Il cubano inventa, il cubano risolve, questo diciamo un'eredità molto pesante in questo momento. Fino a quando si può, tra virgolette, risolvere? E faccio un esempio: per non chiudere completamente il corso scolastico, quest'anno sono state cambiate le metodologie di selezione per l'università e di chiusura dell'anno scolastico. Fino a quando questo servirà? Quanto efficace è stato quest'anno scolastico per i ragazzi cubani? Non lo sappiamo. Le comunità sono soprattutto stanche, e in questo io mi permetto di dissentire da quello che diceva Livi prima di me rispetto all'informazione, perché oggi i cubani e le cubane hanno enorme accesso all'informazione, non solo l'informazione che insomma lì vi diceva, o quella ufficiale o quella della dissidenza, ma ci sono moltissimi mezzi di informazione che si muovono soprattutto sulla rete e che fanno buon giornalismo di investigazione. Quindi le comunità, non tutte sicuramente, ma hanno anche modo per capire quello che sta succedendo e per informarsi, e sicuramente chiedono supporto, sono stanche di dover sempre risolvere.
0: Carla Vita Antonio, i nostri ascoltatori stanno seguendo con grande attenzione, con grande passione anche la questione cubana, lo vediamo anche dai tanti messaggi che stanno arrivando a 30 minuti, lo ricordo al numero 335-56-34-296, alcuni sono molto forti, politici, Nej da Venezia che scrive: vi affamano, vi sterminano, vi distruggono con bombe, ma per portarvi una libertà che non conoscete impunemente. Poi una domanda: perché la Cina non ha aiuta Cuba? È una domanda di Leo, e una che invece vorrei girarti, che ce l'avevo anch'io sulla punta della lingua. Sono Luca da Torino, ci scrive un ascoltatore, volevo chiedere molto semplicemente al vostro ospite se la popolazione è compatta intorno al governo o se danno ragione agli americani.
7: Bene, io dico sempre una cosa forse impopolare: il popolo non esiste, no? Il popolo è una parola che usiamo per riassumere tantissime istanze, tantissime soggettività che si aggruppano e raggruppano attorno a delle tendenze e tensioni, e questo vale anche per Cuba. Sicuramente insomma la chiamata a giudizio di Raul ha creato probabilmente un movimento di coesione nazionale per la vergogna, no? Di chiamare un anziano di 95 anni a rispondere di qualcosa che in moltissimi altri paesi sarebbe andata in prescrizione. Quindi sicuramente questo ha creato un movimento di coesione, ma i cubani non sono coesi. Ci sono oggi, insomma, come in qualsiasi paese del mondo, ce ne sono di ogni. Ci sono quelli che stanno con il governo senza se e senza ma. Nelle generazioni più anziane ci sono anche i delusi, no? Quelli che hanno lavorato per la rivoluzione come progetto politico e umano per tutta la vita e si chiedono cosa ne sarà del loro progetto adesso che sono alla fine della loro vita. Ci sono persino i MAGA a Cuba, si vedono e si sentono soprattutto sulle reti. Facebook è l'arena su cui i cubani si esprimono di più. Ci sono i MAGA dentro Cuba. Ci sono poi quelli che secondo me forse dovremmo osservare con più attenzione, che si propongono delle critiche anche costruttive, quindi dei cambiamenti all'interno dell'isola, senza necessariamente creare una un dirompente cambiamento totale, no? O un'invasione armata. Quindi a Cuba ci sono tutte queste voci e ci sono anche, insomma, quelli che semplicemente vorrebbero continuare a fare la loro vita, e questo è incredibile. Proprio stamattina vedevo su Facebook alcune piccole aziende di consulenza per le piccole imprese cubane, no? Che facevano dei post proprio su come fare impresa oggi a Cuba. Insomma, i cittadini vogliono continuare a vivere, ci sono anche questi, ecco.
0: E che non fanno magari direttamente politica. Carla Vitantonio, ti voglio chiedere una tua valutazione complessiva, appunto alla luce dello studio che stai facendo sulla crisi umanitaria a Cuba, sull'impatto che stanno avendo anche le sanzioni unilaterali, quelle che sono state rafforzate, come ci ricordi, recentemente in questo 2026. Quanto sta diventando realistica, a tuo modo di vedere, l'ipotesi di un vero e proprio collasso sociale che viene evocato da più parti come un possibile scenario che chiaramente risolverebbe, tra virgolette, anche la crisi politica in corso in questo momento e lo scontro con gli Stati Uniti?
7: E bene, vorrei dire una cosa citando un giornalista, appunto, di investigazione che scrive su uno dei molti outlet che si occupano di Cuba. Ed è questo il punto: in tutto questo bailamme, chi sta parlando di ricostruzione a Cuba? Anche se domani tutto dovesse cambiare, si sollevasse il cosiddetto bloccheo, no? Le misure coercitive unilaterali, chi investirebbe nella ricostruzione di un paese che sta cadendo a pezzi? Chi si prenderebbe cura di 8 milioni di persone che comunque sono state abituate ad alcuni standard molto alti, perché Cuba ha avuto e ha ancora sulla carta degli standard di salute universale, di educazione universale, di protezione civile, che insomma sicuramente in America Latina e Caribe non hanno pari, e non hanno pari neanche molti paesi dell'Occidente sviluppato, diciamo così. Quindi questa domanda qui è una domanda importante che come operatori umanitari ci dobbiamo porre, perché indipendentemente dalla scelta politica che verrà fatta, non sarà una risalita facile. Se anche tutto dovesse andare bene, mettiamo che domani arrivano a una negoziazione, ci vorrebbero anni per far risalire lo stile di vita dei cubani a uno stile di vita degno e dignitoso, in cui possono godere di tutti i loro diritti principali. Questo per me è preoccupante. Non stiamo ascoltando piani di ricostruzione e ci domandiamo cosa succederà, anche perché è molto più facile distruggere che costruire, lo sappiamo. Quindi oggi il 27% della popolazione cubana ha più di 60 anni. Quindi anche se tutto andasse bene, insomma, chi si prenderà cura di queste persone? Quale Stato o quale entità privata si prenderà cura di queste persone? Non lo sappiamo. Queste sono domande che dal punto di vista dell'aiuto umanitario e della ricostruzione post-crisi umanitaria ci preoccupano. Detto questo, se invece, come stanno andando le cose, la crisi si continua a protrarre, beh, lì io ho una domanda per tutti gli stakeholder europei, no? Cioè, non stiamo assistendo a nessuna reale voce che vuole incrementare il supporto umanitario verso Cuba, e i mezzi che sono millantati dagli Stati Uniti d'America vengono millantati attraverso, e vengono in parte elargiti attraverso, organizzazioni che in parte sono la Chiesa Cattolica, ma in parte sono anche ONG che non hanno una conoscenza del territorio cubano e della comunità cubana. Quindi è molto complicata, è una crisi umanitaria che si presenta molto complessa.
0: Grazie a vera Carla Vitantonio. Ricordo anche il suo bel libro Bolero Havana. Si chiude così oggi la puntata di 30 minuti che abbiamo voluto dedicare alla crisi umanitaria e politica in cui si dibatte Cuba in questi giorni. 30 minuti per oggi finisce qui. Io ringrazio il tecnico Fiore Liborio, dalla redazione vi arrivano i saluti di Arianna Scarnecchia, di Antonio Santaniello, alla cura del programma oggi anche in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa e le altre puntate di 30 minuti su Rai Play Sound. 30 minuti torna domani alle 17:30. A questo punto diamo la linea. Giorni, 30 minuti per oggi finisce qui. Io ringrazio il tecnico Fiore Liborio, dalla redazione vi arrivano i saluti di Arianna Scarnecchia, di Antonio Santaniello, alla cura del programma oggi anche in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa e le altre puntate di 30 minuti su Rai Play Sound. 30 minuti torna domani alle 17:30. A questo punto

0: il mese che la redazione di Tre Soldi ha dedicato al lavoro, con un racconto appunto legato alle miniere di carbone. A tutti voi buon pomeriggio, buona serata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: RAI, Radio 3.
3: Tre Soldi, i documentari di Radio 3.

Uomini in cambio di carbone. Si riassume così l'accordo stabilito tra Belgio e Italia nell'immediato dopoguerra. Più di 50.000 italiani migrarono in quegli anni per lavorare nelle miniere del piccolo paese del nord Europa e fare un lavoro che i residenti non volevano fare. Bentornate e bentornati a Tre Soldi. Io sono Daria Corrias e con me alla cura del programma ci sono Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Chiudiamo il mese che abbiamo dedicato al racconto del lavoro entrando in miniera, uno dei luoghi simbolo del lavoro industriale. Lo facciamo con una storia che racchiude tanti elementi caratteristici o tipici della narrazione sul lavoro: la povertà, la migrazione, la fatica, il sacrificio, l'eterno dilemma tra lavoro e salute, lo sfruttamento, la riconversione industriale. Quest'anno, l'8 agosto, saranno 70 anni dal disastro di Marcinelle. 262 lavoratori, di cui 136 italiani, morirono sottoterra. Nemmeno la tragedia di Marcinelle fermò il flusso incessante di lavoratori che dall'Italia partivano per lavorare nelle miniere di carbone e trovare una via d'uscita dalla fame. Nel documentario che ascolteremo tra poco e domani, le voci dei pochi minatori ancora in vita, dei parenti, i medici, i residenti, gli operatori sociali, in un racconto che dal sottosuolo arriva alla superficie, seguendo la polvere di carbone che ha consumato i polmoni dei lavoratori. Dust, polvere, quello che resta sottoterra, è un progetto di Massimo Carozzi e Agnese Cornelio. Buon ascolto.

0: Hai mai visto la schiena di un minatore? È come un tatuaggio. Ti immagini qualcuno viene tatuato con del carbone. Il graffio e rimane dentro. Così erano le schiene dei minatori. E sembra una carta geografica.
1: In miniera, tutti in miniera. Immagina stare 8 ore più in ginocchio a lavorare nel buio. Non potevi neanche alzarti, eh?
2: Il carbone è come un'ago. La causa è invisibile. Sono le particole invisibili di carbone che causano la pneumoconiosi. Sono i piccolini che come un'acqua

0: vanno dentro la cellula e lo fanno morire. Fa una cicatrice che cresce.
1: Nella storia dell'immigrazione italiana, il Belgio ha lasciato una cicatrice profonda. Siamo a Genk, nella regione del Limburgo, al confine con i Paesi Bassi e la Germania. Il Centro per l'Arte Contemporanea Jester mi ha invitato qui per lavorare sulla storia della comunità italiana. Sono partita con Massimo, con cui condivido pratiche di etnografia sonora, per provare a ricostruire la presenza italiana in questa città. Dopo la guerra, l'industria aveva bisogno di carbone. Le compagnie minerarie vengono a cercare manodopera in Italia. È così che molti italiani sono arrivati qui. Chi parte non sa cosa succede in miniera, a 1000 metri sottoterra. La polvere di carbone che entra nei polmoni e lentamente li riempie fino a non lasciare più spazio. Quello che succede sottoterra resta sottoterra.

0: Quando ho finito gli studi di medicina dovevo scegliere una specializzazione, ma ho deciso di fare medicina generale, medicina di famiglia. È così che ho iniziato qui.
1: Chi parla è il dottor Harry De Witte, il fondatore di Medicina per il Popolo, un'associazione di medici attiva in Belgio dagli anni 70, che offre cure a chi ha meno accesso ai servizi sanitari. Il suo attivismo comincia molti anni prima, quando sceglie di avvicinarsi al lavoro in miniera per capire le condizioni in cui i minatori morivano.
0: Sono venuto qui a Genk, non sapevo nulla di Genk, ma volevo capire davvero in che condizioni lavoravano i minatori là sotto. Così ho deciso di scendere anch'io in miniera, come uno di loro, e ho iniziato a lavorare come minatore. Ho perso la carta d'identità, sono andato al comune per chiederne una nuova e mi hanno chiesto che lavoro facessi. Ho detto che ero un operaio. Poi sono andato in miniera e ho detto cerco lavoro, vorrei iniziare qui. Mi hanno preso subito, alle 10 del mattino ero assunto e a mezzogiorno ero già sottoterra. È stato uno shock molto forte. Ho iniziato a settembre, fuori c'erano da 15 a 16 gradi, sotto 39, con il 100% di umidità, tutto completamente saturo. La polvere era così fitta che non si vedeva niente. Tutto odorava di cesso e l'ossigeno era intorno al 19%. Si sudava moltissimo. È un piccolo aneddoto, io amo il caffè e mia moglie mi aveva preparato un piccolo thermos di caffè caldo da portare in miniera. Dopo 4 ore ho chiesto una pausa, ma non riuscivo a berlo perché era troppo caldo. C'era così tanta polvere che diventava cemento il caffè. Normalmente ti fanno fare una formazione, ma l'uomo che doveva insegnarmi era così ubriaco che ha dormito tutto il giorno. Io dovevo rompere pietre grandi in pezzi più piccoli con un martello pneumatico e poi le caricavo sul nastro trasportatore. Era difficile perché la macchina mi trascinava via. È stato un primo giorno molto duro. Quando sono risalito ero completamente distrutto.
1: Il 23 giugno 1946 Italia e Belgio firmano un trattato bilaterale. Si scambiano uomini e lavoro in cambio di carbone per far ripartire le fabbriche dopo la guerra. L'Italia si impegna a inviare circa 2.000 uomini a settimana destinati alle miniere, un lavoro che i cittadini belgi non vogliono più fare. In cambio, il Belgio si impegna a fornire all'Italia 2.500 tonnellate di carbone al mese per ogni 1.000 minatori italiani impiegati. Quanto valeva un uomo? E il suo lavoro? In un turno un lavoratore poteva estrarre tra i 700 e i 900 kg di carbone nelle vene più strette, con piccone e pala, fino a 1200-1800 kg se lavorava con mezzi meccanici. Di quel carbone all'Italia ne tornava circa il 15%, 200 kg al giorno per lavoratore, briciole, per far ripartire l'economia. Genk non è una città, è un insieme di villaggi, un agglomerato. Chi arrivava dall'Italia veniva accolto alla missione italiana. Ci andiamo anche noi, perché la missione oggi è ancora uno dei centri d'incontro della comunità italiana. Oggi, lì, la memoria dei minatori è riposta in Don Claudio Nori.
2: Io stavo facendo ancora università di lettere e filosofia a Torino, sono arrivato, su quel muretto ho visto un minatore pallido con delle righe su. Io ho chiesto a quello che mi ha accompagnato qua, ma chi è quello? Se qui minatori, la pelle, la polvere dei minatori entra nella pelle. Per cui la malattia era una malattia che colpiva direttamente i polmoni. Ma era una malattia che la vedevi anche sul volto, capito? Sulla pelle. Era una malattia che depositava della polvere sulle pareti dei polmoni, per cui poi la respirazione diventava sempre più lenta, fino addirittura li portava verso la morte. Qui bisogna dire che esisteva un ospedale apposta per i minatori. E sono andato all'ospedale di Lanaken, c'era questo ragazzo, mi dice, ma vedere il respiro di quest'uomo era uno strazio. Lui dice, ma tu sei il prete nuovo? Dice, sì, che ragazzo che sei. Mi dice, ma allora mi raccomando, prega, pregate, fate quel che volete, io non sono molto credente, ma fate tutto quello che volete perché voglio restare qua. Voglio restare qui perché è venuta mia moglie dall'Italia con mia figlia. Se io voglio, chi pensa a mia moglie e a mia figlia? Oh, dopo 2 settimane abbiamo dovuto fare il funerale di quell'uomo. Tu vedevi che la malattia dei minatori era il terrore della polvere.

0: A volte vedevamo pazienti con l'influenza o un semplice raffreddore, no? E stavano così male che li mandavamo a fare una radiografia in ospedale. E in quel momento vedevamo che avevano già il 17% di pneumoconiosi. Normalmente quando si arriva al 70% si muore di pneumoconiosi. La malattia continua anche se smetti. Anche se smetti di lavorare in miniera, morirai. Sono le particelle molto, molto piccole a essere pericolose. Quelle inferiori ai 10 micron penetrano molto in profondità nei polmoni e si comportano come cemento, riducendo l'elasticità del tessuto polmonare. Alla fine questa polvere viene inglobata dal tuo organismo, dai globuli bianchi. In medicina questo processo si chiama fagocitosi. I globuli bianchi cercano di inglobare e digerire le particelle di polvere insieme a parte del tessuto polmonare, ma non ci riescono. Alla fine il globulo bianco muore e rimane una massa, un blocco di polvere nel polmone. Le difese contro le malattie polmonari si indeboliscono. Per questo motivo i minatori erano molto sensibili alla tubercolosi. Una malattia polmonare pericolosa e spesso mortale. Si poteva curare con gli antibiotici, ma gli antibiotici non riuscivano a raggiungere la pneumoconiosi.
1: La polvere nel buio è un nemico invisibile. Forse il medico è chi può salvarti. Incontro il dottor Jacques Germont nel suo studio a Medimain, dove ha in cura gli ultimi minatori ancora in vita, che soffrono di una forma di pneumoconiosi cronica.
2: La pneumoconiosi è incurabile. Aspettare la fine. Si chiama la pneumoconiosi pseudotumorale. Quella. La causa è una cosa naturale, è il carbone. Non è un microbo, non è un virus. E questo fa come un'acqua. Tocca e fa una lesione nella cellula. Questo è il più importante, è che non entra. E l'unica cosa da fare, dal momento che si vede che una persona ha la pneumoconiosi, cambiare di lavoro.
1: La silicosi resta un enigma. Alcuni minatori resistono per anni, altri si ammalano in pochi mesi. Il dottor Germont mi spiega che la sensibilità alla malattia dipende anche dal luogo di origine dei lavoratori.
2: Ho visto che gli italiani che hanno lavorato nella miniera di solfo sono molto più sensibili alla malattia, perché già bambini hanno lavorato dalle 10, 12, 13 anni e dopo sono venuto qua, molto più sensibili al carbone e alla pneumoconiosi da altri. La comunità in cui ho lavorato già 40 anni, 50% sono italiani. Per esempio a 100 km sotto, giù da Napoli, Potenza, o siciliani, tutto un villaggio è venuto, o mezzo del villaggio è venuto qua, tutte famiglie l'uno dell'altro. Così probabile la struttura umana è uguale, perché sono fratelli, cugini e famiglia. Non abbiamo più tanti pazienti che hanno questa malattia. Penso che l'ultimo sono o ancora uno o due pazienti in vita con la pneumoconiosi. Tutti gli altri sono morti. Ma la più bella cosa da fare è chiudere la miniera. Questo è il primo passo.

Per arrivare in Belgio, io e Massimo abbiamo preso un aereo fino a Charleroi, poi 2 ore di macchina fino a Renck. Per i minatori, invece, il viaggio da Milano a Liegi durava tra le 18 e le 24 ore. Prima la visita medica a Milano, poi il controllo alla frontiera, a Chiasso, in una lingua straniera. Poi il freddo, sempre più freddo, fino all'odore del carbone che annunciava l'arrivo in Belgio.

0: sono le figlie e i figli a ricostruire le sensazioni di quei lunghi viaggi in treno negli anni 50. Fernando raggiunge i fratelli maggiori, giurando alla madre che non sarebbe sceso mai in miniera. Lorena conserva i ricordi del padre, morto di silicosi a 60 anni.
1: Era il gennaio, venni qui con mio zio per aiutarlo, perché mio zio era un ex minatore. Ti devi immaginare arrivare alla stazione, perché lì c'è un capolinea, le ferrovie dello Stato arrivano là, si fermano. La malinconia era grande quando si partiva, però c'era dentro l'aggressività di chi deve lottare per il posto, eh? C'era dentro i nostri emigrati. E venni qui, era bello perché era grigio, ma ero talmente impegnato ad osservare la vita qui nei quartieri minerari. Era impressionante l'odore di fuliggine di carbone. Si respirava fuliggine di carbone. Il cielo era grigio, non so perché non c'era il sole, ma anche il grande fumo di tutti i camini che bruciavano carbone. Ed era carbone grasso, il famoso carbone belga, molto buono, pieno di gas. Ebbi modo di vedere la differenza tra il lavoro organizzato con la sicurezza, no? E quel po' di benessere che ti dà in più. La busta che ogni 15 giorni ti viene pagata, le case che avevano un po' più di comfort delle nostre, e quindi c'era quell'organizzazione che la respiravi nell'aria, quindi ti faceva venire un po' voglia di se rimanessi qui.
2: Il mio papà venne in Belgio con il primo accordo stipulato tra il Belgio e l'Italia nell'aprile del 1946 e venne dopo la guerra per lavorare nelle miniere. Arrivavano tanti italiani, diciamo, sono arrivati più di 50.000 uomini. Ci sono stati uomini che sono arrivati veramente con le mogli, ma gran parte sono arrivati soli. Le mogli sono venute in un secondo momento. Poi ci sono quelli invece che nel frattempo hanno conosciuto tramite posta, tramite parenti, le donne e si sono sposati. Poi magari ci sono uomini che sono rimasti anche soli, nel senso hanno vissuto questa vita qua negli alloggiamenti, perché prima quando arrivavano questi minatori venivano smistati. C'è chi doveva restare a Charleroi, chi invece doveva andare a Liegi, perché anche a Liegi c'erano le miniere, e chi invece nell'Imburgo. Nell'Imburgo contiamo 7 miniere in tutto l'Imburgo. Charleroi penso sono 5 e a Liegi penso un 3. Non è che si poteva scegliere, però chi insisteva magari sceglieva di andare nell'Imburgo o a Liegi o Charleroi. Dobbiamo dire che le miniere dell'Imburgo però erano quelle più sicure, perché nel frattempo succedevano tante stragi, soprattutto nelle miniere di Charleroi, perché erano le più vecchie, non erano risanate e c'era tanto di quel pericolo. Però c'erano tantissimi italiani a Charleroi.

L'8 agosto 1956, a 10 anni dagli accordi, nella miniera del Bois du Cazier a Marcinelle, un incidente diventa una strage. Sottoterra non si parla, si comunica con suoni e si reagisce per automatismi. A volte gli automatismi prevalgono e accade ciò che non dovrebbe. Un operatore avvia un ascensore caricato male, senza aspettare il segnale. Il carrello sporge, urta un generatore. Scintille. Un incendio. La miniera diventa un inferno da cui non si esce più.

0: Muoiono 220 minatori. 136 sono italiani. L'Italia blocca l'invio di manodopera attraverso i canali ufficiali. La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio convoca una conferenza. Si parla di sicurezza, di previdenza, questioni ignorate per anni. Il trattato non viene riscritto, ma da questo momento il centro della discussione cambia. Non è più solo economico, diventa una questione di diritti dei lavoratori, diritti del lavoro, diritti europei, diritto alla salute. Ma anche in queste condizioni gli italiani continuano a partire.
1: L'altra paura dei minatori non era solo quella della polvere, ma anche quella della disgrazia. Perché in miniera c'è stata una disgrazia esemplare qua, di Graziano, che era capo squadra, che protestava sempre contro l'ingegnere, che è con la direzione della miniera, perché dice: guardate che qui il soffitto canta come dei corvi, c'è pericolo. E non ne ha voluto dar retta. Una mattina l'ingegnere ha detto: adesso manda in Italia i tuoi operai. No, io non li mando. Uno scontro feroce c'è stato tra questo capo squadra e l'ingegnere della miniera. A un certo momento questo capo squadra ha preso la lampada, è andata avanti, la miniera è crollata, è morta, è rimasto sangue, carbone e un uomo schiacciato. Quando è morto quel minatore, quel capo squadra, la moglie di quel capo squadra aveva cinque figli maschi. Quando ha saputo che quella disgrazia al suo marito è capitata perché l'ingegnere non hanno accettato quello che suo marito diceva, ha preso i cinque figli, è andato alla villa dell'ingegnere, il bambino ha detto: adesso apro io la porta dell'ingegnere. Apre l'ingegnere, viene fuori, ha visto questa donna. La donna le ha detto: tu hai ammazzato il padre di questi, tu l'hai ammazzato, tu sei un assassino. E quell'ingegnere in miniera non si è più andato.

Cerchiamo a lungo qualcuno che possa raccontare la vita in miniera. I minatori rimasti sono pochi, molti fanno fatica a parlare, così come a respirare. Chi parla non entra nei dettagli. A casa Papa Giovanni, un centro ricreativo italiano, Linda, la proprietaria, mi presenta suo padre, Vito. Vito è uno dei pochi minatori arrivati negli anni 60 ancora in vita. Lui ha voglia di raccontare il sottoterra. Anche sua moglie Giuseppina anni dopo è scesa, una volta, quando le miniere erano chiuse ma ancora accessibili, è scesa giù per vedere.

0: Io la prima volta sono sceso a 735 metri, a profondità. 30 secondi l'ascensore metteva, poi 150 metri più profondo. Erano tutte scavate per sotto, tutte fatte in gallerie, poi c'erano i posti che faceva freddo, c'erano i posti che faceva molto caldo, e il caldo si crepava. E quando hanno visto che lavoravano il carbone, nemmeno uno c'è più.
1: Nel pane c'erano i topi dentro?
0: Voi si ammazzavi i topi. Non si potevano ammazzare i topi, perché i topi, quando c'era gas, gridavano. E poi i topi li portavano speciali sotto.
1: Che là devi avere la lama, perché è tutto buio. E quando io sono scesa là, io dico, ma chi ha lavorato qua? Ma povera gente! Lì mi è rimasto proprio che là hanno lavorato tante persone per un pezzo di pane. Ma non ci credi, veramente è stato povera gente. Ti dico solamente povera gente.
0: Dall'ascensore andavano 80 persone alla volta. Quando uscivano fuori, non si conosceva nessuno. Non tutto nero. Per anni e anni non si toglieva mai il carbone qua, adesso con gli occhi. In Italia ci ha venduto 500 grammi di carbone a persona. Ci ha venduto la carne umana a quei tempi.
1: E chi è arrivato a 70 anni? Poca gente? E poi cosa erano questi italiani? Sono nati poveri. Allora volevano costruire per andarsene, ma nessuno più se n'è andato. Tutti qua sono rimasti morti.
0: Quando salivo sopra, forse andare a casa, andavo a fare 5-6 bicchieri di birra. Quando acqua c'era sotto, le scarpe tutte piene di acqua, era 1050 metri di profondità. La necessità della respirazione era troppa acqua. Era 1050 metri sottoterra, la più profonda mina.

Dust, polvere. Quello che resta sottoterra, di Massimo Carozzi e Agnese Cornelio. tresoldi@rai.it

0: Patria e libertà. Vite di donne e uomini antifascisti. Rita Montagnana.
1: Rita Montagnana nasce a Torino il 6 gennaio 1895, nel quartiere Operaio e Rosso di Borgo San Paolo. I genitori sono Moisè Montagnana e Consolina Segre. La sua è una famiglia numerosa. Rita vive insieme a 4 sorelle e 2 fratelli. Ma soprattutto è una famiglia profondamente radicata nella cultura ebraica e in quella socialista. Rimane orfana di padre a soli 8 anni e a 14 inizia a lavorare in una sartoria. È una giovane donna già formata alla cultura dei diritti e infatti si iscrive da subito alla Camera del Lavoro e partecipa attivamente agli scioperi delle sarte torinesi del ciclo 1909-1911. Da quel momento all'iscrizione al Partito Socialista il passo è breve e infatti avviene nel 1914. Siamo all'alba della Grande Guerra e delle lacerazioni profonde che attraversano il PSI, quello del né aderire né sabotare. Montagnana è all'epoca dirigente giovanile del partito ed ha anche cambiato lavoro. È ora impiegata presso l'Alleanza Cooperativa Torinese e nel 1917 prende parte alle lotte per il pane che in città nascono proprio dal suo quartiere, Borgo San Paolo. Rita ricorderà gli anni dell'emancipazione operaia dalla miseria e dalle umiliazioni padronali molto tempo dopo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
0: Tanti anni fa non esisteva nessuna organizzazione dei lavoratori. Se un operaio in una fabbrica, un impiegato in un ufficio volevano protestare contro un'ingiustizia ricevuta, dovevano recarsi a parlare personalmente col padrone o col direttore, dai quali spesso ricevevano un rifiuto o male parole. Lavoravano 12-14 ore al giorno con salari bassissimi. Non ferie pagate, nessun sussidio in caso di malattia, nessuna legislazione sociale in difesa del lavoratore che si trovava solo di fronte al padrone e che poteva trattarlo come voleva. Non voglio descrivervi come e perché i lavoratori cominciarono a capire che nell'Unione stava la loro forza. Fatto è che alla fine del secolo scorso anche in Italia sorsero le prime organizzazioni di classe chiamate sindacati. Da allora gli operai non si recarono più individualmente dai loro padroni.
1: Dalla Prima Guerra Mondiale emerge un tempo nuovo. Dalla Russia spira forte il vento della rivoluzione e gli operai nelle fabbriche, come i braccianti nelle campagne, intonano canti popolari che inneggiano al capo del Partito Comunista, Lenin, come simbolo di riscatto degli ultimi della terra.

0: Nel 1919 Rita Montagnana partecipa al movimento dei consigli operai e prende parte all'occupazione delle fabbriche. Torino, d'altronde, è uno degli epicentri di quello che passerà alla storia come il Biennio Rosso 1919-1920, che interessa una mobilitazione di centinaia di migliaia di lavoratori e che è caratterizzato dalla guardia operaia armata montata a presidio dei cancelli delle fabbriche occupate. Il movimento suscita l'emozione anche in chi, come Piero Gobetti, non appartiene né alla classe operaia né alle sue organizzazioni sociali o politiche. E proprio Gobetti scriverà in quei giorni alla sua compagna di vita, Ada Prospero, una lettera particolarmente significativa che ci restituisce lo spirito dei giorni.
1: Qui siamo in piena rivoluzione. Io seguo con simpatia gli sforzi degli operai che realmente costruiscono un mondo nuovo. Non sento in me, per ragioni speciali che tu sai, la forza di seguirli nell'opera loro, almeno per ora. Ma mi par di vedere che a poco si chiarisca e si imposti la più grande battaglia ideale del secolo. Allora il mio posto sarebbe necessariamente dalla parte che ha più religiosità e volontà di sacrificio. Il movimento è spontaneo e tutt'altro che diretto a scopi materiali. Si tratta di un vero e proprio grande tentativo di realizzare non il collettivismo, ma un'organizzazione dei lavori in cui gli operai, o almeno i migliori di essi, siano quel che sono oggi gli industriali. Siamo dinanzi a un fatto eroico. Certo, può darsi che venga soffocato col sangue, ma sarebbe l'inizio della decadenza.
0: E sarà proprio così. Il movimento sarà sconfitto in ragione dell'offensiva degli industriali e degli agrari, nonché grazie alla condotta delle stesse istituzioni monarchiche dello Stato italiano. Siamo alla vigilia della cosiddetta Marcia su Roma e dell'avvento di Mussolini al potere. E proprio sulla natura di classe del fascismo in quel frangente storico, Rita Montagnana tornerà a scrivere nel 1945, una volta liberata l'Italia per sempre dal regime.
2: Molti lavoratori sopportarono la miseria, il carcere, la privazione del lavoro da parte dei padroni uniti che boicottavano i migliori difensori degli operai, quelli che essi chiamavano i sobillatori. Ma malgrado questo, i lavoratori vinsero delle grandi battaglie. Le loro condizioni migliorarono, non vissero più come bruti, ma come uomini civili. È per impedire che l'ascesa del popolo continuasse con un ritmo sempre più rapido che i grandi proprietari di terra, i grandi finanzieri e gli industriali dettero vita al fascismo, che sciolse i sindacati, le camere del lavoro, incendiò le sedi delle organizzazioni e dei partiti dei lavoratori. Ne incarcerò e assassinò i capi.

0: Nel frattempo, nel gennaio del 1921, Rita e suo fratello Mario erano stati tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia, insieme ad Amedeo Bordiga, Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti. Proprio con quest'ultimo, Rita si sposa nel 1924, mentre prosegue l'impegno politico in seno alla redazione de L'Ordine Nuovo. La repressione del regime fascista si fa sempre più pesante e nel 1926 la coppia è costretta a riparare a Mosca. L'anno dopo Rita viene inviata a Parigi come dirigente del centro estero del Partito Comunista. Lì contribuisce alla pubblicazione de Lo Stato Operaio e soprattutto viene incaricata di diverse missioni clandestine in Italia, finalizzate a collegare le cellule comuniste rimaste operative nel paese e i compagni esiliati all'estero. Riuscirà a svolgere questo delicato compito sfuggendo più volte al pericolo di arresto. Tra il 1936 e il 1938 si reca più volte in Spagna, durante la guerra civile, dove assiste alla sconfitta del fronte repubblicano. Rientra a Mosca e da lì diventa la voce femminile delle trasmissioni di Radio Milano Libertà, destinate a raggiungere l'Italia e diffondere le parole d'ordine del movimento antifascista. Quando l'Italia invade l'Unione Sovietica, al fianco delle truppe naziste, Rita collabora al giornale L'Alba, che è destinato ai soldati italiani che, spediti nella campagna di Russia, sono stati fatti prigionieri dall'Armata Rossa. A maggio del 1944, insieme a Togliatti, rientra in Italia per prendere parte alla Resistenza. Assume la direzione della sezione femminile del PC. Nello stesso anno fonda l'Unione Donne Italiane, l'UDI, ed in quel ruolo, dopo la liberazione, opera per il pieno riconoscimento dei diritti delle donne sul piano politico, civile ed economico-sociale. Il voto e la partecipazione diretta delle donne alla vita pubblica diventano il primo imprescindibile obiettivo da raggiungere, soprattutto in vista del referendum istituzionale monarchia-repubblica e dell'elezione all'Assemblea Costituente. Nel cuore di questa campagna di sensibilizzazione e mobilitazione popolare in favore del diritto di voto universale, alla fine del 1945, Montagnana scrive sul giornale Noi Donne:
1: «Le conquiste non sono cadute dal cielo, ma sono il risultato di un'azione perseverante, di una difficile lotta quotidiana condotta dalle organizzazioni dell'UDI, che hanno saputo affermarsi, superando ostacoli, difficoltà e pregiudizi di ogni genere. Centinaia di migliaia di persone hanno compreso che le donne sanno difendere oggi meglio di qualunque uomo i loro interessi nei comuni e che domani li sapranno ben difendere nella consulta, nell'assemblea costituente e nel governo. Le donne si avviano alle elezioni preparate già, almeno in parte, ai gravi compiti che le attendono».
0: Il Partito Comunista la designa come membro della consulta dei 75. Poi, il 2 giugno 1946, Rita Montagnana viene eletta all'Assemblea Costituente. Il dopoguerra in Italia pone da subito le enormi questioni della ricostruzione materiale e morale del paese dopo la tragedia della dittatura fascista e le distruzioni della guerra. Tuttavia, nella società e in particolare nel mondo del lavoro, permangono come nefasta eredità del regime fascista tare culturali e radicati pregiudizi nei confronti delle donne. L'UDI, guidata dalla Montagnana, affronta con la lotta queste discriminazioni, intendendo il loro superamento come un elemento qualificante della nuova democrazia repubblicana appena sorta.
1: Le commissioni femminili, sorte ormai presso quasi tutte le camere del lavoro, svolgono bene il loro difficile compito. Con la loro azione hanno saputo far tacere l'odiosa campagna di defemminilizzazione iniziata negli uffici, nelle fabbriche, nelle aziende statali. D'accordo con gli uomini, i licenziamenti delle donne sono sospesi, impediti. Non la discordia dunque fra lavoratori e lavoratrici, desiderata dai reazionari di ogni risma che tentano di rialzare il capo nel nostro paese, ma l'unione per far valere i comuni diritti. Orbene, anche nel campo sindacale, l'UDI rivendica una parte del merito per le lotte condotte e vinte.
0: Eletta in Senato nel 1948, Montagnana viene riconfermata parlamentare anche nella seconda legislatura, quando nel corso della campagna elettorale si batte con forza e passione contro la riforma detta legge truffa, che che assegnava un premio di eletti alla coalizione vincente a prescindere dai voti realmente raccolti. La rottura del rapporto con Togliatti, che lasciò Rita per Nilde Iotti, determina però una progressiva emarginazione dalla vita politica e da quella del partito. Nel 1958 Rita Montagnana torna a vivere a Torino per occuparsi del figlio Aldo, gravemente malato. Rita Montagnana, madre costituente, ci lascia il 17 luglio 1979.
1: Rita Montagnana è stata raccontata da Davide Conti.
2: Testi letti da Claudio De Pasqualis e da Orsetta De Rossi.
1: Patria e Libertà è un programma a cura di Federica Barozzi, Laura Zanacchi e Marcello Anselmo. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
5: Welcome to the European Southern Observatory.
4: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
3: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: Ore 18:45.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Buonasera, buona serata da Renata Scognamiglio ai microfoni di Radio 3 per una nuova puntata di Radio 3 Suite. Con me vi salutano Mauro Tonini, che si alternerà con Francesco Napoleoni alla console, e Gianni Grimaldi in regia. Vi lascio subito il nostro numero di telefono 335-56-34296 per commentare la ricchissima puntata che sta per iniziare, una ghiottissima diretta alle 19 dal Metropolitan Opera House, Turandot di Giacomo Puccini, un'ennesima tappa del festeggiamento dei 100 anni della prima rappresentazione di questa mirabile incompiuta pucciniana, ma anche una sintesi, insomma, di tutti i percorsi di ricerca del suo autore della Locandina. Vi ricordo soltanto Anna Pirozzi nel ruolo del titolo, Angel Blue come Liu, Brian Jage come Calaf e John Reilly come Timur. Debutta sul podio dell'orchestra del Metropolitan Oksana Liniv, e di questo parleremo. E invece il pubblico del Met è particolarmente affezionato alla regia che vedremo stasera, quella storica di Franco Zeffirelli del 1987. Vedremo, anche se noi in realtà l'ascolteremo soltanto, ma ne parleremo con Robert Holzer, che è il nostro preziosissimo inviato e che sarà al telefono con noi. Alle 22:30, alla fine di questa diretta, trasmetteremo la settima e ultima puntata della Biblioteca delle cose sepolte di e con Elena Calandra, Paolo Orsi, archeologo di altissimo profilo, fra Tomasi di Lampedusa e Carmine Abate. E alle 23 ci collegheremo con Alberto Crespi al telefono, perché oggi si annunciano appunto i premi della 79esima edizione del Festival di Cannes, che appunto Hollywood Party ha seguito con attenzione. In chiusura di serata un secondo cartellone, sempre a cura di Giorgio Marino, proveniente dalla Miata Piano Festival, protagonista François Frédéric Guy al pianoforte, e si tratta della seconda parte del concerto che abbiamo ascoltato ieri in seconda serata alle 22:15. Al centro vi è la sonata numero 32 in do minore, opera 111 di Ludwig van Beethoven. La nostra copertina però è dedicata a un anniversario importantissimo nella nostra identità, il 34esimo anniversario della strage di Capaci, 23 maggio 1992, una ferita che ancora non si rimargina per certi versi nel profondo della nostra identità. Ricordiamo, in questo vilissimo e violentissimo attentato persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie la magistrata Francesca Morvillo, gli accidenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, e un sacrificio che continua a rappresentare, oltre a questa ferita che ancora sanguina per certi versi, ma anche una delle pagine più alte del coraggio civile del nostro paese. È importante che questo momento diventi nel tempo memoria condivisa, momento di diciamo di riconnessione con una responsabilità collettiva, desiderio di verità, e lo si può commemorare in tanti modi, con il silenzio, con la parola. Noi vogliamo farlo con la musica, e in particolare con uno dei momenti più toccanti della Passione secondo Matteo, Bachwerke Verzeichnis 244 di Johann Sebastian Bach, ovvero l'aria Erbarme Dich, il controtenore Andreas Scholl con il Collegium Vocale Ghent diritto da Philippe Herrewege.

0: Johann Sebastian Bach, dalla Passione secondo Matteo Bach Werke Verzeichnis 244, abbiamo ascoltato l'aria Erbarme dich dalla voce di Andreas Scholl, controtenore, il Collegium Vocale Ghent diretto da Philippe Herrewege. Questa la musica che abbiamo scelto per la nostra copertina dedicata alla strage di Capaci, al 34esimo anniversario. Dicevamo tanti diversi modi per ricordare. Uno che voglio citare è la commemorazione 13 minuti per ricordare, promossa dalla Fondazione Teatro Massimo in collaborazione con GESAP presso l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, in cui i giovani talenti delle formazioni del Teatro Massimo riempiranno di suono, hanno riempito di suono questi 13 minuti che il 23 appunto maggio del 92 separarono l'arrivo appunto dei magistrati della loro scorta all'aeroporto, cioè dall'aeroporto alla esplosione di Capaci, con questo gesto che allo stesso tempo di memoria sul piano artistico e umano. Ma il 23 maggio è anche il giorno del ritorno della Notte Europea dei Musei, ricordiamolo, questa iniziativa proposta dal Ministero della Cultura francese, patrocinata dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa, con l'obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale nazionale ed europea. E anche il Ministero della Cultura quest'anno partecipa alla manifestazione con l'apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statale, con un costo che è simbolico di un euro, eccetto appunto le gratuità previste per legge. Queste aperture straordinarie saranno appunto arricchite di eventi, iniziative organizzate in collaborazione con enti e associazioni per far conoscere le attività degli istituti e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale in questa atmosfera notturna particolarmente suggestiva. E mi sembra di capire che il collegamento con New York sta per arrivare. E quindi adesso ci fermiamo un attimo per una breve pausa.
1: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
0: E alle 18:59:30 incominciamo a sentire i suoni del Metropolitan Opera House. Siamo in collegamento in diretta Euroradio da New York, appunto Metropolitan Opera House, per ascoltare Turandot, opera in tre atti e cinque quadri sul libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, musica di Giacomo Puccini. La locandina, ve la ricordo, Turandot, Anna Pirozzi, Liu Angel Blue, Calaf Brian Jagd, Timur John Riley, il mandarino Ben Brady, Ping Joe Woon Kang, Pang Tony Stevenson. Ascoltiamo anche la voce della nostra collega che comincia la sua introduzione. Pang, dicevo, è Tony Stevenson. Pong, Andrew Stenson. L'imperatore è Carlo Bu. Angel Blue, Calaf Brian Jagd, Timur John Riley, il mandarino Ben Brady, Ping Joe Woon Kang, Pang Tony Stevenson. Ascoltiamo anche la voce della nostra collega che comincia la sua introduzione. Pang, dicevo, è Tony Stevenson. Pong, Andrew Stenson. L'imperatore è Carlo Bosi, l'ancella Anne Nonnemacher, l'altra ancella è Marie Christine

direttore, direttrice, diciamolo, Oksana Liniv. La regia e le scene sono di Franco Zeffirelli, costumi di Anna Anni e Dada Salinger, e ricordo che avremo un primo atto della durata di 33 minuti con un intervallo molto lungo di 46 minuti, il secondo atto 44 minuti, seguito da un altro intervallo sempre molto lungo, 29 minuti. Avremo tanto spazio però per chiacchierare con Robert Holzer, e infine 40 minuti per il terzo atto. La versione proposta è quella della Turandot, è quella con il finale di Franco Alfano nella versione breve. Il collegamento appunto lo sentiamo sotto, è una ripresa di Turandot che, come dicevamo all'inizio, si colloca nell'anno del centenario della prima rappresentazione assoluta dell'opera pucciniana, ricordiamo, alla Scala il 25 aprile 1926 con la direzione di Arturo Toscanini. In realtà è anche il centenario della prima rappresentazione al Metropolitan, che avvenne nel novembre dello stesso anno, anzi Robert Holzer, con cui ci collegheremo nei due intervalli. Nota che per certi versi il cast della prima statunitense fu persino più brillante di quello scaligero. Quest'anno entrambi i teatri hanno marcato questo centenario, appunto alla Scala ad aprile, Metropolitan in due tranche a ottobre, ora in maggio. In entrambi i casi la principessa di Gelo era interpretata dal soprano napoletano Anna Pirozzi, che tra l'altro vi ricordo è stata ospite di Voci in Barcaccia, e potete proprio sul centenario di Turandot. Anna Pirozzi che torna al Metropolitan dopo aver interpretato Lady Macbeth nel 2019 e le recensioni hanno messo in evidenza la potenza della sua voce, della sua interpretazione, ma grandi encomi sono stati rivolti anche a Brian Judge, che ha in Calaf uno dei suoi ruoli veramente di elezione. Elogi sono stati anche attribuiti alla Ilu di Angel Blue e il Timur di John Reilly. Ma 335-56-34296 vi stimoliamo a dirci anche quali sono le vostre opinioni. Ricordo che appunto Oksana Liniv debutta sul podio del Metropolitan Opera House, ricordiamo direttore musicale fino al 2025 del Teatro Comunale di Bologna, e la regia lussureggiante di Franco Zeffirelli, che davvero evoca con colori una grandeur scenica quasi da colossal hollywoodiano, la Cina del tempo delle favole, cui fa riferimento il libretto di Puccini. Debuttò per la prima volta nel 1987 con Eva Marton, Placido Domingo e Leona Mice, la direzione d'orchestra di James Levine. Se la matematica non è un'opinione, su 376 rappresentazioni al Met della Turandot, la regia di Zeffirelli è stata la più vista, perché si contano più di 220 riprese in cui evidentemente si sono avvicendati cast diversi, anche generazioni di interpreti diverse. E Turandot è il compimento, la sintesi geniale fra tre diverse linee di ricerca incarnate da Puccini: da una parte l'eredità della grande tradizione melodrammatica con il suo melodismo terso, nitido, tornito, e a cui Puccini non vuole rinunciare, nonostante, questo è il secondo punto, il confronto con la contemporaneità. Puccini, soprattutto nell'occasione del centenario della morte, è stato messo in evidenza, è un compositore pienamente novecentesco, primo novecentesco, e ci sono tante innovazioni linguistiche sul piano armonico, sul piano ritmico e del sound. Pensiamo alla caratterizzazione delle tre maschere con la sua irregolarità ritmica, oppure appunto al barbarismo del tema del boia, e poi anche dal punto di vista formale. Raccontiamo la sinossi del primo atto. Un mandarino annuncia pubblicamente un editto, appunto la Turandot, la figlia dell'imperatore, sposerà il pretendente di sangue reale che abbia svelato i tre difficili indovinelli proposti, ma colui che non potrà risolverli sarà decapitato, e l'ultimo appunto in ordine è il principe di Persia, sarà giustiziato al sorgere della luna. La folla è impaziente di assistere all'esecuzione, fra costoro vi è anche il vecchio Timur che cade a terra, e Liu, la sua fedele serva, gli chiede aiuto, e un giovane di nome Calaf corre ad aiutare il vecchio e riconosce appunto nell'anziano uomo suo padre, il re Tartaro spodestato. I due si abbracciano commossi, Calaf prega il padre e la schiava Liu di non pronunciare il nome per paura appunto di essere ascoltato, e intanto si prepara l'esecuzione. Al

sorgere della luna entra il corteo che accompagna la vittima, uno dei tanti cortei che ritualmente scandiranno l'opera. E alla vista del giovane la folla si commuove anche Calaf. Turandot entra, è una vera e propria apparizione, ordina il silenzio alla folla e dà l'ordine al boia di giustiziare il principe. E Calaf, che prima l'aveva maledetta per la sua crudeltà, è adesso turbato dalla regale bellezza di Turandot e decide di anche lui di tentare la sorte risolvendo i tre enigmi. Timur e Liu cercano di suaderlo, Liu con la bellissima aria signore ascolta, ma lui si lancia verso il gong dell'atrio del palazzo imperiale. Altre tre figure cercano di fermarlo, ping pong e pang, i tre ministri del regno, ma Calaf in una sorta di delirio si libera di loro e suona tre volte il gong invocando il nome di Turandot. Si apre quindi la loggia imperiale, il palazzo, e la sfida avrà inizio all'inizio dell'atto secondo. Ascoltiamo l'atto primo di Turandot in diretta dal Metropolitan Opera House. Buon ascolto.

0: strozza,
1: si bella,
0: strozza,
1: si bella,
0: chi n'hai scapito,
1: ma via,
0: si se, si scude,
1: ma via,
0: le cito, le cipite,
1: ma con la paese ancora,
0: cerca noi non
1: se, ma via,
0: ma
1: via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccio la mia, ma via,
1: lasciatemi,

0: Calaf has struck the imperial gong, announcing that he will win Turandot's hand.
1: E con i tre colpi del gong percosso da Calaf si conclude il primo atto di Turandot, opera in tre atti e cinque quadri sul libretto di Giuseppe Adanimi e Renato Simoni, con la musica di Giacomo Puccini, che stiamo ascoltando in diretta Euroradio da New York, al Metropolitan Opera House. Avete sentito l'esplosione dell'applauso corrispondente anche al suono esplosivo dell'orchestra di Oksana Liniev. Ricordo sul podio dell'orchestra del Metropolitan Opera House per la prima volta il maestro del coro è Tillman Michael. Questo allestimento con la regia di Franco Zeffirelli, ripresa di nuovo dal Metropolitan Opera House, che appunto l'ha riproposto tante volte dal 1987. Ricordo almeno parte del cast si è affacciata soltanto come una visione alla Turandot di Anna Pirozzi. Abbiamo però ascoltato applauditissima tra l'altro Angel Blue come Liu, Brian Jagd come Calaf, Timur e John Relia. Il mandarino che ha aperto l'atto è Ben Brady, Ping è Joe Won Kang, Pang Tony Stevenson, Pong Andrew Stenson. Nel prossimo atto ascolteremo anche l'imperatore al Tum di Carlo Bosi, tenore con tanta esperienza di parti, potremmo dire, utilizzando un gergo cinematografico da caratterista, grande senso of humor, grande capacità di cesellare anche appunto questi piccoli ruoli. È interessante che Carlo Bosi ha interpretato sia i due personaggi tenorili dei ministri, ha interpretato appunto anche l'imperatore Altum, ha interpretato anche il principe di Persia, quindi diciamo ha una visione un po' a tutto campo dei ruoli di Turandot. Al 335-5634-296 aspettiamo i vostri messaggi, alcuni sono già arrivati e in realtà non è piaciuto ad alcuni, diciamo la direzione forse troppo roboante, in realtà neanche il caso. Ne parleremo con Robert Holzer, che è in sala e quindi ci potrà dire come suonano in teatro queste voci. Avete sentito appunto applauditissima Angel Blue, un po' di stanchezza forse in realtà nel suo signore ascolta. Un altro messaggio è arrivato al 335-5634-296, non ha gradito il mio utilizzo del termine sound in relazione a Puccini. In realtà la motivazione è che in realtà nella musicologia di oggi, che per tanti versi piaccia o non piaccia, è anglofona anche perché è intrecciata globalmente, il sound indica proprio come termine tecnico l'insieme delle caratteristiche sonore percepite come identità timbrica e stilistica di un brano, e da questo punto di vista c'è una grande ricerca da parte di Puccini su tanti parametri, appunto il timbro, la dinamica, la costruzione dello spazio sonoro, l'orchestrazione, in cui paradossalmente in realtà a parte diciamo le evocazioni che può dare dell'Oriente affidate all'oxilofono, però non ci sono, a differenza di altre partiture diciamo di carattere esotico, mi viene in mente appunto come la Shakuntala, non ci sono strumenti diciamo esotici, ecco forse c'è il gong, ma per il resto quello che fa Puccini è quello di evocare con i suoni di un'orchestra tradizionale, lavorando anche su altri parametri, l'esotismo, che è il terzo dei parametri, diciamo dei filoni di ricerca che caratterizzano la sua opera. Pensiamo a Madama Butterfly, ma pensiamo anche alla Fanciulla del West. Ciò detto, siamo pronti per lasciare la linea al GR e poi ritorneremo con il Metropolitan e con Robert Holzer.
2: RAI GR3.
3: Guerra Stati Uniti-Iran verso una tregua di 60 giorni. Trump, accordo o attacco? Decisione entro domani. Flottiglia, Parigi, mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir. Capaci, 34 anni dopo, a Palermo, commozione e ricordo della strage in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Mattarella e la premier Meloni, memoria e legalità contro la mafia. Basta prepotenze, Papa Leone XIV ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, abbraccia i familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale e sono venuto a raccogliere le vostre lacrime. Cannes, tra poco la cerimonia di chiusura della 79esima edizione del Festival del Cinema, attesa per l'assegnazione della Palma d'Oro. Buonasera da Sara Piselli. La guerra in Medio Oriente. Mentre i mediatori lavorano a un'estensione della tregua, Donald Trump continua a oscillare tra la minaccia di nuovi attacchi e l'ottimismo sulle trattative. La corrispondente da New York.
4: La strada sembra essere quella di un accordo per estendere di 60 giorni il cessate il fuoco e porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Al sito Axios il presidente Trump, rimasto alla Casa Bianca per il weekend, dice che prenderà una decisione entro domani, dopo aver parlato con i suoi consiglieri, prevista anche una chiamata con i leader del Golfo. Le possibilità che ci sia un accordo o un attacco sono 50-50. O arriviamo a un buon accordo o li distruggeremo completamente. Minaccia Trump, che ha anche pubblicato sul suo social Truth una mappa dell'Iran con la bandiera americana. Per Trump l'intesa deve però comprendere anche il nucleare e le scorte di uranio. Secondo la CBS, il presidente starebbe trattando la riapertura dello stretto di Hormuz e lo sblocco degli asset iraniani. Non farei un accordo se non fosse vantaggioso per Israele, assicura Trump. E dall'India anche il segretario di Stato, Rubio, parla di una possibile intesa forse già oggi o domani. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: Segnali contrastanti dall'Iran, che sembra però deciso a tenere fuori da qualsiasi tipo di accordo la questione nucleare. Il corrispondente.
5: Il dialogo con gli Stati Uniti è lungo e complesso, afferma il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei, ma stiamo ultimando il lavoro su un memorandum d'intesa in 14 punti. Tra questi, la cessazione delle ostilità, la revoca del blocco navale e la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche lo sblocco dei beni iraniani all'estero. Fuori per adesso il dossier nucleare, anche se fonti di Al-Arabiya riferiscono che l'Iran avrebbe chiesto la revoca delle sanzioni in cambio della consegna delle scorte e di uno stop per 10 anni all'arricchimento dell'uranio. E poi c'è il Libano. Il capo della diplomazia iraniana Raqqi ha assicurato a Hezbollah che ogni eventuale accordo sarà subordinato a un cessate il fuoco anche lì. Il Pakistan, che media, parla di progressi incoraggianti. Il generale Munir, capo di Stato Maggiore dell'esercito di Islamabad, si è confrontato 2 volte con Araghchi, ma anche con il presidente del Parlamento e capo negoziatore Khalibaf. E adesso, rientrato in patria, commenta: i negoziati stanno procedendo bene. A Teheran ha incontrato però anche il presidente iraniano Pezeshkian, che invita alla prudenza. Le esperienze con gli Stati Uniti, ricorda, ci impongono massima cautela. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: Dopo il caso Flottiglia, la Francia vieta l'ingresso sul proprio territorio al ministro israeliano Ben Gvir, il corrispondente.
6: Al ministro israeliano Ben Gvir sarà vietato da oggi l'ingresso in Francia. Ad annunciarlo via social è il ministro degli esteri di Parigi, Jean-Noël Barrot. Questa decisione, scrive il capo della diplomazia francese, fa seguito ai comportamenti inqualificabili del ministro israeliano per la sicurezza nazionale nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della flottiglia Global Sumud. Nei giorni scorsi era stato lo stesso Ben Gvir a diffondere un video che lo ritraeva protagonista delle umiliazioni inflitte agli attivisti arrestati. Barrot fa sapere anche di volersi unire alla richiesta avanzata dal ministro degli esteri italiano Antonio Tajani all'Unione Europea di varare sanzioni nei confronti di Ben Gvir. La Francia, precisa comunque il ministro del governo Le Cornu, disapprova l'iniziativa della flottiglia, che non produce a suo modo di vedere risultati utili, ma non può accettare minacce e maltrattamenti su cittadini francesi ed europei. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
3: Caro Energia, il commissario europeo all'economia Dombrovskis resta cauto sul ricorso al nuovo debito comune. È già realtà, ha detto chiudendo il vertice Ecofin a Cipro, come dimostrano Next Generation EU, il fondo per la difesa SAFE e il prestito all'Ucraina. Per rafforzare la competitività, ha aggiunto, servono più crescita e una spesa migliore. Intanto Bruxelles valuta per l'Italia una mini clausola di salvaguardia, mettendo l'energia fuori dal patto di stabilità solo per un anno e per investimenti green. far conoscere ai giovani l'importanza della legalità per costruire un futuro libero dalla paura. Così la premier Giorgia Meloni per la giornata contro le mafie a 34 anni dalla strage di Capaci. La presidente del Consiglio, poi al Festival del Lavoro a Roma, è intervenuta anche sul caro energia.
7: Giorgia Meloni rivendica i risultati delle politiche dell'esecutivo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, col record di 10 milioni di donne impiegate. Il governo sostiene chi crea ricchezza e posti di lavoro, dice in un messaggio per il Festival del Lavoro, poi torna sull'intelligenza artificiale, non si limiti a sostituire i lavoratori ma rafforzi le competenze. E ricorda il decreto lavoro, solo chi applica il salario giusto, afferma la premier, può accedere agli incentivi statali.
8: L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
7: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia è l'altra priorità del governo, ribadita dalla Presidente del Consiglio che sui social ha rilanciato le misure approvate ieri in Consiglio dei Ministri, a partire dalla proroga del taglio delle accise per altre 2 settimane, 5 centesimi sulla benzina e 10 sul diesel. Misure, scrive Meloni, per difendere il potere d'acquisto degli italiani. Federica Ionta, GR3.
3: Lo dicevamo, a 34 anni dalla strage di Capaci, in cui vennero uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i 3 agenti della scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio rappresentò l'avvio della riscossa civile, per questo è diventato per gli italiani la giornata della legalità, ha scritto il Capo dello Stato. A Palermo, giornata di commemorazioni.
9: Paolo Borsellino.
10: Giovanni Falcone.
11: Alle 17.58, il momento esatto dell'esplosione sull'autostrada, la lettura dei nomi delle vittime delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, seguita dal silenzio e dall'applauso delle migliaia di persone arrivate dopo un lungo corteo all'albero di Falcone, il grande ficus davanti all'abitazione del magistrato ucciso dalla mafia. Oggi a Palermo a rappresentare il governo c'erano i ministri di giustizia, interno e cultura, Nordio, Piantedosi e Giuli, altri vertici delle istituzioni, ma anche l'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, che in una telefonata intercettata aveva insultato la memoria di Falcone, per poi scusarsi con Maria, la sorella del magistrato, che ha annunciato l'anno prossimo la presenza del presidente Mattarella, e ha parlato così del perdono che l'altra sorella, Anna, recentemente scomparsa, non ha mai concesso a Giovanni Brusca, il killer poi pentito di Capaci.
12: Anna aveva un impatto più passionale. Io non lo so, forse la mia fede religiosa mi ha portato a credere nel perdono.
11: Fausto Bertuccioli, GR3.
3: Dal Festival dell'Economia di Trento arrivano buone notizie per contratti e assunzioni nel pubblico impiego, ma anche per il turismo, crisi geopolitiche permettendo l'inviato.
13: Nonostante la guerra, la crisi, i timori per i bilanci familiari, sono positive le prospettive per la stagione turistica italiana. Anzi, secondo il ministro Gianmarco Mazzi, proprio la situazione internazionale potrebbe favorire il bel paese, scelto da più italiani e da più europei.
14: Noi abbiamo un ordine di grandezza in questo momento che ci dice che nel 2026 ci sarà una crescita rispetto al 2025 del 2% di presenze e arrivi e del 4% in termini di valore.
13: Dal Festival dell'Economia di Trento buone notizie anche per il pubblico impiego. Intanto la stagione del rinnovo contratti 25-27 dovrebbe chiudersi entro l'anno e forse anche prima, ha detto il ministro Paolo Zangrillo. E poi procede veloce il turnover del personale, circa 250.000 le nuove assunzioni previste nel 2026, con un obiettivo ambizioso ma possibile per il ministro.
15: Per quanto l'obiettivo del 1 milione di dipendenti nei prossimi 8 anni sia un obiettivo molto sfidante, io, alla luce delle esperienze che abbiamo vissuto, sono molto ottimista.
13: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR3.
3: Il viaggio di Papa Leone XIV ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, per portare la sua vicinanza a quella zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti che oggi la popolazione paga in inquinamento ambientale. L'inviata.
16: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, Terra dei Fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
17: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimone di un nuovo patto.
16: In cattedrale, l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussulto sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in piazza Calipari. Leone mette in guardia, no a fatalismo e scarica barile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico, rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR3.
3: Domani è lunedì la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e il giorno dopo dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. A Cannes, battute finali per il 79esimo Festival del Cinema, a breve la cerimonia che assegnerà il palmarès. Linea alla nostra inviata Miriam Mauti.
7: Sì, eccoci qui, siamo arrivati alla fine a Cannes, intorno alle 20:20 il via alla cerimonia che chiuderà questo 79esimo festival. Dalle indiscrezioni, film favoriti ci sarebbero tutti nel palmarès, quelli di Amaguchi, Pawlikowski, ci sarebbero premi per La Bola Negra, per il belga Coward, per il tedesco L'Avventura Sognata, per Fjord. Resterebbe fuori, a quanto sembra, Javier Bardem, che per tutti invece era il vincitore nella categoria del miglior attore. I premi comunque sono 7, vedremo tra poco cosa avranno deciso Park Chan-wook ed il resto della giuria. Cerimonia condotta come l'apertura da Eye Aidira, non ci sarà Barbara Streisand che ha chiesto a Isabelle Huppert di ritirare la sua palma d'onore, ma ascolteremo comunque un suo video messaggio. Il premio per la migliore attrice sarà consegnato da Pier Francesco Favino. Tilda Swinton invece consegnerà la palma d'oro e saremo intorno alle 21:20. Da Cannes per il momento è tutto, la linea torna a voi.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Sara Piselli che ha condotto in studio, in regia Claudio Campobasso e Sergio Ciani. Prossimo GR3 domani mattina alle 6:45, la linea torna alla diretta di Euroradio dal Metropolitan Opera House di New York. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
19: 112, mi dica.
18: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
20: RAI Radio 3.
1: E siamo di nuovo in onda qui a Radio 3 Suite, stiamo trasmettendo la diretta Euroradio da New York, dal Metropolitan Opera House, di questa ripresa di Turandot di Giacomo Puccini con la direzione d'orchestra di Oksana Liniv, con la regia di Franco Zeffirelli, un titolo e un allestimento che diciamo è di casa da tanto tempo al Metropolitan, e anche di questo parleremo con Robert Holzer che è al telefono con noi. Buonasera Robert.
21: Buonasera.
1: Buonasera Robert, ricordo musicologo e professore all'Università di Yale e evidentemente abitué del Metropolitan. Quante volte hai visto la Turandot con la regia di Zeffirelli?
21: Beh, direi 3-4 volte. E poi è anche poi immortalata varie versioni, cioè con vari cast sul sito del Met, perché quello che offre a pagamento archiviato i video dagli anni 80 in poi. Quindi è una cosa che credo che è d'obbligo per chi segue il Met, è quasi, non so, quasi come andare a messa, è una cosa per cui non si può fare a meno. Fra questo e l'altra edizione di Zeffirelli, La Bohème, sono i due appuntamenti. Sì.
0: del storici teatro, del Met. In apertura, Robert, io non so se tu fossi già collegato, parlavo del fatto, diciamo, anticipavo il fatto che secondo te, perché quest'anno appunto ricorre anche la prima della Turandot al Metropolitan, e tu dicevi in realtà proprio andare a fare i pignoli, il cast del Metropolitan era persino meglio di quello della Scala.
21: Sì, quello soprattutto per la protagonista, la mia Irizza, era a quel punto uno star oramai un mito, quindi il fatto che il Met l'aveva preso per questo ruolo, poi va bene per fare la gara, certo la Scala aveva Toscanini, ma il Met aveva Tullio Serafin, quindi è stato odio fare questi paragoni, però in un certo senso sì, no sto scherzando, in un certo senso in questo il Met è, in qualche modo è stata la continuazione postuma del suo rapporto col compositore, perché certo, appunto la prima mondiale del Fanciullo del West, il trittico, quindi c'è stato un rapporto quando era in vita il compositore, che è continuato appunto dopo in questa forma postuma. Quindi senz'altro il mezzo impiegato in modo eccezionale. E poi, nonostante una certa, come si può dire, una certa indifferenza della critica newyorkese, quasi una specie di anche quello snobismo che spesso viene fuori quando si tratta di Puccini, e lì postuma. Quindi senz'altro il mezzo impiegato in modo eccezionale. E poi, nonostante una certa, come si può dire, una certa indifferenza della critica newyorkese, quasi una specie di anche quello snobismo che spesso viene fuori quando si tratta di Puccini, è rimasto nel repertorio per vari anni, fino alla fine degli anni

0: te. Quindi sembrava di aver conquistato un posto nel repertorio e poi, per motivi che non riesco a spiegare, poi è scomparso per 30 anni, cioè dagli anni 30 fino all'inizio degli anni 60. Poi ci fu il rilancio con altri miti, con Birgit Nilsson, con Franco Corelli nel cast e niente di meno Leopold Stokowski sul podio. Quindi ci sono stati questi momenti di gloria di quest'opera e poi di nuovo scomparso, non scomparso, ma non era mai arrivato ad affermarsi fino alla fine degli anni Ottanta, appunto con questa riduzione di Zeffirelli, che poi, guarda caso, è arrivato puntuale, quasi in tempo per il grande avvenimento dei mondiali di Roma del
1: Sì.
0: 90, che ha reso Nessun Dorma una specie di, non so come può dire, una specie di inno nazionale di
1: Sì.
0: questo, di questo teatro, e l'ha reso, insomma, più famoso di quanto mai stato.
1: Sì, però sì, infatti tra le altre, diciamo, non vedi probabilmente la televisione italiana, ma anche nella televisione italiana Nessun Dorma ce lo ripropongono, diciamo, in decontestualizzato, e infatti c'è un po' di
0: Sì.
1: stanchezza per certi versi, però quando
0: Sì.
1: lo si sente nel contesto evidentemente dell'opera, anche perché il tema di Nessun Dorma viene anticipato alla fine del secondo atto,
0: Sì.
1: uno sentendolo in
0: Esatto,
1: contesto,
0: sì.
1: diciamo, in qualche modo dà più un senso a qualche cosa a cui, diciamo, a cui l'abuso ha fatto perdere un po' di smalto. Tra
0: Sì. Sì,
1: l'altro,
0: ma no, infatti c'è quella poi reazione di chi sente quest'opera per la prima volta e scopre che queste melodie che conosce fin troppo bene, c'è un contesto, è come c'è la storia di uno che va a sentire, a assistere a una rappresentazione di Amleto per la prima volta e dice: ammazza, è tutto pieno di luoghi comuni, perché tante delle battute sono diventato proverbiale, e quindi
1: sì.
0: c'è questo impatto quasi alla rovescia di imparare prima il brano e poi l'opera per integrale.
1: Sì. Senti, Robert, all'interno della programmazione del Met, che è sempre molto variegata, per esempio, c'è questa nuova opera di Gabriella Lena Franck dedicata
0: Esatto.
1: a Diego Rivera e a Frida Kahlo, eccetera. Però Turandot è uno di quei titoli, credo, un po' come la Tosca a Roma, al Teatro Costanzi, che richiama un pubblico, ecco, più ampio. Com'è il pubblico che, diciamo, che cosa rappresenta, diciamo, anche nell'economia, in senso letterale, in senso figurato, la stagione del Met, la Turandot di Zeffirelli in questo caso?
0: Beh, dunque, letteralmente significa tante repliche. Per esempio, qui o oggi o all'ultimo, non mi ricordo, comunque avremo questa stagione ben 17 repliche di Turandot, con metà in autunno, metà ora in primavera, idem con la Bohème, una ventina di repliche divise appunto in autunno e primavera, che serve, cioè chiaramente parte le questioni artistiche, c'è un calcolo economico, perché c'è un certo tipo di pubblico che non si sognerebbe appunto di venire a sentire le offerte contemporanee o addirittura, non so, anche Wagner, anche altri titoli più impegnativi, però che si precipita a sentire Puccini. E infatti il teatro, direi, siamo a 90-95% pieno. E questo è credo, come in tutti gli enti culturali, è una cosa necessaria, soprattutto per i teatri di opera qui, dove, a differenza di tanti altri paesi, i finanziamenti vengono dai privati, non, lo Stato ha una partecipazione minimale in questo senso. Quindi dipende dalle fondazioni, dai contributi, da persone benestanti, ricche, e poi dalla vendita dei biglietti. Quindi è proprio necessario che ci sia questo, che cos'è, un quinto, un quarto delle rappresentazioni, delle repliche, siano date a queste

0: queste opere che capace ancora di attirare
1: Certo.
0: un grande pubblico trasversale, sia di persone che si intendono di opera, siano diciamo di comuni mortali a cui piace un certo tipo di musica. Quindi è assolutamente necessario. Poi soprattutto che in questo periodo, dalla fine della pandemia, dal Covid in poi, questo teatro si trova con seri problemi finanziari, ancora non è del tutto ripreso da quel periodo, ecco.
1: Sì, questo è un tema che coinvolge tanti, tanti teatri in giro per l'Europa e anche dall'altra parte dell'oceano, evidentemente. Con Gianni Grimaldi, all'inizio, nel pomeriggio, facevamo un po', commentavamo ironicamente sul fatto che questo intervallo molto lungo, probabilmente perché le scenografie di Zeffirelli, a montarle, smontarle e fare il cambio di scena, ci vuole un po' di tempo. Probabilmente non è soltanto questo, però vogliamo un po' ricordare, raccontare a chi non ha mai visto neanche in televisione. A me, io vidi la versione dell'87 con Eva Marton in una registrazione a suo tempo, ma per chi non l'ha mai visto, vogliamo raccontare un pochettino qualcosa di questa regia e perché funziona così tanto a distanza di tanti anni?
0: Dunque, io penso che in parte perché lui, cioè Zeffirelli, ha cambiato un po' la scena grande, cioè secondo la recita, il libretto dovrebbe essere le mura della grande città violetta, la città imperiale, spalti massicci chiudono quasi tutta la scena, un semicerchio, eccetera, eccetera. Qui invece c'è questo senso di grandiosità, però invece quello che si vede dalla costruzione è un quartiere popolare, perché sono queste costruzioni tipicamente cinese, però un po' delabre, un po' così, però che fa quadro con questo, perché sono i popolani che reagiscono ai vari momenti, sia l'annuncio di quello che stabilisce la regina, poi il povero principe persiano che viene portato al patibolo e così. Quindi questo ha una certa funzione. Però la cosa che può piacere o no è che, visto che questa musica è così fitta di stile, ho sentito un po' dell'inizio quando parlavi di questi vari, cioè la musica, la stile cinese o pseudo-cinese, che poi però poi lo stile anche proprio pucciniano, poi questi inserti di dissonanza moderna che lui ha riuscito a inserire, e tutto succede e tutto questo, e poi più l'azione, c'è questa scena di corale, poi in 2 minuti dopo arrivano il re Timur e Liu, e poi arriva il principe che si ritrovano. Quindi c'è un'azione continua, uno svolgimento continuo di azione. E quindi Zeffirelli evidentemente ha deciso che di partecipare in questo in questo questa azione, per cui c'è sempre quasi sempre, cioè il coro, il popolo in movimento, praticamente non stanno fermi neanche un minuto. Addirittura quando c'è il momento in cui sono lì tutti eccitati perché il boia si prepara e c'è la cosa di temprare la lama, addirittura abbiamo ballerini, persone che fanno ginnastica, che saltano, e può essere per alcuni forse, come si dice qui, overstimulation, per
1: Sì.
0: altri è un modo intelligente anche a complementare questo appunto questo, non so come altro dire, questa densità di musica, di azione, appunto tutto compatto in 30-33 minuti. Puoi dire anche che anche la direzione mi sembra che fa, della Oksana Niniv, che usa tempi un po' più accelerati rispetto a quello,
1: sì,
0: che si sente.
1: Sì, decisamente. L'attacco del mandarino, devo dire che mi ha colpito, perché era veramente molto molto rapido. In realtà poi si sono anche più distesi più in alcuni momenti, però quell'attacco era veramente il più rapido di cui ho memoria.
0: Sì, e io mi chiedo, ma sarà qualche omaggio al passato, a certi direttori, appunto lo stesso Toscanini, che era famoso,
1: infatti,
0: almeno nella vecchiaia, di avere questi tempi elevati. Ma no, invece appunto lì dove secondo me ha diretto molto bene era la scena dello sorgere della luna,
1: sì,
0: che poi forse delle pagine più belle di questo del primo atto, anche se lì c'è un momento in cui la folla si calma e guarda la luna, però a un certo punto, così ansiosi che arriva questa nel cielo la luna, cominciano anche lì a fare certi gesti quasi da coreografia, gesti con le mani, con le braccia, però può funzionare. Mi sembra, se devo dire la verità, che c'è questo strano simbiosi fra la musica di Puccini, che è quasi proto-cinematografica, e certo Zeffirelli, che la sua esperienza nel cinema non mancava, e quindi c'è questa strana, non so, un mio amico l'ha descritto come come si chiama, il nastro di Möbius, in cui
1: sì,
0: vai, non c'è un interno e un esterno, cioè è questo girare fra quello che praticamente ha anticipato i ritmi del cinema. Appunto, penso se avesse vissuto altri 10 anni, cosa avrebbe potuto fare se fosse andato in California. Ma e poi appunto questo che un regista, sia di teatro, di prosa, di opera e di lirica e anche di cinema, e come c'è questo come si dice, meeting of the minds, cioè questo incontro fra uno dal passato, uno dal futuro, che si trovano questo terreno in
1: questo terreno comune.
0: Sì,
1: tra
0: sì,
1: le altre cose,
0: esatto.
1: Zeffirelli è un grande magistero nel gestire con una grande fluidità le scene di massa. Questo avviene nella sua regia teatrale, evidentemente, nella sua regia cinematografica, e all'incrocio fra questi due livelli nella sua regia, per esempio, dei film opera, perché se noi pensiamo alla sua Traviata, diciamo alcune, oppure anche le scene di massa in Callas Forever, relativamente alla Carmen, con questa struttura in abisso, lui ha una grandissima fluidità nel gestirlo. Tu prima parlavi quindi di sovrastimolazione, e abbiamo parlato dei tempi di Oksana Liniv dal punto di vista del suono, perché io ho trovato un suono molto esplosivo, che alle volte mi chiedo se non finisca magari per rischiare quantomeno di mettere in difficoltà i cantanti, anche se si tratta di cantanti con una grande proiezione in questo caso. Come si sentiva in teatro il bilanciamento fra l'orchestra e le voci?
0: Per me, dove ero seduto, io sentivo tutto benissimo. Poi ci sono dei, sai, con tutti i teatri, poi ci sono delle stranezze, dipende dove stai,
1: certo.
0: L'acustica è sempre una scienza misteriosa, quindi non più di così, più di quello che ho sperimentato io, e poi non lo so, per chi sta in alto forse si dice, questo è un segreto di stato, di uso discreto di microfoni, di amplificazione, quindi non dovrei neanche dire, perché poi arriva la security e mi butta fuori. Ma no, quindi funziona. Però sì, questo modo di dirige, appunto, tu hai proprio nominato l'attacco all'inizio, che è un modo più, come si può dire, incandescente di vedere la cosa, che sì, funziona, la musica può, questa musica può assorbire quell'interpretazione, però è chiaro che è una sua scelta che ha imposto all'orchestra e ai cantanti.
1: Certo, che probabilmente sono abituati a tempi un pochettino più distesi, ma diciamo ritornare sullo stesso titolo con altri direttori vuol dire anche questo. Questo carattere, diciamo, incandescente, tutto sommato, se pensiamo alla materia dell'inizio, che forse ha i momenti di maggiore barbarismo sul pianofonico, sì, anche proprio come caratterizzazione di una folla che è quasi mossa da istinti abbastanza ciechi: da una parte la voglia di sangue, dall'altra parte il voltafaccia con la pietà nei confronti del principe di Persia, e ci sono anche diverse connotazioni sul piano delle tinte, appunto alcuni barbarismi quasi bartocchiani, però invece nella parte dell'apparizione della luna, quasi una scrittura impressionistica, il che fa capire quanto sì, Puccini avesse le antenne ben dritte a vedere tutto, a sintetizzare un po' tutto quello che rappresenta la contemporaneità all'epoca.
0: Sì, no, questo senz'altro, questa è una delle cose, penso, e forse anche a distanza di 100 anni siamo più capaci di apprezzarlo, ma è chiaro che lui o ha sentito o studiavo gli spartiti dei vari compositori della generazione o della sua generazione, perché appunto si potrebbe anche sentire forse anche Strauss, lo Strauss di Elettra, oppure appunto quelli più giovani, quelli nati negli anni 80 dell'Ottocento, hai citato Bartok, Stravinsky, si sa che lui era, lui questo l'aveva già composto, ma che nell'ultimo anno della sua vita andò a Firenze ad assistere a un'esecuzione di Piero Luner di Schoenberg, e sicuramente l'avrebbe già studiato questo spartito. E infatti mi era venuto in mente addirittura quella scena la scena appunto del sorgere della luna, che è in qualche modo, anche se molto diverso, ma questa epopea, questa ipotesi della luna in qualche modo riprende anche uno dei massimi capolavori del primo Novecento.
1: Sì, intanto stanno arrivando un po' di messaggi. Devo dire che il pubblico radiofonico italiano non è convintissimo, diciamo, in generale.
0: Infatti questa era l'altra cosa, poi ci stanno chiamando.
1: Sì, assolutamente, sì, quindi sì.
0: Infatti quello l'avevo pensato subito, perché l'altra cosa però interessante quando hai un'opera così di routine è che poi non hai una critica molto acuta, quindi ci sono stati, da quello che ho controllato, ho trovato solo 2 recensioni da, diciamo, critici non molto autorevoli, che erano entusiasti forse un po' troppo sulla prestazione soprattutto del Calaf di Brian sì, Jagde, che sai, a me mi sembra invece, cioè questa è una cosa appunto di routine, cioè sì, sono tutti professionisti solidi, ma senza nessuna, sì, non c'è quel trasporto, quello che abbiamo sentito qualche settimana fa con Innocence di Sarajevo,
1: certo,
0: Onegin di Tchaikovsky,
1: Old School Metropolitan, qualcuno a un certo punto ha sintetizzato bello, in questo modo, mi sembra, diciamo, la sintesi migliore. Allora, caro Robert, ti lasciamo andare tranquillamente al tuo posto in attesa di riascoltarci per il prossimo intervallo, vediamo se nel frattempo i giudizi del nostro pubblico cambieranno. A più tardi allora, Robert, grazie.
0: Grazie a te.
1: E io ricordo innanzitutto la locandina di questa Turandot. Ascolteremo la Turandot di Anna Pirozzi, Liu Angel Blue, Calaf Brian Jagd, Timur John Relia, il mandarino che abbiamo ascoltato al primo atto era Ben Brady, Ping Joe Won Kang, Pang Tony Stevenson, Pong Andrew Stenson, l'imperatore, lo ascolteremo adesso, Carlo Bosi, l'ancella Anne Nonnemacher, l'altra ancella è Mary Christine Hughes, l'orchestra e coro del Metropolitan Opera House con il maestro del coro Tillman Michael, la direzione d'orchestra di Oksana Liniv, la regia e le scene di Franco Zeffirelli, i costumi di Anna Anni e Dada Salinger. Ci avviamo ad ascoltare l'atto secondo, che si apre con il terzetto delle maschere. Siamo di notte, Ping Pong e Pang preparano questo doppio cerimoniale per le nozze e per l'esequio, a seconda di quale sarà l'esito della prova di Calaf, e si dolgono di come in qualità di ministri del regno, perché in questa versione appunto non sono più delle maschere, Brighella, Truffaldino eccetera, ma appunto sono dei dignitari, e sono costretti ad assumere, ad assistere alle troppe esecuzioni delle sfortunate vittime di Turandot. Vorrebbero vivere tranquillamente nei loro possedimenti in campagna, e nel frattempo ci spostiamo sul piazzale della Reggia, dove tutto è pronto per il rito dei tre enigmi, con questa ritualità e ricorrenza del numero tre. C'è questa lunga scalinata in cima alla quale si trova il trono in oro e pietre preziose dell'imperatore, ci sono i sapienti che custodiscono le soluzioni dei tre enigmi, c'è il popolo, c'è appunto il principe ignoto che noi sappiamo essere Calaf, e i tre ministri, ci sono anche Liu e Timur, e l'imperatore Altum invita il principe ignoto a desistere per tre volte, ma quest'ultimo rifiuta dicendo la stessa frase, sulla stessa frase musicale, figlio del cielo, io chiedo di ascoltarla, di affrontare la prova. Il mandarino quindi fa iniziale la prova ripetendo la musica dell'editto imperiale, entra in scena Turandot e finalmente scopriamo il motivo di questo suo comportamento nell'aria, appunto in questa reggia, ovvero molti anni prima il suo regno era caduto nelle mani dei tartari, e in seguito a questo una sua antenata giovanissima, Lo Wuling, era finita alle mani di uno straniero, e da quando, da quello che lascia intendere Turandot, ma se lo si dice in maniera abbastanza allusiva, viene violentata e uccisa, e quindi in ricordo della sua morte Turandot aveva giurato che non si sarebbe mai lasciata possedere da un uomo, e per questo aveva inventato questo rito degli enigmi, questo rito macabro, convinta che nessuno li avrebbe mai risolti. Ma invece Calaf riesce a risolverli uno dopo l'altro. Il primo enigma ha come oggetto la speranza, il secondo il sangue, il terzo, il più difficile di tutti, ha come oggetto la stessa principessa Turandot. La principessa, disperata e incredula, si getta ai piedi del padre, lo supplica di non consegnarla allo straniero, però per l'imperatore giustamente la parola data è sacra, e quindi la principessa si rivolge al principe, che dicendole che in realtà avrà soltanto una donna piena d'odio, però in realtà Calaf la scioglie dal giuramento proponendole una sfida: se riuscirà prima dell'alba la principessa a scoprire il suo nome, egli le regalerà la sua vita. All'alba morirò, e per l'appunto, come dicevamo prima con Robert Holzer, si sente l'anticipazione del Nessun dorma, che ascolteremo nel terzo atto. Accettato il nuovo patto, risuona un'ultima volta solenne l'inno imperiale, e con questo si chiude evidentemente l'atto secondo. Ascoltiamo, ecco, si sta parlando nell'intervista dei nostri colleghi del perché Puccini non è riuscito a finire il terzo atto, ma di questo argomento, della difficoltà di risolvere credibilmente la riappacificazione fra Calaf e Turandot dopo la morte sanguinosa di Liu, ne parleremo.
2: But he went into heart failure before the treatment and died at the age of 65 in November of 1924.
1: Si parla appunto della morte prematura, diciamo, per malattia di Puccini, il quale aveva finito in realtà la parte del terzo atto fino al suicidio di lui al cortero funebre già nel 1923, però a quel punto si era arenato, e Alfano, autore del finale che noi ascolteremo nella versione breve, completa sulla base di schizzi che, come sappiamo, hanno un carattere alle volte anche enigmatico, come quella indicazione poi Tristano, in cui Puccini quasi dà riferimento, diciamo, al Tristano, diciamo, chi forse alla morte di Tristano, alla morte di Isotta, quindi un'ascendenza wagneriana di questo finale che le testimonianze dicono che avrebbe voluto in pianissimo nel finale di Alfano, nella regia di Zeffirelli. Addirittura nel finale roboante c'è una pioggia di coriandoli dorati, forse ce la descriverà Robert Holzer, quindi questo finale in pianissimo è effettivamente è completamente diverso. After Toscanini finished, the curtain slowly descended and someone called out "Viva Puccini!" and others joined in. Franz Lehár, questa è la diciamo in rievocazione della prima rappresentazione, appunto commossa, perché sappiamo. Allora, adesso la nostra collega, io sto con l'orecchio teso evidentemente perché sono un po' in ritardo rispetto all'ordine, però io non voglio sovrammettermi evidentemente all'inizio della musica. E Anna Perozzi makes her network broadcast debut as Turandot and Angel Blue. Ascoltiamo l'orchestra che accorda. La nostra collega dice che Anna Perozzi è in realtà la prima volta che viene diffusa radiofonicamente, pur essendo stata al Metropolitan, dicevamo, nel 2019 come Lady Macbeth. In front of an ornate wooden backdrop. This is where Ping, Pang and Pong prepare for the riddle ceremony. The second scene unfolds in the spectacular throne room. When Turandot enters, she's shielded by the veil of a canopy carried by her attendants. She lifts it and steps forward, wearing a jeweled headdress and a gown of ice blue. The curtain is down now. Ecco qui, siamo in diretta dal Metropolitan per il secondo atto di Turandot. She asks the orchestra to rise. And here is Act 2 of Puccini's Turandot, live from the Met.

gloria, gloria del corpo di Cinto, che il ministero elevato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al latino

noi si sogna. E ballato da formini colati, lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di femmina.

0: In diretta allo radio da New York, dal Metropolitan Opera House, abbiamo ascoltato il secondo atto di Turandot, opera in 3 atti e 5 quadri, sul libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, musica di Giacomo Puccini. Abbiamo ascoltato Anna Pierozzi come Turandot, Angel Blue, in realtà qui non c'era, come Liu, Brian Jagd come Calaf, Timur, John Rayleigh, Mandarino, Ben Brady, Ping, Joe Won Kang, Pang, Tony Stevenson, Pong, Andrew Stenson, l'imperatore era Carlo Bosi, e la locandina è completata dalle due ancelle, Anne Nonnemacher e Marie-Christine Hughes, l'orchestra e il coro del Metropolitan Opera House, maestro del coro Tillman Michael, direttrice d'orchestra Oksana Lini fa il suo debutto sul podio del Metropolitan, la regia di Franco Zeffirelli con le sue scene, i costumi di Anna Anni e Ada Salider. Arrivano tanti messaggi che non sono esattamente dello stesso tenore dell'entusiasmo, come avete sentito, che ha accolto questo secondo atto, diciamo, in sala. Per esempio Pierluigi da Venezia ci scrive: come fa anche con Wagner, Oksana Lini enfatizza troppo, è in agguato un effetto di pesantezza. Puccini anche nella solenne Turandot chiede altro, addirittura Barbara da Torino parla di questa Turandot di stasera come una parata da Disney World. Ecco, i nostri ascoltatori ogni tanto si accaniscono anche un po', diciamo, e tutto questo discorso su Hollywood eccetera le ha particolarmente li fa loro perdere alle volte i freni. Mi dispiace che non sia arrivato ancora, ma ne aspettiamo degli altri messaggi al 335 5634296. Maria Grazia dice: questa Turandot Tinta di Sangue mi piace molto, mi piacerebbe ascoltare qualche vostro messaggio sulla Turandot di Anna Pierozzi, che devo dire svetta sul resto del cast. Vediamo un po' anche Robert Holzer che cosa ci dirà, perché che ovviamente è in sala, perché la mia impressione è che proprio sul piano della linea di canto, della comprensibilità della parola anche sugli acuti, anche se ovviamente è chiaro che con una direzione d'orchestra così poderosa gli acuti devono passare senza però spingere. E Anna Pierozzi c'è riuscita perfettamente. Ecco, diciamo, la diversa tecnica sembra davvero venire da un altro mondo. Parlavamo anche con Robert Holzer, che è dovrebbe essere in linea delle diverse, appunto, tinte di quest'opera, e ricordiamo che Puccini fece tutta una ricerca sui materiali cinesi, questa cosa non l'avevamo detta. Per esempio il canto popolare Moli Wa, che ovvero Fior di Gelsomino, che ricorre in diversi punti della partitura, è un canto popolare che il compositore aveva ascoltato da un carillon del barone Edoardo Fassini Camossi, che era un ex diplomatico in Cina, ma la stessa melodia di Signore Ascolta in realtà è una rielaborazione di una melodia preesistente, e anche l'inno imperiale che abbiamo ascoltato. Robert, eccoci qua, e insomma quest'Anna Pierozzi, la mia impressione è che proprio svetti rispetto al resto del cast come linea di canto. In teatro questa differenza un po' si sentiva o no?
1: Sì, direi di sì, che mi sembra un livello superiore rispetto agli altri, e niente, infatti si sentiva, credo, anche l'entusiasmo dello stesso pubblico, che certo, assolutamente penso che sia a un livello di capacità, proprio come artista, superiore agli altri. Forse, sai, poi fresca da dalle repliche anche lì a Milano.
0: Certo,
1: è un ruolo che conosce come si dice, come le sue tasche.
0: Sì, tra l'altro ho visto delle bellissime foto, perché poi questo allestimento è anche molto bello, con questo bellissimo vestito blu, però questo sì. nel prossimo atto, penso, perché adesso è vestita di ghiaccio, no? Con questo vestito, con questi Swarovski probabilmente.
1: Sì, il vestito è più il bianco, appunto, per il ghiaccio, però con una... con l'idea del ghiaccio, ma con un accento al celeste, che è lei l'unica che ha questo colore in questa scena, in cui i colori predominanti sono oro, argento e bianco. Infatti avrete sentito gli applausi a un certo punto, perché quando c'è il cambio di scena che succede a scena aperta, questa transizione fra tre padiglioni di Ping Pong Pong e a questa immensa scena davanti alla questa immensa piazzale davanti alla reggia, e fa un'impressione, come si può dire, in cui c'è tutta tutta la pompa, tutti i fasti del teatro mette al suo meglio questa cosa colossale, in cui poi non solo è questa piazzale, ma e su vari piani c'è una scalinata che porta in alto dove c'è seduto l'imperatore, poi c'è un secondo piano in cui ci sono dei ponti di violotti sopra un laghetto, e poi si arriva al pian terreno. Quindi non solo orizzontale, ma anche verticale nella presentazione di questa scena.
0: Sì, infatti, quindi ecco, tra le altre, quindi in realtà la battuta che facevamo prima sulla necessità di montare questa scenografia in realtà non è poi così campata per aria. Arrivano tanti messaggi qui, eccellente la Pirozzi, non avevo dubbi, ma buono anche il resto, compresa la direzione veloce, ma quando occorre attento alle sfumature. Guido da Bassano del Grappa, diciamo, ha apprezzato questo, appunto, questa direzione. E l'aspetto tra virgolette della appropriazione culturale da parte di Puccini delle melodie, perché io leggendo il programma di sala del Met è qualcosa che viene in un certo senso toccato però en passant, ed è una cosa che leggerla mi è sembrata molto statunitense. Difficilmente lo troveremmo in questi termini in un programma di sala italiano. Negli Stati Uniti c'è molta attenzione a questo tema.
1: Sì, questo è un po', come si può dire, un campo minato, perché appunto c'è questa sensibilità, alcuni direbbero anche esagerato a questo aspetto, cioè ogni volta che c'è un brano musicale o un'opera d'arte, eccetera, eccetera, in cui c'è qualche aspetto esotico, si deve andare un po' con camminare sopra
0: i carboni ardenti, sì.
1: Esatto. E poi spesso poi vai nel paese in cui, sai, vai in Cina e loro va benissimo, sono
0: sì,
1: felici.
0: Adorano, non vedono l'ora di poterlo cantare o sentire, insomma. Quindi
1: c'è, però d'altro canto c'è anche la questione che vuoi da un europeo, un musicista europeo di 100 anni fa, non può avere la sensibilità che uno avrebbe oggi.
0: Certo.
1: Quindi lui ha sentito queste melodie appunto attraverso le risorse di allora, quello che l'ex diplomatico gli ha procurato, e fa il suo meglio, fa quello che gli porta la sua immaginazione. No, quello che è interessante però anche di questo, da questo punto di vista, mi sa che il primo atto, la musica proprio, uno può dire vabbè c'è questo accumularsi di questa alternanza di stile, qui mi sembra più, cioè il secondo atto sembra quasi un'altra opera, perché sì, comincia con questa scena, questo terzetto per questi tre figure che quasi si sfiora la comicità,
0: sì.
1: Non è fatto, devo dire che dalla regia, dagli cantanti, non è fatto in modo grottesco, però c'è qualche punto sfumatura del comico, questi dicono ma ci sarà domani, ci sarà un matrimonio o un'esecuzione e così via. E poi anche strutturato in modo molto, molto tradizionale, che comincia con una scena d'attacco, poi c'è l'andantino, eccetera, eccetera. Poi però anche la seconda, la grande scena del piazzale, è molto più lento nel suo svolgere, cioè quando lei appunto fa il racconto di come perché si comporta così, appunto raccontando di questa antenata che è stata, rapita, violentata, e poi quando lei pone le tre domande è più, come si può dire, è meno nevrotica nella sua, o meno come frenetica nella sua, in modo in cui Puccini e i librettisti hanno disposto questa scena. Quindi c'è un po' meno quel problema in cui si va avanti e indietro fra le varie stile, sembra più...
0: Più omogeneo da questo punto di vista.
1: Sì, e anche appunto l'aspetto cinese, pseudo cinese, fatta più e più ben inserita, ben integrata, fa pensare, appunto, si parlava prima del fascino per la Cina, ma si pensa anche, non so, il canto della terra di Mahler, per esempio, sì, in cui appunto questi elementi vengono più, sono stati più meglio digeriti, se si può dire.
0: Sì, anche perché qui c'è proprio un discorso, un lavoro anche sulle scale, cioè questa è la parte, diciamo, se vogliamo, anche più pentatonica della partitura, il secondo atto, perché se ci mettiamo gli interventi di Calaf, quelli di Altum e poi la ripresa di Fiore del Gelsomino, cioè se mettiamo tutti questi pezzi insieme, diciamo, è una tinta, evidentemente proprio dal punto di vista acustico, prevalente. A proposito di Altum, Robert, io ho notato che Carlo Bosi, no, che diciamo, ha adottato un tipo di emissione un po' diversa da quello, perché molto spesso il ruolo di Altum viene un po' caricaturalizzato, con un'emissione quasi un po', diciamo, con voce un po' distorta, e invece la sua era una voce tenorile di un tenore nato nel 1959, se non erro, ma ancora molto sul fiato, molto abbastanza chiara, diciamo, non era distorta e macchiettistica. Ti è piaciuto l'Altum di Carlo Bosi, che poi è un po' un cameo, diciamo, è una piccola parte?
1: Sì, e lui, per esempio, cioè, come appunto con questa cosa monumentale, lui non è solo nella distanza, ma anche in alto, lui sarà, non so, 10 metri sopra il livello del palco, quindi gli dà allo stesso tempo gli dà questa autorità, essendo in alto, però anche questo senso di essere remoto, di essere quasi appunto questa figura divino, semidivino degli imperatori di quei tempi. Quindi sì, non c'è niente di quello che dicevi, è più appunto la figura di autorità paterna che impone poi a lei a seguire il patto che ha imposto agli altri. Quindi lei ora si trova che deve sposarsi
0: con il vincitore di questa prova che lei stessa ha messo in campo. Allora, la questione dei finali, o meglio del non finale, e che poi, diciamo, apre tutta una serie di possibilità. Ricordiamo appunto Toscanini che si interrompe nel punto in cui il maestro è morto, scelta che alcuni teatri riprendono anche un po' stancamente, perché un conto è l'evento dell'epoca di allora, se diventa una sorta di rituale anche quello, non so, finale Alfano Lungo.
1: Quello era solo per la prima assoluta, un momento di ricordo, perché poi per il resto lo fece la cosa intera. Scusa, ti ho interrotto.
0: No, però appunto stavi dicendo, appunto, il finale di Alfano, che poi lui stesso Toscanini comunque ridusse per renderlo un po' più snello, ed è quello che normalmente si ascolta. E poi dal 2002 il completamento, diciamo, rielaborazione, perché di Luciano Berio. Secondo te quale soluzione preferisci?
1: Questa è una domanda difficilissima, perché ognuno ha un suo merito, ognuno ha un suo difetto. Io penso che la questione del, diciamo, la versione originale che presentò Alfano prima dei tagli di Toscanini era, o prima del punto di Tocchi, era, cioè, è stato, fu presentato un problema quasi irrisolvibile, perché con il materiale rimasto, questa trasformazione quasi istantanea di questa donna, dal punto della donna del ghiaccio nella donna amorevole, e per renderlo verosimile in così poco tempo è quasi quasi impossibile. E poi c'è tutta la problematica, prima c'è la questione dell'appropriazione culturale, c'è anche la questione del femminismo, come certo. viene vista la donna in Puccini, che si può aprire un altro, si può sì. lanciarsi in un altro campo minato, ma
0: esatto.
1: Però quindi io penso, per la questione per Toscanini, cioè, va benissimo quello di Alfano, che era un ottimo professionista, che poi anche il suo Cyrano de Bergerac è un fiore di opera, quindi un grande talento era, ma forse l'idea di Toscanini era di fare in modo più spiegativo, perché o forse in qualche modo avevo capito, vabbè, è impossibile, non perdiamo tempo, perché poi penso sempre c'è infatti si è ripetuto in questo periodo con durante le repliche di Tristano, che abbiamo sentito in cioè non abbiamo sentito insieme, ma hanno presentato in aprile, che il commento di Toscanini sul grande duetto d'amore del secondo atto, che dura un'eternità, dice: fossero italiani, avrebbero fatti già 7 figli in quel sì. periodo. E quindi l'idea di tagliare corto e portarla a compimento, quello, confesso, quello di Berio lo conosco meno.
0: È stato anche meno eseguito, c'è da dire, è stato anche meno eseguito, meno proposto, insomma, quindi diciamo è meno nel nostro a memoria, nel nostro immaginario.
1: Sì, e forse in assenza di questo, della mano di Puccini, che appunto sarà così per l'eternità, non c'è modo di salvarlo, e sì. tutte le soluzioni saranno parziali. È un po' come il Requiem di Mozart,
0: esatto.
1: che quegli ultimi tempi sono quelli che i suoi tentarono di salvare capri cavoli, e uno accetta, e in un certo senso quello diventa parte della storia della fortuna di quest'opera, che c'è che è intervenuta la sorte, come pare che abbia detto Toscanini dopo in quella prima volta, che qui una volta la morte è stata più potente dell'arte, e così, e quindi non credo che ci sia
0: una soluzione ideale,
1: cioè, deve come con la vita, bisogna accettare l'imperfezione,
0: sì, e stare con quello che c'è, tra virgolette. A proposito di stare con quello che c'è, prima si parlava noi ti chiediamo sempre, Robert, un po' delle anticipazioni sul futuro, ma è un futuro, in questo diciamo ti chiedo una risposta su entrambi i punti, un futuro che in realtà è un futuro abbastanza precario, perché il sovrintendente del Met non sta vivendo, anche proprio dal punto di vista del budget eccetera, un momento fortunato.
1: No, questo è in questo periodo, dall'inizio dell'anno, sono stati 4-5 articoli proprio su di lui, su Peter Gelb, che credo che sia un record della stampa newyorkese.
0: Sì.
1: Perché in un primo momento lui, in primo momento prima aveva annunciato che c'è stato un accordo con niente di meno di finanziamenti di Arabia Saudita, e la compagnia sarebbe andato lì in inverno di fare una serie di rappresentazione, quello come puoi immaginare, è stata molto discusso, sì. dato la questione di diritti umani.
0: Sì. L'omicidio di Khashoggi, eccetera. Questa è una cosa su cui bene o male in America si sta molto molto attenti, insomma.
1: Sì. Però tutto è crollato dopo, appunto, con la guerra in Iran e i sessi sauditi si sono tirati indietro. Appunto, quindi abbiamo, anche prima di questo questo inconveniente, una riduzione nel numero delle rappresentazioni, del numero dei nuovi allestimenti. E poi però l'altra stranezza è che Gelb ha detto a gennaio o febbraio, non mi ricordo, ha detto che allo scadere del suo contratto nel 2030 si sarebbe andato in pensione, e ora invece poco tempo fa in un'altra intervista al New York Times ha detto no, lì è stato un commento errante, che lui vorrebbe restare oltre 2030. Non si sa. È difficile perché certo un lavoro terribile, cioè gestire un teatro, un ente di queste dimensioni, e lui ha avuto, cioè diciamo la verità, ora siamo in chiusura, ma non è una persona facile, non è una persona molto gradevole, però è anche uno che ha la capacità, cioè lui ha portato le trasmissioni nelle sale cinematografiche del high definition, ha puntato su nuove opere, sul contemporaneo, sì. Quindi ha avuto anche dei successi e anche dei fallimenti, quindi vediamo
0: come fra un pochino. Esatto. Infatti leggevo questo articolo di Adam Nagourney, Does this man have the most difficult job on earth? Cioè quest'uomo ha il lavoro più difficile sulla terra, appunto.
1: E c'è la regola del giornalismo: quando una domanda è posta così, la risposta è sempre sì.
0: È sempre sì.
1: Quindi sì, voleva dire che infatti Gelb ha questo lavoraccio che gli è presentato. E poi, sai, non so, facile cacciarlo, ma poi chi metti? Cioè, sì. C'è anche la cosa che si dice nel mondo dello sport, ma il valore sopra un giocatore di ricambio, non so se si trova.
0: Quindi, sì, anche perché si tratterebbe ad ereditare una situazione con un buco, se non mi sbaglio, di 30 milioni di dollari, che non è, diciamo, non è proprio allettante come situazione per chi deve subentrare.
1: No, e infatti lui, come se senza essere chiesto, dice che ancora non è riuscito a convincere nessuno di questi plurimiliardari del mondo di high tech a dare un contributo, perché allo stesso tempo per loro 30 milioni di dollari è quello che sono le monetine che si trovano dietro il divano.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Speriamo che magari convince se non un Musk, un Bezos, ma qualcuno di simile, perché veramente potrebbero sistemarlo.
0: Il bilancio. Il che però creerebbe degli altri problemi, perché appunto anche l'onnipresenza di questi, voglio dire, oligarchi, vogliamo chiamarli, diciamo, in qualche modo, diventa problematico. Invece, parlando della stagione prossima, un piccolo flash, perché fra poco penso che vi richiameranno.
1: Sì, ma infatti ci stanno chiamando in questo momento. Dico solo che, appunto, sempre in ottica pucciniana, avremo il gala di Capodanno, nuovo allestimento della Fanciulla del West.
0: Che che bello!
1: E questo, vediamo se finalmente quell'opera riesce a entrare, perché è sempre stata un'opera un po'... Forse perché siamo in America,
0: snobbata,
1: e quindi appunto parlando dell'appropriazione culturale.
0: Sì, vi sentite al vostro danno, un'appropriazione culturale al vostro danno, però musica meravigliosa. Sì.
1: Infatti c'è quella, addirittura c'è quella cartolina che niente di meno Anton Webern scrisse al suo maestro a Schoenberg, che questa è un'opera in cui perfetta, che non c'è traccia di kitsch, che ti fa entrare in questo mondo. Quindi per dire che se uno come lui lo pensava, forse anche noi
0: possiamo tranquillamente farlo. Allora, Robert Holzer, ti ringrazio tanto per essere stato compagno di ascolto preziosissimo come sempre. Ritorna al tuo posto e noi ci risentiamo per la prossima occasione.
1: Sì, grazie a te e grazie agli ascoltatori.
0: Grazie mille, tra l'altro Robert Holzer riscuote sempre il plauso e l'affetto dei nostri ascoltatori. E noi diamo la sinossi dell'atto terzo, ultimo, è notte, si sentono da lontano gli araldi che annunciano l'ordine della principessa. Nessuno deve dormire a Pechino quella notte, perché il nome del principe ignoto deve essere scoperto a qualunque costo, pena la morte di per tutta la popolazione. Intanto Calaf è sveglio, è convinto di vincere, sogna le labbra di Turandot su cui avrebbe sussurrato all'alba il proprio nome, e giungono Ping Pong e Pang che offrono a Calaf qualunque cosa per il suo nome, ma il principe rifiuta. Liu e Timur vengono portati davanti ai tre ministri. A quel punto appare anche Turandot, che ordina loro di parlare, e per difendere Timur Liu afferma di essere la sola a conoscere il nome del principe ignoto, ma dice anche che non svelerà mai questo nome, viene torturata, ma continua a tacere. Stupendo anche Turandot, la quale le chiede che cosa le dia tanta forza di sopportare le torture. Liu risponde che è l'amore a darle questa forza. Turandot è turbata da questa dichiarazione, lo scioglimento del cuore della principessa di gelo forse comincia in questo momento, ma in realtà torna subito ad essere l'algida principessa di sempre, e ordina ai tre ministri di scoprire a tutti i costi il nome del principe ignoto, e sapendo di non riuscire a reggere per molto, Liu si congeda con l'ultima aria: tu che del gel sei cinta, profetizzando alla principessa che in realtà lo amerà anche lei. Dopodiché strappa di sorpresa un pugnale a una guardia e si trafigge a morte, cadendo ai piedi di Calaf sconvolto, ma sono tutti sconvolti, e il corpo di senza vita di Liu viene portato via, accompagnato dalla folla che prega. È qui che si inserisce il finale di Franco Alfano, con il confronto fra Calaf e Turandot, principessa di morte, principessa di gelo. Lui la bacia a un certo punto con passione e Turandot in un primo momento lo respinge, ma poi ammette di aver paura di lui dal primo momento in cui l'aveva visto e di essere ormai travolta dalla passione. Tuttavia è molto orgogliosa, supplica il principe di non volerla umiliare. Calaf fa il dono più prezioso, perché gli dona praticamente la sua vita, rivelandogli il proprio nome, ovvero Calaf, figlio di Timur. Turandot, saputo il nome, potrà farlo uccidere se vuole. E il giorno dopo, davanti al palazzo reale, è riunita una grande folla davanti al trono, squillano le trombe e Turandot dichiara pubblicamente di conoscere il nome dello straniero. Il suo nome è amore. E tra le grida di giubilo della folla, la principessa si abbandona fra le braccia di Calaf, e il lieto fine, l'happy end, un po' hollywoodiano, come spesso è stato definito, dicevamo in questo allestimento anche con una pioggia di coriandoli d'oro, segna la fine di quest'opera. The atmospheric set for Act 3, which you heard about, has platforms built over a blue pond which sparkles in the moonlight. Two staircases lead up to small pavilions. As the curtain goes la nostra collega sta descrivendo questa scenografia con le due scalinate, il ponte e questa luce blu. Oksana Livingstone sul podio. Vi lascio al terzo atto della Turandot.
2: Here is the final act of Turandot, live from the Met.

0: porta, a che la morte grida, il nome, lo sangue.
1: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che cerchi.

0: Everyone sings praises to love. Now that Turandot's heart has been won by Calaf. That was Turandot by Puccini, a performance coming to you live from the Metropolitan
1: Opera
0: House.
1: Dalla Metropolitan Opera House di New York. Abbiamo ascoltato Turandot, opera in tre atti e cinque quadri su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, la musica di Giacomo Puccini. Ricordo la locandina di personaggi e interpreti. Turandot era Anna Pirozzi, Liu Angel Blue, Calaf Brian Judge, Timur, John Relier, Mandarino, Ben Brady, Ping, Joe Won Kang, Pang, Tony Stevenson, Pong, Andrew Stenson, l'imperatore era Carlo Bosi, Ancella, Ann Nonnemacher, l'altra Ancella, Mary Christine Hughes, orchestra e coro del Metropolitan Opera House, maestro del coro Tillman Michael, direttore Oksana, anzi direttrice Oksana Liniff, la regia e le scene di Franco Zeffirelli e i costumi di Anna Anni e Dada Salinger. E una pioggia di messaggi sono arrivati al 335-5634-296. La maggior parte sono dedicati ad Anna Pirozzi, per esempio. Stupenda Anna Pirozzi di Maria da Varese, Pierluigi da Venezia, Anna Pirozzi davvero eccezionale, acuti, infallibili, credo perfetta, tagliente ma anche elegante. Paola da Roma invece ci scrive, buonasera, a me pare che Anna Pirozzi sia proprio giusta perché smonta l'idea di una Turandot empirea e lontana e ghiacciata, trovo che canti Puccini come tutto l'altro Puccini in modo naturale e accessibile. Sono d'accordo Paola, anche perché una delle critiche che erano state, delle osservazioni che erano state fatte, che nei momenti di maggior enfasi e di maggiore fierezza vocale la Pirozzi avesse dato il suo meglio e meno nei momenti in cui il personaggio di Turandot mostra la sua fragilità, la volontà di non cedere alla seduzione, diciamo, dell'amore che pure sembra tentarla, soprattutto nel terzo atto. Devo dire, dall'ascolto ho avuto anzi l'impressione che Anna Pirozzi abbia cesellato le frasi e diciamo abbia reso le diverse tinte che il personaggio deve avere musicalmente e vocalmente. Ancora altro messaggio: Anna Pirozzi è una grande Turandot, dominatrice in scena, Judge modesto su tutto, dice questo ascoltatore che purtroppo non si firma, non riesco a immaginare come potrà cantare Otello il prossimo 7 dicembre, sì, perché Brian Judge sarà appunto Otello di Verdi all'inaugurazione della Scala. Ancora però per esempio Un altro ascoltatore, Vinicio, invece ha apprezzato tutto l'insieme della produzione senza i distinguo che tendenzialmente hanno avuto tutti i nostri, i nostri ascoltatori. Dunque, alcuni ascoltatori in realtà si lamentano per la pronuncia sia di Brian Judge che di Angel Blue, e per esempio un'altra ascoltatrice ci dice: ma non si capisce una parola, io ascolto voci in barcaccia, spesso un consiglio è quello legato alla pronuncia, dice che soprattutto questo riferimento rispetto alla Liu del terzo atto e tu che di Gel sei cinta. Spesso e volentieri il problema legato alla pronuncia si unisce a un problema di tenuta della linea di canto, perché non è un caso che Anna Pirozzi era quella che aveva la pronuncia migliore ma aveva anche la linea di canto migliore. Almeno in questa recita l'impressione è che le due cose siano andate insieme, nel bene e nel male. Dunque, ecco, Maggie, una nostra affezionata ascoltatrice, è rimasta un po' sconcertata rispetto all'ipotesi ventilata da Robert Holzer che, venuti meno i finanziamenti appunto sauditi, si cerchi di trovare finanziamenti altri come ci spiegava Robert Holzer, sono spesso finanziamenti privati da tycoon tipo Elon Musk. Dice, se fosse così sarebbe da rimanere sconcertati, e del resto i finanziamenti, 200 milioni che erano stati promessi dai sauditi e che comunque sono venuti meno a causa, per motivi esterni, per motivi purtroppo geopolitici, avevano già suscitato un'analoga perplessità, appunto per il problema dei diritti umani, quindi in Arabia Saudita, e quindi già comunque questa scelta di ricerca di questi finanziamenti, di cui il teatro evidentemente ha bisogno, anche perché sta negli articoli ho letto di licenziamenti abbastanza cospicui e di ristrutturazione un po' dell'organico in diversi ruoli, è un problema che bisogna risolvere, però appunto c'è il problema di quali fonti di finanziamento sono accettabili da tutti i punti di vista da parte del pubblico del Meta. È un discorso molto molto difficile insomma, davvero del ricordo di Luciano Pavarotti, che però devo dire una conversazione privata con Robert Holzer mi disse che in realtà ha cantato il ruolo di Calaf al Met soltanto 6 volte nel 97, mi diceva, quando la sua voce non era più quella di una volta, però insomma c'è invece la registrazione bellissima che ha fatto per la Decca con John Sutherland con la direzione di Zubin Mehta. Mi sembra che lui fosse Montserrat Caballé in quell'occasione, e che dice che mi raccontava Robert Holzer che proprio in questi giorni esce in un'edizione di lusso sia in vinile che su CD. Insomma, questa era la nostra diretta dal Metropolitan Opera House, il nostro primo cartellone a cura di Giorgio Marino, che ha e questo ci fa comunque piacere, vi sia piaciuto o meno questo allestimento, che ha suscitato questo grande dibattito al 335 56 34 296. Vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili sul sito per 10 giorni, e quindi questa volta possiamo chiudere il nostro cartellone, ma prima vi ricordo che domani alle 19 in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia, per la stagione lirica in corso, ascolteremo la Carmen di Georges Bizet, quindi un'altra diretta, appuntamento a domani per il nostro cartellone. Adesso possiamo chiudere.

Le 22:28 minuti e una decina di secondi, apriamo il nostro magazine con la settima e ultima puntata della Biblioteca delle Cose Sepolte, il ciclo di e con Elena Calandra, che ha ricevuto tanti bei messaggi nelle scorse puntate dai nostri ascoltatori. Elena Calandra, che oggi ci racconta di Paolo Orsi, archeologo di grandissimo profilo, vissuto fra il 1859 e il 35, alto profilo, ci dice, scientifico e morale, è sicuramente noto alla cerchia degli studiosi, non è altrettanto conosciuto dal grande pubblico. A lui si devono le conoscenze relative all'archeologia della Sicilia e della Calabria, ma anche del suo Trentino, a quanto pare, e infine anche relativamente ai suoi studi su Creta. E la curiosità è che la sua figura appare a quanto pare come omaggio in filigrana nella novella Ligea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ma di lui ci racconterà tutto appunto Elena Calandra, a cui lascio idealmente la parola.

Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono Elena Calandra e insegno archeologia all'Università di Pavia. Rispetto agli altri incontri che sto dedicando ai rapporti fra archeologia e letteratura, questo è un po' particolare perché parlo non di una ma di due opere narrative e le ho scelte perché in entrambe si parla, secondo angolazioni diverse, di un grandissimo archeologo, Paolo Orsi, vissuto fra 8 e 900. La sua figura, infatti, è presente in un racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Ligea, e nel romanzo La collina del vento di Carmine Abate. Ma cominciamo a conoscere Paolo Orsi.

nasce a Rovereto nel 1859 e nella stessa Rovereto muore nel 1935. Di Rovereto è anche un altro illustre archeologo degli stessi anni di Paolo Orsi, che meriterebbe una puntata a parte, Federico Alber. Beh, quanto a Paolo Orsi, una vocazione precocissima la sua, e infatti a soli 16 anni è assistente di archeologia ed entomologia al Museo Civico della sua città. Frequenta l'università tra Padova e Vienna, come molti trentini al tempo, visto che Rovereto era sotto l'Austria, ma agli inizi degli anni 80 riesce a seguire a Roma le lezioni di paleontologia di Luigi Pigorini. Si laurea comunque a Padova nel 1882 e nel 1884 chiede la nazionalità italiana. Dapprima effettua scavi in Trentino, pubblicati con un rigore scientifico innovativo, ma poi entra nell'amministrazione dei beni culturali dello Stato italiano del 1884 e dal 1888 la sua carriera si svolge in Italia meridionale, dove in realtà trascorrerà tutta la vita, salvo brevissimi periodi di ritorno, di rientro nella città d'origine. E infatti i suoi incarichi coprono varie località importantissime, come Siracusa, dove è direttore del museo e il museo adesso è intitolato a lui. È anche direttore reggente del Museo Nazionale di Napoli e dal 1907 dirige le varie soprintendenze della Sicilia, dove lascia un'impronta indelebile grazie alle sue ricerche. Nello stesso anno, dal 1907, dirige anche la Regia Soprintendenza agli Scavi e Musei di Reggio Calabria, appena istituita, e vi lavora fino al 1924, lottando contro i tombaroli e compiendo un'azione fondamentale di tutela. Identifica una serie di città antiche, Caulonia, Iponion, Medma, scava in molte località, tra cui Locri, Capocolonna e Ciro Marina, in particolare il santuario di Apollo Aleo che ritroveremo. Al tempo stesso, oltre che essere un grande archeologo, un grande soprintendente, è un promotore di cultura, proprio in senso più ampio, a favore soprattutto dell'archeologia del Sud, anche grazie al rapporto con Umberto Zanotti Bianco, con cui nel 1920 istituisce la Società Magna Grecia proprio a questi fini. Nel 1924 è nominato senatore del Regno e come tale fa sempre politica culturale. Va in pensione nel 1934 e muore nel 35, l'anno dopo, a Rovereto, lasciando al museo la sua collezione di antichità, mentre la sua biblioteca privata resta a Siracusa. Per molti anni è anche docente universitario a Catania e manca di poco la cattedra di archeologia a Roma, alla Sapienza, dove invece è chiamato l'austriaco Emanuel Loewi. Beh, con tutte queste parole credo di aver espresso un centesimo di quello che ha fatto Paolo Orsi, anzi molto meno. Paolo Orsi, che operava con uno spirito di sacrificio, un'abnegazione che oggi non ci sono più, mettendo sempre davanti l'interesse pubblico e lo Stato, risparmiando, dormiva in ripari di fortuna pur di non gravare sullo Stato, lavorava malato, soffriva di malaria, spendeva del suo più di quello che guadagnava. Questo era Paolo Orsi, anche, oltre che un grandissimo archeologo. Passione certamente, ma una tensione etica che dovremmo tenere presente oggi. L'archeologia come strumento di coscienza civica, per citare un bel libro scritto da Marcello Barbanera ed Elisabetta Celia proprio sull'operato di Paolo Orsi in Calabria. Mai un intento di protagonismo, mai un volersi mettere in mostra. Per esempio di Paolo Orsi ci sono pochissime fotografie. Un modello dunque, e certamente in questa direzione lo vede Tomasi di Lampedusa nella novella L'Igea o la Sirena, a seconda di come viene citata e conosciuta. T-
Tomasi di Lampedusa lo conosciamo bene per Il Gattopardo, che è stato un romanzo epocale, ma di lui ricordiamo anche i racconti, pubblicati postumi nel 1961 da Feltrinelli con prefazione di Giorgio Bassani. E nella prefazione Bassani riferisce la composizione del racconto al 56, potrebbe forse essere tra il 56 e il 57, quando Tomasi di Lampedusa fece ritorno da una gita nel litorale di Augusta, in provincia di Siracusa, ma soprattutto vicino all'antica Megara Iblea. La vicenda raccontata è riferita e ambientata nel 1938 a Torino, in un caffè di Via Po. Il protagonista è un professore di greco, Rosario Lacciura, catanese o meglio di Aci Castello, che racconta una storia incredibile a un giovane giornalista, pure siciliano, un Corbera di Salina, quindi di Palermo, discendente, secondo il racconto, dal Gattopardo, quindi ci sono anche queste connessioni. Lacciura è un professore di greco di altissima reputazione, noto in tutto il mondo, che al momento del racconto vive a Torino, ma il racconto riguarda un episodio risalente alla sua giovinezza, quando aveva 24 anni, nel 1887, e, sempre secondo la finzione, si preparava al concorso per la cattedra di greco che avrebbe vinto e avuto di lì a poco a Pavia. Non commento, vista la mia università attuale. Mentre studia indefessamente per il concorso, il giovane Lacciura è ospite nella casetta di un amico sulla spiaggia di Augusta e in quel breve periodo proprio di studio forsennato ha una storia d'amore magica con una sirena, appunto Ligea, che parla in greco. Quello sarà l'unico amore di tutta la vita per il professore e naturalmente non svelo il finale del racconto proprio per invogliare a leggerlo. Non è la trama, non è il nostro focus di oggi, che è invece Paolo Orsi. Lacciura è un antichista e, secondo il racconto, si rivolge a Paolo Orsi per alcune questioni circa l'alternarsi dei semicori nelle rappresentazioni classiche. Questo è proprio il testo del racconto. L'incontro con Paolo Orsi è riferito dal professore a 20 anni prima, cioè al 1908, e si svolge a Siracusa, dove, l'abbiamo detto prima, l'archeologo ha ricoperto vari ruoli, insomma. Il riferimento è solo questo, ma il racconto è stato oggetto di molti studi sotto vari profili e si è anche cercato di andare oltre, identificando in Paolo Orsi, proprio in Paolo Orsi, il modello per la figura immaginaria del professore Lacciura. Però io per Lacciura francamente vedrei piuttosto come modello un altro archeologo, Giulio Emanuele Rizzo, che incontra effettivamente Paolo Orsi quando dirigeva gli scavi di Megara Iblea e come Lacciura è stato almeno per alcuni anni docente a Torino e come Lacciura nella finzione fieramente antifascista. In realtà non è necessario vedere in Paolo Orsi l'ispiratore di Lacciura perché sono distanti per professione, per estrazione geografica, caratterialmente diversi. Paolo Orsi comunque uomo di Stato, mentre Lacciura è umorale, irregolare a suo modo, nonostante il suo ruolo di ex docente universitario. Ci sono anche rimandi dotti. In effetti c'è stato un notaio appassionato archeologo ottocentesco chiamato proprio Lacciura, che ha avuto intuizioni importanti sviluppate poi da Paolo Orsi. Però io lascerei Paolo Orsi proprio dov'è, come interlocutore privilegiato del professore nel suo unico ritorno in Sicilia. Però sostanzialmente Lacciura è una figura di invenzione creata proprio dall'estro di Tomasi di Lampedusa.

con Paolo Orsi, tuttavia, il professor Lacciura condivide probabilmente i gusti estetici. E qui Tomasi di Lampedusa è veramente geniale, perché immagina che nel suo studio a Torino, nel suo studio privato a casa ormai perché è in pensione, il professore esponga le immagini a grandezza naturale di statue greche arcaiche. Lo dice il racconto stesso, statue greche arcaiche o della prima età classica. Le dico proprio nell'ordine in cui appaiono nel testo: il cavaliere Rampin al Louvre, la statua arcaica, una statua arcaica che viene dall'Acropoli di Atene, la dea seduta di Taranto, oggi a Berlino, un non meglio precisato guerriero di Delfi, una delle corai dell'Acropoli, l'Apollo di Piombino pure al Louvre e la donna Lapita e il Febo, così nominato, del frontone occidentale di Olimpia e infine l'auriga di Delfi. Cito una frase: sul caminetto anfore e crateri antichi, Odisseo legato all'albero della nave, le sirene che dall'alto della rupe si sfracellavano sugli scogli in espiazione di aver lasciato sfuggire la preda. E qui termino la breve citazione. Non anticipo la sorte del vaso, la lascio ai nostri ascoltatori se avranno voglia di leggerla. Comunque questo vaso Tomasi di Lampedusa potrebbe averlo conosciuto grazie ai suoi viaggi e potrebbe essere uno stamnos, che era un contenitore per acqua o per vino decorato a figure rosse, e potrebbe essere identificabile in un vaso che si trova al British Museum a Londra, dove è rappresentato Odisseo legato al pennone della nave e dove appaiono tre figure di sirene, di cui una effettivamente si lancia da una roccia, come dice il racconto.

Torniamo ora a Paolo Orsi, che è il protagonista della nostra puntata. L'archeologo ricorre più volte nel romanzo di Carmine Abate, La collina del vento, pubblicato nel 2012 e vincitore del premio Campiello. Il romanzo racconta una saga familiare di invenzione per tutto il secolo scorso, fino, insomma, a una data piuttosto avanzata. La collina del vento è la collina di Crimisa presso Cirò e tutti i luoghi menzionati sono siti esistenti, come Puntalice e Carfizzi, che è la patria di Carmine Abate. Preferisco far parlare in questo caso il romanzo, perché molte pagine sono dedicate a Paolo Orsi, presentato molto accuratamente nell'aspetto fisico, nel modo di comportarsi, nell'amicizia con Zanotti Bianco addirittura, tutte cose che ho citato prima. L'archeologo all'inizio è trattato con sospetto dal capofamiglia Alberto Arcuri, ma tornerà più e più volte sulla collina promuovendo scavi e scoperte e da quel momento sarà sempre guardato con deferenza e con affetto e con rispetto. Addirittura c'è un ulteriore filone archeologico nel romanzo, perché a un certo punto la moglie di uno dei protagonisti della vicenda, la madre dell'io narrante, è un'archeologa di Torino che scava proprio in quei luoghi dove, va detto, l'Università di Torino opera da molti anni. Ma appunto, facciamo parlare il romanzo. È interessante leggere questo profilo di Paolo Orsi, che ha una sua verosimiglianza.

0: Paolo Orsi disse che l'archeologia era la sua vita da 40 anni. I collaboratori lo chiamavano alle spalle cane da tartufo, difficilmente si sbagliava. E poi raccontò le straordinarie scoperte che aveva fatto in Sicilia e in Calabria, partendo da una pietra, da un pugno di terra, da un'intuizione. Si infervorava con l'entusiasmo di un bambino urlando parole sconosciute, come fibule, necropoli, pinaches votivi e nomi di luoghi misteriosi: Ipponion, Medma, Caulonia, Taureana, Region, Temesa, Terina, Locri e Pizzeferi, dove aveva scavato in quegli ultimi anni o dove voleva organizzare altre campagne di scavi, concluse essendo pure soprintendente alle antichità della Calabria.
1: Il romanzo narra le modalità di scavo negli anni 20 del secolo scorso.
0: Forse nessuno degli operai aveva capito l'importanza dei ritrovamenti. Per loro erano cose anticarie, di poco o nessun valore, come quelle che ogni tanto rinvenivano zappando i campi. Quando però dal terreno sbucarono una grossa testa maschile e dei piedi di marmo, mattoni e blocchi enormi di tufo giallo squadrati a regola d'arte, capitelli e rocchi di colonne, Arturo, Giuseppe Parrilla e gli altri due operai della squadra avvisarono l'ingegner Di Lorenzo e da quel momento quasi tutto il materiale ritrovato fu messo in salvo nel castello della famiglia Sabatini cui apparteneva il terreno.
1: Dopo lo scavo si propone l'identificazione di un sito che esiste ed è visitabile, il santuario di Apollo Aleo a Ciro Marina, presso Punta Alice. I personaggi citati sono esistiti tutti. Rosario Carta era il disegnatore di fiducia di Paolo Orsi e sono esistiti anche il restauratore Giuseppe D'Amico e i proprietari del terreno in cui si svolge questa scoperta, Giuseppe e Francesco Sabatini.

Sì, confermo. Questa platea di fondazione appartiene al santuario di Apollo Aleo. Le altre ruine là in fondo appartengono certamente alle case dei sacerdoti. Furono le prime parole che pronunciò il professor Orsi la mattina del 3 maggio 1924, quando arrivò sul luogo dei ritrovamenti. Era circondato da un gruppetto di uomini che pendevano dalle sue labbra. Il disegnatore Rosario Carta, un giovane archeologo romano e uno tedesco, il restauratore Giuseppe D'Amico, tre o quattro distinti signori di Cirò e i proprietari del terreno, Giuseppe e Francesco Sabatini, padre e figlio, gli unici due che Arturo conosceva di vista e di fama. A pochi passi da loro, in attesa di ordini precisi, sciamava inquieta una squadra di operai. «Avete fatto bene», gli disse Giuseppe Sabatini. «Sono sicuro che scoprirete pure dove è ubicata esattamente Crimisa». «Un passo alla volta», concluse il professore. «Crimisa merita degli scavi ad hoc, anche se non escludo che durante questa campagna possa sbucare fuori qualche traccia più precisa».

0: E con il suono della chitarra battente, con le percussioni, si conclude questo ritratto di Paolo Orsi fra Tomasi di Lampedusa e Carmine Abate, che conclude il ciclo, settima e ultima puntata alla Biblioteca delle Cose Sepolte, di e con Elena Calandra. Ricordo che su RaiPlay Sound potete recuperare tutte le altre puntate di questo bel ciclo, che ci fa conoscere come veri e propri personaggi, al di là dell'approfondimento nel merito, queste figure importanti dell'archeologia. E adesso però voltiamo decisamente pagina e passiamo dall'archeologia all'attualità, perché possiamo commentare i premi della 79esima edizione del Festival di Cannes, che Hollywood Party ha seguito con grande attenzione. Siamo per l'appunto al telefono con Alberto Crespi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a te, a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
0: Allora, Alberto, ci sono delle sorprese, oppure era già tutto previsto, come recita una famosa canzone?
1: No, direi che non era tutto previsto. Era previsto magari che i film che sarebbero entrati nel palmarès sarebbero stati questi, ma alcuni premi sono stati abbastanza sorprendenti. C'è stata una strana distribuzione dei premi, sì. Almeno il mio parere è che forse distribuirli in modo lievemente diverso sarebbe stato meglio. Però capisco anche che sto giudicando l'operato di una giuria che, come noto, per definizione è sovrana e quindi
0: certo,
1: fa quello che vuole.
0: Stiamo commentando più che giudicando.
1: Sì, certo. Secondo, sto parlando di film che gli ascoltatori ovviamente non hanno visto, che potranno vedere nei prossimi mesi, a parte il film di Pedro Almodóvar, che è già nei cinema, sì. Amarga Navidad, e che però non è stato premiato, quindi
0: sì,
1: lo mettiamo da parte. Allora, ha vinto un film molto bello, Fiordo di Christian Mungio, che con questo premio entra in un ristretto club di registi che hanno vinto due Palme d'Oro in carriera, perché Mungio aveva già vinto nel 2007, cito a memoria, potrei sbagliare, con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. È un regista che non ha fatto molti film, fa mediamente un film ogni 4-5 anni, però per il momento non ne è mai sbagliato uno. Questa è la storia di una famiglia con padre romeno, madre norvegese e 5 figli, che dalla Romania si trasferisce appunto in Norvegia e si trova alle prese con il sistema educativo della Norvegia, che si rivela da un lato molto protettivo nei confronti dei figli, ma dall'altro molto invasivo nei confronti delle dinamiche di questa famiglia. Quindi un film molto problematico, che in filigrana racconta un po' questa nostra Europa che si illude di essere globale, di essere unita, siamo tutti uguali, ma in realtà continuano a esserci delle diversità culturali, religiose, ideologiche, insomma molto profonde e spesso molto difficili da gestire.
0: Sì.
1: Ripeto, il film è molto bello, forse si poteva premiare il film del giapponese Ryusuke Hamaguchi, girato in Francia.
0: Infatti io lì volevo arrivare, che era il tuo preferito.
1: Sì, era il mio preferito, confesso che era il mio preferito. Sono state premiate le due attrici, la belga Virginie Fira e la giapponese Tao Okamoto, e va benissimo, sono molto brave. Forse si poteva premiare Minotauro del russo Andrei Sviaghtsev, che invece ha avuto il gran premio della giuria, che è il secondo premio del palmarès, e tra l'altro Sviaghtsev ha regalato il momento politicamente più drammatico della serata,
0: certo.
1: Della serata, perché ha fatto un appello, senza nominarlo, ha fatto un appello al presidente della Federazione Russa perché fermi questo folle massacro. Ricordiamo che Sviaghtsev è russo, ma vive all'estero ed è assolutamente persona non grata nel suo paese.
0: Immagino.
1: Il film è un ritratto durissimo della Russia di oggi, dei nuovi ricchi della Russia che pensano solo a conservare la propria ricchezza fregandosene della gente che viene mandata al fronte a morire. Però non è girato in Russia, ecco, tanto per essere chiari. Forse si poteva premiare Fatherland di Pavel Pawlikowski, polacco, che racconta il ritorno di Thomas Mann in Germania dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli hanno dato il premio per la giuria ex aequo insieme ai due registi spagnoli ed è stato un momento un po' bizzarro perché era chiarissimo che Pavlikovsky avrebbe voluto essere altrove. Non sì. era per niente contento no. né del premio né dell'ex aequo. E vabbè, sono quei momenti anche di lieve imbarazzo che nelle premiazioni ci possono stare.
0: Sì, ecco. ci possono stare.
1: Premiati film belli, ma forse premiati in maniera un po' bizzarra.
0: Un po' strana, un po'...
1: Sì.
0: Sì. Senti, mi dicevano dalla regia che noi abbiamo una piccola clip da Fjord di Mungiu. Vorrei Benissimo. Ascoltarla con te e commentarla.
1: Bene.

0: Presto ce n'è.
1: Hello. Hi. Are we interrupting?
2: No, please come in.
3: Come in, Mia, come and greet your new neighbors.
1: Hello.
4: How are you?
1: We brought some gifts for the newcomers.
4: Oh, so
5: very nice.
1: And this is for your new house.
4: Oh, it's anything but new. Åke helps me to fix it after every storm.
1: Oh, he's okay. He's okay, but you should come over and see him. All of you. Matt's made an apple cake as a welcome gift.
6: Oh, så hyggligt. Oh, små ägden oss. Eller ska jag gärna komma?
1: Oh, but the rest of you, please, come over.
7: Du, Marco. Ikke den mån, det er min bakgrunn. Ja,
8: ecco, la miscolanza linguistica in questo, esattamente, però è anche questo il bello, Alberto, di ascoltare i film in lingua originale, cosa che si fa normalmente nei festival. E quello che noto è che comunque le giovani generazioni, ecco, una delle cose buone diciamo le famose piattaforme, che si stanno abituando a vedere film
9: alle edizioni originali,
8: assolutamente, quindi che questa è personalmente una battaglia che ho sempre fatto anche con i miei studenti. E invece sorprese, diciamo, non bizzarre, ma che tu, alle quali tu plaudi, insomma, per queste decisioni?
10: Boh, francamente non
8: ce ne sono.
10: Cose a cui applaudire, sinceramente,
8: non ce ne sono.
10: Non ne ho. Bene, ripeto, belli mediamente i film premiati. Devo dire che ho trovato la cosa più bizzarra è stato il premio ai due giovani attori del film di Lucas Dont.
8: Sì.
10: Che è un film. Lucas Dont è un regista belga molto emergente, qui a Cannes molto portato, diciamo così. Ed è un bravo regista, naturalmente. Il suo film si chiama Coward, ha un titolo inglese per motivi abbastanza misteriosi.
8: Sì.
10: Coward vuol dire codardo. Vigliacco.
8: Mm-hmm.
10: Il film è assolutamente francofono, si svolge nella prima guerra mondiale ed è la storia di due ragazzi spediti al fronte che vedono intorno a sé morire tutti i loro amici in trincea, e fra di loro però nasce un amore. Uno dei due è un contadino molto timido, molto riservato, che inizialmente non ha la minima coscienza di essere omosessuale, forse non sa nemmeno bene cosa voglia dire essere omosessuale, però si innamora di un ragazzo che invece è molto esuberante, è quello che organizza gli spettacoli per i soldati, che canta, che si traveste da donna, e quindi è un po' la sua guida nella scoperta di questa dimensione. Ecco. I due ragazzi, che si chiamano Emmanuel Macchia e Vincent Campagne, i due ragazzi sono bravi e sul palco hanno fatto una scenetta molto tenera, anche se erano felicissimi. Ed è giusto che lo fossero,
8: Certo.
10: Però sinceramente c'erano attori 100 volte più bravi di loro nel concorso.
8: Per esempio,
10: a cominciare da Javier Bardem, che per carità, un altro premio a Javier Bardem forse non gli cambia nulla nella vita. Però Javier Bardem nel film di Rodrigo Sorogoyen, dove fa un regista che deve girare un film che chiama sua figlia a fare la protagonista del film per cercare di ricostruire un rapporto con questa figlia, è straordinario. E in realtà tutti pensavamo che vincesse l'attore francese di Notre Salut, il film sulla Repubblica di Vichy.
8: Sì.
10: È un attore che si chiama Swan Arlo e che se lo vedete l'avete visto 100 volte nei film francesi. Non so, per dire, in Anatomia di una caduta, il film che ha vinto, sì, la Palma d'Oro 3 anni fa, era l'avvocato.
8: Ho capito.
10: L'avvocato di lei.
8: Sì.
10: Una faccia molto espressiva, molto particolare, ed è un attore straordinario, e in quel film fa un ruolo tutto sotto traccia, fa il ruolo di un burocrate della Repubblica di Vichy, un uomo orrendo, l'avete visto 100 volte nei film francesi. Non so, per dire, in Anatomia di una caduta, il film che ha vinto, sì, la Palma d'Oro 3 anni fa, era l'avvocato.
8: Ho capito.
10: L'avvocato di lei.
8: Sì.
10: Una faccia molto espressiva, molto particolare, ed è un attore straordinario, e in quel film fa un ruolo tutto sotto traccia, fa il ruolo di un burocrate della Repubblica di Vichy, un uomo

0: il talento di un attore. Ecco, lì si potevano fare scelte diverse, però hanno voluto premiare due giovanissimi,
1: sì.
0: Uno addirittura un esordiente assoluto, e speriamo che sia
1: un viatico
0: per il loro lavoro, sì. E per una bella carriera, insomma.
1: Senti,
0: alla fine bisogna anche prendere questi premi un po' come sono,
1: per quello che sono.
0: Ma
1: infatti, tra le
0: tanto.
1: Altre cose, voglio dire, ricordiamo un po' anche la composizione della giuria, che era una giuria veramente molto multiforme, vogliamo dire.
0: Quindi molto eterogenea.
1: Era difficile,
0: sì,
1: forse possibile, Alberto, trovare una sintesi coerente? Forse anche questo è un po' il problema, è stato?
0: Guarda, per esperienza ormai quarantennale, posso dire che quando i verdetti sono così inaspettati, e soprattutto quando ci sono degli ex aequo, come nel caso del premio alla regia, è segno che le giurie hanno litigato,
1: sì.
0: Di solito.
1: Che poi erano tutti sorridenti sul red carpet, però
0: sì,
1: evidentemente...
0: No, poi, sì. Poi sono gente di spettacolo, sanno fingere. Però questa è una giuria che secondo me, se non litigato, ha molto discusso, e in cui c'erano personaggi fra di loro, secondo me, totalmente incompatibili.
1: Per esempio?
0: Io non so come uno scozzese comunista come Paul Laverty, lo sceneggiatore di Ken Loach, possa aver interagito con una diva hollywoodiana come Demi Moore o con una regista che avendola conosciuta so che vive tutta in un suo mondo molto particolare come Chloe Zhao. Era veramente uno scontro fra culture probabilmente irrisolvibile. Alla fine però si vota, nelle giurie si vota, si compone una rosa di film, si cominciano a distribuire i premi e si vota a maggioranza. Io ho il forte sospetto che nessuno dei premi di questa sera sia stato dato all'unanimità.
1: Sì.
0: Di solito quando è così lo dicono, tra l'altro. E quindi è probabile che ci siano stati appunto contrasti, discussioni, forse anche liti. E poi appunto si arriva a questi verdetti un po' di fronte ai quali si resta un pochettino stupefatti, ma alla fine l'importante è che questi bei film si possano vedere, arrivino in Italia, e sappiamo che sono stati quasi tutti o preacquistati o acquistati in questi giorni o verranno acquistati dopo i premi. Tra l'altro, una cosa che va sottolineata è dall'inizio del festival, no, che lamentiamo il fatto che quest'anno a Cannes non c'erano italiani. In realtà c'erano italiani nelle figure produttive. Molti di questi film sono coproduzioni italiane. Chi ha potuto seguire la cerimonia avrà notato che durante il discorso di Pawlikowski, per dire, hanno inquadrato un paio di volte un signore con la barba che applaudiva. Beh, quel signore era Mario Giannani, un produttore importante italiano, perché il film di Pawlikowski, che è un film diretto da un polacco, che racconta una storia tedesca e che è parlato in francese, in inglese, in tedesco, in russo, con un mix di lingue incredibile, ha però come produzione maggioritaria l'Italia. E questo vale anche per altri film.
1: Sì, quindi questo, non c'erano figure registiche, ma in altri ruoli evidentemente sì. E
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: c'era,
0: sì,
1: Pierfrancesco,
0: sì,
1: Favino,
0: sì,
1: che comunque ha premiato...
0: Sì, ha dato il premio a... Ha dato il premio, non mi ricordo più che premio ha dato.
1: L'attrice protagonista, può essere? Mi sembra di
0: forse,
1: ricordare.
0: Forse all'attrice.
1: All'attrice.
0: Tra l'altro ha sfilato sul red carpet insieme alla sua fantastica moglie, Adanna Fertetti, che, approfitto per dirlo, secondo me avrebbe meritato il David di Donatello per La Grazia di Paolo Sorrentino.
1: Ecco.
0: Però vabbè, a sto giro. A proposito di premi così discutibili... Però era bravissima anche Aurora Quattrocchi, che ha vinto il David, insomma.
1: Senti, Alberto,
0: è andata così.
1: A proposito di andata così, io vorrei proporre adesso, ringraziando Maddalena Agnici che ci ha mandato tutti questi contributi, il trailer del film di Yamaguchi, e poi ci dici perché secondo te avrebbe potuto perlomeno vincere la Palma d'Oro.
0: Va bene, volentieri.
2: Watashi, shinkougan de yomei hantoshi tte iwarete, kyū ni guai ga waruku naru kamoshirenai tte. J'ai vite compris qu'on n'arriverait à rien sans changer l'organisation sur le terrain.
3: Faut toujours que vous preniez les gens de haut.
4: L'isson no kaigo tsuikyu suru, Marie-Lu.
2: Vous êtes comédienne?
5: Non, metteur en scène. Le comédien, c'est lui.
4: Kan o kakaete ikiru enshutsuka, Marie.
6: Moi, j'ai absolument pas l'impression que t'es sur le point de mourir.
5: 戦ってる者の正体をさ

0: もうちょっと詰めてみない？こんな話嫌い？
1: Ça a l'air de m'ennuyer。
0: 知ってた？あの Q&A からまだ半日も経ってないの。
2: あなたともっとたくさん話したい。
1: でも
2: 何が？
1: でも rien。
3: Ni les troubles cognitifs, ni le vieillissement, encore moins la mort, ne sont résolvables.
4: Nous allons ouvrir une autre voie possible pour notre monde.
0: Voilà, Gakishioyo. Ichoni.
1: D'accord.
5: Kyuni, guai ga waruku naru.
6: E questo era il trailer di Sodin di Yamaguchi, il film preferito da Alberto Crespi. Per quale ragione? Ricordiamo proprio telegraficamente di che cosa parla, perché il pubblico di Radio 3 Suite non è detto che sia lo stesso di Hollywood Party.
7: Ma assolutamente. E poi questi trailer in queste lingue misteriose non aiutano.
6: Certo, sì.
7: Come avete sentito, il film è parlato per due terzi in francese e per un terzo in giapponese. E si svolge in Francia. Però due personaggi importanti sono giapponesi che vivono in Francia, e una è una regista teatrale che sta mettendo in scena, a proposito di Italia tra l'altro, sta mettendo in scena un testo in giapponese ispirato alla figura e al pensiero di Franco Basaglia, perché uno dei temi del film è appunto il disagio mentale. E il film è anche un grande omaggio a Basaglia e alla sua famosa legge che provocò la chiusura dei manicomi. L'altro personaggio fondamentale, quello interpretato invece da Virginie Fira, che nel film è francese, è una giovane donna che dirige una struttura, quella che noi italiani definiremmo una RSA,
6: sì,
7: una struttura di assistenza per anziani, sia malati gravi sia semplicemente anziani. Questi due mondi si incontrano e Amaguchi riesce a trasformare questo incontro in una riflessione veramente alta su come funziona la nostra società. A un certo punto la regista giapponese fa alla dirigente francese una lezione. È una scena che dura un quarto d'ora, ma si vorrebbe che durasse un'eternità. Gli fa una lezione su come funziona il capitalismo. Sembra una scena scritta da Carlo Marx. Ma tutto questo anche con una ricchezza umana, umanistica oserei dire, nel rapporto che nasce fra queste due donne, che a questo giro non è un rapporto omosessuale, che è stato un altro tema ricorrente del festival, è un rapporto veramente di profonda amicizia fra due donne che si incontrano, due donne che hanno entrambe come vocazione aiutare il prossimo. Io l'ho trovato un film di grandissimo spessore, umanistico appunto, mi piace usare proprio questa parola. Dura 3 ore e un quarto e vi assicuro che, almeno per come l'ho vissuto io, ma non sono l'unico, se ne vorrebbe di più, si vorrebbe che durasse di più, perché è uno di quei film mondo nei quali tu entri e ti sembra di avere sempre convissuto con questi personaggi e di voler passare ancora più tempo con loro. Io invito veramente a vederlo quando uscirà in Italia, ed è veramente un grandissimo film.
6: Va bene Alberto Crespi, grazie per questo commento assolutamente a caldo della cerimonia dell'annuncio dei premi della 79esima edizione del Festival di Cannes. Buon rientro e alla prossima.
7: Alla prossima, grazie mille, buona serata a tutti.
6: Buona serata.

E questo era Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, Bachwerke Verzeichnis 639, ma nella trascrizione, rielaborazione pianistica di Ferruccio Busone dall'originale bachiano dei preludi su corale. E l'interpretazione che abbiamo scelto è quella di Igor Levit al pianoforte. Questo era anche un omaggio a un Bach cinematografico, perché questo tema ricordiamolo, è un tema importante nella colonna musica di Solaris di Andrei Tarkovsky, e in uscita dal nostro approfondimento su Cannes ci sembrava un bel nesso, con il quale apriamo in realtà il nostro cartellone che ci propone la seconda parte di questo bel concerto di François-Frédéric Guy, pianista francese, tenuto e registrato il 21 agosto 2025 nel corso dell'Amiata Piano Festival. La prima parte l'abbiamo ascoltata ieri, dedicata a Liszt e a Ravel, ma in questo caso abbiamo uno degli autori veramente di punta della carriera di Frédéric Guy, ovvero Beethoven, con la sonata numero 32 in do minore, opera 111. Ricordiamo che nel febbraio 2027 è atteso all'integrale, la registrazione integrale delle 32 sonate di Beethoven da parte di Guy per l'etichetta La Dolce Volta. Il do minore è una tonalità che è molto cara a Beethoven per composizioni importanti, alla tonalità della Patria etica e la tonalità del terzo concerto per pianoforte della quinta sinfonia dell'ouverture Coriolano. Due sono i movimenti: maestoso, allegro, con brio e appassionato, in una forma sonata che contrappone due principi anche costruttivi e fonici. Da una parte l'utilizzo dell'unisono quasi come potenza retorica orchestrale, e poi un fugato, quindi un elemento contrappuntistico, appunto, che innerva il materiale, soprattutto tutto dell'allegro con brio e appassionato, che appunto inizia dopo l'introduzione maestoso, quasi omaggio alle ouverture francesi. Ma il cuore della sonata è l'arietta, andaggio molto semplice e cantabile, un tema con variazioni che proietta l'invenzione tematica bacchiana e anche l'invenzione timbrica pianistica beethoveniana in spazi davvero siderali, non fosse altro perché nelle ultime variazioni veramente Beethoven tocca gli estremi della tastiera. Andras Schiff, che ha dedicato alle sonate di Beethoven delle bellissime lezioni magistrali, a un certo punto si chiede, a proposito di questi estremi, è come se Beethoven si chiedesse, tra questi estremi del pianoforte, qual è il nostro spazio come esseri umani. Ascoltiamo la sonata numero 32 in do minore, opera 111, di Ludwig van Beethoven, maestoso, allegro, con brio appassionato e arietta, adagio molto semplice e cantabile, appunto, di Ludwig van Beethoven, nella interpretazione pianistica di François-Frédéric Guy.

François Frédéric Guy al pianoforte, molto applaudito come sentite nella sonata numero 32 in do minore, opera 111 di Ludwig van Beethoven. Interessanti le sue scelte di pedalizzazione con questi impasti timbrici e di fraseggio, un'arietta forse un po' troppo lenta, però una bella interpretazione, in seguito alla quale François Frédéric Guy offre ben due bis al pubblico di Poggi del Sasso, due notturni di Chopin, quello in si bemolle minore opera 9 numero 1 e quello in mi maggiore opera 62 numero 2. Ascoltiamoli.

Frédéric Chopin, abbiamo ascoltato il notturno in si bemolle minore, opera 9 numero 1, e il notturno in mi maggiore, opera 62 numero 2, nell'interpretazione pianistica di François-Frédéric Guy come bis, dopo aver concluso il suo concerto del 21 agosto 2025, che si era concluso effettivamente con la sonata numero 32 in do minore, opera 111 di Ludwig van Beethoven. Ricordo che la prima e anche questa seconda parte del concerto di François-Frédéric Guy sono reperibili sul Rai Play Sound per 10 giorni, e come sentite dalla nostra sigla siamo in chiusura. Ricordo Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, Lucrezia Cirri, per la cura di Bruno Ruffolo. Alla console questa sera si sono alternati Mauro Tonini e Francesco Napoleoni, e in regia c'era Gianni Grimaldi. Noi ci ritroviamo da domani, da Renata Scognamiglio, buonanotte, e la linea passa a Battiti.

Buonanotte a tutte e a tutti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio 3, da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Simone Sottile, Antonia Tessitore e Ghighi Di Paola, ben ritrovati e ben ritrovati a un'altra puntata di Battiti. E nel momento in cui va in onda questa trasmissione, la giornata che è appena finita è quella del 23 di maggio 2026, giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni Andrea Pazienza. E, lo sappiamo, esiste tanto materiale, anche radiofonico, mostre in corso anche in questo momento che raccontano e ricordano Andrea Pazienza, materiale realizzato da persone che gli sono state vicine, per cui non vogliamo aggiungere nulla a tutto quello che si è già fatto e si continua a produrre per questo artista così importante che sembra non lasciarci mai e che allo stesso tempo manca ed è mancato tantissimo negli anni. Ma insomma anche Battiti vuole in qualche modo rendergli omaggio e lo farà ovviamente in chiave musicale. Esiste una sua striscia che appunto forma in realtà un quadrato molto conosciuta, contiene poco più di una decina di parole in quattro vignette che racchiudono proprio un po' l'essenza di quello che si può cercare di insegnare a un bambino o a chi potenzialmente viene e verrà dopo di noi. Le tre parole protagoniste di questa striscia sono stella, fiore, notte, occupano tre vignette su quattro e appunto descrivono, contengono così tanto, tutto volendo, quello che c'è da sapere sull'esistenza, da rendere questa opera una delle più rappresentative anche per la capacità di sintesi, della sensibilità e dell'efficacia artistica di chi l'ha disegnata. Questa notte quindi ascolteremo brani di diversi generi, di diverse provenienze, ma ispirati a queste tre parole, a questi tre concetti assoluti, semplici e universali, per omaggiare Andrea Pazienza e la sua poesia in maniera astratta e ovviamente appunto in musica. Troveremo quindi sette cicli da tre brani di chi l'ha disegnata. Questa notte quindi ascolteremo brani di diversi generi, di diverse provenienze, ma ispirati a queste tre parole, a questi tre concetti assoluti, semplici e universali, per omaggiare Andrea Pazienza e la sua poesia in maniera astratta e ovviamente appunto in musica. Troveremo quindi sette cicli da tre brani, un brano per ogni parola e idealmente un ciclo per ogni decennio di festività.

che hanno anche loro visto in Stella, Fiore e Notte un'ispirazione e la base per comporre un'opera d'arte. Iniziamo quindi l'ascolto con tre brani di tre jazziste, partendo da Etoile di Tomika Reid, contenuto in un album del 2015 chiamato Tomika Reid Quartet, per passare a un brano di Mary Halvorson, che tra l'altro è un elemento del quartetto di Tomika Reid, ma in questo caso si accompagna al chitarrista francese Noël Achoté, e insieme suonano Flowers for Mary. E infine ascoltiamo un brano della sassofonista Nicole McCabe, che si intitola Driving Home Alone at Night.

come avrete intuito, quindi queste sette terzine di brani per le parole stella, fiore e notte sono dedicate a degli ampi territori musicali. Siamo partiti dal jazz, quindi dall'opera di tre jazziste e compositrici contemporanee. Abbiamo ascoltato Tomika Reid, Mary Halverson e Nicole McCabe e la loro interpretazione di queste tre parole con cui omaggiamo l'opera di Patz, mentre i prossimi tre brani arrivano da tre band, da artisti insomma che provengono dagli anni Ottanta tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Partiamo da Primal Scream e dalla loro Star, tratta da Vanishing Point. Passiamo poi all'Arto Lindsay Trio con Flourish e infine This Time of Night dei New Order.

idea. Offer me God was in vain.

E probabilmente a questo punto è ormai chiaro il gioco che ci siamo inventati questa notte per ricordare che il 23 maggio del 1957 nasceva Andrea Pazienza. Continueremo ad ascoltare musica molto diversa, ma in qualche modo legata, anche senza saperlo, a quella celebre sua striscia. In particolare, con la prossima terzina ci spostiamo su terre che parlano spagnolo. Il primo brano è La Estrella Azul di Mercedes Sosa, poi passiamo a La Flor, brano della cantautrice catalana Silvia Pérez Cruz, ed è questo è un brano contenuto nell'album del 2023 Toda la Vida Un Día. E per quanto riguarda la notte, ascoltiamo un pezzo della prima Rosalia, che è un'artista che ormai non ha più bisogno, diciamo, di presentazioni. Il suo primo album è uscito nel 2017 e orientato più al flamenco, si intitolava Los Angeles e doveva essere incluso in questo disco anche il brano Aunque es de noche, che invece è stato scartato ed è uscito poi come singolo. L'autore originale del brano è Enrique Morente, ma appunto noi lo ascoltiamo nella voce di un'allora non ancora conosciuta, Rosalia.

Estrella, Flor y Noche rimangono queste tre le ispirazioni universali dei brani che stiamo ascoltando in questa puntata di Battiti, che vuole ricordare a modo suo e quindi attraverso uno spunto così astratto che collega e unisce brani musicali di universi diversi, Andrea Pazienza nel giorno del suo 70° compleanno. E la striscia di Paz, che è il filo conduttore di questa puntata, è così essenziale da appunto raccogliere qualcosa che risulta condivisibile un po' ovunque nel mondo attraverso le lingue e i linguaggi artistici. Lo stiamo un po' vedendo in questa lettura. I prossimi tre brani arrivano anche qui in modi diversi dal continente africano. African Star è un pezzo contemporaneo che vede collaborare il gruppo kenyota Sauti Sol con il produttore e cantautore nigeriano di fama ormai internazionale Burna Boy. Ascoltiamo poi, passando a un altro paese africano e a un'altra generazione, il brano Fleur Tropicale di Francis Bebe, un artista musicista, autore camerunense, lui era del 1929 ed è scomparso nel 2001. E come ormai vi aspetterete, il terzo brano è dedicato alla notte e non è un brano di origine africana in realtà, ma è statunitense, ma la voce è quella dell'eterna Miriam Makeba ed è Night Must Fall.

Londo dita baba dita etum kita etone kaso obi

E prima di tornare ad ascoltare brani in lingue che conosciamo meno, la prossima terzina è dedicata a un genere che forse non ha tanto a che fare con quello che è il nostro immaginario legato ad Andrea Pazienza, ma che invece ci aiuta in questo esercizio di rendere trasversale e universale questo omaggio di fantasia e parte anche del divertimento di questa pratica che ci siamo spinti a fare, magari proprio credere che il coinvolgimento di chi stiamo ascoltando questa notte sia più consapevole di quello che realmente è. La striscia di Paz da cui stiamo partendo è talmente semplice, talmente oggettiva che non è difficile pensare possa essere stata di ispirazione a tanti altri artisti o possa essere un'ispirazione per chi magari se la trova davanti oggi, nel momento in cui gli venisse chiesto di scrivere qualcosa partendo da questo, e allo stesso tempo riassume anche proprio l'idea di ispirazione, in quanto appunto prende degli elementi universali, degli elementi naturali che parlano a tutti e ne fa qualcosa di così profondo. E in questo modo questa sorta di mantra ormai in cui siamo dentro, per cui riascoltiamo le parole continuamente in maniera circolare, diventa a suo modo una rappresentazione sempre immaginaria di un circolo virtuoso dell'ispirazione, e che nel prossimo trio di brani tocca anche l'hip hop attraverso le voci di Nappy Nina, Doechii e Black Star, ovvero il duo di Mos Def e Talib Kweli.

Is Me a Star, Bloom e Thieves in the Night sono i tre brani che abbiamo appena ascoltato, in cui ritroviamo stella, fiore e notte, mentre ci

collezione, la sua vita è rappresentata, raggruppata in decenni tematici. Nel prossimo, che è il penultimo, ascoltiamo tre voci femminili che cantano in tre lingue diverse e che attraversano il globo. Partiamo dal portoghese con la brasiliana Gal Costa e il suo brano Estrela Estrela. Passiamo poi al Libano grazie a Fairuz e al suo celebre brano Fiori della città, Zaret El Madain. E chiudiamo in Giappone con Satomi Magae e Green Night, un pezzo tratto dal suo album Awa.

E infine le ultime tre canzoni di questa notte dedicata ad Andrea Pazienza e un po' proprio alla sua sensibilità che ci siamo immaginati potesse toccare tantissimi artisti nel mondo attraverso le lingue, i linguaggi artistici e gli anni. Insomma, le ultime tre canzoni di questo esercizio non potevano che essere italiane. Sappiamo che a Pazienza piaceva molto Napoli, dove è stato spesso nel corso della sua vita, e quindi iniziamo con un brano di Pino Daniele dal titolo Stella Nera. Sappiamo anche che Paz non disegnava il cantautorato italiano e forse oggi apprezzerebbe, o almeno lo possiamo così pensare, il lavoro di Andrea Laszlo De Simone, e quindi ascoltiamo Fiore Mio e per finire Thrill of the Night dei suoi contemporanei e bolognesi Gas Nevada.

E sulle note dei Gas Nevada vi salutiamo da Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Un ringraziamento per l'ascolto e per averci accompagnato in questo esperimento fantasioso, seguendo Andrea Pazienza, il suo lavoro e soprattutto attraversando stella, fiore, notte. Vi ricordiamo che trovate la scaletta dei brani di questa puntata su Facebook alla pagina Battiti Radio 3 e che potete riascoltare queste e tutte le puntate della trasmissione in streaming su RaiPlay Sound. Una buona notte a tutte e tutti. Ciao.

0: 六、五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Claudio Monteverdi, Litanie della Beata Vergine a 6 voci. Ensemble vocale e strumentale Odecaton. Paolo Dacol, direttore.

0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Litanie della Beata Vergine a sei voci. Ensemble vocale e strumentale Odecaton. Paolo Dacol, direttore.
1: Hector Berlioz, Rob Roy, ouverture per orchestra ispirata all'omonimo romanzo di Walter Scott. Orchestra sinfonica di Montréal, diretta da Charles Dutoit.

0: Di Hector Berlioz avete ascoltato Rob Roy, ouverture per orchestra ispirata all'omonimo romanzo di Walter Scott, orchestra sinfonica di Montréal diretta da Charles Dutoit.
1: Ludwig van Beethoven, Calma di mare e viaggio felice per coro e orchestra, opera 112. Sostenuto Allegro Vivace. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacocks.